A Gerusalemme vagliarono bene la situazione e decisero solennemente che per essere salvi basta Gesù Cristo. E quindi è sufficiente aderire con la fede a Gesù, riconoscendolo Messia, figlio di Dio, Signore. Forte di questa approvazione apostolica, Paolo intraprende una nuova missione. Ma con Barnaba c'è un piccolo screzio. Ricordiamo che durante il primo viaggio li aveva accompagnati Giovanni detto Marco, l'evangelista, parente di Barnaba. Ma questo giovane di Gerusalemme, arrivato ad Attalia, si spaventò e non continuò il viaggio attraversando le montagne del Tauro, decise di ritornare a Gerusalemme. Quando adesso Barnaba vorrebbe riprendere con sé Marco, Paolo si oppone. Ritiene che, essendosene andato una volta, non va bene per la sua missione. I due hanno un diverbio e decidono di separarsi. Paolo parte con Sila, mentre Barnaba, insieme a Marco, si dirigono a Cipro. Paolo vuole ritornare nel cuore dell'Anatolia, si chiama così, quella che oggi abitualmente viene definita Turchia. Lì Luca, il narratore degli Atti, ha presentato la nascita di alcune comunità cristiane nelle città di Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Paolo vuole visitare proprio quelle comunità dove qualche anno prima ha annunciato il Vangelo e vuole continuare l'opera di formazione. Passa da Tarso, sua città natale. La partenza è sempre da Antiochia, perché è la chiesa madre di Paolo. Attraverso le porte Cilice, una gola stretta e paesaggistica, luogo turistico per eccellenza oggi, Paolo e Sila arrivano sull'altipiano anatolico. Al gruppo si unisce Timoteo, è un ragazzino, figlio di una signora divenuta cristiana durante la prima missione di Paolo. Forse quando la mamma è diventata cristiana, Timoteo era solo un bambino, adesso è un giovanotto, è cresciuto nella fede cristiana e Paolo lo prende con sé, diventerà un suo discepolo ideale. Proseguono l'itinerario attraverso la regione centrale anatolica, cambiano alcune volte la direzione del loro viaggio per degli imprevisti. È interessante come il narratore, all'inizio del capitolo 16 degli Atti, laddove narra questi cambiamenti di direzione, dà delle motivazioni teologiche. Dice in un caso che lo Spirito Santo non lo ha permesso. In un altro caso, lo Spirito di Gesù glielo ha impedito. È come dire che qualche imprevisto di percorso che ha determinato un cambio di itinerario è stato letto come un intervento divino per guidare il cammino degli apostoli fino a Troade, una città ellenista vicino all'antico sito di Troia, la città cantata da Omero. In questa città Paolo, Sila e Timoteo incontrano anche Luca, narratore del libro. Ce ne accorgiamo perché a questo punto
precisamente al versetto 11, cambia la persona. Il racconto dalla terza persona passa alla prima plurale. Paolo ha un sogno. Una notte vede un uomo in abito macedone che gli dice: "Vieni in Macedonia e aiutaci." Al mattino racconta ai suoi collaboratori quel sogno notturno e loro capiscono che è un invito a passare il mare e arrivare in Macedonia, è il nord della Grecia, è Europa. Questo passaggio è fondamentale. Il Vangelo arriva in Europa. E a questo punto il narratore dice: dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare il Vangelo in Macedonia. Questo noi lascia intendere che c'è anche chi scrive. Inizia a questo punto una sezione che gli studiosi hanno definito sezione noi. Ce ne sono alcune nell'ambito del libro stesso degli Atti. E tenendole insieme, noi avremmo una specie di diario di viaggio. Probabilmente Luca, collaboratore di Paolo, suo prezioso accompagnatore, ha tenuto un diario di bordo, annotando le tappe nella navigazione. E quando, parecchi anni dopo, nella tranquillità della vecchiaia, rimise insieme gli appunti, utilizzò quel diario di navigazione. Ed è in grado di darci delle indicazioni precise, dettagliate, sulla durata del viaggio, sulle soste. Si tratta di una tipica navigazione antica di piccolo cabotaggio, dove gli spostamenti sono da porto a porto. La navigazione è diurna e alla sera la nave deve ormeggiare in un porto sicuro e riprende la navigazione il mattino seguente. Così, salpati da Troade, fanno vela verso Samotracia, che è un'isola nel nord dell'Egeo, e il mattino seguente riprendono la navigazione e sbarcano a Neapoli, che è il porto della città di Filippi, la quale si trova nell'immediato entroterra in una grande pianura. Arrivati a Filippi, i quattro predicatori si trovano di fronte ad una grande città ellenistica romana, abitata soprattutto da stranieri, con una piccolissima presenza di ebrei. A Filippi non c'è sinagoga. E Paolo era abituato a iniziare sempre la sua predicazione dalla sinagoga, perché in quel modo ha la possibilità di annunciare agli ebrei la venuta del Cristo. Dove non c'era sinagoga, gli ebrei avevano l'abitudine di riunirsi per la preghiera del sabato vicino all'acqua, o un fiume, o la riva del mare, o una sorgente, una fontana. Così, Paolo e i suoi colleghi, saputo dov'è il luogo del raduno per il sabato, vi si recano e trovano solo donne. Le regole antiche per la preghiera sinagogale del sabato prevedevano la necessità di almeno 10 uomini,
adulti e maschi. Se non si ha quel minimo, non si può fare la preghiera ufficiale del sabato. C'erano solo donne e quindi non si poteva fare. Sono arrivati 4 uomini, ma sono solo 4. Paolo non lascia perdere perché ci sono solo delle donne, ma si impegna ugualmente nella predicazione e nell'annuncio del Vangelo con quell'uditorio femminile. E in mezzo a quelle persone c'è una signora di nome Lidia. Viene dall'entroterra di Efeso, la città di Tiatira. È una commerciante di porpora, probabilmente una industriale del tessile, intraprendente, che ha aperto un emporio anche nella ricca e vivace città di Filippi. E questa donna ascolta il discorso di Paolo e, come dice il narratore, il Signore le aprì il cuore perché aderisse alle parole di Paolo. Accetta quella predicazione e ospita i 4 evangelizzatori. Luca, con una fine ironia, commenta: insistette e ci costrinse ad accettare. Probabilmente sono stati molto contenti dell'ospitalità, perché non avevano un alloggio, avranno dormito sotto i ponti forse, e quindi essere ospiti nella villa di questa signora è stato un notevole vantaggio. La casa della signora Lidia diventa una domus ecclesiae, diventa la casa della Chiesa. In quell'ambiente si riuniscono le persone credenti. Lei chiede il battesimo insieme alla famiglia. Non vengono nominati mariti e figli, forse ci sono, o forse sono gli insieme dei famuli, cioè dei dipendenti. È una signora con un notevole seguito e dietro alla sua scelta i suoi dipendenti accettano la predicazione di Paolo e diventano cristiani. Partendo da quella sede, Paolo comincia la sua attività di predicazione e compie un gesto di liberazione nei confronti di una ragazza schiava che veniva sfruttata perché aveva uno spirito che sapeva predire il futuro. Noi potremmo dire: aveva dei poteri paranormali. Il narratore precisa che è dominata da uno spirito demoniaco che le conferisce questi poteri paranormali. Essendo una ragazza schiava, i padroni la sfruttavano. Lei aveva la capacità di leggere la mano, di fare l'oroscopo, di prevedere il futuro, e i soldi guadagnati andavano nelle casse dei padroni. Quando questa ragazza vede passare Paolo e gli altri, li identifica come predicatori del vero Dio. Per qualche giorno Paolo la lascia parlare, poi interviene e la libera. È interessante riflettere su questo, perché la ragazza sta facendo pubblicità positiva a Paolo, sta indicando alla gente che quell'uomo e i suoi compagni sono predicatori del vero Dio. Ma Paolo non accetta di essere connivente con l'azione di quei padroni che sfruttano quel potere diabolico e la libera da quei poteri paranormali. E la ragazza si trova
libera dal dominio diabolico, ma senza

0: E anche a Tessalonica inizia l'attività evangelizzatrice. Comincia dalla sinagoga, ha difficoltà, deve anche in questo caso affrontare opposizioni e persecuzioni. Non viene arrestato lui perché non è trovato in casa, ma viene arrestato colui che gli dava alloggio, si chiama Giasone, e viene rilasciato sotto cauzione. Come dire, se consegna Paolo potrà riavere indietro i soldi che ha dovuto versare come cauzione. Preferisce rimetterci quei soldi e fa scappare Paolo. Paolo abbandona velocemente Tessalonica e non vi tornerà più perché su di lui c'era una taglia e quindi diventava pericoloso ritornare a Tessalonica. Si sposta a Berea e poi decide di scendere verso il sud. Luca si ferma a Filippi. Come lo sappiamo? A un certo punto il racconto torna in terza persona. Anziché dire noi partimmo, dice essi partirono. Vuol dire che il viaggio è continuato da Paolo, Sila e Timoteo. Luca si ferma a Filippi. Timoteo e Sila si fermano a Tessalonica e a Berea. Paolo prosegue da solo. Arriva ad Atene da solo e ha lasciato i suoi collaboratori a seguire quelle giovani comunità che erano appena nate nella città della Macedonia. Il Vangelo è arrivato in Europa.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.

0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: sorga Dio e i suoi nemici fuggano lontano.
1: Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano e fuggano davanti a Lui quelli che lo odiano. Come si disperde il fumo, tu li disperdi, come fonde la cera di fronte al fuoco, periscano gli empi davanti a Dio. I giusti invece si rallegrino, esultino davanti a Dio e cantino di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi. Signore è il suo nome, gioite davanti a Lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Solo i ribelli abbandona in arida terra. Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, e stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele. Pioggia abbondante riversavi, o Dio, rinvigorivi la tua eredità esausta, e il tuo popolo abitò il paese, che nel tuo amore, o Dio, preparasti al misero.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sorga Dio e i suoi nemici fuggano lontano.
3: Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte.
4: Il Signore annunzia una notizia. Le messaggere di vittoria sono grande schiera. Fuggono i re, fuggono gli eserciti. Anche le donne si dividono il bottino. Mentre voi dormite tra gli ovili, splendono d'argento le ali della colomba. Le sue piume di riflessi d'oro. Quando disperdeva il re l'Onnipotente, nevicava sullo Zalmon. Monte di Dio, il monte di Basan. Monte dalle alte cime, il monte di Basan. Perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Il Signore lo abiterà per sempre. I carri di Dio sono migliaia e migliaia. Il Signore viene dal Sinai nel santuario. Sei salito in alto conducendo prigionieri, hai ricevuto uomini in tributo. Anche i ribelli abiteranno presso il Signore Dio. Benedetto il Signore sempre, a cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Il Signore Dio libera dalla morte. Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa altera di chi percorre la via del delitto. Ha detto il Signore, da Basan li farò tornare dagli abissi del mare, perché il tuo piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte.
5: Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore.
1: Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio Re nel santuario.
4: Precedono i cantori, seguono ultimi i citarelli, in mezzo le fanciulle che battono cembali.
1: Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della stirpe di Israele.
4: Ecco Beniamino il più giovane, guida i capi di Giuda nelle loro schiere, i capi di Zabulon, i capi di Neftali.
1: Dispiega Dio la tua potenza, conferma Dio quanto hai fatto per noi, per il tuo tempio in Gerusalemme, a te i re porteranno doni.
4: Minaccia la belva dei canneti, il branco dei tori con i vitelli dei popoli, si prostrino portando verghe d'argento.
1: Disperdi i popoli che amano la guerra, verranno i grandi dall'Egitto, l'Etiopia tenderà le mani a Dio.
4: Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, Egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni. Ecco, tuona con voce potente.
1: Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà su Israele, la sua potenza sopra le nubi.
4: Terribile sei Dio dal tuo santuario. Il Dio di Israele dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore.
3: Ascolterò la parola del Signore.
6: Egli parla di pace al suo popolo.
3: Dal libro dei Giudici. In quei giorni gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li mise nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece pesante contro Israele. Per la paura dei madianiti, gli israeliti adottarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Quando Israele aveva seminato, i madianiti con i figli di Amalek e i figli dell'Oriente venivano contro di lui, si accampavano sul territorio degli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino all'ingresso di Gaza e non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Poiché venivano con i loro armenti e con le loro tende e arrivavano numerosi come le cavallette, essi e i loro cammelli erano senza numero e venivano nel paese per devastarlo. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e gli israeliti gridarono al Signore. Ora l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel tino per sottrarlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Signor mio, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha fatto forse uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha messi nelle mani di Madian». Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io?» Gli rispose: «Signor mio, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli». Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti. Rispose, resterò finché tu torni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina preparò focacce azime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse, prendi la carne e le focacce azime, mettile su questa pietra e versavi il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime. Salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse, «Signore, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia». Il Signore gli disse, «La pace sia con te, non temere, non morirai». Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace.

0: Io sono il Signore, che ti chiamo per nome, per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto.
1: Forte di questo, va e salva Israele.
0: Sappiano tutti che io sono il Signore e non v'è alcun altro.
1: Forte di questo, va e salva Israele.
2: Dal Trattato sul Padre Nostro di San Cipriano, Vescovo e Martire. Quanto è preziosa la grazia del Signore, quanto alta la sua degnazione e magnifica la sua bontà verso di noi. Egli ha voluto che noi celebrassimo la nostra preghiera davanti a Lui e lo invocassimo col nome di Padre, e come Cristo è Figlio di Dio, così noi pure ci chiamassimo figli di Dio. Questo nome nessuno di noi oserebbe pronunziarlo nella preghiera, se egli stesso non ci avesse permesso di pregare così. Dobbiamo dunque ricordare e sapere, fratelli carissimi, che se diciamo Dio nostro Padre, dobbiamo comportarci come figli di Dio, perché allo stesso modo con cui noi ci compiacciamo di Dio Padre, così anch'egli si compiaccia di noi. Comportiamoci come tempio di Dio, perché si veda che Dio abita in noi e il nostro agire non sia in contrasto con lo Spirito, perché dal momento che abbiamo incominciato ad essere creature spirituali e celesti, non abbiamo a pensare e compiere se non cose spirituali e celesti, giacché lo stesso Signore dice: «Chi mi onorerà, anch'io lo onorerò. Chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo». Anche il Beato Apostolo, in una sua lettera, ha scritto: «Non appartenete a voi stessi, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo». Dopo questo diciamo: «Sia santificato il tuo nome», non perché auguriamo a Dio che sia santificato dalle nostre preghiere, ma perché chiediamo al Signore che in noi sia santificato il Suo nome. D'altronde, da chi può essere santificato Dio quando è Lui stesso che santifica? Egli disse: «Siate santi, perché anch'io sono santo». Perciò noi chiediamo e imploriamo che, santificati dal battesimo, perseveriamo in ciò che abbiamo incominciato ad essere. E questo lo chiediamo ogni giorno. Infatti abbiamo bisogno di una quotidiana santificazione. Siccome pecchiamo ogni giorno, dobbiamo purificarci dai nostri delitti con una ininterrotta santificazione. Quale sia poi la santificazione che viene operata in noi dalla misericordia di Dio, lo annunzia l'Apostolo dicendo: «Né immorali, né idolatri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio». Ci dice santificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Noi preghiamo perché rimanga in noi questa santificazione. E poiché il Signore e Giudice nostro impone a chi è stato da Lui guarito o risuscitato di mai più peccare, perché non abbia ad accadergli qualcosa di peggio, chiediamogli giorno e notte di custodire in noi quella santità e quella vita che viene dalla sua grazia.

0: Santificherò il mio nome, vi aspergerò con acqua pura, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
1: Vi farò vivere secondo i miei statuti e osservare le mie leggi.
0: Siate santi, perché io sono santo.
1: Vi farò vivere secondo i miei statuti e osservare le mie leggi.
2: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

caffè e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno.
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
3: L'anima mia anela a te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca.

0: fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio Tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: il lato peggiore di te. Il lato peggiore.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Seconda giornata al vertice del G7 Vienna in Francia. Ieri l'arrivo di Trump, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con Macron poi parla di Hormuz, che sarà completamente aperto venerdì, dice ancora, e non c'è bisogno di molto aiuto, ha detto il presidente americano. Ma l'omologo francese ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. In corso colloqui preparatori Stati Uniti-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump, mentre l'Iran avverte che devono finire bombardamenti di Israele sul Libano. Nella notte ci sono stati nuovi scambi tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi dei cosiddetti frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, giunto ieri sera a Evian. Foto in chat di ignare passeggere condita da apprezzamenti e offese sessiste. La TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza, ovviamente a loro insaputa. Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. La piattaforma digitale rende i minorenni infelici, ha detto Starmer, aggiungendo: sono progettate per creare dipendenza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4:34 in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodogo e Amatrice. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è prima per affidabilità tra le testate di informazione italiane, lo certifica il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito Sky TG 24 e Il Sole 24 Ore. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita, termina 2-2 Iran-Nuova Zelanda. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. I giornali questa mattina hanno una scelta quasi unica per l'apertura, almeno per quanto riguarda i quotidiani generalisti, perché si guarda alla firma, che poi si specifica la firma digitale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, in vista dell'accordo e della firma ufficiale cartacea, vecchio stampo, vedetela voi come definirla, prevista per venerdì prossimo a Ginevra. Noi l'abbiamo detto, data la dinamica della guerra dopo il 28, iniziata il 28 di febbraio, da qui a venerdì più che una spicciolata di giorni sembra veramente un periodo, diciamo così, secolare, perché abbiamo capito che può succedere qualsiasi cosa stando anche alle dichiarazioni delle parti. Tra l'altro, in realtà in questi giorni a Doha, in Qatar, si sta lavorando alla definizione di un accordo per la firma di venerdì prossimo, che definito non è, e quindi uno dice: ma che cosa hanno firmato allora domenica con la firma elettronica? Diciamo, hanno firmato un'intesa di massima, dove l'accordo punta soprattutto alla riapertura di Hormuz, vedremo quali incognite, quali sono rispetto alle modalità e soprattutto ai costi, e sul nucleare, ovvero decidere di non decidere. La questione nucleare sarà definita nei 60 giorni che dovranno seguire alla firma definitiva di venerdì prossimo. Quindi veramente questo ci dà l'idea di come tutto sia fragile, fragilissimo. Corriere della Sera: la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, dice Trump. E qua quasi tutte le foto notizie oggi ci ripropongono due foto: uno dell'arrivo a Evian al G7 in Francia, quindi padrone di casa Macron, nel momento in cui c'è le foto, quelle da protocollo, la stretta di mano, e tra i due il rapporto è stato cordiale, e anche se non sono mancate le frecciatine, tipo quella Trump ha lasciato cadere, scivolare l'ipotesi, no, dei dazi sul vino francese, così, tanto per fare l'ospite gradito. L'altra fotografia invece è drammatica, e c'è veramente delle immagini estremamente forti, se non fosse appunto drammatiche, perché viene immortalata, viene ripreso il rogo che ha divorato parte della cattedrale della Dormizione a Kiev, rogo seguito a uno degli attacchi russi. Se ricordate, più o meno verso quest'ora, ieri era al telefono con noi proprio da Kiev Claudia Bettiol, la giornalista che ci spiegava la notte, che era stata veramente feroce a livello di attacchi. Appunto è venuto fuori che è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, che è un bene UNESCO ed è un simbolo importante, un riferimento denso di significato per tutta l'ortodossia, anche per l'ortodossia russa. Il titolo è "I missili di Putin sulla cattedrale". Dicevo, ci sono delle foto molto belle, e anche se il dire belle contrasta, è dissonante rispetto al dramma di quello che è successo. I danni sono ancora da calcolare. Zelensky ha definito l'attacco barbaro e ha detto: ecco, questo è il saluto di Putin al G7, quindi cercando ancora di svegliare gli alleati. Fotografia che troviamo anche nel taglio centrale della Stampa, corredato dall'appezzo della giornalista esperta di Russia Anna Zafesova: quella cattedrale sfregiata da Putin. Ma l'apertura del quotidiano torinese punta all'intesa, intesa che regge, riapre Hormuz, con Stefano Stefanini che scrive, fantastico Stefano Ambasciatore, spessissimo ai nostri microfoni, che dice: un accordo scarno ma che può salvare il G7. E dice: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo. Sapete che Tajani, rispetto a tutti i limiti che questo, che non è un accordo ma un'intesa, diplomaticamente hanno due pesi assolutamente diversi, è stato un po' preso in giro, dileggiato, perché il solito Tajani che cerca di arrotondare, vedere il rosio laddove il rosio non c'è, proprio perché aveva parlato di grande accordo. Invece Stefano Stefanini gli riconosce strategia, non lo so, comunque scrive: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo, non lo è affatto, ma bisogna dirlo. Il deal statunitense con l'Iran, ancora da firmare, testo ancora da vedere, è divieto da visita che Trump esibisce a Evian. Riconoscergliene il merito, stendendo un velo pietoso sui demeriti, è indispensabile per tenere il presidente americano a bordo della fragile navicella del G7. A Evian, che aveva minacciato di disertare, si giocano le sorti del gruppo. Quindi, ancora Trump, l'America serve. Utilizzo proprio un termine bruttissimo, utilitaristico, però serve, è necessario all'Europa e anche agli altri paesi del G7, Canada e Giappone. Poi ricordiamo che il G7 anche in questa occasione, in questa nuova edizione, vede la presenza di numerosi invitati di peso, tra cui l'India, tra cui il Brasile. Quindi dice ancora Trump serve da un punto di vista economico, da un punto di vista della difesa, da un punto di vista degli asset internazionali. Non ne possiamo fare a meno, tanto vale cercare di tenerlo stretto a questo circolo. E quindi, visto che per il suo compleanno domenica è riuscito ad avere questa firma elettronica della preintesa, dell'intesa che dovrebbe essere raggiunta questi giorni, finalizzata ad un accordo temporaneo, vedete quanto è diluita la portata della cosa, di venerdì prossimo, bene parlare di grande accordo, e bene ha fatto anche Macron ad accoglierlo con tutti gli onori. Tra l'altro Trump subisce il fascino della Francia, di Versailles, della tradizione delle teste coronate francesi, probabilmente un po' Ressole si sente anche. Quindi questo è sicuramente un viatico interessante, quello che ci propone Stefano Stefanini, per dire: non ci aspettiamo che Trump venga messo di fronte alle sue responsabilità nel contesto del G7, anzi probabilmente se Trump non avesse ottenuto la firma della prefirma non sarebbe neppure andato al G7, quindi non sarebbe mai intervenuto nel contesto di Evian senza sventolare questa vittoria e senza palesare un altro risultato che evidentemente vede vicino, ovvero l'Ucraina. Repubblica, Europa, missione a Hormuz, un accordo fragile, scrive Maurizio Molinari questa mattina nell'editoriale del quotidiano La Repubblica. Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. È interessante quello che sta succedendo in Israele, perché sta prendendo schiaffi in senso ovviamente politico e di consenso, sia dalla destra che dalla sinistra israeliana. Tempo di sminare, il titolo dell'Avvenire, molto concreto, guardando a Hormuz, all'impegno del cosiddetto E4 per Hormuz, ieri rilanciato da Macron, e quindi Francia, Germania, Regno Unito e Italia, che si organizzeranno, probabilmente la guida sarà francese a livello anche proprio di impegno militare, e si organizzeranno proprio per consentire la bonifica di Hormuz. Scusate, non la Germania, l'Olanda. È importante perché l'Olanda veramente ha un know-how che forse arriva dalla Compagnia delle Indie, non lo so, però ha un know-how notevolissimo nel contesto proprio della bonifica dei mari e delle acque. Quindi grande merito all'Olanda. Credo che tra l'altro noi abbiamo anche una combinazione di formazione degli addetti per questa attività proprio con gli olandesi. E è essenziale ricordare che ancora una volta Trump ha voluto sminuire il contributo che possono dare gli alleati, perché di fronte a Macron, che gli ha detto siamo pronti a fare la nostra parte, navi sminatrici, cacciatorpedinieri, fregate, aerei per osservare dall'alto la situazione, e Trump non ha detto no, perché sa di averne bisogno. Tra l'altro proprio gli Stati Uniti, che hanno navi della Marina grandiose, non hanno le navette, che non devono neppure essere in materiale metallico ma rivestite tutte di vetro resina, insomma sono proprio delle navi particolari che sono quelle utilizzate per sminare territori marini come quello dello stretto di Hormuz, quindi dove veramente c'è una profondità notevole soltanto in alcuni punti, altrimenti la profondità è ridotta e devi stare anche molto vicino alla costa in alcuni casi. Quindi gli Stati Uniti sanno, comunque a Trump gliel'hanno spiegato, che è bene che questo aspetto sia appaltato agli europei. Trump cos'è che ha detto? Grazie? No, ha detto: sì, vabbè, ma non è che c'è bisogno di tanto aiuto, c'è da togliere quelle quattro mine lì. Ecco, basta, non aggiungo altro. Il Foglio: l'accordo con l'Iran è un disastro. A dirlo è Benny Morris, storico, famoso storico intellettuale israeliano, che commenta così al Foglio il raggiungimento dell'intesa, quindi diciamo che aderisce alla linea di Netanyahu. Per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente, gli iraniani sono stati traditi. Gli iraniani si riferisce alla popolazione iraniana, alla popolazione iraniana che pagando in primo piano con la propria vita si sta continuando a contrapporre al regime, e io ve lo ricordo tutti i giorni: guardate che stanno continuando le esecuzioni, le impiccagioni in Iran anche di giovanissimi ragazzi di 16-17 anni. Il Fatto Quotidiano: Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Vir. Perché? Perché non è stata raggiunta la maggioranza per la votazione delle sanzioni contro Ben Vir. Sole 24 ore: con accordo useranno petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, ma c'è anche cautela da parte dei mercati. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino: Iran usa l'accordo fragile, poi taglio centrale, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo. Iran Stati Uniti, Hormuz riapre, il titolo del Messaggero. Prima di scivolare sulla cronaca italiana, sorelline, spunta un video nascoste da un parente. Stiamo parlando di Alice e Sara, le sorelline scomparse nella notte del 6 giugno dalla casa di accoglienza in Abruzzo. Il Giornale: il campo largo delle tasse, la solita ossessione, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie. E poi siamo sulla Gazzetta dello Sport, che titola Il nuovo diavolo, tocca ad Amorim rilanciare il Milan. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma io torno subito immediatamente sul Manifesto, che punta l'attenzione di apertura su una fotonotizia di Trump. Il titolo è Farsi male. Buongiorno, anzi buonanotte per lui, perché raggiungiamo a Los Angeles il giornalista del Manifesto, Luca Celada. Buongiorno Luca, buonanotte per te.
3: Buongiorno Chiara e agli ascoltatori.
2: Allora, questa firma elettronica, che si è capito, no? Trump la voleva assolutamente ottenere proprio domenica, è una prefirma della firma di un'intesa che si dovrebbe raggiungere venerdì e che resta in bilico per 60 giorni, quindi diluiamola per quanto va diluita. Però sicuramente Trump voleva simbolicamente il raggiungimento della firma, uno perché forse se no neppure sarebbe venuto al G7 senza sventolare una vittoria, e poi perché era il suo compleanno domenica scorsa. Infatti tu titoli Trump pace circensi, proprio per restituire anche immagini, foto, eventi, festeggiamenti che non si erano mai visti in questa modalità.
3: Ma sì, direi che insomma, diciamo che questa, la metafora imperiale ormai non è anche più tale, è così, voglio dire, dichiarato che diciamo l'ironia è morta, non so come dire. Sì. sono state 48 ore, 24 ore fatidiche. Quello spettacolo alla Casa Bianca è stato memorabile, usiamo questo termine, insomma, perché non ha avuto precedenti, insomma, lo studio ovale trasformato in spogliatoio per gladiatori di arti marziali miste, il sovrano a bordo campo, i sorvoli delle pattuglie acrobatiche, i picchetti di onori, la banda dei Marines che accompagnava questi combattimenti. Insomma, sì, tutto un'iconografia patriottica che insomma replicava in un certo senso quelle immagini che vediamo, no, prodotte con l'intelligenza artificiale che spesso suole twittare lo stesso presidente. E questo dice anche che veramente la rappresentazione, lo spettacolo è parte integrante di questa presidenza, anche quando non si parla di questa cosiddetta pace, che appunto, sì, ripetiamo, è un memorandum d'intesa per ora, un'estensione di 60 giorni durante i quali si spera di trovare il terreno su cui poi cominciare effettivamente a negoziare. Ma come accennavi, l'importante per questo presidente è trasmettere l'idea della vittoria, l'idea del trionfo, piegare i fatti alla propria volontà. Non è detto che ci riesca, vedremo.
2: Tra l'altro, proprio i festeggiamenti, come adesso ce li hai ben restituiti, sono proprio, mi verrebbe quasi da dire, una proiezione di quello che Trump ha in testa, di come percepisce, forse la realtà è come si percepisce in questa realtà, cioè è più di un test psicoattitudinale, no? Allora io mi chiedo, ma gli statunitensi quanto si ritrovano in quello scenario lì?
3: Guarda, certamente quelli che erano lì, ed erano alcune migliaia, lo fanno. I sondaggi raccontano una diciamo storia di ben diversa. La maggioranza non solo democratica ma anche degli indipendenti, addirittura sembrerebbe dei repubblicani, non ha gradito questa profanazione così plateale delle, così, dei simboli che, certo, incarnano lo Stato.
2: C'è una sacralità delle istituzioni, no?
3: Ma insomma, se uno immaginasse uno spettacolo simile trasposto al Quirinale, insomma, l'effetto, no? Voglio dire, di questo stiamo parlando. Sì, sì. Gli americani ci tengono in fondo poi ai simboli e alle mitologie. Quindi, però, tutta questa situazione, ripeto, racconta un'amministrazione, un presidente che decide di andare per la propria strada e calcare la mano su ogni fronte, un'amministrazione per definizione massimalista, e racconta anche una parte politica che è ormai divorziata da quello che penseremo una alternanza, cioè non è che vincendo poi uno impone il proprio programma politico, fa quello, ma c'è una componente grande di dileggio degli avversari, di umiliazione degli avversari. E no, ricordo che uno dei combattenti ha poi urlato nel microfono: Michelle Obama è un uomo, durante questa manifestazione, rendendola ancora più pieca, se possibile.
2: No, ma infatti c'è un livello del becero che è imperante. Ma a questo purtroppo quando
3: è sventolato, è così orgogliosamente esibito, no?
2: Sì, sembra qualcuno dalle nostre parti questa... che dice: io sono la feccia, noi siamo la feccia e siamo contenti di essere la feccia, no? Come in alcuni contesti,
3: un po' questo, ecco, perché sì. tutto in un contesto paradossale in cui appunto la fede politica si sovrappone al tifo sportivo, non solo in quello spettacolo, ma ricordiamolo, è in corso il mondiale di calcio. Un paio di ore fa si è conclusa la prima partita dell'Iran, che si è giocata qui a Los Angeles. Io ero fuori dallo stadio. Una bella partita, tra l'altro, un pareggio. L'Iran forse meritava un po' di più, ha giocato molto bene entrambe le squadre, insomma, anche entusiasmante, ma chiaramente ha preso un po' il sopravvento, il contorno, quindi ci sono state manifestazioni, fazioni della foltissima diaspora iraniana che c'è qui in California del Sud, che ha contestato, sì, come aveva annunciato, il regime islamico, sventolando la bandiera dello Shah. Altre persone hanno invece sventolato quella della Repubblica Islamica. Dentro allo stadio ci sono stati striscioni che hanno commemorato i manifestanti uccisi dal regime, ma anche le bambine uccise dai bombardamenti. Quindi è stato, diciamo, in quello stadio è entrato un po', no, il caos geopolitico del momento. E alla fine poi ha prevalso, direi, il tifo, l'orgoglio, diciamo, di questa comunità per la squadra, comunque, no, dell'identità. Comunque è stato, ecco, istruttivo in un certo senso quello che è avvenuto lì.
2: Tra l'altro ce lo stavi proprio dicendo, no, di questa comunità molto importante nell'area sud sud di Los Angeles, che se non sbaglio è stata un po' ribattezzata Ter Angeles, come spesso viene fatto,
3: sì, è una comunità, ripeto, stratificata, complessa, perché a seconda di in quale periodo storico poi la persone sono emigrate, no? Se sono emigrate, certo, dallo Scià, o se hanno lasciato durante, quindi ci sono varie componenti, ma è sicuramente una comunità influente, facoltosa, direi, che si è spaccata su questo mondiale in maniera significativa, e in una situazione comunque paradossale. Ricordo che questa squadra è venuta a giocare qui, ma deve tornare a dormire a Tijuana, dall'altra parte del confine messicano. Nulla sembra essere normale oggigiorno, ecco, non so come dire. Cioè,
2: tra l'altro, Luca Celada, proprio un anno fa di questi giorni facevamo dei collegamenti perché ci raccontavi i disordini di Los Angeles, più che disordini, no? La vera e propria battaglia, sì, che c'era stata per la questione dell'AISI. Ecco, a un anno da quelle giornate, da quelle auto date alle fiamme, da quegli scontri, Los Angeles come si presenta? Com'è? È già passato, archiviato tutto?
3: Sempre in questa strana normalità sospesa, io direi. Ricordiamo che parliamo di una vasta metropoli, quindi dove è possibile in determinati quartieri rimuovere, non vedere, non sapere, ma in altri invece è impossibile rimuovere, negare quanto radicalmente sia cambiato. In molti quartieri ispanici ci sono le statistiche che raccontano come è crollato il commercio, l'economia, le persone non vanno a lavorare, hanno paura, trattengono bambini da scuola. La situazione non è più, diciamo, in fase di crisi come lo era un anno fa, ma c'è strisciante questa operazione. Insomma, diciamolo, questo governo è un governo che ha espresso sostegno per il concetto di remigrazione.
2: Sì.
3: E questo non può che avere un effetto profondo sulla società, una società così multietnica e così radicata di comunità immigrate. Quindi qualcosa di profondo è cambiato, e ripeto, il fatto di avere il mondiale di calcio qui, la festa più globale, no? Quella che unisce i paesi, certo, di tutto il mondo, in un luogo che invece sta per politica cercando di purificare etnicamente la propria società, non può che, voglio dire, creare delle tensioni stridenti.
2: Grazie Luca Celada, buonanotte.
3: Arrivederci, buona giornata a voi, buon lavoro.
2: Continuiamo a leggere Luca Celada sul Manifesto, e presto lo ritroveremo anche ai nostri microfoni, ma adesso lo mandiamo giustamente a dormire. Luca Celada, giornalista del Manifesto, l'abbiamo raggiunta a Los Angeles, tra pochissimo ancora insieme.
4: Non sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai?

0: Allora, siamo in attesa che riprendano oggi gli incontri al G7 di Evianna dopo l'arrivo ieri di Trump. Qualcosa abbiamo già detto, vedremo poi come continueranno i prossimi tavoli di oggi, poi anche capire se in qualche modo sarà l'occasione per ricucire i rapporti con Giorgia Meloni, perché sappiamo, diciamo, tutto improntato alla cordialità e al rispetto come sempre, però bisogna capire appunto se riuscirà Meloni e se vorrà Meloni tra l'altro proprio anche riallacciare un rapporto più stretto, come appunto era quello di prima, di vero e proprio improntato all'amicizia. Quindi vedremo da questo punto di vista che cosa succederà. Allora, chiedo in regia, adesso dovremo riuscire a fare il collegamento, quindi notizia e comunicazione tecnica, perché stiamo raggiungendo questa volta in Turchia ad Ankara Riccardo Alcaro, che è coordinatore ricerche dell'IAI e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Alcaro.
1: Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
0: A proposito, come si racconta, come si guarda, come si commenta dalla Turchia, che è un attore tutt'altro che trascurabile della questione degli equilibri medio orientali e non solo, rispetto alla prefirma della firma dell'intesa venerdì prossimo a Ginevra?
1: Con soddisfazione, con grande cautela e con apprensione che il processo non solo parta ma poi vada avanti e non sia deragliato dagli avversari di questo processo diplomatico, che dovrebbe portare a un accordo di lungo periodo.

0: che non sia deragliato dalla enorme sfiducia reciproca fra le parti e da altri fattori che possano portare di nuovo la situazione a un nuovo conflitto.
1: E secondo te quante possibilità ci sono che veramente prevalga il buon senso e che questo accordo, questa intesa così difficilmente incanalata non deragli?
0: Allora, noi dobbiamo vedere che cosa c'è scritto in questo memorandum d'intesa o memorandum of understanding, per dirla all'inglese, che si spera verrà pubblicato questa settimana. Da quanto capiamo, il memorandum prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale americano, un impegno da parte dell'Iran a non costruire o acquisire in altro modo un'arma nucleare, un impegno però che l'Iran ha sempre ribadito, e poi anche lo sblocco, una qualche forma di allentamento sanzionatorio che gli americani potrebbero operare a favore dell'Iran, oppure lo sblocco di alcuni dei fondi, dei titoli iraniani, che però sono stati congelati all'estero per effetto di altre sanzioni americane. Tutto questo senza, per quanto ne sappiamo ora, ma si spera che nel documento sia dettagliato, un chiaro scadenzario, un calendario, una sequenza che preveda che a un passo corrisponda un altro passo. Su questo per il momento non c'è chiarezza. Tutto questo dovrebbe valere per 60 giorni. In questi 60 giorni l'Iran e gli Stati Uniti dovrebbero negoziare questo accordo di lungo periodo, le cui componenti saranno sicuramente due, cioè quali garanzie l'Iran può dare che il suo programma nucleare non avrà mai una diversione militare, e quale forma di cioè quanto veloce e quanto intensa sarà la revoca delle sanzioni, non soltanto quindi un allentamento, ma proprio la revoca delle sanzioni americane, a cui dovrebbe poi far seguito la revoca delle sanzioni ONU, che sono state automaticamente reimposte lo scorso autunno per effetto di un'improvvida decisione dei tre paesi europei che una volta erano parte dell'accordo nucleare del 2015, che negli ultimi, diciamo, che proprio allora è definitivamente morto. Ecco, questo è il processo. Quanta fiducia ho che questo memorandum d'intesa possa reggere? Io penso che dati i costi enormi di una ripresa del conflitto per entrambe le parti, io credo che questo memorandum d'intesa potrà essere, come posso dire, la nuova cornice che regolerà male, in maniera incompleta e parziale, ecco, i rapporti tra Iran nell'area, perché io francamente sono molto scettico che l'amministrazione Trump e questo governo iraniano abbiano il livello di fiducia reciproca, che effettivamente è totalmente assente in questo momento,
1: e hanno dei buoni motivi da entrambe le parti.
0: Esattamente, ma hanno anche che abbiano anche l'acume diplomatico, gli iraniani sicuramente ce l'hanno quello, la pazienza strategica, il personale, l'investimento politico, ecco, tutte queste risorse che sono necessarie soprattutto da parte degli Stati Uniti per negoziare qualcosa di estremamente complesso e che comunque non può essere negoziato in 60 giorni.
1: No, assolutamente.
0: In 60 giorni si possono fare dei passi in avanti, ma l'accordo nucleare del 2015
1: 13 mesi, quanto ci misero?
0: No, di più perché sostanzialmente si partì intorno alla primavera estate del 2013 in qualche modo, e poi si concluse nel luglio 2015, ma anche i negoziati, i contatti che erano partiti nella primavera estate 2013 comunque riposavano su anni e anni di contatti diretti, di colloqui fra americani, europei, russi, cinesi da una parte e gli iraniani dall'altra. Quindi io dubito che ci sia veramente, che ci siano veramente le condizioni perché si possa arrivare a un accordo definitivo di lungo periodo. Me lo auguro, perché c'è una logica che spinge in quella direzione, una logica, diciamo, geopolitica, ma anche di vantaggio politico ed economico. Però, diciamo così, la natura, la generale incompetenza e impreparazione, irresponsabilità dell'amministrazione Trump e le mille incertezze di un governo iraniano che dovremo un po' capire come andrà componendosi, che natura prenderà, perché si tratta comunque in buona parte di persone nuove al potere, mi fanno pensare che non ci sarà questo accordo, oppure mi fanno dubitare della possibilità che si arriverà a questo accordo di lungo periodo. Però questo non vuol dire necessariamente che si tornerà indietro alla guerra. E quindi
1: c'è la volontà quantomeno di sospendere le azioni militari e riaprire in qualche modo Hormuz, dico in qualche modo perché ancora, diciamo, non collimano le dichiarazioni di Trump, che parla di un ritorno al 27 febbraio, e l'Iran, che invece in qualche modo dice che gestirà Hormuz con l'Oman, che è l'altro stato di rimpettaio dello stretto. Tra l'altro il New York Times ci svela un po' l'inghippo, perché ci dice che l'Iran, rispetto a Hormuz, non vuole i tolls ma i fees, quindi vorrebbe dire non pedaggi ma tariffe. Ma veramente qua siamo sull'interpretazione dialettica, no? Poi
0: allora diciamo l'indiscrezione del New York Times, poi non è un'indiscrezione, no, perché se ne parla da tanto, perché un pedaggio su una via di passaggio marittimo naturale in base al diritto internazionale non è contemplato, sarebbe la prima volta.
1: Sì, perché è uno stretto, cioè, naturale, da non confondere, perché tutte le volte sennò te li ritirano fuori la questione di Suez. Suez è un canale artificiale, appunto, è un canale, non è uno stretto, ricavato dal territorio egiziano, è per quello che da lì si paga. È come tutta un'altra cosa rispetto agli stretti naturali, come invece Hormuz.
0: Esatto, Suez o anche il canale di Panama.
1: Anche, certo.
0: I casi in cui viene effettivamente pagato un pedaggio per la manutenzione, che non è poco, del canale stesso. Hormuz, come dicevi, è uno stretto naturale, non si è mai pagato un pedaggio, non esiste nessuno stretto naturale dove si pagano pedaggi, però gli iraniani dicono va bene, ma noi forniremo determinati servizi e quindi ci dovrete pagare delle commissioni per questi servizi, commissioni, il termine inglese è fee o fees al plurale. Il punto, questo lo vedremo. Io penso che ci sia una possibilità che lo stretto di Hormuz torni allo stato pre-guerra, però in questo momento sono dubbioso, sono scettico anche su questo, però penso possa avvenire in un futuro. Quello che mi interessa è davvero il futuro, perché io penso che ormai noi avremo questo memorandum d'intesa pubblicato questa settimana, spero pubblicato, avremo questo negoziato fra Stati Uniti e Iran, che potrà essere esteso e che secondo me sarà sicuramente esteso, perché è impossibile, come dicevo, concludere. Non è detto però che si concluda in maniera felice, cioè che si arrivi a un accordo, e lì ovviamente i rischi salgono, perché se non si arriva a un accordo ci sarà di nuovo la spinta per ritornare a mezzi coercitivi anche i militari. Però dal momento che Trump potrebbe non aver affatto appetito per questo, non è da escludere, io penso in questo momento sia una prospettiva del tutto plausibile, che questo specie di questo memorandum understanding che definisce questo quadro relativamente vago e super essenziale sia in qualche modo non esplicitamente ma implicitamente esteso un po' indefinitivamente, e lì secondo me dovrebbero intervenire e interverranno i paesi arabi della regione, ecco, con l'aggiunta dell'Egitto, con l'aggiunta della Turchia, con l'aggiunta del Pakistan, io spero tanto con l'aggiunta degli europei, che potrebbero finalmente trovare un modo di rientrare in una storia dove per 20 anni hanno giocato la parte del coprotagonista, perché erano stati veramente fondamentali sulla questione nucleare, finché poi man mano non sono andato scudendosi da soli, per creare una, come posso dire, una barriera diplomatica regionale supportata anche dall'esterno contro la possibilità di un ritorno al conflitto anche in assenza di un accordo di lungo periodo fra Stati Uniti e Iran, e questo potrebbe voler dire un ingaggio selettivo con l'Iran, che però magari lo convinca, come io penso sia possibile, a non riprendere il lavoro sulla questione, sul programma nucleare, e magari anche a essere, come posso dire, ingaggiato in dialoghi regionali con anche una serie di incentivi economici, perché secondo me questa guerra ha dimostrato che fra le due opzioni, quella di garantire la stabilità della regione del Golfo Persico attraverso il contenimento e la pressione economico-militare sull'Iran permanente e una qualche forma di inclusione, ecco, quest'ultima è dal mio punto di vista quella strategicamente più saggia.
1: Oh, è interessante appunto capire anche come verrà ridisegnato e riequilibrato nel Golfo gli equilibri appunto internazionali, anche in chiave anti-iraniana, ma nel senso di contenimento, perché ovvio ora l'Iran si strategicamente, Tasdaran l'hanno anche detto o l'hanno fatto dire da qualcuno dell'agenzia Fars, che la vittoria strategica è loro, no? E che quindi l'Iran d'ora in poi, una volta che si sarà leccato in qualche modo le ferite di questa guerra che ha comportato della distruzione interna, in modo naturale avrà una sorta di proiezione egemonica nell'area. Questo è anche il timore di molte monarchie del Golfo, ma non solo, anche di Turchia, Egitto, Pakistan, tant'è che, facendo riferimento a quello che dicevi tu, no, di nuovi accordi, si parla di una sorta di NATO del Golfo, che è già stata ribattezzata il Patto di Maometto e che vedrebbe proprio come paesi fondatori o che avviano questo progetto Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto, e sarebbero proprio un patto di Maometto sunnita, ecco.
0: Non c'è nessuna chance di una NATO araba che abbia, come posso dire, che possa svolgere una funzione simile a quella che la NATO ha svolto nei confronti dell'Unione Sovietica e che svolge adesso nei confronti della Russia, per due motivi. Il primo è che la NATO ha potuto funzionare grazie alla presenza degli Stati Uniti e quindi di una potenza militare preponderante.
1: Certo.
0: E in secondo luogo, che non sarebbe la prima volta che si è provato questa strada, del resto c'è un'organizzazione regionale che raccoglie i sei paesi arabi che si affacciano sul Golfo Persico, che si chiama Consiglio di Cooperazione del Golfo, che originariamente, cioè che è stato creato proprio in chiave anti-iraniana, non è un'organizzazione militare, ma comunque di raccordo e coordinamento politico, e alla quale spesso si è pensato di aggiungere una dimensione di difesa che non si è mai riusciti a fare. Io credo che sicuramente i paesi arabi del Golfo o alcuni di loro, con la Turchia che militarmente è un paese di tutto rispetto, anche il Pakistan, il quale vale lo stesso per la Turchia, possano stringere partnership di sicurezza, magari anche alleanze in chiave difensiva, sarebbe clamoroso, è possibile. Ma il punto è quello di perseguire un doppio binario: da una parte lavorare a garantirsi meglio la propria sicurezza attraverso questo tipo di accordi, ma anche attraverso il continuo mantenimento delle relazioni con gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte dell'acquisizione di sistemi d'arma e in particolar modo di difese antimissili, difese antidroni, difese antiaeree, e dall'altra parte invece una forma di ingaggio dell'Iran, vediamo, sicuramente selettiva all'inizio, incrementale, ma che tenda in qualche modo a creare un sistema regionale in cui gli interessi di sicurezza e gli interessi economici di tutti gli stati della regione possano essere intrecciati.
1: Infatti, certo.
0: In un circolo virtuoso in cui tutti quanti possano partecipare a un processo, a un modello di sviluppo dei paesi arabi che per i paesi arabi del Golfo ha dato grandi frutti, allo stesso tempo generando benefici in termini di sicurezza e nessuna minaccia a tentativi di interferenza e cambio di regime e destabilizzazione di nessun paese interno, perché sicuramente l'Iran è molto preoccupato di questo, il regime iraniano è molto preoccupato di questo, ma anche alcuni stati arabi, alcune dinastie arabe del Golfo sono preoccupati di quello che l'Iran può fare nei loro paesi, in particolar modo Bahrain, per destabilizzarli.
1: No, infatti poi ci sono altri paesi che hanno posizioni, diciamo così, anche un po' ambigue, no? Rispetto agli Emirati Arabi Uniti, che sappiamo hanno già una guerra a distanza via proxy con l'Arabia Saudita rispetto al sud dello Yemen, le vicinanze a Israele, insomma è una realtà sicuramente magmatica, ma come sempre sono le relazioni internazionali, e sicuramente un'alleanza militare difensiva non può prescindere anche da un obiettivo che sia più onnicomprensivo, quindi proprio anche divisione di quello che si vuole a livello di prosperità che quest'area possa diventare. Non l'abbiamo citato finora Riccardo Alcaro, ma non possiamo non pensare che un elemento di destabilizzazione di questa anche roadmap, vedremo poi come procederà, è proprio ha un nome e un cognome, no? Benjamin Netanyahu.
0: Ma più che un nome e un cognome è il nome del paese, Israele, nel senso che Netanyahu, per quanto riguarda la politica estera di Israele e per quanto riguarda la politica nei confronti dei palestinesi, Netanyahu non si distingue in maniera così significativa dagli altri leader politici israeliani.
1: Dici la strategia, anzi, è quella, la linea è quella, poi c'è il lato e l'espressione caratteriale d'esasperazione.
0: La strategia può cambiare e anzi cambia, ma la linea, la posizione di partenza è la stessa, quindi Netanyahu è stato particolarmente abile a trasformare la minaccia iraniana in 30 anni, diciamo, in forse la principale fonte della sua legittimità.
1: Come no?
0: Ancor più che l'opposizione allo Stato palestinese. Ed è riuscito in questo a creare un consenso generale, perché tutti gli altri leader sono dovuti un po' andare dietro, perché alla fine, un po' naturalmente perché ne sono generalmente convinti, ma un po' anche perché Netanyahu è stato bravissimo a creare quel consenso interno in base al quale la questione Iran produce sempre consenso. Quindi io non mi concentrerei tanto su Netanyahu in sé per sé, penserei più a Israele e ai suoi sostenitori in Congresso, negli Stati Uniti e anche al di fuori del Congresso, perché sicuramente questo memorandum of understanding, questo memorandum d'intesa a Israele non piace per niente, perché alla fine certifica il fallimento degli obiettivi originari per Israele della guerra. Israele è entrato in guerra con l'obiettivo massimo di diciamo favorire un cambio di regime, cioè di favorire il crollo della Repubblica Islamica. Poi l'obiettivo, diciamo, secondario era la destabilizzazione dell'Iran, che avrebbe magari non portato alla caduta della Repubblica Islamica, ma un suo fondamentale indebolimento e un ripiegamento su se stesso, magari una guerra civile o chi lo sa, una serie di rivolte interne, e a scendere la distruzione del programma balistico e di droni, ma soprattutto quello balistico, e poi via via tutto il resto fino allo strangolamento economico. Ecco, nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto dall'Iran, da Israele, anzi oggi, per quanto sicuramente molto ferito, l'Iran strategicamente è in una posizione migliore rispetto a prima della guerra, che non vuol dire che sia buona, ma migliore, e politicamente la Repubblica Islamica oggi ha riacquisito quel po' di legittimità che deriva dall'avere resistito, non poca, quella, diciamo, quella legittimità o quantomeno quella fiducia che per i membri del regime che deriva dall'avere resistito con successo all'attacco di due potenze nucleari, una delle quali la principale della regione e l'altra la principale del mondo, che aveva completamente perso con il massacro di gennaio. Ecco, quindi dal punto di vista di Israele, se gli Stati Uniti certificano questa situazione, beh, questo è un risultato davvero negativo per loro, anche perché sta creando maggiori frizioni con gli Stati Uniti, ma questo con queste telefonate che, insomma, sì. Trump è l'ennesimo presidente americano che insulta Netanyahu al telefono, cioè da Clinton in poi più o meno si sono passati tutti.
1: Sì, no, non ha mai avuto rapporti distesi Netanyahu, ma anche nel primo mandato tra Trump e Netanyahu c'erano già state delle frizioni, nonostante Trump avesse anche spostato l'ambasciata a Gerusalemme, no? Quindi ha compiuto anche un atto importante.
0: Il punto è che queste frizioni non devono ingannare. Israele continua ad avere grande influenza negli Stati Uniti. È vero che nell'opinione pubblica si è creata questa frattura, sia a destra, a sinistra, dove a sinistra, praticamente il sostegno a Israele è diventato quasi tossico, soprattutto nelle primarie dei democratici. Diciamo, la condanna di quanto Israele ha fatto a Gaza è quasi un test obbligato per chi vuole candidarsi come democratico, almeno in numerose, diciamo, circoscrizioni elettorali. Ma c'è anche una linea divisoria fra generazioni, perché quelli più giovani anche a destra hanno un'opinione pessima di Israele,
1: sì,
0: mentre quelli più anziani o più maturi invece hanno ancora un ricordo di un Israele che non riconoscono, diciamo, nelle massacri di Gaza o nel fatto che trascina gli Stati Uniti per due volte in guerra contro l'Iran, eccetera. Però questo non vuol dire che Israele non abbia i suoi sostenitori.
1: No, anzi, possiamo dire che il cambiamento è più a livello di popolazione, contesto sociale, cittadino americano, non tanto a livello ancora di lobby, consiglieri, forze capaci di condizionare l'amministrazione statunitense. Ricordiamo che anche Biden, nonostante le minacce, ha sempre continuato a fornire armamenti, no? a Netanyahu, armamenti e protezione, quindi c'è proprio una linea di continuità.
0: L'emblema di una generazione che faticava enormemente a occuparsi dal sostegno a critica a Israele come posso dire principio guida della politica estera americana, un po' per convinzione genuina. Credo che Biden fosse proprio un sionista convinto, sia un sionista convinto, un po' perché comunque c'è questa influenza enorme. Per esempio, per fare un esempio, adesso sta venendo dibattuta una legge che di solito viene approvata verso la fine dell'anno, che si chiama National Defense Authorization Act, la legge di autorizzazione delle spese per la difesa, ma in realtà è una specie di omnibus in cui si mette di tutto, e lì ci sono delle clausole che sono state inserite per volere di un senatore molto pro Israele, Tom Cotton dell'Arkansas, o dell'Idaho, adesso c'è un momento di Alzheimer, non lo ricordo. Comunque,
1: te l'abboniamo.
0: È un senatore di lunga data, molto vicino a Israele, e lui ha inserito queste clausole che comunque sono lì, adesso vedremo che fine faranno, in cui quando si regolamenta la collaborazione di intelligence fra gli Stati Uniti e i paesi stranieri, si inserisce un'eccezione per Israele che di fatto quasi obbliga gli Stati Uniti a collaborare con Israele a un livello in cui lo stesso presidente dovrebbe passare per tutta una serie di procedure ad hoc per poterla limitare ad hoc, altrimenti in automatico Israele godrebbe di questo ruolo, cioè godrebbe di questa possibilità di attingere all'intelligence americana e di default per legge e non per decisione politica. Questo è solo un esempio, vedremo se questo passa, ma è un esempio che l'influenza di Israele resta, e dal momento che le relazioni fra Iran e Stati Uniti resteranno estremamente tese, la fiducia reciproca è zero, le questioni da discutere, nucleare, sanzioni e chissà quanto, sono estremamente complesse, le occasioni di operare come spoiler, cioè di far deragliare il treno, si presenteranno di continuo, e per questo io dico che servirebbe un investimento politico da parte dell'amministrazione americana, di cui io non credo l'amministrazione Trump capace, per arrivare a un accordo definitivo. Però Trump potrebbe non volere più di nuovo ricorrere alle armi, e quindi per quello dico si può arrivare a una situazione in cui questo memorandum understanding in qualche modo viene esteso e regge grosso modo nel tempo, nonostante le pressioni di Israele per tornare a una situazione di conflitto, magari, se però c'è quell'intervento regionale coordinato, magari sostenuto dagli europei, che deve secondo me essere assolutamente presente, perché in assenza di un accordo finale il memorandum d'intesa, insomma i principi fondamentali che stanno lì, possano essere estesi.
1: Vedremo. Ti faccio una domanda, ma veramente un minuto nella risposta, un po' in prospettiva. Trump perde le mid term, o quindi perde non solo la Camera, mettiamo, sarà difficilissimo per una questione proprio tecnica di meccanismo, ma anche il Senato, a quel punto che fa? Se le gioca tutte, cioè si sente le mani libere? Sì, è vero, poi interviene il Congresso, sì, è vero, poi interviene le corti, ma intanto fa Trump proprio fino all'ultimo, e quindi i poteri del presidente intesi nella massima estensione non si sente più vincolato da niente, da nessuno. Che ne pensi?
0: Non si sente vincolato assolutamente nemmeno ora. E se la domanda è addirittura un trionfo, no, democratico, che portasse, sì, a sinistra non solo la Camera ma addirittura il Senato, che non è quasi impossibile, però sicuramente è, sì, difficile, ecco, più difficile
1: per
0: che
1: il
0: la
1: meccanismo
0: Camera
1: proprio
0: possa portare Trump, diciamo, a rilanciare sulla politica estera e quindi a reimpegnarsi in una guerra con l'Iran. Questa,
1: sì,
0: è la domanda.
1: 30 secondi per la risposta.
0: Secondo me non è davvero indicativo. Può essere, come può essere, nel senso che io penso che Trump, in una situazione in cui ha a che fare con una Camera o addirittura l'intero Congresso a guida democratica, in qualche modo lui entra nella sua situazione ideale, quella dello scontro continuo, sì, dove lui ha sempre possibilità di biasimare gli altri per i fallimenti, certo, del governo federale. Se questo possa portarlo però a riaprire una guerra che comunque non è stata mai popolare degli Stati Uniti, in una stagione in cui si va verso le presidenziali, in cui quello che lui fa verrebbe comunque trasferito di responsabilità al successivo candidato presidente repubblicano, insomma, io, diciamo, aspettiamo, sono un pochino perplesso da queste previsioni.
1: No, ma la perplessità mi piace. Grazie Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, buona giornata, a presto.
0: A te.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: TV 2000.
12: Non una televisione qualsiasi.
11: Canale 28 del digitale terrestre.
12: 157 di Sky.
11: 18 TV Sat.
12: TV2000.it.
2: In Blu 2000. News.
1: Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo preliminare tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra con l'Iran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, dopo che Trump aveva dichiarato che l'accordo era già stato firmato. Intanto, seconda giornata al vertice del G7 Vienna in Francia, dove Trump è arrivato ieri. Con Macron ha parlato di Hormuz, spiegando che sarà completamente aperto venerdì. Il presidente francese ha confermato il piano di Parigi, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea, dicendo faremo la nostra parte. In corso colloqui preparatori a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra, resta da capire se Trump comunque pubblicherà prima l'accordo oppure no. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della dominazione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, Zelensky ha detto, è il messaggio di Putin al G7. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo le foto di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Scossa di terremoto magnitudo 3.1 registrata alle 4.34 in provincia dell'Aquila, non si segnalano feriti, persone ferite, neppure danni alle abitazioni, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è la prima per affidabilità, secondo il report 2026 del Reuters Institute. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani al 74%, seguono pari merito Sky TG24 e Sole 24 Ore. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: con le news delle 8 tornano ad aprirsi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore tra gli altri anche a Teheran, Pechino e Kabul ed è direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere da noi. Allora, la convince questo accordo? Ci vado un po' a gamba tesa, per quello che sappiamo.
1: Allora, per quello che sappiamo, e speriamo di saperne qualcosa di più nei prossimi giorni, insomma, nelle prossime ore, io direi che questo non è un accordo, ma in realtà è una intesa per fare due cose. Uno, riaprire Hormuz e poi vedremo a quali condizioni, e potremo vedere appunto il testo. E due, negoziare e cercare di trovare un accordo sul nucleare. Quindi direi che il paradosso è che la guerra finisce prima, almeno per il momento, finisce prima che venga risolto il problema che aveva provocato la guerra stessa, e cioè prima della guerra Hormuz era aperto e adesso abbiamo bisogno di questa intesa, di questo accordo per riaprirlo, dopo aver combinato uno sconquasso geoeconomico e geopolitico su scala planetaria. E siamo al punto di partenza, cioè dobbiamo cominciare a negoziare sul nucleare. Quindi questo ci dice che la trattativa in realtà deve ancora iniziare.
0: Sì, tra l'altro si fa fatica a capire, forse lei, diplomatico di lungo corso, riesce un po' a tradurci i passaggi, perché domenica, il compleanno di Trump era domenica c'è stata la firma elettronica di un'intesa che poi vedrà una firma definitiva di un accordo comunque provvisorio, perché bisogna capire questi 60 giorni che cosa succede. Intanto in Qatar, a Doha, ci dicono che stanno andando avanti le trattative per definire l'intesa dell'accordo provvisorio, con Vance che dice no, però è proprio uscita poco fa la notizia, il vicepresidente americano dice no, vabbè, però forse Trump prima di venerdì pubblicherà l'accordo, quindi prima della firma ufficiale della definizione dell'intesa dell'accordo provvisorio. Si fa fatica?
1: Direi che è abbastanza logico, viste le premesse, perché ci sono vari motivi. Il primo motivo è un motivo di carattere, diciamo così, narrativo, cioè occorreva dare l'annuncio della conclusione di questo accordo intesa in occasione degli 80 anni, sì. Su questo poi farò un piccolo post-scritto, in previsione quindi prima dell'incontro del G7, perché questo avrebbe permesso a Trump, numero uno, di andarci, sì. E numero due, di andarci, almeno nella sua propaganda, appunto come vincitore, come quello che era riuscito a concludere una pace con appunto dopo questa guerra con l'Iran, sostanzialmente reclamando una vittoria. Il piccolo post-scriptum che volevo fare è vero, questa intesa è stata conclusa sì entro gli 80 anni di Trump, quindi il giorno degli 80 anni, però gli iraniani, che non volevano dare questa soddisfazione a Trump, hanno fatto una cosa, e cioè hanno annunziato l'accordo, quindi il loro consenso all'accordo, dopo la mezzanotte iraniana, perché dal loro punto di vista volevano dire che non si ritenevano legati appunto a questa scadenza che consideravano artificiale degli 80 anni di Trump.
0: I fusi orari a volte sono essenziali nella diplomazia.
1: Assolutamente, ma per gli americani alla fine andava bene, perché appunto il fuso orario, questo cadeva per l'ottantesimo anno di Trump.
0: No, veramente questo ci aiuta a capire l'architettura da equilibristi, sì, veramente.
1: E questo è il primo problema. Il secondo problema è chiaro, e cioè noi non conosciamo l'accordo, ma avevamo bisogno di Trump e gli stessi iraniani, avevano bisogno di annunciarlo. Ci sono dei punti che restano ancora abbastanza ambigui, per esempio il punto sulla cessazione di tutte le ostilità anche in Libano o no, perché noi sappiamo che continua anche, diciamo, sotto traccia un'offensiva israeliana, perché Israele vuole considerare questi due scenari di guerra, quindi quello iraniano e quello appunto quello libanese, come assolutamente separati, cosa che invece gli iraniani non vogliono. E poi sarebbe interessante anche se spieghiamo perché, questo è molto importante, c'è un aspetto geopolitico importante. Per esempio il discorso del pagamento di servizi oppure pagamento di veri e propri balzelli per il transito attraverso lo stretto di Hormuz è sospeso per 60 giorni, ma poi continuerà, no? E anche questo è un fatto che bisogna assolutamente chiarire. Quindi ci sono tutta una serie di bulloni che vanno stretti, e si approfitta di questi giorni proprio per cercare di trovare una soluzione che sia abbastanza ambigua da non far saltare l'accordo, ma tutto sommato abbastanza relativamente credibile per poter convincere le opinioni pubbliche che alla fine è un accordo, un'intesa c'è. E quindi, su questo prego. Diciamo, anche il discorso dei balzelli da pagare non è banale, perché non riguarda soltanto un problema di controllo e gestione da parte dell'Iran, o non riguarda soltanto l'incasso di balzelli da parte iraniana, che poi inevitabilmente faranno aumentare i prezzi del petrolio.
0: Cioè, in modo strutturale a quel punto, no? In modo stabile.
1: In modo strutturale, ma ci sono due principi clamorosamente importanti. Il primo è quello della libertà di passaggio, che l'Iran non riconosce, che invece, secondo la Convenzione del diritto del mare, che però su questo l'Iran non riconosce, invece deve essere garantita. E poi c'è un aspetto che lega questo discorso di balzelli allo stesso problema nucleare. Perché? Perché noi sappiamo ci sono delle sanzioni imposte dagli americani, sanzioni che poi possono essere dirette, cioè tu commerci con l'Iran, allora io sanziono anche te che commerci con l'Iran, e sanzioni secondarie che riguardano tutte quelle banche, tutti quei soggetti che non hanno sanzioni verso l'Iran, ma che comunque hanno delle transazioni finanziarie. E a questo punto gli americani dicono secondarie, quindi sanzioni secondarie, perché io sanziono anche te, banca, che hai comunque dei rapporti con l'Iran. Certo. Quindi nel momento in cui questi balzelli venissero richiesti non in dollari ma in un'altra valuta, dallo yuan a qualsiasi altra valuta, a questo punto non entrerebbero nei circuiti finanziari americani, e questo creerebbe uno, un indebolimento del sistema sanzionatorio americano verso l'Iran, e due, questo indebolimento anche, diciamo, della valuta stessa americana come strumento per gli scambi finanziari. Quindi ci sono tutta una serie di cose anche non visibili che vanno un po' definite.
0: No, sicuramente la pagina del Golfo, questa nuova pagina del Golfo, sarà proprio un momento assiale, no? Su tanti punti di vista degli equilibri internazionali, strettamente dell'area, poi indubbiamente anche degli equilibri globali, con una riconfigurazione probabilmente anche delle alleanze, e poi anche tutti, cioè, come dire, gli addentellati che non sono visibili al momento, perché lei giustamente faceva riferimento. E questo piano, la ringrazio, perché questo piano in pochissimi lo hanno evidenziato, della questione finanziaria, ma poi c'è anche una questione proprio ad ampio spettro rispetto al petrolio, cioè non è che tutto, anche se venerdì dovesse riaprire Hormuz senza minimamente pedaggio o tariffe, no? Perché c'è proprio la questione Tools oppure FIS, capire se saranno pedaggi veri e propri, e questo andrebbe contro il diritto commerciale, oppure FIS tariffe rispetto a quei servizi che l'Iran dovrebbe fornire, che finora non ce n'era bisogno, però evidentemente vedremo. Ecco, però c'è un problema notevolissimo che tutti i paesi si stanno ponendo. Comunque l'Iran non l'ha scoperto, ma ha messo alla prova l'efficacia del ricatto Hormuz. E chi ce l'ha detto che un domani non lo riattivi per fare pressioni nei confronti di altri paesi, di altri soggetti, che quindi venga utilizzato come arma impropria? Quello che temono molto le monarchie del Golfo è che veramente, tipo l'Europa, si attrezzi diversamente, scopra, cerchi altre vie, altre strade per ridurre il più possibile la dipendenza di materie prime dal Golfo.
1: Esatto, infatti una delle, lei ha fatto assolutamente benissimo a ricordare che poi dobbiamo allargare anche la visione oltre il Golfo, che noi stiamo vedendo dei fenomeni che sono dei fenomeni portata globale. Per esempio, quanto lei diceva ricorda una cosa importantissima, che oramai nelle guerre moderne non si tratta tanto e solo di controllare i territori, ma soprattutto controllare flussi che possono essere di qualsiasi genere, flussi energetici, flussi persino dei dati, e non dimentichiamo che qualche tempo fa gli UTI sono intervenuti qualche anno fa sul cablaggio nella zona del Mar Rosso, in cui passano, quindi hanno sabotato sostanzialmente dei cavi in cui passano le comunicazioni di dati di buona parte dall'Oriente a buona parte appunto dei paesi del Golfo. Quindi sono flussi di vario tipo, e questo ci ha fatto capire molto meglio un'altra cosa, e cioè che i cosiddetti colli di bottiglia, choke points globali, sono la vera sfida strategica cui noi ci troviamo. Hormuz l'abbiamo visto, non ci siamo dimenticati il Bab el-Mandeb, che porta poi al canale di Suez e poi al Mediterraneo, ma pensiamo anche al problema della Cina, perché noi abbiamo pensato appunto a quanto la Cina, ma anche il Giappone e altri, possono essere danneggiati dal blocco o comunque dalla riduzione del transito attraverso Hormuz. Però per esempio la Cina è terrorizzata dallo stretto, quindi dal collo di bottiglia dello stretto di Malacca, che non controlla minimamente, attraverso cui passano tutti gli approvvigionamenti. Quindi quello che abbiamo imparato con questa crisi, non solo territori, ma soprattutto flussi. E allora cosa sta capitando? Una cosa interessantissima, e cioè un fenomeno che possiamo definire di continentalizzazione dei flussi. Per esempio, l'ENI Emiratina, l'ADNO, ha messo in programma la costruzione di un altro oleodotto che sostanzialmente, passando via terra, dovrebbe consentire di bypassare Hormuz. Noi sappiamo che per esempio anche l'Arabia Saudita ha attivato alcuni oleodotti in questo senso, quindi questo processo di continentalizzazione è nel medio periodo porterà probabilmente a una diminuzione comunque dei passaggi attraverso Hormuz. Alla stessa cosa pensa alla Cina, proprio per quello che dicevo, Hormuz, Malacca, eccetera, si tiene aperta la carta dell'aumento degli approvvigionamenti da parte della Russia, dell'aumento appunto, a condizione che questi abbiano dei prezzi, direi, da
0: saldi. Più che da amico,
1: che ognuno poi fa i suoi interessi,
0: ma certo, negli affari gli amici non esistono, non c'è dubbio.
1: E questo è un fatto. Poi c'è un altro problema, ed è una riconfigurazione anche, e una riflessione profonda dei paesi del Golfo sulla effettiva capacità o volontà americana di proteggerli, perché un'altra lezione di questa guerra è stata che appunto i paesi del Golfo sono stati colpiti indipendentemente da tutto, proprio come gli iraniani, proprio come deterrente per azioni israeliane o azioni americane. Quindi sta nascendo nel Golfo quello che possiamo chiamare quantomeno un interrogativo, nel senso di ci avviamo verso un post-americanismo prudente, perché comunque gli americani restano sempre un interlocutore fondamentale. Quindi molti fenomeni che ancora non vediamo bene si stanno sviluppando.
0: Beh, comunque ci sono alcuni paesi che già si erano mossi, c'è stata un'accelerata dal 28 febbraio in poi, no? Mi riferisco a Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto, per quello che veniva definito il progetto STEP, poi diventato il patto di Maometto, che è ovvio che già di per sé si pone in alternativa al patto di Abramo, no? Quindi, e sarebbero appunto questi paesi tra l'altro connaturate anche da dalla religione islamica ma sunnita, quindi ovviamente anche qua c'è l'alternativa all'Iran, insomma, che la dice lunga di quello che sta succedendo, no, a livello di Golfo.
1: La dice lunga perché in realtà questi paesi sono preoccupati di un'egemonia regionale che può essere israeliana ma che teoricamente può essere anche iraniana. Allora è interessante vedere che questi paesi poi mettono a disposizione che cosa? Gli Stati Uniti, fondi, i pakistani la tecnologia nucleare, gli egiziani hanno delle forze armate assolutamente importantissime e poi se ne sappiamo che anche diciamo, le capacità come dire, energetiche del Golfo anche a beneficio di paesi che non hanno obiettivamente problemi energetici come Pakistan, che ricordo importa circa il 70% di tutte le sue, anche di più di tutte le sue necessità proprio dai paesi energetici, dai paesi del Golfo o la stessa Turchia, ecco, ne hanno bisogno. Quindi si tratta di come dire, ci si fa quattro conti e si pensa appunto, come dicevo prima, alla possibilità di un post-americanismo. Se qualcuno non mi difende o non è in grado, a questo punto devo pensare a difendermi da solo.
0: Sì, poi tra l'altro è importante questa alleanza, infatti è anche per questo che guardano in modo molto interessante gli altri paesi alla Turchia, non solo perché la Turchia ha un esercito di tutto rispetto, ricordiamoci nella NATO, dopo gli Stati Uniti è proprio Ankara che svetta, ma anche per quello che viene definito l'arma del momento, no? Cioè il drone, perché noi sappiamo che la Turchia tra l'altro è stata la prima a dare anche droni all'Ucraina con i Bayraktar, però gli esperti militari ci dicono che tra pochi anni il monopolio dei droni militari, intendendosi aerei, che marini, terrestri, saranno di Ucraina, per ovvi motivi, Iran e Russia. E uno dice, vabbè, l'Ucraina è nostra, va benissimo, cioè nostra nel senso ovviamente nel contesto europeo, alternativa Iran e Russia. Però l'Iran e la Russia dietro avranno la capacità produttiva della Cina. Cioè è un po' inquietante questo scenario.
1: Diciamo, è uno scenario che mette insieme diverse cose. Allora, giusto per dare un'idea, lei ha fatto benissimo a ricordare questo aspetto perché non ci risultiamo abbastanza. La produzione di droni da parte degli Stati Uniti entro il 2027 dovrebbe arrivare a circa 300.000 droni. Noi sappiamo che nel solo 26 l'Ucraina ne produrrà più di 3-4 milioni.
0: Sì.
1: Quindi diciamo, già solo questo ci dice quanto siano avanzati. C'è un aspetto, quindi organizzativo, poi c'è un aspetto economico. Sostanzialmente bloccare un drone con le armi che abbiamo a disposizione, che non siano altri controdroni, diciamo così, costa almeno 30-40 volte tanto il costo del drone. Quindi è insostenibile. E oltretutto per produrre un drone c'è anche una questione di tempo, ci vuole molto poco. Per produrre quelle armi che oggi noi abbiamo a disposizione ci vuole molto di più, oltre a costare molto. Inoltre c'è un altro aspetto. Il drone, noi non dobbiamo immaginare un drone da solo che viaggia così e colpisce, guidato da un operatore in remoto. Come dire, la teoria bellica si sta sviluppando, quindi sostanzialmente mette insieme le capacità organizzative che nascono dalla intelligenza artificiale, dalla possibilità di fare in modo che i droni possano avere, come dire, possano svolgere delle operazioni che in qualche modo diciamo, non hanno la necessità di un operatore remoto. Faccio un esempio. Una delle caratteristiche, almeno iniziali, nella lotta contro i droni era il cosiddetto jamming, cioè l'emissione di onde radio che bloccavano sostanzialmente la comunicazione tra il drone stesso e l'operatore, no? Quindi onde radio che bloccavano questo. Adesso, poi si impara progressivamente, i droni sono anche gestiti dall'intelligenza artificiale, quindi se anche questo collegamento viene meno, a questo punto il drone ha la sua missione, può effettuarla indipendentemente dall'operatore in remoto. Ma c'è di più. I droni possono anche operare in modo organizzato, stabilendo per esempio come dire, un'azione coordinata di insiemi di droni.
0: Ah certo, verissimo, sì.
1: E, e così via. Quindi da questo punto di vista quella è una delle frontiere, non è l'unica evidentemente, della nuova guerra.
0: No, però questo, anche questo elemento ci fa capire quanto veramente siamo in un momento di passaggio della storia che va a ridisegnare tanti e diversi equilibri su più fronti. Ambasciatore, grazie, come sempre un piacere averla con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, complimenti per la vostra trasmissione, in particolare per il suo lavoro.
0: Sempre troppo generoso. L'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul, è direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. E a proposito delle guerre, vogliamo fare una riflessione, perché parliamo di strategie, parliamo di possibilità di accordi, parliamo di armamenti che si perfezionano, equilibri che si ridefiniscono, ma dobbiamo sempre aver presente che più guerre significa più vittime, intendendo come vittime sia i morti, sia i feriti, sia le distruzioni e sia tutto quello che a livello psicoemotivo una guerra produce sempre rispetto al territorio coinvolto. È stato pubblicato da poco l'Explosive Weapons Monitor 2025, rapporto annuale che monitora l'impatto umanitario dell'uso di armi esplosive nelle aree abitate. E veramente il quadro che emerge è gravissimo ed è emblematico capire perché comunque sia andato in lieve flessione rispetto all'anno precedente. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Sara Gorelli, coordinatrice dell'Osservatorio Centro Ricerche sulle Vittime Civili dei Conflitti dell'Associazione Nazionale Vittime Civili delle Guerre. Buondì.
2: Buongiorno e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, Sara Gorelli, i numeri raccontano sempre in modo parziale i fenomeni, gli scenari umani, però dei numeri partiamo in questo caso. Le vittime del 2025, secondo il rapporto, cosa ci raccontano?
2: Allora, secondo l'Explosive Weapons Monitor Report del 2025, l'anno passato ci sono stati circa 22.600 civili uccisi. È un dato, come hai già anticipato te, in lieve flessione rispetto al 2004, c'è una flessione del 21%, dovuta sostanzialmente a delle tregue più o meno lunghe, fantomatiche tregue, chiamiamole così, in Libano e a Gaza. La cosa che però comunque continua a preoccupare per il terzo anno consecutivo è che il numero comunque dei civili uccisi o feriti continua ad essere spaventosamente alto, ma soprattutto che i bombardamenti massicci nelle città sono diventati praticamente la norma. È un pattern, uno schema di danno che ritroviamo conflitto dopo conflitto e che assume quasi

0: No, assolutamente. Anzi. Il rapporto conferma, esatto, il rapporto conferma questo dato. Anzi, il report in un certo senso conferma anche quello che dice il segretario generale delle Nazioni Unite nel suo ultimo rapporto sulla protezione dei civili armati, che è stato rilasciato il 7 maggio. Perché? Secondo il nostro rapporto, ad essere i principali responsabili dei bombardamenti delle città sono le bombe che sono sganciate via aerea. E secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, i principali responsabili della morte e delle sofferenze dei civili sono appunto i droni, che appartengono alla nuova tecnologia di fatto. Qual è il problema fondamentale che viene rilevato adesso, che ci rileva sul campo? È che la tecnologia sta andando talmente tanto avanti, sta andando talmente tanto veloce, che non è possibile in qualche maniera riuscire a calcolare quali possono essere i danni con dei civili. Il risultato è che di fatto i danni sono incalcolabili e sono spaventosi, e sono provocate non solamente morti e feriti, ma, come dicevi, distruzione di un intero tessuto sociale che ruota ad esempio intorno alle infrastrutture. Pensiamo alla distruzione dei servizi, è aumentato circa del 64%, sono aumentati i bombardamenti sulle scuole. Pensiamo semplicemente alle forniture di cibo e acqua. Almeno 15 paesi e territori le armi esplosive hanno colpito i sistemi di produzione e di distribuzione alimentare. Oppure pensiamo alla sanità. Si sono verificati nel 2025 circa 1200 incidenti che hanno coinvolto delle strutture sanitarie, ma che hanno colpito anche ambulanze e operatori sanitari. Questo porta un paese che già sta vivendo un evento traumatico come la guerra praticamente non solo al collasso, ma pregiudica fortemente la possibilità che ha questo paese, alla fine delle ostilità, di poter riprendersi in maniera più o meno rapida, e soprattutto pregiudica la possibilità da parte di questi paesi di poterlo fare senza aiuti esterni.
1: Stavo pensando che in alcuni casi, ed è proprio il contesto della Palestina a raccontarcelo, quindi della striscia di Gaza, sono stati colpiti la maggior parte, no, degli operatori umanitari impegnati, e lo possiamo dire, in più di un caso non è sembrato proprio un errore, un danno collaterale.
0: No, assolutamente. Ecco. Si tratta di pratiche militari assolutamente coscienti, assolutamente consapevoli del danno che vanno a provocare. Questo è sostanzialmente fuori di dubbio, ma viene fatto sostanzialmente per una ragione, a massimizzare il vantaggio militare, nel senso che se io chiaramente non ho più operatori sanitari sul campo, è ovvio che anche quelli che dovrebbero essere i miei nemici, i combattenti di fatto, si trovano in una situazione di svantaggio.
1: Certo, no, assolutamente. Visto che la Palestina l'abbiamo citata, ci torniamo un attimo, perché io ho detto, vorrei proprio che passasse molto bene questo concetto, che in realtà dal rapporto 2025 rispetto all'anno precedente segna una leggera flessione, no, delle vittime, dei civili uccisi, ma questo è determinato perché in qualche modo non si è fermato, ma è rallentato il massacro nella striscia di Gaza in Libano, no, perché sono 8 mesi di accordo, di tregua, poi sappiamo che non è una tregua rispettata, però sicuramente rispetto al massacro, alla macchina che macinava giorno vittime su vittime, un rallentamento c'è stato.
0: Sì, confermo. E aggiungo anche un altro aspetto del rapporto che conferma quanto tu dici. E sempre secondo il rapporto, i principali responsabili di tutte le attività militari che comportano l'uso di armi esplosive nelle aree popolate sono proprio le forze statali, in primis quelle israeliane, che si sono rese responsabili per circa l'85% di tutti gli episodi in cui civili e infrastrutture civili sono state colpite da armi esplosive nel 2025. Questo quindi sostanzialmente che cosa si dice? Si dice che ormai le armi esplosive sono utilizzate nelle città, sono utilizzate in spregio alla salvaguardia dei civili, ma in spregio anche all'operato degli operatori umanitari. C'è anche un altro aspetto molto interessante. Il 2025 costituisce l'anno in cui c'è stato il più alto numero di vittime tra gli operatori umanitari delle Nazioni Unite, e questo è stato denunciato molto spesso anche insomma da Guterres. Questo quindi che cosa si porta alla conclusione? Che il modo sostanzialmente più sicuro per salvaguardare e proteggere i civili in guerra sostanzialmente non bombardare, quindi non utilizzare affatto le armi

0: esplosive nelle città, ma comporta anche un altro tipo di riflessione che riguarda e che coinvolge il diritto internazionale umanitario, che è il seguente. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'uso di armi esplosive di per sé non è illecito. Illecito il modo in cui vengono utilizzate, cioè nell'ambito delle città. Qual è quindi sostanzialmente il discorso? Che la guerra si è evoluta talmente tanto velocemente che c'è necessità assoluta di riguardare, di rivedere le vecchie regole, che non significa cancellarle, significa sostanzialmente che per rispettarle nel principio è necessario fare dei passi avanti, in qualche maniera coprire i gap che ha il diritto internazionale umanitario, che comunque ha un corpus di regole che si è consolidato poi nel corso del tempo. Ed è per questo quindi che nel 2022 è stata approvata la Dichiarazione Politica Internazionale contro le Armi Esplosive, che adesso è stata sottoscritta da 91 Stati. Qual è il grandissimo problema? È che proprio perché è una dichiarazione politica è molto difficile tradurre gli impegni ideali che sono stati presi in atti concreti. E c'è un altro aspetto ancora più inquietante. Nel 2025 si è osservato che ben 8 Stati che hanno sottoscritto questa dichiarazione si sono anche macchiati di uso di armi esplosive nelle aree popolate, contro i, mi sembra, i 5 che erano stati nell'anno precedente.
1: Cioè anche quelli
0: quindi
1: che
0: il grande
1: hanno...
0: problema è che manca la volontà politica, e ripeto, questa è una situazione che è stata poi denunciata anche dalle Nazioni Unite stesse, quindi non è che è una denuncia esclusiva delle organizzazioni della società civile, è riconosciuta dalla comunità internazionale.
1: Ah, vabbè, sono sconcertata, poi per carità, non è che mi stupisce l'ipocrisia politica, ci mancherebbe altro, però data la gravità del momento servirebbe maggiore trasparenza e anche, diciamo così, conseguenzialità rispetto ai fatti. Mi chiedevo, ma c'è un capitolo particolare, cioè si sta cominciando a ragionare per normare in qualche modo l'attività dei droni, che vediamo sempre più preponderante, o di per sé, data la loro natura, non ci importa se è con pilota o senza pilota, rientra comunque nelle armi esplosive?
0: Sono sicuramente dei tentativi. Innanzitutto ricordiamo che c'è un percorso molto lungo, ormai decennale, che riguarda l'uso delle armi autonome. E la società civile si batte soprattutto perché ci sia sempre in ultimo il controllo umano su queste armi, quindi c'è un percorso ultradecennale. E poi c'è stata una dichiarazione, comunque c'è stata la raccomandazione da parte del segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per disciplinare tutte le nuove tecnologie, IA compresa. Si comprende infatti che queste nuove è impossibile prescindere dalle nuove tecnologie in tutti gli aspetti della vita e, ahimè, anche per quanto riguarda la guerra, ma è necessario quindi in qualche maniera limitare la loro ambivalenza, perché possono essere molto utili per capire esattamente qual è il bersaglio ed evitare quindi i cosiddetti danni collaterali, ma allo stesso tempo possono essere estremamente letali, per esempio per colpire attraverso attacchi alla cyber security,
1: certo,
0: aspetti o comunque strutture vitali per un paese.
1: Chiarissima, purtroppo chiarissima come sempre, come la ricordavo, Sara Gorelli, che ringrazio veramente tanto. Buona giornata e a presto, Sara.
0: Grazie.
1: Gorelli.
0: Grazie a voi,
1: ancora.
0: Arrivederci.
1: Io vi ricordo che potete recuperare anche proprio sul sito dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra il report a cui stavamo facendo riferimento, così ben spiegato e commentato da Sara Gorelli, che è coordinatrice dell'Osservatorio Centro Ricerche sulle Vittime Civili dei Conflitti, proprio dell'Associazione Nazionale Vittime Civili delle Guerre. Allora, l'avete sentito anche dalle nostre news, oggi seconda giornata al vertice del G7 a Evian in Francia, dove ieri è arrivato Trump, dove in qualche modo sia Trump che Macron hanno fatto buon viso a cattivo gioco, possibilmente nella consapevolezza che ancora Francia e Stati Uniti, ma Europa e Stati Uniti hanno bisogno forse ancora, non sappiamo per quanto, l'uno dell'altro. Certo, quando quando Macron ha detto siamo pronti a intervenire a Hormuz, Trump ha detto sì, vabbè, però l'aiuto che serve poco, mancano 3-4 mine da togliere e poi si riparte alla grande. Venerdì poi c'è stato anche un altro siparietto dove Trump ha spiegato perché l'accordo raggiunto sul nucleare da Obama era assolutamente insostenibile, e tutti zitti, perché in qualche modo, insomma, si cerca ancora di blandire Trump. Tra l'altro, Stefano Stefanini, ci siamo soffermati questa mattina sulla stampa nel commentare le dichiarazioni anche dal G7 rispetto a Hormuz, ha detto chiaramente: bene ha fatto Tajani a chiamare l'accordo Iran-Stati Uniti un grande accordo. Non lo è, però è il modo per salvare il G7 della serie. Meglio aprire e accogliere Trump con il tappeto rosso del vincitore, proprio perché è importante la presenza di Trump al G7. Ancora Trump serve al G7 e non solo. Buongiorno e bentornata ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, si occupa di Europa, NATO e affari globali, a lungo capo dell'ufficio di corrispondenza del giornale nella capitale belga. Buongiorno Adriana, bentornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Cosa ne pensi di quello che dice un po' l'ambasciatore Stefano Stefanini, quindi uomo che di diplomazia se ne intende, che dice: ha fatto bene Tajani, come altri, a dire che quello raggiunto da Trump con l'Iran è stato un grande accordo? Non lo è, però ci serve per salvare il G7. Quindi questo è l'approccio del G7.
2: Ma direi non ci serve solo per salvare il G7, ci serve per salvare il rapporto occidentale, ammesso che ci si riesca, ma quello è il tentativo. Si è capito che Trump ha questa enorme debolezza, che è, gli piace molto essere blandito, e quindi che tutti, cioè, gli dicano come è bravo lui, eccetera, eccetera, insomma, che sembrano quegli sketch. Tragicomici, ma così è in sostanza, e quindi in qualche modo l'Europa si adegua, lo stesso Macron, lo stesso Merz, tutti. Italiani, forse l'unico è Carney, il canadese,
1: che ci piace,
2: che
1: tanto
2: ha una voce più più fortemente critica e ad alta voce soprattutto, però anche lui ha dovuto fare delle marce indietro, perché naturalmente appena uno rialza la testa, Trump ricomincia a minacciare con i dazi e con le varie ritorsioni che può fare, e purtroppo è un periodo così. Il rapporto Stati Uniti-Europa è entrato in una fase, secondo me, di ristrutturazione storica, perché io sono convinta che Trump prima o poi se ne va, naturalmente, ma è l'America che sta cambiando, proprio il suo DNA transatlantico, un po' perché l'Europa ha fatto poco per responsabilizzarsi durante questo periodo delle vacche grasse in cui l'America ci ha sostenuto con la difesa, permettendoci di facendosi carico delle nostre spese per la difesa, e quindi permettendoci di investire le risorse risparmiate in uno stato sociale generoso che gli Stati Uniti manco si sognano. Quindi insomma, ci sono tante cose in cui secondo me anche l'Europa ha sbagliato, guardandola oggi in prospettiva, cioè si è comportata in una maniera, quando Trump ti dice siete dei parassiti, naturalmente usa un termine molto antipatico e per certi versi esagerato, però c'è del vero in quello che dice, nel senso che è vero che l'Europa ha approfittato di una pace che ci hanno regalato gli americani, non solo ci hanno salvato dal nazismo, ma nel dopoguerra ci hanno anche aiutati a ricostruirci come ci siamo ricostruiti, naturalmente col vantaggio reciproco, perché avere un polo di stabilità democratico, un ricchissimo mercato con cui commerciare, essere diventati il maggior partner commerciale l'uno dell'altro, non solo per commercio ma anche per investimenti. Insomma, sono cose che hanno beneficiato entrambi, ma il menage ormai è in crisi,
1: ma certo,
2: è il punto, e il mondo va da un'altra parte in questo momento.
1: Beh, sicuramente noi abbiamo vissuto, come dire, lo shock psicologico dell'anomia, cioè nel momento in cui ci sono venuti a mancare le due certezze su cui abbiamo costruito il progetto Europa, che erano Stati Uniti e NATO. NATO per quanto riguarda la difesa appaltata agli Stati Uniti, che però poi Stati Uniti paese rappresentavano per noi il partner commerciale, finanziario di forza in questo interscambio che tu riproponevi. Quindi, come dire, riconosciamo che abbiamo dovuto subire un passaggio brusco, non da poco, sicuramente anche perché ce ne siamo approfittati, non abbiamo voluto capito l'antifona che già ci arrivava anche da Obama e non solo, però la convinzione di reggerci su questi due pilastri che davamo per scontato ha fatto sì in realtà che noi proprio come Europa abbiamo costruito un'Europa per un'economia di pace. Ora abbiamo scoperto, uno, che il mondo non è più in pace, due, che quei due pilastri di sicurezza che avevamo sono dei pilastrini, comunque non sappiamo fino a che punto possiamo farci affidamento. Quindi che ci sia un po' di crisi va bene, però forse adesso è anche il momento di cominciare a dare risposte. Secondo te è un caso che proprio oggi, secondo giornata del vivo del G7, esca l'ultimo libro di Draghi, Competere o sparire?
2: Non so se l'abbia naturalmente orchestrato per dargli un debutto rumoroso.
1: So, beh, casomai la casa editrice, la Rizzoli, non Draghi personalmente.
2: Ma voglio dire che questo libro fosse in gestazione, lo si sapeva, cui non è. E la tempistica naturalmente fa gioco, però insomma, penso che il messaggio sia oramai talmente conosciuto dal primo rapporto Draghi, che è del settembre dell'anno scorso, che certo uno approfitta della scadenza per vendere meglio, ma no. Sui contenuti non mi sembra che ci siano delle novità, non l'ho letto naturalmente, ma mi sembra da come se ne parla che ribadisca il suo messaggio, insomma, che l'Europa, cioè d'altra parte la prima volta quando era venuto a presentare il suo aveva parlato di agonia europea,
1: sì.
2: No?
1: Ma infatti Draghi sta quasi diventando molto, è vero, non c'è niente, io il libro ancora non l'ho letto, però dalle schede non c'è niente di nuovo, Draghi sta quasi diventando una figura drammatica nel senso più alto del termine, che cerca di dire in tutti i modi all'Europa come siamo messi e quello che si dovrebbe fare. Ora, probabilmente quello che si dovrebbe fare, io non so se proprio nell'indirizzo della formula di Draghi del federalismo pragmatico, no? Perché poi alla fine la sua formula è questa, se ancora c'è bisogno di convincere qualcuno o, come dire, le idee sono chiare a tutti, è che non si fa per tanti e diversi motivi.
2: Sì, io trovo che in questo momento storico il federalismo, che sarebbe, come dire, una necessità vitale per l'Europa, non trova spazio proprio nell'evoluzione del pensiero e delle ideologie e della politica, nel senso che tutti, ma non parliamo solo di Europa, dovunque c'è una involuzione nazionalistica che sta prendendo piede, un po' perché diciamo il liberalismo forse ha ecceduto nel suo permissivismo, oltre che appunto nel fissare delle regole multilaterali che naturalmente ci sono molto care, però anche nella società io credo che si siano molto, non dico perso, ma comunque si sono modificati i valori, vediamo anche le democrazie, no? Per esempio l'astensionismo, che cosa c'è di più grande di una conquista democratica e quindi della partecipazione alla democrazia, che è il governo del popolo, no? Quindi, eppure anche su questo, che è un valore fondante come la libertà, l'indipendenza, la sovranità, ma una sovranità intesa come collettiva, no? Perlomeno così era, adesso diventa più individuale. Ma lo vediamo, lo so, anche da parte di un paese come la Germania, che pure si candida finalmente a una leadership politica di cui abbiamo bisogno, perché il paese più forte dell'Europa, però si vede anche in Germania questo pericolo dell'AfD, inteso come estremismo nazionalistico, lasciamo stare di destra o di sinistra, ma è l'estremismo nazionalistico, il fatto di dire che in fondo nell'Europa non c'è un valore, il valore vero è quello della patria, no? Della patria tedesca,
1: sì.
2: Quindi e anche lì il concetto di patria naturalmente si discute sui contenuti, ma insomma voglio dire che c'è un po' dovunque questa tendenza, purtroppo lo si vede anche, non so, nel Parlamento europeo, dove gli estremismi anche nella governance del Parlamento si fanno sentire, si vede per esempio, io facevo il conto di recente, su 27 paesi abbiamo governi o di destra o con componenti di destra più o meno estrema in circa 25 paesi su 27, oramai sono pochissimi.
1: Sì, ma si vede anche alcuni cambi di rotta, guardiamo per esempio sul fronte migranti, è ovvio che sia figlio di questo, no? Perché poi noi parliamo Unione Europea, però certo, l'Unione Europea è composta dai 27 paesi che non solo sono più di orientamento di destra nazionalista in questo momento, ma spesso sono paesi che vivono al loro interno altre divisioni, no? Proprio in dialettiche molto intense, quindi c'è una matriosca proprio poi di problematiche.
2: Sì,
1: di
2: per
1: conflitti.
2: Esempio la politica dell'immigrazione è stata sicuramente un volano per questi tipi di estremismi di destra e di sinistra, perché hanno creato, a seconda dei paesi, ma hanno creato delle insurrezioni popolari dentro a questi paesi, più o meno violente, più o meno sentite, eccetera. Ma comunque ci sono e hanno avvelenato il clima intraeuropeo, cioè tu mi mandi i tuoi migranti di nascosto, tu li lasci scappare verso i famosi movimenti secondari, tutta roba che ha creato diffidenza intraeuropea, oltre che cambiato un po' le dinamiche del consenso democratico, per cui ecco, è un momento difficile dove trovo che certo gli appelli a fare l'Europa, ad unirci eccetera, tra l'altro non più soltanto a livello europeo ma direi a livello transeuropeo, per esempio con il Canada, con i paesi extraeuropei,
1: Giappone,
2: la Norvegia,
1: Australia,
2: eccetera,
1: Norvegia,
2: lo stesso Giappone, devo dire il cui rapporto viene molto coltivato oggi in Italia, cioè sono tutte cose che hanno un senso in un mondo che sta diventando multipolare, dove non c'è più un chiaro governo, almeno per ora.
1: Sì.
2: Bisognerà vedere quando la polvere si depositerà che tipo di governance mondiale potremo avere. Però è sintomatico, per esempio, che al G7 di Evian ci siano gran parte dei famosi BRICS, no? Che
1: appartengono India, Brasile in primo piano,
2: India, eccetera. Poi il Medio Oriente, no? Con gli Emirati, l'Egitto, c'è veramente, cioè è uno sconquasso più o meno rallentato, ma è uno sconquasso in atto.
1: Beh, sicuramente
2: come si sistema.
1: Certo, sicuramente c'è la consapevolezza che il formato come G7 ormai abbia da dire poco al mondo, no? Al contesto mondiale, nel senso il G7 sembra veramente inadeguato rispetto alle risposte e rispetto alle architetture dei nuovi equilibri, lo possiamo dire questo?
2: Ma secondo me sì e no, nel senso che il G7, perlomeno sulla carta, è il cuore dell'Occidente, no? Perlomeno dei grandi paesi dell'Occidente. È vero che però il peso specifico del G7, da quando è stato costituito nel 75 a oggi, è decisamente crollato, perché allora costituiva l'economia del G7 grosso modo il 60% dell'economia mondiale, oggi fa il 44%, che non è poco, la metà,
1: però, è vero, però
2: soprattutto secondo me è un club occidentale. E siccome purtroppo l'Occidente sta autofrantumando, frantumandosi, quello è uno dei pochi contesti in cui teoricamente si potrebbe fare o rifare diciamo la partnership occidentale. Quindi secondo me sotto questo aspetto non è inutile, ma bisogna anche ricordare che dopo la crisi del 2008 è nato il G20, che quella è l'assise più larga dove prima c'erano questi paesi che oggi sono invitati al G7. Sì. Ma perché? Perché è il G20 che è andato in crisi ancora più del G7.
1: È vero, perché quando si è pochi, quindi, alla fine in qualche modo.
2: Quindi in qualche modo diciamo, in un mondo che sta slabrandosi da tutte le parti, è ovvio che questi consessi multilaterali tengono fino a un certo punto, ma almeno nel G7 c'è una teorica identità comune vera.
1: Sì, con l'incognita Stati Uniti, però è vero, ovvio, non c'è soltanto una questione di economie big, ma c'è una questione di valori e riferimenti costituzionali condivisi. Adriana, però prima di salutarti vorrei tornare su un passaggio che io, secondo me è importantissimo, della Germania. Secondo te un po' Merz ha deluso, posto che non aveva una situazione facile davanti, diciamolo, forse avevamo caricato anche di troppe aspettative Merz, però cosa ne pensi?
2: A me personalmente ha deluso per quel poco che può contare, ma voglio dire, quando Merz è arrivato, quando ha cominciato diciamo a modificare le regole del patto di stabilità, togliere il famoso freno al debito tedesco.
1: Esatto, tutti c'eravamo un po'.
2: Allora sembrava che fosse una Germania molto più europea e che liberasse le grandi risorse che aveva risparmiato in questi anni per metterle al servizio ovviamente della ricostruzione dell'economia tedesca in profonda crisi, perché lui ha preso un paese in crisi, ma anche la ricostruzione europea, quindi diciamo per esempio la difesa, come poi si è dimostrato essere un tema che diventa prioritario, ma anche tutto quello che riguarda proprio le infrastrutture comuni europee. Si pensava anche all'ipotesi che potesse essere più aperto al debito europeo. Ora tutto questo non si sta verificando, per ora perlomeno, secondo me, perché da una parte Merz è stato eletto sì, ma con una maggioranza di 7 voti al Bundestag, quindi
1: esatto, quindi non così larga, non così
2: con massiccia. 7 voti non è che si manovra molto.
1: No.
2: In più, dopo la sua elezione, la AfD, il movimento di estrema destra, ha superato la sua CDU, quindi è diventato il primo partito con un distacco che va dal 3 al 5% dei voti, che è una cosa enorme. Naturalmente la AfD è anti-europea ed ha un peso dentro al Parlamento che condiziona le azioni di Merkel. Dopodiché Merz in sé è un personaggio che si sapeva, ma che pare che abbia un brutto carattere, che sia poco diplomatico, che quindi se ne va
1: facile all'ira e per maloso.
2: Se ne va in certo modo a cercare perché lui non è mai stato un vero politico tradizionale, anzi ha una certa insofferenza verso questi tipi di meccanismi diplomatici, eccetera. E questo naturalmente ne fa un corpo estraneo dentro al suo mondo CDU-CSU, e tanto che si è addirittura di recente parlato della possibilità di una sua sostituzione, cosa che in generale è molto complicata da immaginare in Germania, ma questo per dire le difficoltà che sta vivendo. Si riprenderà, non si riprenderà, e quello, le scommesse sono aperte. Certamente il momento in Europa, politicamente parlando, è un momento pessimo per la ricostruzione europea, perché non c'è solo la Germania che ha dei problemi, è la Francia con la grande incognita delle elezioni dell'anno prossimo, c'è la Spagna dove Sanchez non si sa bene dove vada a parare, resiste naturalmente impavido, ma è ormai dentro al suo paese. Tutte le elezioni confermano che il suo partito non tiene,
1: sta in piedi per un sistema elettorale che gli permette poi di attivare delle tattiche, però è evidente che il consenso, la coesione vera non c'è, e quello è l'altro problema, Adriana. Mancano le leadership,
2: ma soprattutto manca la possibilità che vengano fuori le leadership, perché tutte queste elezioni avvengono con una fortissima tensione, quindi con un consenso tutto da dimostrare.
1: Sì,
2: in più c'è
1: certo.
2: tutta l'altra componente che inquina le nostre democrazie, che sono i cyber attacchi da parte appunto delle potenze ostili, Russia, Cina e compagni,
1: sì.
2: Tutti i social che destabilizzano il consenso vecchia maniera, e quindi tutti i corpi intermedi che sono saltati, la gran confusione che entra in gioco nelle democrazie, dove ci sono movimenti un po' fuori controllo, no? Quindi
1: sì,
2: è difficile la governabilità, per di più i governi sono deboli, quindi prendere delle decisioni, soprattutto quando sono molto importanti,
1: è
2: difficile farlo, proprio perché è difficile crearsi il consenso necessario in democrazia per avere l'approvazione del Parlamento, insomma. Quindi,
1: chiarissimo, Adriana. Io ti ringrazio, ti devo veramente salutare, sono già fuori tempo massimo, però è un discorso che dobbiamo riprendere. Grazie di cuore, Adriana Ceretelli. Un caro saluto.
2: Ciao, ciao.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
2: Papa Leone incontra nella sala del Concissoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il Codice Penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il Guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera delle leggi elettorali, eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Comunque, questo è sempre il buongiorno in blu. Si riaccendono i microfoni dopo le news delle 9. Ritroviamo Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, professore, cosa sta succedendo nel contesto della politica italiana quando ormai le sirene delle prossime elezioni legislative stanno suonando? Mancherà un anno, forse un anno e qualche mese, a seconda se voteremo primavera prossima oppure dopo l'estate. Primavera prossima sarebbe dunque anticipato di qualche mese rispetto alla fine naturale. Vedremo, pare che la maggioranza al momento sia convinta di votare dopo l'estate, però c'è un elemento che potrebbe in qualche modo far modificare alcuni calcoli, soprattutto l'incognita Vannacci. Vannacci, ex generale, uscito dalla Lega, di cui è stato anche subito entrato come vice segretario del Carroccio, che l'altro giorno ha battezzato, quindi formalmente ha dato vita al suo partito Futuro Nazionale, che, stando ad alcuni sondaggi, avrebbe già una quota di riferimento pari alla Lega. Che succede?
1: Succede che le elezioni cominciano a intravedersi, come giustamente lei diceva, siamo a meno di un anno sostanzialmente dalla prossima scadenza elettorale. C'è chi parla dell'11 aprile, ha già segnato, diciamo, in rosso, un cerchietto rosso nel calendario del prossimo anno la scadenza. C'è chi la mette un po' più avanti di qualche mese, però ovviamente i partiti, i candidati, i leader hanno già scaldato i motori in vista di quella scadenza. Il primo che ha scaldato i motori è il generale Vannacci, come giustamente lei diceva, il suo partito Futuro Nazionale, che si candida ad essere la novità di questa tornata elettorale, perché se noi guardiamo in prospettiva negli ultimi 20-25 anni, ad ogni tornata c'è stata una novità, e quindi già a partire dal 94, quando all'epoca la novità fu Berlusconi, poi arrivò il professor Prodi nel 96 e potremmo proseguire fino ad arrivare ai 5 Stelle, poi Salvini nel 2018, e oggi invece la novità è rappresentata, incarnata da Roberto Vannacci, dal suo partito Futuro Nazionale, che sta condizionando già l'avvio di questa lunga campagna elettorale, sia nei temi, e quindi stiamo già vedendo come alcuni dei temi sono diventati centrali in questo anticipo di campagna elettorale, a partire da quello della immigrazione o remigrazione, se vogliamo stare al linguaggio adottato da Vannacci, fino alle modifiche della legge elettorale, perché ovviamente la variabile Vannacci condiziona anche i ragionamenti che le forze politiche, soprattutto di governo, stanno facendo sulla campagna elettorale, fino ad arrivare alla stessa data delle prossime elezioni, perché ovviamente il tentativo di disinnescare quella che sembra essere un'ascesa del partito di Vannacci è ovviamente una delle riflessioni su cui si stanno concentrando soprattutto i partiti di centrodestra, quindi evitare di regalare una lunghissima luna di miele al Futuro Nazionale di Vannacci per appunto disinnescare quella che potrebbe essere un'incognita importante sullo stesso esito del voto.
0: Ma Vannacci, quindi Futuro Nazionale, dà più fastidio alla Lega o a Fratelli d'Italia?
1: Allora, qui stiamo ai numeri per il momento, perché sul piano strettamente di flussi elettorali, ovviamente è un partito in via di formazione, è nato giustamente l'altro ieri, è vero che aveva avuto una lunga rincorsa, però formalmente è nato nello scorso weekend, e sappiamo che grosso modo l'80-85% di chi già si lancia nei sondaggi elettorali dichiarando il proprio sostegno al partito del Futuro Nazionale, quell'85%, il 90% viene dal centrodestra, quindi innanzitutto è una macchina elettorale di destra sostanzialmente, che si muove dentro il circuito elettorale del centrodestra. Buona parte di quei consensi derivano ad oggi, diciamo, un 40-45% soprattutto da Fratelli d'Italia, e quindi c'è una parte di elettorato di Fratelli d'Italia che si trova maggiormente rappresentata, più radicalizzata nel partito di Vannacci, ma allo stesso tempo c'è un 35-40% che invece viene dalla Lega, e quindi ad oggi riesce a ottenere questi sono i due grossi filoni che hanno permesso l'ascesa del partito di Vannacci. Una parte un po' più consistente ma non neanche troppo, che viene da Fratelli d'Italia, una parte ugualmente rilevante della Lega. Ovviamente questo è legato anche al fatto che Fratelli d'Italia è molto più ampia in termini di consenso, certo, rispetto, certo, alla Lega, e quindi il motivo per cui abbiamo visto per il momento il pareggio tra Salvini e Vannacci, tra Lega e Futuro Nazionale, attorno al 5%, presumo che nei prossimi mesi in maniera molto rapida assisteremo anche al sorpasso, perché quella è la linea di tendenza che porta alla crescita di Vannacci, alla progressiva riduzione dei consensi per Matteo Salvini, peraltro sfidato anche al proprio interno da una componente locale, territoriale, che vuole riportare in maniera giustamente strategica, direi, perché nel momento in cui il partito di Vannacci si posiziona su alcuni temi che sono stati temi tradizionali dell'ultima leadership di Matteo Salvini, immigrazione, visione tradizionale sostanzialmente dell'evoluzione, della trasformazione sociale, della società, della famiglia, nel momento in cui quel territorio ormai diventa sempre più spesso occupato o da Futuro Nazionale oppure tradizionalmente da Fratelli d'Italia, non resta che per Matteo Salvini fare un salto all'indietro all'antica Lega Nord di Umberto Bossi, ammesso che sia possibile per Matteo Salvini, esatto, non tanto per la Lega, ma per Matteo Salvini fare questo salto all'indietro.
0: Va bene il trasformismo, però veramente dovrebbe sconfessare i suoi ultimi 10-15 anni, quindi non lo so. Poi, per carità, in politica abbiamo visto di tutto, quindi non ci sorprenderemo.
1: Matteo Salvini è stato molto abile a cogliere questa trasformazione negli umori dell'elettorato, quindi trasformare quella che era una Lega territoriale in una Lega nazionale. Quella è stata già un'operazione retoricamente molto ambiziosa, non era facile trasformare un partito per il Nord in un partito per l'Italia, quindi quella è stata ovviamente una operazione di successo di Matteo Salvini. Credo che non sia ugualmente, non possa essere ugualmente di successo il salto all'indietro, la retromarcia a cui ci sottoporrebbe, diciamo così, Matteo Salvini, e credo che altri sarebbero più rappresentativi di questo tipo di trasformazione, di visione strategica della Lega. Penso ovviamente in primo luogo a Luca Zaia, che è l'interprete vero di quella Lega territoriale per il Nord, che è stata poi l'anima iniziale all'origine del partito fondato da Umberto Bossi.
0: È vero, perché comunque il problema è questo: se il tuo campo nelle posizioni più nazionaliste, populiste, oltranziste ti viene occupato da Vannacci, che essendo vergine rispetto alla politica non paga, no, un po' il dazio di Salvini, comunque di essere sceso a compromessi, di aver parlato in un modo ma votato in un altro, di aver fatto alleanze spurie anche con i 5 Stelle, governo Draghi, diciamo, uno può provare la carta Vannacci, vedere quello che fa. Quindi in effetti la Lega si trova a dire: e noi chi siamo? Cosa facciamo? E sappiamo benissimo che una Lega più moderata, più istituzionale, si sente meglio rappresentata da uno Zaia che ha sempre avuto consensi, tra l'altro, trasversali, no? Anche come governatore del Veneto, ma anche pare a livello di sondaggi paese. C'è di contro da dire che finora, infatti si dice che la Lega è l'unico partito leninista rimasto, che in realtà poi tutti i mal di pancia interni alla Lega non hanno mai portato nessuno scossone rispetto alla leadership di Salvini, però.
1: È vero, soprattutto perché in questo caso Matteo Salvini è sempre stato molto abile nella fase che precede le elezioni a contrattare dentro il centrodestra una quota importante di candidature, soprattutto nei collegi uninominali. Quindi si ricorda la precedente legge elettorale, quella ancora in vigore, vedremo se cambierà nel frattempo, prevedeva una quota rilevante, circa un terzo di collegi uninominali in cui la Lega, soprattutto nel centro-nord, pretendeva rispetto agli altri alleati una quota importante di candidature. Quindi tutto questo permetteva alla Lega e a Matteo Salvini all'interno della Lega di attutire i colpi, quindi attutire anche gli eventuali problemi all'interno della Lega. Se dovessero saltare questi collegi uninominali e quindi dovesse venire meno anche questo potere contrattuale di Matteo Salvini nei confronti degli altri partiti di centrodestra, questo ulteriormente creerebbe un problema per Matteo Salvini e ovviamente anche per Giorgia Meloni, perché dovrebbe costruire un'alleanza in una situazione molto più complicata rispetto a quella precedente. Motivo per cui non sono così convinto ad oggi che, nonostante quello che stiamo leggendo, che i partiti di centrodestra sono d'accordo nel procedere speditamente sull'approvazione della legge elettorale, non sono così convinto che questa velocità sia poi così reale, perché crea molti problemi, più la nuova legge elettorale che non quella precedente per il centrodestra. Quindi non escludo che ad un certo punto la discussione discussione sulla legge elettorale si blocchi, proprio perché esiste questa variabile esterna e interna, non sappiamo se da includere dentro la coalizione di centrodestra, che mette in discussione la tenuta di questa coalizione con quelle regole del gioco con cui si era formata e che aveva dato un buon risultato a tutta la coalizione di centrodestra.
0: Sì, poi si apre la questione se tenere dentro o tenere fuori Vannacci, no? Rispetto al centrodestra. Bisogna capire anche se Vannacci vuole essere tenuto dentro o fuori, nel senso che poi necessariamente, così come la Lega, noi sappiamo che fare opposizione è facile, tutta una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, quando non sei mai stato al governo hai delle praterie di conquista davanti. Poi governare, far parte di una maggioranza è tutt'altra questione.
1: Certo, questa è la spina nel fianco, diciamo, di un governo di centrodestra che era partito molto ferreo, fermo su alcuni temi, a partire ovviamente dai temi su cui oggi sta facendo campagna elettorale Roberto Vannacci, e che in un certo senso chiede a tutto il centrodestra di fare i conti con le proprie promesse in campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione, della sicurezza, sono temi su cui ovviamente sta investendo in termini comunicativi Roberto Vannacci. Ecco, questo forse è l'unico punto debole di Roberto Vannacci, se dovessimo indicare un punto debole in questo stadio della sua evoluzione, perché ha alcuni temi identitari molto fermi che lo pongono come un attore strategico dentro il centrodestra, e quindi temi culturali, temi di trasformazione sociale, temi di legati all'immigrazione, però è del tutto silenzioso sui temi di politica economica, e quindi non sappiamo qual è la politica economica ad oggi del generale Vannacci e del Partito Futuro Nazionale. Sappiamo qual è la posizione sul femminicidio, sappiamo qual è la posizione sull'immigrazione e remigrazione, sulla sicurezza, in parte lo sappiamo sulle dinamiche internazionali, soprattutto sull'Ucraina, ma non sappiamo che cosa farà Roberto Vannacci con i soldi degli italiani, quali misure economiche vorrà adottare con i soldi appunto ricavati dalle tasse degli italiani. Su questo tema è del tutto silenzioso, motivo per cui però il partito di Vannacci è molto diverso rispetto al Movimento 5 Stelle. Ho letto alcune interpretazioni in questi giorni, è un nuovo Beppe Grillo, è qualcosa che si avvicina molto al primo Movimento 5 Stelle. Ecco, questo invece mi sento di smentirlo in maniera profonda, perché il Movimento 5 Stelle aveva anche una forte posizione economica che poteva piacere, poteva non piacere,
0: aveva una sua ricetta, come no?
1: Esatto, sì. Mentre invece ad oggi Roberto Vannacci ha soltanto la ricetta identitaria culturale, poi dal di qui in avanti vedremo se anche adotta una politica di linea economica diversa, magari per cercare di intercettare qualche scontento anche dentro l'elettorato del Movimento 5 Stelle, soprattutto al sud, però fino ad oggi questa ricetta economica è mancata, e quindi staremo a vedere se la vorrà mettere sul piatto nei prossimi mesi.
0: Vedremo. Invece ti rubo ancora un minuto, Marco Balbruzzi. Professore, rispetto, a proposito di neonati, partiti o movimenti, in questo caso Movimento, Spazio Pubblico di Pina Picerno, che l'altro giorno con Azione di Calenda ha dato via a questo movimento europeista, no? Proprio europeisti.eu. Che spazio vedi per loro nell'algoritmo politico italiano?
1: Allora, vedo uno spazio non a corta scadenza, ma a media gittata, per così dire, perché è come se avessero deciso di investire sulla costruzione di un centro liberale, europeista, ma non in questa tornata elettorale. In questa tornata elettorale ormai sappiamo che almeno una delle due coalizioni probabilmente vincerà le elezioni e vincerà o conquisterà il premio se cambieranno la legge elettorale, o riusciranno a conquistare una quota importante dei collegi uninominali se dovesse rimanere l'attuale legge elettorale. Quindi sarebbe ininfluente questo eventuale terzo o quarto polo tra i due schieramenti, mentre invece nel medio-lungo periodo quel centro, se resiste, e quindi se ha una sua coerenza interna e decide di aspettare non una scadenza ma almeno due scadenze, potrebbe avere la forza, eventualmente anche con Roberto Vannacci sul lato destro, di scardinare il bipolarismo e quindi costruire un assetto che non è più un assetto tipicamente bipolare, ma un assetto molto più proporzionale, multipolare, in cui i partiti singolarmente si presentano alle elezioni e poi dopo le elezioni decideranno in base agli equilibri e ai rapporti di forza che tipo di governo deve emergere. In questo caso l'incognita e la sfida per questo gruppo di centro è avere la forza, il coraggio, la coerenza di aspettare un po' di tempo, quindi almeno una tornata elettorale. Non è questa la tornata che si devono porre come obiettivo, ma eventualmente quella successiva, soprattutto se dovesse esserci un eventuale pareggio, un risultato non risolutivo in questa scadenza, nella prossima scadenza elettorale.
0: Grazie sempre Marco Valbruzzi, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, Marco Valbruzzi è docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. E torniamo a proporci una riflessione sul tema migranti. Perché? Perché ci sono un po' di elementi da mettere insieme. Da una parte i dati del Ministero dell'Interno, freschi freschi, che ci dicono che da inizio anno sono sbarcate 12.737 persone nelle nostre coste. Se paragonate allo scorso anno, vediamo che siamo più o meno alla metà, perché lo scorso anno furono 26.371, quindi invasione, non se ne parlava neppure l'anno scorso, figuriamoci quest'anno. Poi, secondo elemento, il nuovo patto europeo su asilo e migrazione, molto ne abbiamo parlato e molto veramente merita di essere attenzionato anche per la svolta che l'Europa sta prendendo, sicuramente in conseguenza del fatto che le 27 cancellerie europee che l'Unione Europea costituiscono vivono ovviamente, sono, presentano un colore diciamo così destronazionalista. E poi è partito ieri alla Camera la discussione sul decreto rimpatri in Italia, il famoso decreto che ha subito la correzione sugli incentivi ai rimpatri volontari, gli avvocati, insomma tutto quello di cui ci siamo occupati. Tutto questo per dire: ma è cambiato l'approccio, l'atteggiamento, verso quale direzione stiamo andando? Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondi Migranti e del Centro Studi Medì. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, tenendo conto di tutti questi elementi, vedendo che c'è una campagna elettorale che ha preso ormai l'avvio per le elezioni dell'anno prossimo, dove ancora una volta viene stigmatizzato il tema migrante, è cambiato qualcosa a livello italiano, a livello europeo? Siamo di fronte a dei passaggi torsivi?
2: Ma di certo la tendenza, e lo si vede a Bruxelles, è quella di inasprimento delle norme, in modo particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo. Gli arrivi spontanei di persone che poi chiedono una protezione legale. Ricordo che nell'Unione Europea un po' più della metà di queste persone, quando chiedono asilo, lo ricevono. Quindi se riescono ad arrivare a presentare una domanda, in un caso su due le nostre stesse istituzioni dicono hanno ragione e ricevono una qualche forma di protezione. Quindi la tendenza, anche per gli risultati elettorali che lei ha già ricordato, quindi la vittoria o l'avanzamento di forze sovraniste ostili all'immigrazione in diversi paesi e la paura che stanno inducendo nelle forze politiche più tradizionali, tutto questo porta a cercare di contrastare gli arrivi, ecco gli accordi con i paesi di partenza, e a restringere le maglie per la concessione del diritto di asilo. L'altra tendenza emergente è quella di accrescere i rimpatri forzati, che attualmente sono sotto il 30% del numero di coloro che ricevono un ordine di rimpatrio, i quali a loro volta sono una frazione, una minoranza degli immigrati irregolari, principalmente richiedenti asilo diniegati. Però poi c'è un'altra tendenza meno visibile, il fabbisogno di lavoratori. Quindi è una politica in realtà contraddittoria, quella più gridata ed esplicita è la chiusura, quella invece più sostenuta è la richiesta dell'arrivo di nuovi lavoratori. La contraddizione esiste a livello europeo, esiste ancora di più a livello italiano, dove ricordo lo stesso governo Meloni, che sta adesso cercando di rendere legge un decreto rimpatri più duro, però vuole far arrivare circa 500.000 lavoratori in 3 anni. E quindi c'è una contraddizione che poi si riverbera nel fatto che questi lavoratori quando arrivano non è che vanno solo a lavorare, poi cercano casa,
0: ma certo,
2: poi la sera o nei fine settimana vogliono socializzare, cercano spazi, opportunità, accedono a servizi pubblici,
0: mettono su famiglia, no? Beh, anche qua quindi ma è normale,
2: ricongiungono famiglie. E quindi presentare l'immigrazione come una minaccia rende poi difficile anche l'integrazione degli immigrati che il governo stesso ha autorizzato a entrare perché richiesti dall'economia.
0: Sì, tra l'altro l'economia è proprio quel riferimento economico-politico che fa parte dell'elettorato di questa maggioranza, che sono poi questa maggioranza, sono proprio loro, gli industriali soprattutto del nord-est, a dire che 500.000 entrati sono troppo pochi per le esigenze vere e reali che ha la nostra economia, no? La produttività italiana, quindi veramente si fa fatica a capire in senso prospettico certe scelte, se non ovviamente per questioni di facile contenuti elettorali, no? Perché altrimenti proprio non c'è motivo. Si sta sapendo anche i nostri dati demografici quanto gravi sono, si è intrapresa una strada che non è favorevole alle prospettive Italia.
2: Non va nella direzione dei nostri veri interessi e non è però soltanto una questione di imprenditori, il cittadino che ascolta potrebbe dire ma a me non interessa tanto se gli imprenditori del nord-est hanno problemi di manodopera. C'è anche il problema calls e assistenti familiari.
0: Ma certo, c'è un problema proprio anche di welfare, cioè veramente non è soltanto che l'imprenditore X di Trieste ha bisogno di lavoratori, che come dice lei uno potrebbe pensare ma che se ne importa. No, è proprio un circuito che proprio torna nell'immediato e in prospettiva a interessare tutti.
2: Sì. E qui aggiungo c'è poi il problema delle procedure, perché questi lavoratori richiesti e necessari faticano a entrare, a essere regolarmente assunti per una serie di inghippi che partono dal click day dei decreti flussi ancora derivanti dalla legge Bossi-Fini e poi a tutte le procedure di controllo che alla fine rendono possibile l'ingresso e l'occupazione regolare di una piccola percentuale, cioè siamo intorno al 10-20% di quelli che i decreti flussi vorrebbero autorizzare per rispondere alle esigenze dell'economia. Io non so se questo sia voluto o sia preterintenzionale, ma tutto questo complesso marchingegno alla fine non risponde neppure alle esigenze del nostro sistema economico.
0: No, infatti. E poi c'è un discorso di più ampio respiro, e dico così per introdurre il convegno di dopodomani all'Università Statale di Milano, appuntamento alle 10.30, il 18 giugno, il convegno Cittadinanza Legale, Cittadinanza Vissuta, l'impegno sociale politico dei giovani di origine immigrata. E veramente non ci pensiamo mai al loro impegno sociale, al loro impegno politico, no? Perché appunto sempre in modo un po' strumentale guardiamo alla forza lavoro, alla risorsa welfare, e qui poca attenzione diamo invece al

0: questionari online, giovani istruiti, per esempio l'82% dice che potendo andrebbe a votare, più del 40% è impegnato in qualche forma associativa, nel volontariato, in realtà giovanili o in associazioni del mondo dell'immigrazione. Si tratta quindi di una nuova generazione che vuole contare, vuole essere cittadina, vuole avere voce nel paese in cui si trova a vivere, o perché c'è nato, perché c'è arrivato spesso da piccolo. 25 consiglieri comunali li abbiamo intervistati con interviste in profondità. E anche qui, nonostante le polemiche, c'è una voglia di partecipazione, di cittadinanza, di incidenza su una società che viene percepita come ancora fitta di ingiustizie, di contraddizioni, di discriminazioni. E i giovani sono più sensibili, soprattutto quando hanno studiato, vedono che la società non è adeguata alla sua nuova realtà demografica, che le istituzioni fanno fatica a fare spazio a queste nuove energie e alle nuove domande. Tanto che sull'altro versante il 20% degli italiani che sono andati all'estero negli ultimi 2 anni sono italiani per naturalizzazione, ex immigrati.
1: Sì.
0: Ciò significa che se non trovano qui lo spazio, le opportunità che cercano, sono più portati dei loro coetanei ad andarsene, e perdiamo degli investimenti, perdiamo persone che abbiamo fatto studiare nelle nostre scuole e università, e persone che potrebbero invece contribuire al rilancio, allo sviluppo dell'economia e della società di questo paese.
1: Sicuramente da riflettere, da recuperare la ricerca realizzata da Caritas Italiane, dal Centro Studi Migrazioni nel Mediterraneo. Grazie professore, buona giornata. Maurizio,
0: grazie
1: Ambrosini.
0: A voi, buon lavoro.
1: Grazie. Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondo Migranti, anche del Centro Studi Medie. L'appuntamento a cui facevamo riferimento, il convegno proprio che nasce dall'analisi di questa ricerca, è giovedì mattina 18 giugno alle 10.30 a Milano all'Università Statale. E adesso torniamo a puntare l'attenzione del G7, ma lo facciamo guardando a sempre le letterine, le analisi, la ricerca, non saprei come definirla, gli appunti che tutte le volte che si verifica un evento di questo tipo, G7 oppure Davos, fa puntualmente Oxfam, che puntualmente si guadagna l'attenzione internazionale. Buongiorno Francesco Petrelli, portavoce Oxfam Italia, buondì, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie.
1: In particolare ha il G7, intendendo non solo i protagonisti dei 7 paesi, ma sappiamo che sono coinvolti anche, è sempre allargato e sempre più ultimamente il parterre, anche altri paesi importanti come il Brasile e l'India. Voi presentate 2 calcoli, non saprei come definirla, dove ci dite che i miliardari dell'energia del G7 incassano 300 milioni di dollari al giorno dall'inizio della guerra contro l'Iran, con le implicazioni della chiusura Hormuz. Ecco, sarebbe interessante farla partire da qui la riflessione sul tavolo dei grandi.
2: Sì, anche perché rischia di essere il convitato di pietra. Da un lato abbiamo in questi mesi di guerra, di guerre, una situazione che rischia di essere dimenticata e che invece produce, oltre ai morti, feriti reali, altri potrebbe produrne per i suoi effetti. I 41 miliardari energetici che per esempio hanno guadagnato rispetto alle previsioni 23 miliardi di dollari in più in ragione soprattutto del conflitto, della guerra contro l'Iran, tra Iran, Stati Uniti e Israele, ne sono una testimonianza, ma anche gli impatti che si stanno producendo per esempio sui fertilizzanti, che sono aumentati a dismisura, hanno fatto riprendere anche la corsa dei prezzi del cibo, che sono aumentati in questi ultimi 3 mesi 3 volte più che nelle previsioni. Un mercato che scendeva, che si era stabilizzato, che riparte, e questo rischia di sospingere in prospettiva medio-breve, lo dice l'UNDP, l'Agenzia di Sviluppo dell'ONU, altre 30 milioni di persone. Manca quell'approccio emergenziale che pure fa applicare.

0: legato col Covid, quando si cancellò o si sospese il debito, quando si pensarono misure straordinarie di intervento. L'Ucraina, l'accordo di pace, o meglio di tregua, sono importantissimi, ma questo è l'altra faccia di una situazione che ci ha prodotto più profitti in ragione della guerra.
1: È assolutamente così, e questo a fronte del fatto, sempre rispetto ai paesi in via di sviluppo, degli importanti tagli ai fondi per gli aiuti, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, e non è che gli altri paesi hanno cercato in qualche modo di coprire, no, questo buco enorme.
0: Anzi, purtroppo, come noi diciamo, il G7, ancorché allargato, ma poi c'è anche il G20, rischia di Trump di essere una grande giustificazione, ma anche altri grandi donatori sul taglio degli aiuti lo hanno seguito. Immaginiamo che il G7 corrisponde a 3/4 dell'aiuto pubblico allo sviluppo globale. Gli Stati Uniti hanno fatto il più grande taglio della loro storia, ma anche Germania, Francia, Inghilterra hanno tagliato meno 48 miliardi in questa situazione per aiuti che sono focalizzati ai servizi essenziali, sicurezza alimentare, sanità di base e così via. Questo ci prefigura una sorta di effetto moltiplicatore, per cui da un lato abbiamo le 6 più grandi compagnie petrolifere, i più grandi produttori di fertilizzanti che producono extra profitti. Dall'altro abbiamo il taglio agli aiuti dello sviluppo. Si è calcolato, abbiamo fatto questa proiezione, che dall'inizio della presidenza francese ogni giorno 44 persone sono state sospinte in una situazione di emergenza umanitaria in ragione di quello che stava accadendo in Medio Oriente o in Sudan o nella Repubblica Democratica del Congo per il propagarsi dell'Ebola. Ecco, questo è il tema che dovrebbe essere affrontato congiuntamente, ovviamente, alle tregue e alla pace dei grandi conflitti che ne sono la causa scatenante.
1: E invece vediamo che non è assolutamente così. Grazie Francesco Petrelli, grazie sempre per quello che fate e per saluto per
0: grazie
1: i richiami
0: voi
1: forti che lanciate.
0: Grazie a voi dello spazio che ci date e buon lavoro.
1: Buon lavoro. Francesco Petrelli è portavoce di Oxfam Italia e potete recuperare, dati il rapporto di Oxfam, direttamente sul sito della ONG. Allora, torniamo a parlare di lavoro e come dire, formazione continua, perché vogliamo dare attenzione al rapporto che è stato presentato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e ovviamente lo facciamo con la nostra Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi.
1: E prendo spunto, così do anche questo riferimento agli ascoltatori, del suo articolo pubblicato domenica sul sussidiario.net, quindi chi volesse lo può recuperare. Allora, di quale rapporto stiamo parlando e poi perché ne parliamo anche in visione di cosa?
2: Sì. Dunque, stiamo parlando del rapporto dell'OIL, che sappiamo bene è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e che tutti gli anni, quando c'è da fare, diciamo, il resoconto di quelli che sono le tendenze sociali del lavoro, si preoccupa giustamente di darci un orientamento, come l'avvento dell'intelligenza artificiale, tutte le transizioni ecologiche richiedono un approccio molto globale dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, noi lo diciamo da sempre, no? E le competenze chiavi non si limitano all'alfabetizzazione digitale, ma includono pensiero critico, soluzione dei problemi, il cosiddetto problem solving, e soprattutto competenze sociali. Per cui questo perché? Perché l'infrastruttura sociale non è una semplice responsabilità individuale, no? Noi lo abbiamo sempre detto, perché poi seguendo gli insegnamenti di Draghi e ascoltando anche Panetta l'ultima volta che ha fatto la relazione, nell'ambito della competitività economica e del lavoro è chiaro che noi siamo chiamati a investire molte risorse per la formazione. Ecco, a proposito di migrazione e quant'altro, sì, e a proposito di quello che diceva il collega prima, ha ragione, cioè prima di tutto un problema italiano, diciamo, nel quale si è detto anche recentemente al congresso di Confcommercio che chiaramente noi siamo impegnati a investire molto su competenze, no? Perché certo, poi la governance si deve in qualche maniera strutturare su un modello sociale, no? Quindi è chiaro che bisogna lavorare insieme, quindi, e non separatamente, no? Come facciamo purtroppo sempre, perché abbiamo bisogno di puntare a percorsi professionali qualificanti, questo è il discorso vero e proprio. E quindi se noi vogliamo in una qualche maniera governare la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, noi abbiamo bisogno di puntare su un'organizzazione del lavoro e su una disciplina giuslavoristica ovviamente diversa, perché noi abbiamo bisogno di qualificare il rapporto di lavoro, abbiamo bisogno di capire se i nostri datori di lavoro sono in grado di controllare diciamo anche le nuove tecnologie, perché non è solo un problema di addetti, insomma,
1: infatti,
2: di dipendenti.
1: Anzi.
2: Ecco, abbiamo bisogno di capire se si intende investire nelle professionalità, sempre anche su salute e sicurezza, quante volte l'abbiamo detto, no? Poi tutti i giorni siamo perseguitati da questi problemi enormi, cioè abbiamo purtroppo dei cimiteri sui luoghi di lavoro, e poi abbiamo bisogno di capire sul versante, perché ci sciacquiamo molto la bocca sulla protezione dei diritti, sulla dignità, sul benessere dell'occupazione, perché è questo, no, che noi diciamo, noi abbiamo bisogno di capire evidentemente se i datori di lavoro sono convinti che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un ponte, no?
1: Sì, infatti.
2: È il collegamento, perché non riguarda solo l'occupabilità e la produttività. Quindi noi abbiamo letto attentamente, anzi studiato il rapporto, perché bisogna studiarli i rapporti, e chiaramente noi abbiamo bisogno di dialogo concreto per collegare la domanda e l'offerta, quella che noi individuiamo come innovazione, come fabbisogni, come utilizzo delle risorse. Ecco, non è che noi non abbiamo degli enti di formazione, ne abbiamo una marea.
1: Ne abbiamo troppi, sì, forse anche.
2: Brava, bravissima.
1: Ecco perché.
2: Dunque, sì, perché se noi capiamo, come ha detto anche Fitto, molto che l'ha detto, no? Che abbiamo bisogno di usare meglio i fondi europei. E per noi i fondi sono i fondi paritetici, i fondi bilaterali, la rete dei fondi regionali, no? Cioè tutta la rete del lavoro professionalizzante.
1: Ah no, c'è tantissimo, non c'è dubbio.
2: Ecco,
1: però
2: la certificazione, però cosa succede? Non siamo ancora divenuti un sistema coordinato con gli enti di formazione, quindi operando frammentariamente è chiaro che noi non riusciamo a ottimizzare, ecco, quello che sono le risorse, per cui o riusciamo a diventare un coordinamento a sistema, perché è il vero strumento per poi riconoscere la professionalità e soprattutto che impatto ha sulla politica salariale, e la politica salariale sappiamo che poi vuol dire produttività, perché no, se tu riconosci che il lavoro giusto, come lo chiamano, no? Il lavoro pagato dignitosamente, quindi è chiaro che noi ultimamente abbiamo licenziato il Piano Nazionale Imprese e Diritti Umani come CIDU, e noi abbiamo adottato quello che appunto è il principio del sistema della formazione fondamentale in sintonia con le Nazioni Unite. Quindi le Nazioni Unite hanno elaborato due documenti e noi dobbiamo in una qualche maniera non cercare di fai da te, ma cercare di applicare un coordinamento per le politiche aziendali e la comunità medesimo. Ecco, questo è il problema. Quindi non solo nuove tecnologie, ma dobbiamo governare l'innovazione, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana. Questa è una raccomandazione.
1: Sì, e questa è la sfida, poi è inutile nasconderci o rimandare, ecco, siamo già in ritardo.
2: Ma siamo in ritardissimo, è per quello che poi vede da tutte le parti arrivano le stesse identiche documentazioni, cioè indicazioni, sì. Però non basta leggere e poi accantonarle, bisogna applicarle, ecco, e poi bisogna che ci coordiniamo, perché se ogni ministero fa quello che vuole, se ogni ente di formazione fa quello che vuole, se ci sono sempre gli stessi enti di formazione che non hanno neanche ancora aggiornato i moduli formativi, noi rischiamo di rimanere indietro, insomma, questo non è buono, ecco, questo diciamocelo con grande. Quindi istruzione permanente per tutta la vita, questo è il discorso vero.
1: Sì, ma è così, non si può evitare di dire le cose come stanno, e vorremmo che alle parole poi seguissero anche i fatti, perché in teoria, come dire, l'assunto l'abbiamo compreso e metabolizzato, però poi si fa fatica a creare dei percorsi veri di accompagnamento ad una formazione vera, e non tanto per mettere poi la X sulla casellina per tutta la vita professionale, no? E di formazione.
2: Ma certo, perché poi noi eravamo abituati a un metodo lento, no? Che si ripeteva. Sì, adesso è cambiato tutto in un battito, in un attimo, perché non è solo questa intelligenza artificiale, è tutto quello che ci sta dietro, tutta la rivoluzione che è avvenuta nel mondo, tutta la politica industriale che si è ribaltata, cioè questo è il discorso vero, bisogna pedalare.
1: E noi pedaleremo fino a martedì prossimo. Grazie Alessandra Servidori.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: A martedì. Allora, in attesa di veder concretizzare il piano casa del governo contro l'emergenza abitativa, sappiamo che questa emergenza, quindi avere un tetto sopra la testa, per cui non parliamo di proprietà della casa ma anche di affitto, proprio il diritto alla casa, vediamo che in realtà sempre più sta diventando un problema in tante regioni, italiane. In modo particolare vi porto in Sicilia, dove sulla scorta dei dati pubblicati proprio l'altro giorno dall'ANCE, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, si sancisce che l'emergenza abitativa in Sicilia si è aggravata. Buongiorno Salvatore Russo, presidente regionale ANCE Sicilia, buondì.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, quando, da quando, perché, come si è aggravata l'emergenza abitativa?
3: E allora, i dati che abbiamo pubblicato da ANCE Sicilia, che provengono naturalmente anche dallo studio di ANCE Nazionale, ci dicono che già dal 2022 la rata del mutuo assorbiva circa il 28% del reddito di ogni cittadino del secondo quintile, quindi dal 2022 è aumentata nel 2024 circa del 4-5%, infatti Palermo avviene il 32, Catania il 31,5% e così via. E quindi vuol dire che una parte di uno stipendio di chi ha un reddito di 16.500 euro circa, che è il secondo quintile, deve dedicarlo alla rata di mutuo, ma ancora peggio per gli affitti. Cosa è successo? Abbiamo avuto un'evoluzione secondo il pensiero nostro, naturalmente. Sì. Consideriamo che non è un problema appunto soltanto di ANCE, quindi dei costruttori, ma credo che sia un problema sociale da affrontare in maniera seria da parte di tutti, ecco, è qualcosa che deve interessare tutti, secondo come la vedo io, ecco. Abbiamo avuto uno sviluppo negli ultimi anni del turismo importante in Sicilia, nelle più importanti città, da Palermo a Messina, Catania, abbiamo Taormina, abbiamo Cefalù, insomma molte città hanno avuto uno sviluppo importante per quanto riguarda il turismo. Questo a cosa porta? Porta al fatto che se io ho un'abitazione che prima riuscivo ad affittare, faccio un esempio molto diciamo terra terra, a 500 euro al mese, sì, se riesco invece al mese a recuperare per 10 volte, ahimè, sono costretto, cioè mi porto a fare questo tipo di operazione. Quindi è aumentato in maniera vertiginosa il costo proprio degli affitti, ed è aumentato in maniera importante il costo delle case. Consideriamo anche che per ristrutturare una casa oggi per una nuova costruzione rispetto a ieri abbiamo un 40%, un 35% in più, quindi 2+2. Questo è il risultato, per cui abbiamo un problema serio di...
1: No, ma mi scusi una domanda, ma perché è aumentato così tanto la quota per una ristrutturazione?
3: Da che cosa è aumentata così tanto? Perché abbiamo avuto un super bonus che ha fatto schizzare i prezzi. Questo è
1: questo ricordiamocelo.
3: Non ce lo possiamo
1: nascondere.
3: Questa è una realtà che purtroppo abbiamo un po' subito tutti. E consideriamo che oggi, con le guerre in corso, purtroppo
1: c'è un problema di materiale, di energia.
3: Alcune volte non abbiamo idea nel nostro mondo delle costruzioni cosa può succedere e quanti sono i materiali che utilizziamo, che purtroppo hanno subito un aumento a causa dell'aumento del petrolio, dalle materie plastiche agli acciai, agli asfalti, naturalmente, a tutto il resto.
1: Chiaro. Ecco, volevo soltanto puntualizzare. Sì, volevo semplicemente spiegare meglio questo punto per i nostri ascoltatori. Resta di fatto che lei dice che a far saltare la logica poi dell'affitto, aver veramente fatto esploso i prezzi verso l'alto in alcune aree della Sicilia, quelle più a vocazione turistica, è stato proprio l'utilizzo turistico dell'abitazione, no? I famosi B&B e così via. Cosa si può fare in questo momento? Perché io, proprietaria di casa, posso dire: beh, sono libera di fissare il prezzo che voglio, di decidere se affittare un 4+4 come contratto, quindi un affitto residenziale, oppure un affitto turistico. Nessuno me lo deve impedire, non sono io cittadino che devo rispondere alle politiche abitative, ci devono pensare le istituzioni, potrei dire.
3: Assolutamente sì.
1: Quindi...
3: Infatti il piano casa di cui si parla in questi giorni in maniera importante è un primo approccio, perché almeno se ne parla, nel senso che prima
1: se ne parlava, è già un passo avanti, ha ragione.
3: Oggi se ne può parlare. Il governo nazionale ha stanziato circa 7,5 miliardi fino al 2024. Abbiamo un'aggiunta di fondi dell'Unione Europea e nazionali per il social housing di circa per arrivare a circa 10 miliardi. Insomma, si sta facendo tanto. Il nostro governo regionale ha messo 259 milioni di fondi europei non utilizzati, ma ci vuole tanto altro. Quindi la base c'è, è importante, si sta dialogando con le forze politiche, si sta dialogando con la parte sindacale per vedere un attimino di sistemare ciò che non è chiaro al 100%. Ecco, questo si sta cercando di fare.
1: Vi siete, come ANCE Sicilia, non so come dire, vi siete fatti un prospetto, una sorta di roadmap, dire: oggi siamo qua, vorremmo domani che la situazione concretamente fosse arrivata qua, e questo domani, non so, 1-2 anni, giusto per capire?
3: Allora, tutto è a lungo termine, tutto dipende naturalmente da cosa il governo nazionale e il governo Sicilia riesce a mettere sul piatto. Ecco, questo quindi questo è un ragionamento che stiamo facendo, ma ancora non abbiamo concretizzato con i numeri.
1: Chiaro. Presidente, io la ringrazio, direi di aggiornarci presto. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie. Salvatore Russo è presidente regionale ANCE Sicilia. Prima di salutarci diamo uno sguardo, poi sicuramente le news delle 10 vi aggiorneranno dettagliatamente, però c'è qualche passaggio, visto che si lega in modo molto molto stretto a quello che abbiamo detto questa mattina e che riprenderemo domani, che vogliamo così utilizzare come chiusa. Allora, poco fa Macron, presidente francese, quindi padrone di casa della G7 di Vienna, ha accolto Zelensky, il presidente ucraino, proprio perché si apre questa mattina una sessione dedicata all'Ucraina. E in particolare Zelensky, che di nuovo ieri per l'attacco di Mosca alla cattedrale a Kiev ha detto questo è il saluto di Mosca al G7, questa mattina è intervenuto spiegando ed evidenziando gli attacchi ucraini sulla Russia, e ha detto Zelensky: questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo, e le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante di questa pressione. E da qui si parte per la discussione di oggi sul tavolo del G7. Tra gli altri, lo stesso Trump ha fatto riferimento a: ora che abbiamo chiuso la questione iraniana, affronteremo il dossier ucraino. Insomma, staremo a vedere. Sicuramente le cose sono meno semplici di come disegnate dal presidente americano. Noi però per oggi abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè per averci accompagnato in regia, ringrazio voi per l'ascolto, ricordandovi che tutte le interviste e le voci che avete sentito alternarsi questa mattina al Buongiorno in Blu potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Bentrovate, bentrovati, nuovo appuntamento con l'alfabeto di Radio Vaticana con voi dopo la pausa legata al viaggio apostolico del Papa in Spagna, S come Spagna. Torniamo con la lettera S, che però indica un verbo. Tra un attimo vi diciamo tutto. Io sono Andrea De Angelis, accanto a me Silvia Giovarrosa. Grazie Silvia.
1: Ancora ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e videospettatori.
0: Ringrazio Gabriele Di Domenico, tecnico del suono Alberto Giovannetti, che sta curando la diretta video. Saluto anche chi ci sta rivedendo in differita sul nostro canale YouTube. Ben tornato in studio a colui che anima questo spazio ormai da più di un anno. Siamo arrivati alla lettera S. Direttore Andrea Monda, buongiorno.
2: Buongiorno, rieccoci, come rieccoci. Si dice a Roma, dopo questo viaggio in Spagna, appunto, è stato molto intenso, molto bello.
0: Un viaggio che assolutamente ci ha permesso di conoscere meglio questo paese, ma anche e soprattutto la Chiesa e la fede di un intero popolo. Quale parola, quale verbo hai scelto oggi?
2: Beh, tendenzialmente cerchiamo di fare dei verbi e ce n'erano tanti in gioco.
0: Fino all'ultimo indeciso.
2: Seminare, salvare, tutte tematiche straordinarie. Però ci è piaciuto scegliere quello apparentemente più dimesso e più umile: servire.
0: Servire, che tra l'altro è un verbo sul quale abbiamo coinvolto molte delle persone che ci hanno scritto e continuano a farlo al 335 12 43 722. Mi ha colpito in particolare, partirei da qui, direttore Monda, il messaggio di Michela, che ha scritto: attenzione, servire non deve essere mai pietismo.
2: No, certo, non è appunto una posa, non è un effetto, non è una, è un affetto, se vogliamo giocare sulle parole. E, abbiamo scelto questa parola, ci stiamo divertendo noi qui a fare l'alfabeto di Radio Vaticana, un po' perché forse è controtendenza, nessuno vuole servire. È una parola che suona un po' scandalosa, è un'altra bella parola, la S, scandaloso, lo scandalo, no? Suona un po' tanto vituperato, nel senso che se ne parla tanto dell'individualismo della società occidentale, porta a dire che non vogliamo essere servi di nessuno, vogliamo essere noi padroni, vogliamo essere noi autonomi, ecco. E quindi servizio, no? Sto pensando a parole che usava mia nonna, no? la servitù, intendeva la donna di servizio, no? Cioè queste parole qui, questo lessico qui, che oggi non si usa più praticamente, ed è anche un bene, diciamo, questa evoluzione nella sensibilità, però ci dice un po' il clima culturale, intellettuale, quasi umorale della società di oggi. Il servizio è una parola. Invece, se andiamo nella Bibbia, andiamo nel Vangelo, andiamo nella storia del cristianesimo, il servizio ha una luce, uno splendore, è una parola fondamentale. Gesù si presenta come il servo di Yahweh, si presenta come il servo, e ci dice che è lì la chiave, il segreto.
0: Non viene definito, si presenta lui.
2: Si presenta
0: per primo.
2: E ci dice praticamente: non fate come fanno le nazioni. Nelle altre nazioni, chi vuole comandare, no? Chi vuole eccellere, vuole comandare. Ma noi non sia così tra di noi. Mettiamoci a servirci gli uni gli altri. È un'altra grande provocazione, dice il Vangelo, ma come io devo servire agli altri? Ma non solo Gesù lo dice, perché poi questa è la grandezza, no, della figura di Gesù, lui lo vive questa cosa, lo incarna. Quando a un certo punto incontra, mi pare, un cieco o un'altra persona che ha una grande, lui dice una frase del tipo: cosa posso fare per te? Che è una frase che direbbe un cameriere, ecco. Tu vai al ristorante e il cameriere cosa desidera?
1: Cosa le posso servire?
2: Ecco, sono al suo servizio. Gesù è il cameriere dell'umanità. Dice: ma io sono qui al tuo servizio. Cosa nel tuo cuore veramente desideri? Io vengo incontro a quel tuo desiderio. E insomma, è una bella, me lo schiaffo.
0: Quindi non c'è il menù, ma c'è cosa desideri davvero nel cuore.
2: E lì,
0: lì è complesso.
2: Lì è più complesso, perché noi non... Poi ci mette paura, no? Quando Gesù poi... A un cieco gli dirà: ma tu vuoi guarire? Che è una domanda che suona scandalosa. Cioè il servizio che Gesù fa a questa persona è totale, è pieno, gli dice: vuoi veramente guarire? È la domanda che suona, tu dici: ma come, a un cieco è chiaro che quello vuole guarire, ma la domanda invece è molto più sottile, che sta dicendo: sei pronto a cambiare vita? Perché guarire vuol dire trasformare la tua vita. Fino a un minuto fa stavi lì, chiedevi l'elemosina, non dovevi fare nulla. Nel momento in cui sei riabilitato, devi camminare con le tue gambe, devi crescere, devi trasformare. E qui nessuno di noi vuole guarire, il cameriere che ci viene al tavolo e ci vuole portare le cose, ci va bene, ma quando insomma noi dobbiamo prendere nelle nostre mani la nostra vita.
0: Beh, un po' il motivo per cui l'adolescenza è un momento di passaggio così delicato e ricco di domande, appunto.
2: Quindi di domande, ti senti totipotente, nel senso che a un bambino gli chiedi che vuoi fare da grande e lui ti dice, mio figlio diceva, lo scienziato esploratore, avvocato penalista. Dico, scusa, tutto insieme, ma è così, è tutto insieme in un bambino, in un fanciullo, in un adolescente. A un certo punto si tratterà di fare delle scelte, che è un'altra bella parola con la S, scegliere, e allora l'accompagnamento degli adulti, che è un grandissimo servizio, sta lì proprio a dire, non puoi, a un certo punto capisci che non puoi essere tutto, non puoi fare tutto, non puoi mangiare tutto, devi selezionare qualcosa nella tua vita.
1: Mentre il direttore spiegava queste cose, mi sono venute in mente due domande, mm-hmm, e gliele servo.
2: Ecco.
1: La prima è, servire non significa perdere la propria dignità, mm-hmm, o autonomia, mm-hmm, e poi il servizio, il servire deve avere per forza un utile?
2: Ah, parto da questa qui. Il Vangelo, passo molto famoso del Vangelo, ci dice che dopo che noi abbiamo fatto tutta una giornata o una vita di lavoro, ci dobbiamo considerare servi inutili. Questa famosa espressione del Vangelo, siamo servi inutili. Io lì andrei a fare un po' il filologo, perché Christos in greco, cioè an Christos, cioè in realtà vuol dire un servo senza utili, cioè non servo inutile nel senso che non sei servito a niente, ma che non hai preteso, rivendicato un tornaconto, un utile. Ecco, questa gratuità assoluta del servizio cristiano, della vita del cristiano come servizio agli altri, e ti dice qualcosa dello stile del cristiano. Stile è un'altra bellissima parola con la S. E il fare le cose non per uno scopo preciso che il tuo tornaconto, che il tuo vantaggio, ma semmai il vantaggio degli altri. In questo senso siamo servi inutili, siamo chiamati a essere servi inutili, senza utile, senza che l'utilitarismo, che diventa spesso una piaga infettante, insomma, finisca per corrompere un po' il nostro, sempre quel nostro cuore che poi cosa desidera. Noi in fondo, se andiamo a scavare bene, desideriamo la pace, desideriamo la concordia, desideriamo la felicità, che parte sempre anche dalla felicità degli altri. Non so voi, ma io sì, mi piace essere felice, ma mi piace la condivisione della felicità, e questo è più difficile. L'altra è ancora più difficile, l'altra domanda, ed era sulla dignità.
1: Esatto, perché spesso
2: si perde qualcosa nella dignità.
1: Perdo qualcosa nel momento in cui io servo qualcuno, perdo qualcosa di me, la mia dignità o qualunque essa sia, o acquisto.
2: E oggi sono evidentemente in modalità radicale, e che poi il Vangelo è radicale, e se uno vede il Vangelo, Gesù perde tutta la sua dignità e muore nella peggiore morte, appeso a una croce, a quel legno dell'infamia, fuori le porte di Gerusalemme, come un bestemmiatore, come l'ultimo dei malfattori. E nella descrizione che fa profeticamente il grande Isaia, quando parla del servo di Yahweh, dice: è come uno di cui ti devi coprire il volto, cioè non riesci manco a vederlo, inorridisci. Forse il servizio fino in fondo è questo, cioè correre il rischio di perdere quello che io direi non la dignità. Ecco, bisogna distinguere, non la dignità, perché quello è l'unico modo per riacquistarla, la vera dignità. Perdiamo la rispettabilità, che è molto, tra virgolette, borghese questa cosa, però ci teniamo tantissimo, no? Al nostro nome, alla nostra reputazione, alla nostra rispettabilità. Il Vangelo non è borghese, il Vangelo è per sporcarsi, e il Vangelo è parte dal fatto che Dio è amore.
0: È scomodo.
2: È scomodo, ti incomoda, ti stana dalle tue...
0: Ti sposta, se tu eri lì
2: ti
0: non
2: sposta.
0: Sei più...
1: Forse questa dignità che perdiamo la perdiamo agli occhi del mondo.
2: Certo, esattamente, quella che chiamavo rispettabilità. Ma questa cosa della dignità mi fa venire in mente, sono stato appunto nel viaggio con il Santo Padre in Spagna, Madrid, Barcellona, e quando siamo andati nelle isole Canarie ha detto delle parole formidabili, potentissime, quando a un certo punto ha detto: noi ci inchiniamo di fronte alla... stava parlando dei migranti, noi ci inchiniamo di fronte alla vostra dignità, che non perde neanche di di un etto, di un'oncia, solo perché vivono la condizione di chi magari va via dalla propria terra e cerca, rischiando di morire nel mare nostrum, mare mostrum, mare del Mediterraneo, e arrivano senza niente qui da noi, no? E il Papa ha detto ci inchiniamo, che è il gesto del servizio, servitore che si inchina, ma è proprio, penso che in realtà è insito nel cuore dell'uomo, questo gesto di inchinarsi è proprio insito, cioè l'uomo più se si inchina non perde la propria dignità, anche perché noi, diciamo la verità, ci inchiniamo sempre di fronte a qualcosa, bisogna scegliere che cosa ci inchiniamo. La Bibbia in questo è netta, dice non è che esiste l'ateo, esiste il credente o l'idolatra. O tu ti inchini di fronte al Dio vivente, che è il Dio della Bibbia, il Dio che ti libera, oppure ti inchini di fronte ai tuoi idoli, che sono tanti, sono in fondo creati da te, e quelli veramente è un inchino che diventa asservimento, non servizio, diventa insomma essere servi nel senso proprio schiavi anche delle proprie, no, dei propri istinti, delle proprie, il potere, il grande Dio, cioè idolo, falso Dio a cui ci inchiniamo sempre.
0: Ascoltandoti sugli inchini, direttore Andrea Monda, mi è fatto venire in mente due inchini, non so se è capitato anche a voi. Il primo è quando giochiamo con i bambini, necessariamente dobbiamo abbassarci altrimenti diventa complesso. Il secondo non so se ancora si fa o meno, però di solito quando si chiede a qualcuno, a qualcuna di sposarla, ci si inchina. Ecco, l'amore verso i più piccoli o verso un compagno, una compagna di vita, è necessariamente servizio?
2: Sì, anche qui non lo vogliamo sentire dire. Beh, certo, l'amore per esempio di coppia è molto bello perché è reciproca la cosa. Quindi, come dire, è un gioco, è presente il gioco dei buoi, sono sempre a coppia. Quindi, diciamo, è più leggero il gioco perché sono i due che si inchinano reciprocamente, però si tratta di inchinarsi, ma in fondo poi l'amore alla fine è questo, riconoscere che non sei mai degno, cioè non sei mai il più alto nella stanza, sei anzi devi scendere dal tuo piedistallo, se non scendi dal piedistallo l'amore non scatta, non è un amore, come dire, è un amore, chiamiamolo così, totalmente autocentrato, egoistico, che poi avvelena, no? Che poi diventa gelosia, invidia, diventa insomma tutto quello che è violenza alla fine, perché è manipolativo.
0: Spesso c'è narcisismo, però.
2: È narciso muore buttandosi nell'acqua, volendo abbracciare se stesso. È soffocante, è letale, no? Il narcisismo, però è la cifra del nostro tempo. Per questo abbiamo detto, scegliamo servire, andiamo a servire in fondo e svuotarsi. Quando diciamo prima Gesù ha perso la sua dignità, ma questo lo dice anche San Paolo nel famoso inno cristologico ai Filippesi, non considerò la sua natura divina come un tesoro geloso, ma spogliò se stesso fino alla morte, alla morte di croce. Penso che anche quando uno si innamora di un'altra persona deve essere pronto un po' a spogliare se stesso, non solo perché l'amore si fa nudi, ma è molto simbolico questa cosa qua, cioè si è esposti all'altro e si offre totalmente, come dice Gesù, questo è il mio corpo, no? Cioè l'Eucaristia è il più grande gesto erotico, nel senso sta offrendo totalmente tutto se stesso. Non è che uno quando si innamora offre il 90%, non è che uno dice alla sua fidanzata, alla sua moglie ti amo un po', ti amo al 90%.
1: Fino a un certo punto.
2: Fino a un certo punto. No, non c'è una riserva, non ci preserviamo, no, è totale.
0: Non c'è un piano B neanche.
2: Non c'è neanche un piano B, è irreversibile. Ma anche l'amicizia è così. Non è che uno dice diventiamo amici fino a giovedì, no, non ha molto senso questa frase. Diventiamo amici vuol dire da qui in poi.
1: Secondo te, direttore, ci può essere il pericolo nel voler decidere di mettersi a servizio, di compiacersi di questo atteggiamento servile? Perché magari nascondendolo anche a noi stessi, noi più che servire gli altri in un certo qual modo, a volte serviamo il nostro ego.
2: Come no, noi siamo abilissimi a dirci delle bugie e a non renderci più conto che ci stiamo mentendo, e quindi ci creiamo una, dicevo, guarda quanto sono buono, come hai detto tu, l'autocompiacimento, Questo è un rischio. L'altro rischio è, anche qui faccio un gioco di parole, vivere non come, non per servire, ma per servirsi. Cioè rispetto all'altro, noi lo serviamo o ce ne serviamo, no? Cioè, ma pensiamo non solo agli altri, pensiamo che ne so, purtroppo facciamo anche questo esempio, tipo la politica oppure la Chiesa. Serviamo la Chiesa o ce ne serviamo? Come cristiani faccio questa domanda, quante volte vediamo di persone, ma pensiamo alla politica, che è il più grande servizio, quando Paolo VI diceva la più alta forma di carità, che poi insomma carità è un altro modo per dire il servizio totale, gratuito, no? La politica, se uno ci pensa, infatti si dice il servitore dello Stato, no? È stato riconosciuto, magari quando sono morti si dice grande servitore dello Stato. E per la Chiesa pensiamo il servizio, nel senso la liturgia, no? Il culto, è chiamato il servizio. Tutta questa cosa qui, ancora una volta, a chi ci stiamo inchinando? Al vitello d'oro, che spesso ha la nostra faccia, o a questo Dio che però sempre sfugge perché sta lì sul Sinai e gli ebrei per fretta, per paura, per insicurezza si fanno il vitello d'oro. A chi ci stiamo inchinando? Allora è sottile la cosa ed è terribile quando ti approccia una persona volendoti servire di quella, cioè, però quanto è comune questa cosa, no? Allora io sto con una, frequento una persona perché mi serve e spesso, attenzione, questa logica del servizio può diventare veramente degenerare e dici ma usi questa categoria, a cosa serve, che vuol dire a cosa mi serve questa cosa qua, e perché se non serve più diventa uno scarto. Questa è l'anticamera della logica dello scarto. Se una persona non è produttiva, non è efficiente, no, non serve più, allora un anziano serve, ma se serve. Papa Francesco ci ha fatto, penso, ogni settimana
0: ci ha creato una giornata anche no?
2: Sì.
0: Per loro.
2: Un bambino che nasce deforme serve, ma non è produttivo, cioè, allora qui dobbiamo mettere un po' gli accenti giusti, i puntini su lei, perché sennò è terribile, no? Vogliamo sempre tutto a servire, tutto che sia al nostro servizio, e scartiamo quello che non ci serve. Per fortuna ci sono cose tipo l'arte, la bellezza, che non servono a nulla e sono libere, gratuite, e ci scompigliano i nostri progetti, perché uno potrebbe dire ma la Divina Commedia, ma il Giudizio Universale di Michelangelo, ma la Nona Sinfonia di Beethoven, a che servono?
0: A farci sentire meglio.
2: Facciamoci spesso questa domanda.
0: Per chiudere, Andrea Munda, abbiamo celebrato pochi mesi fa i 95 anni di Radio Vaticana, e più di una persona, addirittura il direttore tecnico, l'ingegner Masci, ha risposto a cos'è questa radio, cos'è la radio del Papa, una radio di servizio. Questa parola è risuonata tantissimo. Siamo orgogliosamente una radio di servizio. Certo. Come unire dunque il verbo servire al verbo comunicare?
2: Beh, proprio sapendo, essendo consapevoli di rendere un servizio, non di presentare noi stessi, ma di essere servi senza la volontà di essere inquinati da un utilitarismo, ma l'unica utilità è quella di dare agli altri la corretta informazione, sempre più aggiornata, sempre resa meglio, per una missione. Cioè, noi siamo la Radio Vaticana, abbiamo una missione che con la M maiuscola è più grande, insomma, è quella del dare la buona notizia, non solo le tante notizie che diamo, ma la buona notizia. Il fatto, secondo me, è più di stile che di contenuto. Possiamo parlare di tutto, in fondo questo alfabeto stiamo dicendo possiamo parlare di tutto, perché l'alfabeto dalla A alla Z e ogni lettera è infinita, ma con quale stile e direi con quale spirito lo facciamo, lì si gioca appunto il comunicare come servizio e non come potere.
0: Grazie davvero Andrea Munda.
2: Grazie a voi.
0: Silvia Giovarrosa, grazie a te, da Andrea De Angelis, a voi che ci avete seguito. Torna, continua l'alfabeto di Radio Vaticana con voi.
3: I bianchi, i neri, la religione.

0: prima, mentre accompagnavamo all'uscita il direttore Monda, riflettevamo sul fatto che tra due settimane si conclude il palinsesto. Ora, come si fa il martedì senza Giulia Galeotti da luglio, Silvia? Perché la cultura non è che conosce soste. Dobbiamo trovare un modo. Lo troviamo.
1: Cartonato.
0: No, cartonato no. Sarebbe propaganda live. Gli ricordi, c'erano quelle cose meravigliose durante il Covid, dove chiunque praticamente diventava un cartonato. Il cartonato. No, quattro pagine sono carta, buona carta. E tu citavi quei bei racconti che vedevano l'orto protagonista nelle scorse settimane. Oggi dove. Buongiorno Giulia, intanto dove ci conduci?
2: Buongiorno. Allora, oggi abbiamo un numero, diciamo, non tematico, quindi apriamo con una intervista veramente interessante di Francesca Romana De Angelis, che ormai da quando è nato Quattro Pagine ciclicamente ci propone interviste molto belle. Ricordiamo quella Edith Brooke, da cui poi è partita l'amicizia appunto tra la scrittrice sopravvissuta alla Shoah e Papa Francesco. Questa volta Francesca Romana De Angelis è a colloquio con la filologa Maria Luisa Meneghetti, e c'è prima una parte di ricordo. Il padre appunto della filologa fu dopo l'8 settembre rinchiuso, mandato in Germania in un campo di concentramento. C'è questo episodio che lei racconta: il padre era medico e per evitare ai detenuti particolarmente provati di andare a lavorare, fingevano finti gessi. Quindi diciamo un po' anche la creatività, no, davanti al male. E poi è una riflessione molto interessante su quello che è il ruolo della filologia, e il succo dell'intervista, diciamo, è che come il filologo spiega il testo, così il testo spiega il mondo, che direi che è un'immagine molto bella, anche un po' per che riassume un po' anche quello che cerchiamo di fare, di fare noi come cultura.
0: Anni fa al Festival dei giornalisti del Mediterraneo ad Otranto, di cui siamo media partner, non mi ricordo più chi, ma a proposito di intelligenza artificiale, mi sembra un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, questa persona nel suo intervento disse: serve una filologia per l'intelligenza artificiale, così come dinanzi a una rivoluzione quale fu appunto la stampa, la possibilità di avere in mano dei libri, fu necessario poi avere chi diceva se erano veri o meno, se era autentico o meno ciò che leggevamo. Così servirebbe una filologia che ci dice se quello che ci viene reso disponibile anche in modo gratuito è autentico o no.
2: Molto interessante, è vero, una lettura molto interessante.
0: Ora vai a ricordarti chi è che l'ha detto, però se vado magari anche attraverso i podcast Otranto 2000
1: te ne dovresti sentire diversi 24, per diverse ore,
0: credo. Ma
2: oggettivamente è veramente uno spunto interessante.
0: E non ti nego che non è la prima volta che cito questa cosa, perché a me affascina molto, come a dire: l'uomo è già riuscito a rispondere a dei cambiamenti epocali con la sua scienza e coscienza, può farlo anche ora. Sì, no, come? Vediamo.
2: Il come, che mi sembra molto.
0: Io inizio a cercare.
2: Allora, mentre Andrea De Angelis cerca, e noi arriviamo al paginone del nostro inserto, e qui mi piace ricordare un pezzo di Maria Rosaria Lamorgia, che ci racconta un esperimento riuscito a Lanciano, dove per affrontare il disagio mentale c'è stato un periodo abbastanza lungo di collaborazione tra gli studenti del liceo artistico e delle associazioni di volontariato locali, appunto, che si occupano di disagio, che purtroppo sappiamo che dopo la pandemia è qualcosa che, specie a livello giovanile, è esploso. E quindi il risultato è questa, una mostra che è appunto

0: è ora in corso, che mette insieme arte e fotografia e in maniera corale, no, con questa collaborazione trasversale, cerca di affrontare il problema. Sappiamo che tra i giovani è difficile, no, anche affrontare questi temi, la pandemia, l'isolamento, l'effetto dei social che può essere positivo, molto spesso è negativo. E quindi questo percorso attraverso l'arte, magari anche chi è più timido, chi è più introverso, no, ci dice la psicologia, la psichiatria, è più disposto a tirar fuori quello che ha dentro. E la Morgia ripercorre appunto questo tutto quello che c'è dietro questa mostra. È anche molto attuale il libro per giovani lettori che proponiamo questa settimana. Si intitola Rospi, è di Daniela Carucci e racconta una storia di ambientata dopo l'unità, negli anni proprio dell'Unità d'Italia, nel meridione. Noi sappiamo che questa unificazione avvenne, come appunto, no, in maniera violenta, insomma aggressiva, eccetera, e la risposta fu il brigantaggio. Questo romanzo immagina questo gruppo di bambini che davanti a tutta questa violenza che vivono, una violenza non viene edulcorata nemmeno quella dei briganti, no? Cioè c'è la parte dello Stato, i soldati, questa la leva obbligatoria, quindi tanti, tanti aspetti, però anche la risposta dei briganti è stata per lo più una risposta violenta. E in qualche modo questo gruppo di bambini cerca una via intermedia, possiamo dire, cioè di opposizione comunque a questo esercito regio che porta distruzione, che porta violenza, ma un'altra via per arrivare in qualche modo al vivere insieme è possibile. È un romanzo, e questo mi ha molto colpito, che non ha un lieto fine, no? Di solito i libri per giovani lettori finiscono sempre con il lieto fine. Qui è un po' ombrellucci nel finale, e io credo che sia interessante, perché, no, lo sappiamo, vediamo i nostri figli indorare sempre la pillola non è utile.
1: Non ti credono nemmeno più.
0: Esatto. E quindi far vedere, no, la complessità nel cercare una soluzione, in questo senso lo segnaliamo, perché è un libro.
2: Rospi,
0: sì, è un libro prezioso. I rospi sono quegli animali che si muovono rapidamente e si mimetizzano anche. Quindi l'idea, no, di questi bambini è di esserci senza però farsi. E poi c'è la figura della protagonista che ha i due genitori, uno il padre appunto che è fuggito e si è data la macchia, la madre che viene rinchiusa in prigione, ed è molto bello anche questo aspetto di questa bambina che quindi cresce di fatto senza i genitori, ma l'insegnamento dei genitori è sempre con lei. Cioè quest'idea anche che se abbiamo lavorato bene, no, se le radici funzionano, sono solide, anche l'assenza, per quanto dolorosa, però non è mai silenzio assoluto, ma si continua.
1: E torniamo all'orto, come il contadino che semina e non vede il frutto.
0: I grandi amori, sì, che fanno giri immensi, ma tornano. E poi, a proposito di amori, la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. Questa settimana è Silvia Guidi a presentarci degli stralci dall'epistolario di Corrado Alvaro, di cui qualche giorno fa abbiamo ricordato i 70 anni dalla morte. Qui sono gli anni della Prima Guerra Mondiale e come sappiamo bene lo scrittore calabrese inizialmente fu un grande interventista. E poi però che succede? Che un conto è inneggiare alla guerra, un conto è vivere la guerra. Quindi questo epistolario esprime proprio una necessità di costruzione della pace, e camminare significa essere vivi, vivere la pace significa continuare a vivere, e il fatto che chi anche si è esposto pubblicamente con una certa posizione abbia poi la forza e l'intelligenza di cambiare idea, io credo sia una prova di grande coraggio e una lezione che ha veramente tanto da dirci.
3: Era il 7 settembre 2023. Ho ritrovato l'articolo, ma poi un attimo dopo averlo trovato lo ha condiviso con noi anche Fabio Colagrande, il nostro collega, perché era anche lui a Otranto con me quel 7 settembre 2023, evidentemente all'ascolto. Ciao Fabio, in questo momento anche lui si è ricordato di questo intervento. A dire, a pronunciare quelle parole fu Cosimo Accoto. Lui è un filosofo e ricercatore affiliato al MIT di Boston. In particolare il passaggio è questo, perché l'abbiamo riportato anche nell'articolo su vaticannews.va, appunto, del 7 settembre 2023, dal titolo Intelligenza artificiale, al giornalismo servono sapienti correttori di bozze. Questo era il titolo dell'articolo che scrissi allora, e ora vado a recuperare esattamente il passaggio. A proposito di filologia, abbiamo dovuto imparare a proteggerci dai falsi, non abbiamo di certo abbandonato la scrittura e la stampa. Davanti a una provocazione culturale abbiamo risposto con una innovazione culturale. Nel 1440 è nata la filologia, la scienza che distingue i documenti veri da quelli falsi. Oggi siamo chiamati a innovarci ed è un invito innanzitutto a non avere paura. Così Cosimo Accoto diceva 3 anni fa.
0: Ottimo.
3: Ottimo.
0: Grazie.
3: Bene.
0: Fabio Colagrande.
3: Ale, grazie Fabio, ciao, un abbraccione. Giulia, abbiamo concluso con 4 pagine di questa settimana. Con te ci rivediamo martedì prossimo. Ci salutiamo, Rino Gaetano, va bene?
0: Bellissimo.
3: Ale.

0: suicidi, famiglie distrutte, vite spezzate. Direte, Mandra, di che stai parlando? Sto parlando di un qualcosa che lo Stato non contrasta. Sto parlando di un qualcosa che potete trovare sotto casa, davanti alla scuola dove accompagnate vostro figlio, accanto a una chiesa. Stiamo parlando dell'azzardo, che è sempre più una piaga, qualcuno dice la piaga, della società di oggi. C'è chi però dice no, dice basta, non fa finta di guardare dall'altra parte. E allora abbiamo con noi in diretta, lo ringrazio, faccio anche i complimenti ad Adriano Bordignon, presidente del forum delle associazioni familiari. Intanto ben trovato Adriano, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Avete presentato nei giorni scorsi una piattaforma con 8 proposte di intervento rivolte ai decisori politici, da destra a sinistra, dall'estrema destra all'estrema sinistra, va bene, passando per il centro, nessuno escluso, per contrastare la diffusione dell'azzardo che in Italia coinvolge 1,5 milioni di famiglie minimo. Aggiungo, il documento mette al centro la tutela della salute e della dignità delle persone, chiede una svolta radicale rispetto a quello che è un modello attuale di business. Adriano Bordignon, intanto partirei da un aspetto, poi insieme a Silvia Giovarrosa andiamo a vedere tutti gli 8 i punti. Lo stigma della vergogna. Spesso non si riesce a uscire da questa spirale perché si ha vergogna. Si teme anche di poter chiedere aiuto per essere apostrofato come quello che si è giocato tutto, in sostanza. È così?
1: Sì, è proprio così. Noi viviamo attorno a questo fenomeno due fenomeni che sembrerebbero contrapposti. Il primo è quello di una solenne superficialità, perché ognuno dice io posso cominciare, posso smettere, staccarmi in ogni momento, lo fanno tutti. I biglietti di gratta e vinci vengono venduti sui voli aerei come atto di beneficenza, in ogni tabacchino si vede qualcuno che gratta un gratta e vinci e poi si va online, accessibile in ogni momento, e quindi non c'è nessun riconoscimento di una pericolosità, fino a poi quando ci si addentra nelle sabbie mobili, nell'aria avvelenata, si ha un grande timore di chiedere aiuto, perché ormai i danni sono stati fatti, ma non chiedendo aiuto si rischia di sprofondare ancora di più. È veramente una cosa indicibile, problematica, che poi porta con sé tutta una serie di altre problematiche e si collega spesso anche ad altre dipendenze.
2: E allora, a proposito di questo, Adriano, quando in una famiglia c'è chi a un certo punto decide, anche contro magari la sua razionalità, di voler giocare d'azzardo, che cosa succede all'interno di una famiglia? Come si riconosce? Ci sono dei segnali che permettono, visto che c'è questa vergogna, ci sono dei segnali che ci permettono di capire se nostro figlio, nostro marito, qualunque membro della nostra famiglia ha cominciato a giocare d'azzardo?
1: Non è facile, però penso che questa sottolineatura di apertura che hai posto, Silvia, sia rilevante e significativa. Il tema dell'azzardo non è una questione individuale, ma più ancora che altre dipendenze coinvolge la rete familiare, i legami intimi, quelli più significativi. Emergono questioni di debiti, una segretezza, bugie, una perdita di fiducia più o meno espressa, in tantissimi casi, i dati scientifici ce lo dicono, crisi coniugali o comunque familiari, c'è un rischio suicidario, c'è una compromissione dei progetti familiari. Tuttavia, ci è stato raccontato anche nei giorni scorsi quando ci siamo incontrati dagli ex giocatori anonimi, c'è una grande abilità a nascondere questo, c'è uno stendere un velo, nascondere anche i conti correnti, nascondere gli atteggiamenti di consumo, e poi alla fine però le cose emergono, quindi tante volte si fa fatica a far emergere anche nelle famiglie che hanno una discreta relazione, intimità, si fa fatica a far emergere la questione. La relazione però è quella che ci salva, parlare, confrontarsi, avere continuamente un riferimento della famiglia e delle relazioni familiari come qualcosa di costitutivo e di generativo ci aiuta a non scivolare e far emergere al più presto i problemi.
0: Lo dico a te, che sei all'ascolto, magari questa trasmissione anche servisse a una sola persona a trovare quel coraggio che giustamente non hai avuto, finora nessuno punta il dito contro. Trovalo, fermati, se sei in macchina accosta, cerca a chi poter rivolgerti per chiedere aiuto. Ancora sei in tempo a cambiare una rotta che sembra portarti nel buio, o talvolta quando poi magari si vince, no? Quella volta che si vince arriva la luce e si rigioca tutto. Fermati un attimo, lo stiamo dicendo a te. Davvero, lo puoi fare adesso, non è utopia, e soprattutto fregatene di chi ti giudicherà perché hai avuto una dipendenza. Magari chi ti giudica ne ha due, non ha la tua, ne ha altre due, non te lo dice. Adriano, vogliamo lanciarlo? Poi vediamo gli 8 punti, lo lanciamo assieme questo appello?
1: Sì, assolutamente, bisogna prendere una decisione, perché le cose non si sistemano da sole. È necessario chiedere aiuto a chi è specializzato. Ci sono moltissime associazioni, ma ci sono anche i servizi sanitari pubblici, i SERV, che sanno come accompagnare e come proteggere le persone, perché qui c'è una questione di dipendenza, di stabilità familiare, ma poi c'è anche un rischio di illegalità, di scivolamento nel mondo dell'usura, dell'illegalità e del rischio della vita. Quindi è una questione essenziale, non prendiamola alla leggera, perché quando si entra in un vortice poi da soli è difficile uscire. Bisogna prendere il coraggio, assumere una decisione e poi in quel momento essere accompagnati, perché il rischio di ricaduta è veramente significativo.
0: Silvia, vogliamo elencare gli 8 punti?
2: Sì, questi 8 punti partono dalla drastica riduzione dell'offerta di gioco, il taglio dei punti vendita fisici e delle slot machine, contrasto all'azzardo online e sua pervasività, limitazione, divieto totale di pubblicità e sponsorizzazione, limitazione degli orari di apertura delle sale scommesse, maggiori tutele per i soggetti più vulnerabili, potenziamento dei servizi di cura e riabilitazione, azioni di educazione e consapevolezza culturale. Mi sembra, leggendo questi 8 punti, che ci sia una divisione fra ciò che è un'azione da compiere, quindi la riduzione dell'offerta di gioco, il taglio dei punti vendita, il contrasto all'azzardo online, il divieto di pubblicità e sponsorizzazione, limitazione degli orari, hanno a che fare con delle azioni che devono essere messe in campo da una parte. Poi gli ultimi 3 invece riguardano più un'azione a livello, no, di consapevolezza, Adriano.
1: Sì, è così. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di una legge quadro che metta nero su bianco quelle che sono intenzioni che la nostra Costituzione, ma anche il TAR, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale hanno richiamato e ci sembrerebbero logiche, ma così non sono, e che riguardano il fatto che la salute della persona viene prima di qualsiasi profitto. La centralità della persona, che vuol dire la persona nelle sue relazioni anche, va messa davanti a qualsiasi tipo di profitto. Ecco, oggi in Italia il mondo dell'azzardo ha raggiunto la quota stratosferica di 165 miliardi di fatturato all'anno, è la seconda industria del paese, questo ci fa capire che c'è veramente qualcosa che non funziona. Ecco, dare un quadro normativo che riponga chiara, evidentemente, la centralità della persona, ecco, dovrebbe aiutarci poi a dare a caduta su tutto il resto. E poi c'è tutta un'altra serie di azioni di protezione dei fragili, che lasciare le persone più fragili esposte ai rischi della vita, ai rischi di una ricerca di profitto senza limiti, e fare l'esperienza affinché non ci sia un maggior profitto per gli enti locali. Anche questo è un tentativo di rendere attraente anche per gli enti locali il tema del gioco dell'azzardo, lasciatemi dire, scusate, non si dice gioco d'azzardo, ma abbiamo imparato ormai a chiamarlo solo azzardo, scommessa. Necessita di un quadro normativo protettivo. Dall'altro lato serve uno strumento, una serie di strumenti per controllare e verificare l'andamento del fenomeno, e poi servono strumenti culturali ed educativi perché le persone siano messe in grado di proteggere se stesse e chi è loro vicino.
0: Ti ricordi, Adriano, quel programma del grande Fabrizio Frizzi, Scommettiamo Che, dove c'erano scommesse che davvero era piacevole vedere, apprezzare in prima serata su Rai 1? Parliamo degli anni 90, per i più giovani che non sanno ciò di cui sto dicendo. Ecco, una volta c'era anche un sano scommettere. Hai fatto bene a dire non si dice gioco, perché le scommesse, il gioco, sono Cose serie che insegniamo ai più piccoli, che desideriamo anche da grandi. L'azzardo è un'altra roba. Dobbiamo essere bravi e attenti a usare bene le parole.
1: Sì, è proprio così. Ormai l'azzardo si fa pervasivo e si connette a altre questioni, per esempio dell'esposizione agli schermi dei più piccoli, alla questione del gaming riguarda tantissimi dei nostri bambini e dei nostri adolescenti che troppo spesso vengono lasciate di fronte ai videogiochi online o fisici, che prevedono un'acquisizione di una premialità che appunto si raggiunge ottenendo appunto dei bonus e che ti avvicina poi al tema delle dipendenze e dell'azzardo, l'acquisto di box di cui non si conosce il contenuto e quindi investi una somma scommettendo che ci sia qualcosa di rilevante per la tua sfida. Ecco, tutto questo esce dalla dinamica vera del gioco, che è sfida, che è competizione, che è collaborazione, che è anche competenza, e mette tutto quanto nello spazio dell'alea, del rischio, senza alcuna connessione con l'impegno, e quindi ci sposta a dipendenze che nel futuro entreranno nella questione dell'azzardo, ma poi potranno esporci anche alla dipendenza da alcol, da droghe e da altre sostanze.
0: Le persone all'ascolto stanno rispondendo a queste nostre sollecitazioni. Adriano Bordignon, in particolare mi piace leggere due messaggi. Il primo arriva da Carla: ho conosciuto una persona a Meccara, non voglio dire il nome, che ha vissuto questa piaga e ha perso tutto, non solo i soldi ma anche e soprattutto l'affetto di chi gli voleva bene. Adesso è in cura, ha avuto il coraggio di chiedere aiuto, è un processo lento ma l'importante è che sia iniziato. Dunque una storia in corso quella che ci ha confidato l'amica all'ascolto. Poi ancora Paola scrive: mi sembra che lo Stato è un cane che si morde la coda, perché guadagna tantissimo ma poi deve anche prendersi carico delle malattie di queste dipendenze. Forse andrebbe davvero spiegato bene come il guadagno a volte non è guadagno, o comunque non è un guadagno giusto. Adriano.
1: Sì, io partirei da questo secondo commento, che è vero, ma è ridicolmente piccolo il guadagno che fa lo Stato su 165 miliardi di fatturato di quest'anno. Lo Stato trattiene veramente una quota esigua, che se si va a conteggiare i costi sanitari, i costi sociali, i costi di supporto alle persone che cadono in dipendenza, non sono neanche lontanamente arrivabili a un equilibrio. Non paga nemmeno la spesa, ok? Quindi è una cosa che veramente non sta in piedi neanche per una mera questione fiscale. Il fisco matura su queste enormità di risorse, che molto spesso sono gestite da grandi piattaforme extra italiane, qualcosa di veramente residuale, con costi sociali per le amministrazioni locali, per i comuni, per le regioni, che sono veramente crescenti. Il secondo aspetto è quello di delle storie che colpiscono al cuore, di come la dipendenza segna il futuro e il destino di ognuno di noi, la capacità poi per esempio di poter accedere a prestiti, a finanziamenti, a fare nuove imprese. Ecco, sono molti anche gli imprenditori che ci hanno raccontato la loro storia di come non hanno potuto poi proseguire con la loro competenza imprenditiva perché avevano questa zoppia che gli ha segnati anche per il futuro. Per non parlare delle relazioni familiari, perché a volte si arriva a rubare, è stato raccontato proprio al convegno di un ragazzo che di soppiatto entrava nella stanza della nonna a prendere soldi dal portafoglio, e di come questo lo ha straziato nella sua relazione con una persona che per lui era una persona fondamentale, che ha sentito di aver tradito.
0: Grazie Adriano Bordignon, buon lavoro.
2: Grazie,
1: buon lavoro a tutti voi, buona giornata.
0: Termina qui dunque Radio Vaticana con voi, grazie a Silvia Giovarrosa,
2: grazie Andrea De Angelis, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro.
0: Noi torniamo domani, e poi mi raccomando, vi dico fin da ora che sabato sarà una giornata molto particolare. Proprio Silvia, sarai tu l'inviata in quella di Pavia per la visita pastorale di Papa Leone. Sarà un lungo pomeriggio assieme dalle 14 fino alle 20, una speciale diretta non stop per raccontare la visita pastorale di Leone XIV. Linea alle notizie, restate su Radio Vaticana. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
2: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
5: Benvenuti, benvenute. Ci occuperemo di un brano, partiremo da un brano tratto dall'ultima lettera di San Paolo, infatti, è quella Timoteo, la seconda lettera a Timoteo. Forse leggo all'inizio il brano: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, Ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. E questo brano e la lettera stessa è considerata proprio un testamento spirituale di San Paolo, quindi non ci meravigliamo di queste parole che sono molto personali e anche raccontano un po' la sua situazione alla fine della sua vita, quando stava qua a Roma, prima della sua morte, in una prigionia. San Paolo, quando lo incontra durante il suo secondo viaggio, lo incontra a Listra, in odierna Turchia, lo prende come suo discepolo, e da quel momento, verso l'anno 50, Timoteo sarà veramente suo collaboratore, suo amico, suo discepolo, anche se tra due c'era la abbastanza grande differenza dell'età. Se consideriamo San Paolo, che poteva nascere verso l'anno 5-8 dopo Cristo, Timoteo piuttosto verso l'anno 30 più o meno, e quindi la differenza dell'età, che poi anche sarà segnalata in alcuni luoghi delle lettere o degli Atti degli Apostoli, proprio per la posizione e per la situazione personale di Timoteo molto particolare, forse ci torneremo ancora. Stiamo leggendo l'ultima lettera, quindi come volete, a seconda delle due tradizioni che ce l'abbiamo, verso l'anno 64 o 67, perché ci sono due tradizioni legate al momento della morte di San Paolo. Il contesto di questa lettera è molto ricco, è molto importante per capire il tema odierno nostro, perché San Paolo ce l'ha una relazione molto profonda e personale con Timoteo. È Paolo stesso che lo insegna come annunciare, come essere predicatore, e vedremo dopo che tramite Timoteo insegna anche noi, cioè ciascuno chi vuole essere annunciatore, evangelizzatore, viene insegnato in maniera molto concreta tramite questa lettera, perché San Paolo è vissuto veramente da discepolo di Cristo. Spesso quando comincio a predicare, sapete, c'è un po' di stress all'inizio soprattutto, sempre mi ripetevo questa frase, ecco, guai a me se non predico il Vangelo, se non annuncio, è così. Avevo più coraggio di predicare. E poi sappiamo anche di Timoteo che, dalla tradizione, che era vescovo di Efeso. San Paolo lo lascia lì, diventa vescovo, ma vedremo anche un po' la sua particolarità emozionale o il suo carattere, perché vogliamo vedere la situazione molto incarnata. A volte pensiamo di questi personaggi biblici, soprattutto del Nuovo Testamento, come se fossero stati tutti santi, tutti bravi, tutti potenti nel predicare. È vero che la discesa dello Spirito Santo e poi l'esperienza dello Spirito Santo li rende forti, ma nella fragilità umana. E forse anche questo bellissimo nell'esempio di Timoteo, che è una persona fragile. Le sfide che la lettera e anche il contesto storico pone davanti a San Paolo, a Timoteo, alla Chiesa primitiva sono diverse, sono molte. La prima sfida, e guardate, quando lo dico cerchiamo di fare il collegamento, perché veramente non è cambiato così tanto, eh? Sono le sfide anche molto attuali, in maniera personale, ecclesiale anche. La prima sfida, affrontare le persecuzioni e le difficoltà comunitarie, le difficoltà sociali. Guardiamo la società di oggi, guardiamo la situazione nei nostri paesi, diversi contesti sociopolitici e possiamo dire che mai c'erano i tempi facili. E quelle risposte che troviamo nel Vangelo, nelle lettere di San Paolo, sono da applicare nei contesti nostri. Anche questo è importante, vedere la parola che risponde a tante domande personali, anche comunitarie. E soprattutto al tema di sofferenza, perché veramente ci interessa, penso così. Poi altra sfida, rimanere fedele all'insegnamento ricevuto. Ecco, facciamo il passaggio dalla prima generazione, dai veri discepoli chiamati da Cristo, alla seconda generazione, alla terza. Una generazione narra all'altra le grandi opere di Dio. E sappiamo che in questo narrare a volte si desvia, c'è la tentazione di interpretare diversamente. E come rimanere fedele? Come veramente rimanere radicati nel Vangelo di Cristo senza proprio desviare? Come trovare questa verità? Contro un certo individualismo, che oggi forse è uno dei fattori più difficili per la Chiesa, per la società, un individualismo forte, ognuno si riclama diritto di interpretare, di dire con l'autorità è così, non è così. E questo forse è un po' difficile. E come non perdere questo radicalismo evangelico e trattare il Vangelo seriamente, senza compromessi e senza vergognarsi del Vangelo davanti al mondo d'oggi. Quindi forse il tema della responsabilità personale è anche molto importante. Poi un'altra sfida, combattere le false dottrine. E c'erano tante, nate all'interno del cristianesimo, anche alcuni correnti come gnosi che provenivano da fuori, alcuni correnti giudaizzanti che di nuovo cercavano di infiltrarsi nella Chiesa primitiva. Veramente tante sfide, perché siamo ancora nel tempo quando la dottrina non era così ben spiegata, solida, come accadrà dopo con grandi concili, e noi siamo abbastanza fortunati, almeno dal punto di vista della dottrina descritta, perché più o meno tutto quello che è necessario, importante, è ben descritto dai concili con linguaggio teologico, filosofico. Siamo nel primo secolo quando si sforzavano per trovare anche le parole per spiegare cosa significa essere cristiano. Quindi venivano tanti falsi maestri, anche in questa lettera troviamo le tracce di questa falsità. E come essere un vero maestro? Guardate che questo non si riferisce solo ai sacerdoti. Penso che tante di voi hanno occupato, ormai o si occupano della formazione, ce l'avete una certa autorità sopra di qualcuno, di qualche comunità. Qui siamo proprio al cuore di questa integrità, cioè di trasmettere la verità, di trasmettere, ecco, quello che è importante per essere cristiani. Forse una piccola frase o memoria di Santa Teresa, che nel Libro della Vita suggerisce una cosa molto importante. Lei diceva che preferisce un confessore dotto, educato, che un confessore santo ma non educato. E perché faceva questa distinzione? Perché nella propria vita ha trovato alcuni maestri poco educati, ma molto esteriormente santi, pii, e invece mancava la solida base. Come trovare l'equilibrio tra questi due elementi? Credere e sapere. E poi, ecco, un'altra sfida, ultima, che voglio menzionare, guidare la Chiesa con coraggio. È proprio qua che possiamo riferirsi all'esperienza di Timoteo, perché San Paolo lo incoraggia, ecco, lo tratta da figlio, figlio spirituale, e lo incoraggia di essere bravo vescovo. Sappiamo anche che a nome di Paolo faceva da ponte, o è stato mandato forse più volte addirittura alla comunità di Corinto, la comunità di Corinto che per San Paolo era una delle comunità più importanti, perché vissuto lì per molto tempo, San Paolo stesso, e si sentiva molto legato alla comunità di Corinto, ma in un certo momento la comunità di Corinto lo rifiuta, proprio perché cominciano di credere in falso, anche nel credere alle persone che vogliono distruggere la fama di San Paolo. E per un certo momento San Paolo viene, diciamo, escluso, addirittura trattato male dai corinzi. Se lo volete leggere, anche lo potete trovare nella seconda lettera ai corinzi, tutto questo discorso e la sofferenza di San Paolo tra le righe, veramente soffre lì, parla della lettera in lacrime. In quel momento, quando San Paolo non voleva recarsi lì personalmente perché la relazione era molto male, a suo posto viene lì a incontrare la comunità di Corinto proprio Timoteo. E sappiamo da quell'esperienza che non è andata molto bene, anche perché Timoteo era forse troppo giovane e non aveva questa autorità di San Paolo stesso, ma anche perché era di un carattere piuttosto mite, debole, era un po' introvertico, potremmo dire, forse facendo uno sguardo psicologico alla sua persona, forse anche di salute debole, e quindi un po' timide, non poteva convincere troppo a far sì che un'altra volta San Paolo non manda più Timoteo, ma manderà Tito. E non dice la scrittura precisamente che, ecco, è stato un po' un fallimento, ma proprio ci racconta, ecco, la difficoltà personale, certe paure, certi scoraggiamenti personali di Timoteo. E perché lo voglio anche sottolineare molto? Perché il Vangelo, essere evangelizzatore, non prescinde, non è qualcosa fuori di quello che siamo, di quello che viviamo, sentiamo. E tutto questo viene coinvolto, il mio carattere, le mie paure, la mia storia, tutto questo viene coinvolto, ma non deve necessariamente distruggere la mia missione. Anzi, questo elemento soprannaturale, lo Spirito Santo, oggi nel Vangelo odierno chiamato Paracleto, che cambia radicalmente l'esperienza. Vediamo che poi Timoteo diventa vescovo, forse non sappiamo tanto del suo servizio di vescovo a Efeso, ma possiamo presupporre un certo processo di maturazione verso, ecco, essere evangelizzatore, essere responsabile di una comunità solida, di una chiesa locale. E quindi adesso possiamo entrare al cuore del testo che ci viene proposto oggi, proprio per vedere alcuni elementi, cosa significa essere evangelizzatore e cosa viene chiesto anche da Timoteo, se si tratta di un testamento di un grande evangelizzatore Paolo, quali elementi li indica, li vuole proporre per imparare come essere evangelizzatore. E guardate che io non mi concentrerò su quello come fare un bravo evangelizzatore nei contesti diversi, ma come in certo senso autoformare il proprio cuore, perché l'evangelizzazione comincia dal lasciarsi evangelizzare. Cioè non è che possiamo andare a proclamare e evangelizzare se prima la nostra vita e il nostro cuore non è profondamente evangelizzato, è radicalmente cambiato dalla parola. E soltanto dopo possiamo accogliere queste parole di San Paolo, perché, ecco, il primo livello dell'evangelizzazione è il nostro cuore. Quindi una certa coerenza tra quello che succede nel mio cuore, che vivo personalmente, il cambiamento in me stesso che permette di agire, di proporre qualche contenuto, di cercare certe risposte per i problemi fuori del mio cuore, ma alla fine è molto legato, unificato. Quindi dice San Paolo a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio e Cristo. E non si tratta di qualcosa poco importante, ti scongiuro. Scongiurare è veramente una espressione forte. Devi impegnarsi seriamente. La missione, annunciare Cristo, è il senso della Chiesa. Perché esiste la Chiesa? Perché c'è ancora tanta gente che non ha sentito di Cristo, cioè a cui il nome di Cristo non è arrivato. Quindi il senso dell'esistenza della Chiesa è questo: far avvicinare tutti quanti possibile a Cristo. E guardate, se lo poi portiamo al livello molto personale, qual è il senso della vita cristiana di una persona consacrata? Forse non lo pensiamo spesso così. Qual è il senso della nostra missione? Se la mia missione personale non è iscritta in questo dare il senso, aiutare a cercare il senso, cioè il Cristo stesso, forse ometto qualche elemento essenziale della mia vocazione. La missione della Chiesa, che veramente diventa qualcosa molto personale, molto sentito in quello che faccio, o ancor prima in quello che penso, come vivo, perché forse fare o parlare è ultimo passo, appunto, nella preparazione all'evangelizzare. Quindi è una domanda che si riferisce alla vocazione personale. Il senso della mia vocazione è, ecco, e torniamo a Cristo, cristocentrismo, proclamare Cristo in ogni maniera possibile nella mia vita incarnata, nella mia vita religiosa, ma ogni cristiano è chiamato a questo, a forza del battesimo. Quindi forse meditare più spesso su questo senso della mia vita, della mia vocazione, ci aiuta a tornare all'esperienza iniziale. Guardate come lo descrive San Paolo scrivendo a Timoteo. È veramente bellissima questa frase, anche se si riferisce piuttosto al suo sacerdozio, ma nel capitolo 1 della seconda lettera a Timoteo, versetto 6, dice San Paolo: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ma possiamo estendere questa frase a ciascun cristiano, anche a noi religiosi. Ravvivare il dono di Dio, perché se ci stacchiamo, se dimentichiamo di questo collegamento, di questa forza che ci viene data, forse ci buttiamo nella prospettiva orizzontale e facciamo, ci bruciamo, ma ci manca qualche collegamento verticale. Quindi ravvivare il dono di Dio e pensare spesso o ripensare la propria vocazione, il senso della propria vocazione, ci aiuta a tornare a questo zelo iniziale, a questo amore iniziale con il Signore. Ecco, ci ricordiamo che non eravamo noi a scegliere il Signore, ma era ed è il Signore che ci chiama e ci sceglie continuamente, prima ancora che noi avessimo pensato di Lui. Poi dice San Paolo: annuncia la parola. Potremmo chiedere come farlo e cosa precisamente predicare. Già come farlo ci fa pensare della coerenza della nostra vita, di alcuni aspetti che ancora prima di aprire la bocca già parlano nella nostra vita, il linguaggio del corpo cosiddetto, il modo di essere, il modo di comportarsi, è la prima espressione di quello che chi sono, della mia identità cristiana anche, della mia vocazione ad evangelizzare. E lo facciamo in diverse maniere, proprio il modo di comportarsi, anche il vestito. È un segno, cioè, passando per le strade subito uno sa, ecco, è un po' strana questa persona, è vero. Ma perché strana? E c'è una conseguenza logica che forse qualcuno porta a rispondere, appartiene a Cristo. Alcuni non sanno nemmeno cosa significa più un vestito così. Ma va bene, un segno esterno rimane. Poi anche, ecco, come parliamo. Mi piace a volte scherzare e dire, domandare se siamo uomini della risurrezione o ancora uomini e donne della tomba, perché a volte dalla faccia è difficile dire dove siamo ancora, cioè siamo portatori di una certa speranza di risurrezione o rimpiangiamo continuamente la tomba e non ancora vuota. A volte meglio non salutare una persona religiosa sulla strada, perché dalla faccia si vede che quasi manca di essere picchiato. E guardate, il primo effetto, primo sguardo già fa un invito oppure fa chiudersi alle relazioni. Con le cose che cambiano a volte l'esperienza. Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta diceva: un sorriso non costa niente, ma cambia tantissimo. Ed è una forse pre-evangelizzazione. Non ci costa niente, ma cambia tantissimo. E poi cosa devo annunciare? Ecco, cosa annunciare? Cristo risorto, il centro della storia, il centro della nostra vita anche. Proclamo il Cristo che vive o quello morto, non ancora risorto. Torniamo al stesso concetto. Ma questo comincia da vivere la parola, cioè... Scusate se sarò abbastanza forte, perché mi è colpita questa frase o questa domanda una volta parecchi anni fa, perché tutto comincia dalla relazione personale e dal tempo dedicato a Cristo risorto. E una volta, non so, nel contesto della formazione è apparsa questa domanda, e meno male perché ci penso spesso di questa domanda: io dedico veramente il tempo a Cristo o glielo rubo? Cioè, considerate ogni momento tralasciato della nostra vita quotidiana, cioè omissione delle preghiere in maniera leggera, così, cioè, non me ne frego, scusate per l'espressione, me ne vado, faccio quell'altra cosa. Ogni omissione di quello che devo fare, del mio ritmo comunitario, della preghiera, e in certo senso rubare il tempo a Cristo. Cioè, perché gliel'ho detto: Signore, voglio stare vicino, mi do a te, offro il mio tempo.

sua presenza perché non ci sto? È vero che alcuni dicono, io sto sempre nella presenza del Signore. Magari, ma questo si nutre dei momenti concretamente dedicati a Lui, perché possiamo dire che noi scherziamo a volte che la clausura è anche nella macchina, girando qua e là. Però ci sono i momenti richiamati anche da Cristo, dice entra nella tua stanza e cerca la presenza veramente solo per Lui e Lui solo per te, perché nel fare quotidiano a volte, ecco, rubiamo il tempo a Cristo con tante scuse. Quindi anche smettiamo di essere un segno credibile, perché poi possiamo parlare tante belle cose. Devi pregare, devi fare questo, conviene fare quell'altro. E sono le parole sulla bocca, ma la realtà del cuore, guardate, coerenza tra qua, come facciamo, diciamo, una façade, come ci presentiamo, e il cuore, che nessuno eccetto Dio vede il nostro cuore, quindi, vabbè, se non vedono gli altri, meno male. No, non è vero. Forse peggio ancora, perché ci ricordiamo le critiche che Gesù faceva agli ipocriti, ad alcuni farisei. Le tombe vuote, imbianchite, ma proprio piene di sporcizia dentro. Perché? Perché, ecco, allontanate dal Signore. Quindi, veramente fedeltà a Cristo comincia dalle piccole cose quotidiane, fatte apposta, come devono essere fatte. E quindi non si consiglia chissà quante cose, quante ore di preghiera, quante cose nuove. Sempre si consiglia di cominciare a capo da quello che è nei nostri regolamenti, nei nostri orari, nelle nostre costituzioni, indicazioni. A volte succede che si prepara un ritmo della propria vita e la fedeltà a questi punti, alla preghiera, alla lettura del Vangelo o della scrittura, a un momento di adorazione, all'Eucaristia, la fedeltà di base a questi elementi diventa un vero martirio a volte. È molto più difficile in lunga prospettiva delle azioni, ecco, vado, mi butto e tutti applaudono. Questo è abbastanza facile, momenti quando faccio bravo, ma questa quotidianità, ecco, abituarsi a stare col Signore costa moltissimo. Lo dico perché anche mi sforzo io stesso, vi dico, io sono biblista di educazione, ma da sempre avevo il problema di leggere la Bibbia così radicalmente, quotidianamente. E forse qualcuno si scandalizzerà. Adesso per la prima volta leggo la Bibbia dall'inizio alla fine, in maniera continua, a più di 40 anni di vita. Perché ho deciso, il Signore, è veramente impossibile di essere così inconsistente. Ecco, ce l'ho contatto, ovvio, quando preparo le prediche, eccetera, eccetera, ma il tempo veramente dedicato, tranquillo, qualcuno potrebbe dire spreco del tempo, se parte dal punto di vista di attivismo. E mi sono trovato un momento veramente adatto a questo, ed è diventato un'abitudine. Adesso se non leggo in quel momento la Bibbia, sento come se non avessi spazzato i denti. Segno positivo, cioè entra proprio nell'abitudine quotidiano, e questo sono contentissimo, un piccolo passo nella mia vita spirituale, ma non dico per vantarmi, ma per dire veramente contano queste piccole cose quotidiane. Perché è molto più facile, non so, per noi maschi forse ancora di più, buttarsi a fare, diventare bravi. È vero che poi, dice San Paolo, ecco, dobbiamo fare, annunziare la parola in ogni occasione, in ogni circostanza. E perché siamo cristiani, siamo religiosi, tutto il giorno, non in alcuni momenti, non quando ci vedono, non soltanto in questo.

0: Questi momenti. E non ci sono i tempi sacri e i tempi profani nella nostra vita. A volte si divide un po' così, I momenti più sacri quando sono in cappella, inginocchiato, intanto quando prego, i momenti più profani perché devo andare a lavorare, non so, pulire qualcosa, non so, un esempio estremo, vado a pulire il bagno. È un momento profano? Della vita? È un momento meno sacro? E se lo Spirito vive in noi, cambia tutta la giornata. E forse dipende un po' dall'intenzione che do a questi momenti e a queste azioni. Però può capitare che la preghiera in cappella sarà tutta distratta e distrutta. E il momento del lavoro considerato più umiliante sarà più santo o più sacro della mia giornata. Perché? Perché appunto fatto quel lavoro in unione con il Signore, con l'intenzione di farlo per il Signore. Guardate come tutta la nostra vita viene abbracciata dalla presenza del Signore, se lo vogliamo, se lo permettiamo. Se non stacchiamo noi stessi, ecco, momenti santi e poi profani. Il tempo per il Signore e il tempo per me. Come se fossero i momenti che posso esigere di meno di me stesso, di non fare così bravo, perché nessuno vede, e il Signore, vabbè, in qualche maniera è misericordioso e ci scusiamo. E si tratta di nuovo di una coerenza. Tutta la giornata è deve essere considerata come opportunità di proclamare il Signore, ma prima a me stesso. Cioè, voglio annunziare e proclamare agli altri, ma prima a me stesso. Ecco, il Signore è presente in questo momento, in questo, in quell'altro. A volte è vero che dobbiamo ricordarcelo, non è così automatico di ricordarselo. Signore, ci sei? Con me in questo lavoro umiliante? La risposta è chiara, E questa è la sfida di essere coerente. Cioè, poi si aggiungono queste esigenze, forse addirittura di scegliere il posto ultimo, i lavori più bassi, cosiddetti, perché il Signore si dice ancora più presente in questa umiliazione. Chi si umilia sarà innalzato. Forse la presenza del Signore è ancora più percepibile. Qui parliamo anche della capacità di leggere la situazione, cioè, ecco, entro in un ambito, in una situazione storica della comunità, della famiglia, della società, e una certa capacità di vivere insieme, ecco, piangere con quelli che piangono, ridere con quelli che ridono, Ma poi forse questo arriva nella maturazione della vita spirituale e con l'aiuto dello Spirito Santo. Ma d'altronde anche qua Santa Teresa di Gesù diceva per noi stessi di usufruire o usare il proprio umore, se possiamo dire così, o lo stato dell'anima, meglio, per la preghiera. Cioè, se mi sento abbandonato, se mi sento triste, vado così davanti al Signore e medito i suoi momenti difficili, così per vedere che non sono da solo in questo. Se invece sono allegro, pieno di gioia, medito proprio la risurrezione del Signore. Quindi unisco lo stato dell'anima proprio al mistero della vita di Cristo, e così anche forse la preghiera sarà più coerente. Poi dice San Paolo a Timoteo, e questo invito gli dice nel versetto secondo del quarto capitolo: annunzia la parola, e poi tre verbi: ammonisci, rimprovera, esorta. Ammonisci, rimprovera, esorta. Non è una pura ripetizione per rafforzare solamente il discorso, ma veramente si riferisce a questo paradosso che avviene nell'esperienza di Timoteo. C'è un giovane, negli anni 50 aveva 20-25 anni, meno di 30, deve fare un incarico serio. Consideriamo un vescovo di 30-35 anni, per esempio, nel momento quando scrive la lettera a San Paolo, e deve affrontare la gente di diverse età, le esperienze anche del rifiuto, perché sappiamo che dalle risposte che dà San Paolo che veniva rifiutato come troppo giovane. Questo aggiungiamo a quel tipo di carattere che l'aveva, e San Paolo gli dice: ma devi per forza arrivare ad essere anche abbastanza forte nell'ammonire, cioè credi nell'autorità che ricevi dal Signore. È certo che qui ci riferiamo anche all'incarico proprio amministrativo, quindi alla gerarchia, ma credo che questo anche vale per le nostre comunità, cioè quando necessario e opportuno di usare certa autorità, perché a volte si lascia perdere. Va bene, non si parla, lasciamo perdere. E così i problemi non si risolvono. Cosa significa la parola greca che viene tradotta qua come ammonisci? Elenco in greco, la parola che dice correggi, smaschera un errore, mostra una colpa o una falsità, convince e convinci qualcuno del suo errore. Quindi la situazione è grave, dobbiamo smascherare l'errore del pensiero, cioè qualcuno che pensa male è alla soglia di fare il male. E qui vedremo la gradazione. Prima dice ammonisci, se vedi che qualcuno pensa male e si prepara a fare il male, dobbiamo intervenire. Ovviamente non si tratta delle situazioni quando qualcuno è diverso e pensa diversamente, ma in se stesso non è qualcosa maligno. Si tratta di un errore che porta proprio ai frutti concreti di maligno, di un peccato, di fare il male agli altri. Cerca di intervenire già subito quando vedi che qualcuno considera di fare qualcosa che è male. Quindi anche la capacità di vedere la situazione, di entrare nella relazione e già conoscere un po' il pensiero di un altro, di una consorella, di un confratello, di qualcuno di cui sono responsabile nella comunità. Perché non è che le persone subito agiscono male, spesso viene preceduto da un processo di discernimento sbagliato. E qui siamo a questo livello. Correggi il pensiero sbagliato, così si eviterà tanti frutti cattivi. Quindi la prima parola si riferisce a questo. La seconda, correggi il comportamento sbagliato, se lo vedi ormai, rimprovera. Correggere con autorità e decisione, e abbiamo un Timoteo indeciso, timide, introvertico. Richiamare severamente alla verità. Guardate, sono due livelli, la verità che può aiutare quando consideriamo di fare qualcosa, ma se in quel momento tralasciamo, poi dobbiamo forse intervenire più fortemente quando c'è già l'atto maligno, un peccato. È certo che nelle comunità spesso diciamo: ma chi sono io a correggere? C'è la superiora. Ma sarebbe troppo facile scaricare la responsabilità, perché se vediamo il peccato e non lo correggiamo, o vediamo il maligno e non vogliamo intervenire, spesso è proprio per non prendere la responsabilità, dire non me ne interesso, non me ne frego. E non è lo stile di Cristo. E la terza parola indica proprio lo stile di Cristo, perché se due primi passi si riferivano ad ammonire e dire la verità com'è, e forse non è piacevole a qualcuno, la terza parola potremmo forse tradurre come edificare, incoraggiare, esortare. Alla fine arriviamo alla parola greca parakaleo, e sarà la stessa parola di paracleto. Richiamare di nuovo alla verità. Per questo dicevo che è una provvidenza che ci dà questa lettera. Era un progetto fatto un anno fa, non da me, quindi questa esperienza di Timoteo che riceve da San Paolo la missione che lui stesso ha preso da Cristo di diventare paracleti tutti noi. Sapete forse che sono cinque volte, cinque luoghi, cinque momenti nella Bibbia dove appare la parola paracleto. Quattro volte si riferisce precisamente allo Spirito Santo, nel Vangelo di Giovanni dal 14 a 16 capitoli, dal 14 a 16, quattro volte parla esplicitamente dello Spirito Santo. Ma è Gesù stesso che dice: vi darò un altro paracleto. Quindi nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, versetto 1, c'è descritto Cristo stesso, paracleto, che intercede presso il Padre. Lui è il primo paracleto che è vissuto nel mondo tra noi, e quando sta per andarsene dice: vi manderò un altro paracleto. Ma questo paracleto, lo Spirito Santo, comincia ad insegnare tutti nella Chiesa di essere anche loro paracleti. San Paolo, Timoteo, e da una generazione all'altra ogni cristiano è chiamato anche di richiamare alla verità. E quindi cosa significa annunciare il Cristo? Richiamare alla verità, richiamare alla fonte, riportare a Cristo. E così, ecco, la terza missione di Timoteo descritta da San Paolo: esorta, consola, sii paracleto, incoraggia, esorta a fare il bene, consola, sostieni moralmente, ma a volte o spesso viene preceduto da indicare il male, l'errore, perché alla fine sono le cose molto legate, eh? Indicare il pensiero sbagliato, agire sbagliato, ma non per distruggere la persona. Forse qua che ci sono tanti equivoci nelle comunità, eh? Perché se a volte facciamo ammonimenti, lo facciamo con emozione: ecco, adesso mi rivendico, finalmente. Invece no, vediamo che non si tratta di una vendetta, si tratta di dire: c'è uno sbaglio, c'è un errore, addirittura c'è un peccato, ma da questa situazione c'è una prospettiva verso la santità, edificare la persona. E questa è una capacità tremendamente importante. E per questo San Paolo lo sottolinea e dice a Timoteo: vedi cosa ti aspetta da capo, da un padre della comunità, da madre nella comunità, da superiora, da consorella, con fratello. Ecco, l'ultimo passo è edificare, cercare il bene della persona, cercare di aiutare, non fare la vendetta. E questo, e concludo con questa frase, e questa è l'esperienza che Timoteo impara da San Paolo. E guardate che San Paolo osa di dire: seguite il mio esempio. Troviamo queste frasi nelle sue lettere: seguite il mio esempio. Non dice seguite l'esempio di Cristo, seguite il mio l'esempio, perché io seguo l'esempio di Cristo, per indicare che questa trasmissione della fede, annunciare il Vangelo e anche dare la responsabilità. Perché dire seguite l'esempio di Cristo a volte sarebbe uno scaricare la responsabilità. Io te l'ho detto, leggi il Vangelo, sì, bravo, brava, ma forse non devo vivere io per primo per testimoniare quello che ho detto? E San Paolo in questo punto è molto, molto chiaro. Se ho detto qualcosa che non è vero, verifica la mia vita. O se vivo in maniera diversa da quello che dico, meglio non aprire la bocca. Coerenza. Appunto, di poter dire a qualcuno che vogliamo evangelizzare: segui il mio esempio, perché io sono veramente crocifisso con Cristo e la mia vita è Cristo, e non sono io che vivo, ma in me vive Cristo. E questo ci auguriamo a tutti noi, eh? E chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo e di San Timoteo.
1: Avete ascoltato Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
2: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi. Il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo, in particolare con il caso del grattacielo di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'amore è la pienezza della legge.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'amore è la pienezza della legge.
4: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
5: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
6: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
5: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
6: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
5: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'ascia e con la scure, frantumavano le sue porte.
6: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
5: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
6: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
5: Fino a quando Dio insulterà l'avversario. Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
6: Eppure Dio è il nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
4: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
5: Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
6: Al Leviatan hai spezzato la testa. Lo hai dato in pasto ai mostri marini. Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire. Hai inaridito fiumi perenni.
5: Tu è il giorno e tua è la notte. La luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra. L'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
6: Ricorda, il nemico ha insultato Dio. Un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
5: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda. Non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza.
6: L'umile non torni confuso. L'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
5: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
1: Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso nella tua città, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.
0: Il desiderio degli umili tu ascolti, Signore.
2: Tendi il tuo orecchio, conferma il nostro cuore.
7: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 16 giugno.
2: Sono le 12 e 17 minuti.

0: sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile a Sindat Golf di Roma.
1: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. A Sindat Golf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
0: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
3: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime comeinista degli Ayatollah, che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole, e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Siccità. Il rischio di siccità potrebbe risultare in fase di aggravamento nei bacini lombardi, dato che secondo il recente allarme di questa primavera manca oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua. Le situazioni peggiori sono emerse nei bacini orobici e dell'Oglio. Sarebbero così a rischio le irrigazioni estive. È urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica. Le scarse piogge di aprile non hanno attenuato l'allarme sul rischio di una grave carenza idrica per l'agricoltura di pianura e sulle disponibilità idropotabili nelle fasce prealpine che non possono fare affidamento su falde profonde. I bollettini idrologici di ARPA Lombardia rilevano una carenza idrica rispetto al dato medio che supera gli 1,1 miliardi di metri cubi. Manca il 37% dell'acqua che ci aspetteremmo di trovare nei laghi o in forma di neve sulle montagne. La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oglio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve, manca oltre il 55% della

0: neve sulle pendici montane, e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo, già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva, il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura risicola, la situazione potrebbe diventare complicata per le coltivazioni che ritardano l'irrigazione a giugno, quando il suolo asciutto richiederà molti più apporti per saturarsi d'acqua, consentendo l'allagamento delle camere di risaia, e non è scontato che i bacini di monte possano fornire una sufficiente provvista. Dario Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha spiegato: il sempre più frequente presentarsi di crisi idriche legate al riscaldamento globale richiede di sviluppare strategie di adattamento. Si tratta non solo di modificare gli assortimenti colturali della pianura irrigua per ridurre i fabbisogni estivi, ma anche gli approcci irrigui, valorizzando pratiche tradizionali come quella dell'irrigazione invernale, che consente di fare scorta nelle falde acquifere, ma anche pratiche innovative come l'irrigazione alternativa delle risaie, che fra l'altro consente di ridurre notevolmente le emissioni di metano dai campi allagati.
1: Le parole della sostenibilità.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 13:19.
2: È martedì 16 giugno.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 16 giugno.
2: Sono le 13:37.

0: Tropicana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:56.
3: È martedì 16 giugno.

0: cosa che va. Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana. Christus.
1: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa: il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. G7 in Francia, Trump vedrà oggi Zelensky, la Russia deve fare un accordo. Povertà in Italia, la Caritas: mai così tante famiglie assistite. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare. In un videomessaggio in lingua inglese indirizzato all'Australian World Summit che si svolge oggi a Vienna, all'Austrian World Summit, scusate, il Papa sottolinea l'importanza della religione nella cura del creato e nella lotta ai cambiamenti climatici. La fede e la speranza possono vincere la paura di nuovi conflitti per le risorse naturali e il timore della politica a prendere decisioni a favore del cambiamento. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: La fede in un Signore della creazione può responsabilizzare tutti ad una maggiore tutela della natura. Chi crede che il nostro mondo è stato creato da Dio ed è inerentemente buono è spinto ad assumere una responsabilità ancora più grande, a prendersi cura del creato, poiché lo esige la sua fede. Solo la speranza può vincere la preoccupazione delle persone che la lotta per le risorse naturali possa condurre a nuove guerre e la paura della politica ad agire su nuove rotte. La Bibbia è piena di esempi di come le paure della gente possano essere vinte dalla speranza, che in fondo è un dono di Dio stesso. Infine è necessario un recupero del valore della carità e dell'amore sociale rispetto al profitto. Abbiamo inoltre bisogno dello sviluppo di un nuovo quadro finanziario internazionale incentrato sulla persona, per assicurare che tutti i paesi, specialmente quelli più poveri e quelli più vulnerabili ai disastri climatici, possano raggiungere il loro pieno potenziale nel rispetto della dignità dei loro cittadini.
1: In un messaggio indirizzato alla testata italiana L'Adige, che celebra l'80° anniversario di fondazione, Leone XIV sottolinea come sia necessario fare buona informazione senza la droga di fake news e polarizzazioni. E il prossimo lunedì 22 giugno il pontefice visiterà la sede romana del Programma Alimentare Mondiale, che ha sede a Roma. Si tratta dell'agenzia ONU incaricata di fornire assistenza alimentare per combattere la fame. Apriamo la pagina internazionale. Al via al G7 di Evian in Francia il pranzo di lavoro sulla crisi in Medio Oriente. Nella mattinata al centro del vertice il conflitto in Ucraina, con il presidente USA Trump che ribadisce la Russia deve fare un accordo. A margine degli eventi ufficiali oggi il trilaterale tra Zelensky, Macron e il capo della Casa Bianca, Paola Simonetti.
3: Farò tutto ciò che è in mio potere. La Russia deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina. Lo ha ribadito il presidente USA Trump nel contesto del G7, dove sul tavolo i capitoli di spicco sono i conflitti medio orientali, sui quali è iniziato in queste ore un confronto sulla stabilità regionale, e poi la guerra fra Mosca e Kiev. Oggi il trilaterale tra il leader ucraino Zelensky, il presidente francese Macron e il capo della Casa Bianca. L'incontro, riportano i media ucraini, ha segnato il primo faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre l'Ucraina cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con la Russia, che spinge per un incontro a Mosca con il presidente Putin, invito che il leader di Kiev ha già rifiutato. Sull'Iran, ha chiarito poi Trump, ora si passa alla seconda fase, dichiarazioni che giungono mentre c'è attesa per la firma dell'accordo fra Washington e Teheran questo venerdì a Ginevra. Una crisi, quella iraniana, sulla quale si era espresso ieri all'apertura del G7 il capo dell'Eliseo, dichiarandosi disponibile a inviare caccia, fregate e una portaerei per mettere al sicuro la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: Israele non si ritirerà dal sud del Libano, lo ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Cambiamo scenario, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha annunciato una serie di riforme economiche per attrarre investimenti e coinvolgere i cubani all'estero nell'economia. La decisione è anche una risposta alle pressioni degli Stati Uniti, che da gennaio hanno inasprito le restrizioni sulle forniture di petrolio. Per un'analisi, Marco Guerra ha sentito Roberto Darin, esperto di America Latina per il Sole 24 Ore.
4: In un'economia ingessata come quella cubana, le riforme economiche naturalmente sono sempre ben viste e auspicate da molto tempo. Il vero nodo credo che sia l'implementazione di queste riforme in un momento così drammatico di crisi energetica, che ormai è trascolorata in una crisi alimentare. Dobbiamo chiederci quanto siano praticabili e effettuabili queste riforme in un contesto congiunturale così complicato.
5: Perché si vogliono coinvolgere anche i cubani all'estero e c'è qualche settore in particolare che verrà liberalizzato?
4: L'economia cubana è sostanzialmente centralizzata e riferisce al Partito Comunista Cubano. I settori sono i soliti sostanzialmente, quindi agropastorizia. Un altro passaggio è quello di cui si è parlato, delle riforme al settore turistico, ma il settore turistico è già da 5 anni è bloccato e ha perso tantissime presenze.
1: Andiamo ora in Italia, dove la povertà assume una dimensione sempre più strutturale che si prolunga per anni. Il report statistico di Caritas Italiana presentato oggi mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024. Alessandro Guarasci.
6: Le difficoltà sociali persistono in Italia, più di 280.000 persone assistite dalla Caritas, assimilabili ad altrettanti nuclei familiari, mai così tante. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto Federica De Lauso, ricercatrice Caritas.
7: Sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite. Crescono sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente.
6: Il rapporto mette in luce come in 10 anni, dal 2015 al 2025, il numero di persone accompagnate sia cresciuto del 48% e raddoppiano gli anziani in povertà. Quasi la metà di chi si rivolge alla Caritas è disoccupata, ma addirittura il 24% ha un lavoro che non permette di arrivare a fine mese. Al nord sono più gli stranieri a bussare alle porte della Caritas, al sud più gli italiani. Per la Caritas serve rilanciare ora il salario minimo, no a bonus una tantum.
1: Ora gli aggiornamenti sull'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo con l'intervista di Edoardo Valentino a Chiara Montaldo, responsabile di Medici Senza Frontiere.
8: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, stando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
9: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
8: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
1: Si intitola Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, il nuovo libro di Antonella Inverno di Save the Children, ce ne parla Roberta Barbi.
6: Le difficoltà sociali persistono in Italia, più di 280.000 persone assistite dalla Caritas, assimilabili ad altrettanti nuclei familiari, mai così tante. Oltre un quarto degli assistiti.
10: 1968, tanti sono stati i minori arrivati nel 2025 nei 17 istituti di pena minorile disseminati sul territorio italiano. Un terzo di questi sono stranieri non accompagnati. È una ricerca dura da accettare, quella pubblicata da Save the Children, che fotografa una generazione di adolescenti privi di figure di riferimento, iperconnessa eppure sola. Una generazione in cui l'età del primo reato si abbassa inesorabilmente e che i successivi decreti sicurezza spedisce in carcere piuttosto che in comunità, con il risultato che oggi 8 di 17 istituti istituti risultano in sovraffollamento. Eppure è una generazione per cui c'è speranza, che ha voglia di essere ascoltata e capita, che vuole reagire ma ha bisogno di aiuto, come sottolinea l'autrice.
11: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, di ragazzi che hanno attivato delle permanenze in comunità, riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
1: Ed è tutto per questa edizione, da Alberto Giovanetti in regia e Michele Raviar in studio. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: La musica.
2: Ci siamo muniti anche di caffè, soprattutto in regia, per affrontare tutte queste belle canzoni del primo pomeriggio di Blu 2000 che vi raccontano quello che accade oltreoceano in America con la Billboard 800 che vede in salita la numero 25. Oggi Malcolm Todd con Herrings, mentre alla numero 24 c'è Riley Green con Change My Mind. Sale alla numero 23 Zara Larsson con Midnight Sun. Alla 22 in discesa Drake con Too Hard for the Radio, uno dei tantissimi singoli che compongono il suo ultimo album, che ormai fa piazza pulita dei concorrenti e si ritrova praticamente quasi solitario in tutte le posizioni di classifica dalla 20 alla 1, ma lo scopriremo insieme più avanti. Intanto sale alla 21 il penultimo singolo in ordine d'uscita di Sombra, Homebreaker.

Guarda Sabino, che io ti do i consigli giusti, tu non li vuoi cogliere per la tua professione, ma è così. Allora, tralasciando tutte le varie amenità che ci raccontiamo fuori diretta, era Sombre con Homebreaker alla numero 21 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 20 in discesa, ancora Drake con un altro singolo dal suo ultimo album, National Treasure. Mentre andiamo alla numero 19, dove troviamo il grandissimo Michael Jackson. Sapete che le sue canzoni sono ritornate, se mai ce ne fosse bisogno, di gran moda in questo periodo, grazie al biopic Michael, che è arrivato anche in streaming. E proprio di questo film parliamo, perché dopo aver dominato il box office per settimane, Michael si trova davanti a una nuova sfida, cioè raggiungere il traguardo del miliardo di dollari di incasso globale. Secondo le ultime stime, però, questo obiettivo potrebbe essere più difficile del previsto. Diretto da Antoine Fuqua con Jafar Jackson, le cui lodi, diciamo, abbiamo messo in primo piano nell'immedesimazione proprio nel corpo e anche nell'anima di Michael Jackson, lui nipote del re del pop. Il film è arrivato nelle sale internazionali lo scorso 24 aprile e ha saputo superare anche le numerose polemiche che avevano accompagnato la produzione. Nonostante questo percorso complicato, che ha richiesto anche la riscrittura completa del terzo atto per questioni legali, anche un budget lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, la scommessa si è rivelata vincente, quindi può essere vinta. Finora Michael ha incassato circa 355 milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e altri 544 milioni nei mercati internazionali. Lo dicevamo anche stamattina, ha superato anche Bohemian Rhapsody, che è rimasto fermo a 911 milioni di dollari, attualmente considerato il biopic musicale di maggior successo della storia. Michael lo ha superato. E l'arrivo anche del film on demand, è già disponibile sulle piattaforme, potrebbe però rallentare la sua corsa verso il miliardo. Parliamo ovviamente della permanenza in sala. Sebbene il passaggio anche in home video stia ottenendo ottimi risultati in questi giorni sulle classifiche digitali, gli analisti ritengono che il margine, diciamo, per ulteriori incassi cinematografici sia ormai illimitato. Curiosamente, il successo commerciale non è stato accompagnato anche da un'accoglienza unanime da parte della critica. Ci sono state queste recensioni contrastanti, io l'ho amato molto, anche se Sabino, che è in regia, insomma, ha visto il film, lo ha apprezzato. Di contro il pubblico lo ha premiato, quindi ha premiato l'opera con entusiasmo, apprezzando soprattutto le sequenze musicali e la performance di Jafar Jackson. E ovviamente questo successo è testimoniato dalle canzoni che rientrano in classifica. È stabile alla numero 19 Billie Jean, Michael Jackson.

successo non tramonta mai del grandissimo Michael Jackson. Billie Jean alla 19 nella Billboard 800, la classifica che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio di martedì. Pronti anche a dirvi che c'è ancora Drake con Whisper My Name, deve essere un vero capolavoro questo album. Numero 18 in discesa, al numero 17 invece stabile Pink Panthers con Stateside. Alla 16 sale ancora Kehlani con Folded, mentre ci soffermiamo sulla 15 per una canzone che è stata anche nel nostro disco Blu 2000 di qualche settimana fa. È una nuova entrata nel firmamento delle stelle nascenti internazionali con quasi 100 milioni di stream globali. Parliamo di questa canzone che è il nuovo singolo della cantautrice di Los Angeles Stella Lefty, già online su varie piattaforme, è disponibile ovviamente anche per lo streaming. Stella Lefty è una cantautrice che si sta facendo strada, un nome grazie al suo songwriting interessante e molto emotivo, anche un sound che coglie la sua sensibilità molto più pop rispetto alle sue colleghe. Il suo singolo Thinking About You, uscito a gennaio, ha riscosso grande successo online totalizzando oltre 15 milioni di ascolti, anche un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E quindi l'ascoltiamo alla numero 15 in salita, lei è Stella Lefty, questa è Boston. On a

una bella novità da ascoltare, questa di Stella Lefty dal titolo Boston, alla numero 15 in salita nella Billboard 800, numero 14, continua a salire. E qui ragazzi ci fermiamo per un attimo, stiamo in silenzio perché lui la deve ascoltare assolutamente così per gustarsela nota per nota. Il nostro chartman in regia ama molto questo nuovo album di Bruno Mars, direttamente dal suo The Romantic. Questa è Risky Toll alla 14.

bellissima ballata romantica di Bruno Mars che funziona in America, al numero 14 in salita nella Billboard 800. Risk It All, numero 13, scende Olivia Rodrigo con Drop Dead, canzone che ascolteremo più tardi all'interno della seconda parte della chart di oggi, dedicata agli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 12 in discesa Drake, ancora con la sua veramente discografia al completo, credo, non soltanto l'ultimo album, Run to Atlanta. Numero 11 scende Olivia Rodrigo, questo è il nuovo singolo dal titolo The Cure, mentre al numero 10 si conferma un grande successo non solo in America ma anche dalle nostre parti questa canzone, che è stata riscoperta veramente poche settimane fa, pur essendo uscita nel mese scorso di gennaio, e insomma in America l'hanno tenuta d'occhio per qualche tempo, poi è scesa un po' in classifica, poi è risalita, è rimasta così a metà della chart e oggi si riconferma addirittura in top 10, perché entra direttamente al numero 10 in salita questa di Tame Impala, insieme anche al remix di Jenny che sta circolando in questo periodo. La canzone si intitola Dracula, qui su In Blue 2000.

10 in salita, questa è la Billboard 800, la classifica di oggi qui sembra 2000 in questo 16 giugno. Insieme alla numero 9 sale Ella Langley con I Can Love You Anymore, numero 8 Drake scende con Shabang, numero 7 ritroviamo l'energia, la grinta, la freschezza anche di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, che è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo. Ma ritorniamo al suo passato musicale, che le è valso anche un Grammy Award come canzone e soprattutto artista rivelazione dell'anno, perché continua a salire alla numero 6 proprio Olivia Dean con Man I Need.

E giusto anche per raccontarvi cosa accade nella chart di Billboard dopo Olivia Dine, che abbiamo ascoltato prima con Man I Need, alla numero 6 in salita. Alla 5 c'era Bruno Mars ancora con il precedente singolo, Just Might. Alla numero 4 scende Ella Langley con Me Her. La top 3 è occupata da Drake con Janis, alla numero 3, mentre al numero 2 è stabile Ella Langley con Choosing Texas. È la nuova numero 1 della settimana, lo dicevamo, una novità per gli americani, ma anche per noi che la stiamo programmando, il nuovo singolo di Ariana Grande, che raggiunge direttamente la vetta e che ascolterete anche nel pomeriggio di Blue 2000, dal titolo Hey That I Made You Love Me. Intanto le note che abbiamo ascoltato prima erano di Taylor Swift, con cui abbiamo inaugurato ufficialmente la classifica degli internazionali in Italia, ovvero le canzoni straniere che funzionano di più nel nostro paese, anche le più ascoltate in radio. Alla numero 20 Nico Santos in salita con All Time High. Alla 19, appunto appena ascoltata, Elizabeth Taylor di Taylor Swift, numero 19 in salita. Alla 18 sale Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco la canzone. Numero 17 scende ancora Taylor Swift, protagonista con la sua Opalite, il singolo precedente, mentre al numero 16 Martin Garrix è in discesa con Repeat It. Numero 15, new entry per il nuovo singolo di Meek, questo nuovo fenomeno internazionale che ci ha già regalato Fabulous nelle scorse settimane, ritorna con Beautiful Freaks. Questa è praticamente la nuova entrata più alta della settimana. Andiamo ad ascoltare invece la numero 14, dove sono stabili Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive Safe.

Salutiamo anche Paolo e Amy che ci hanno scritto a diretta a teradioinblu.it. Tra i loro artisti preferiti figurano Bruno Mars, che è anche il preferito del nostro Sabino, l'abbiamo detto prima, e poi anche Ariana Grande, che abbiamo citato come new entry direttamente alla 1 con la sua nuova canzone nella chart d'oltreoceano. Intanto erano Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe alla numero 14. Questa è la seconda parte della chart dedicata alle canzoni internazionali, le più ascoltate nel nostro paese. A proposito di Miles Smith, lui classe 1998, lo ricordiamo, è un cantautore britannico ed è famoso per aver raggiunto il successo mondiale con la sua hit Stargazing, che è ancora una delle hit più suonate anche in questo 2026, anche se è datata 2024. Brano contenuto in un EP altrettanto fortunato dal titolo A Minute, che gli ha garantito anche il Brit Award come rivelazione dell'anno. Li abbiamo ascoltati insieme alla numero 14, Miles Smith e Niall Horan, mentre al numero 13 è inserita il nuovo singolo di Karol G, Viaggiando per il mondo, mentre alla 12 è stabile Bob Sinclair insieme a Kaisa, la loro I Can Wait, alla 11 una nostra vecchia cara conoscenza ascoltata prima, ovvero Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Saliamo alla numero 10, dove troviamo un pezzo, forse anche uno dei fondamentali, della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e troviamo la bella canzone di Sienna Spyro. Questa è Material Lover, in salita questa settimana.

Sienna Spyro, veramente brava, numero 10 in salita, Material Lover. Alla numero 9 troviamo un personaggio che è anche uscito con una nuova canzone che è già in programmazione qui su In Blu 2000, ma a noi piace soprattutto riascoltare i singoli, quelli del recente passato, degli artisti che fanno parte anche della classifica che stiamo scalando insieme, ovvero quella degli internazionali più ascoltati in Italia. Questa è Fever Dream di Alex Warren.

Il ritmo di Alex Warren in discesa alla numero 9, Fever Dream, numero 8, Sally di Bowser con Magnetic, mentre al numero 7 anche lui l'abbiamo ascoltato oggi con Unbreaker, parliamo di Sombre con Potential, al numero 7 in discesa. Scende alla 6 anche Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead.

lei una delle protagoniste, ad esempio, giusto per citare la nostra chart di Blue 2000, protagonista Olivia Rodrigo con Drop Dead. Questa è la classifica degli internazionali in Italia. Lei al numero 6 scende questa settimana, al numero 5 sale Tame Impala con Dracula, ascoltata prima, al numero 4 in discesa Lady Gaga e Daichi con Runaway, la numero 3 occupata da Another con Talk to You in salita, e sale al numero 2 anche la canzone di Harry Styles. Questa è American Girls e noi siamo qui su Blue 2000 insieme a voi.

Harry Styles lo ritroviamo alla numero 2. Chi ci sarà alla numero 1 agli internazionali d'Italia? Sembra quasi una partita di calcio, in realtà ci sono loro. Madonna e Sabrina Carpenter salgono in vetta con Bring Your Love. Si conclude qui il doppio appuntamento di oggi con la chart di Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco restate lì, c'è l'informazione. E adesso i Simply Red.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corsa a Evian in Francia. Mosca deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Rigna voi.
1: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas e la povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, Rio Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, è risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Un saluto cordiale. La settimana scorsa, o meglio nelle due settimane precedenti, con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia, abbiamo cercato di tener viva la memoria della Turchia e dei luoghi santi che sono lì presenti, custodi di una memoria biblica, patristica, ma anche di comunità vive, che ci permettono di andare proprio a toccare con mano la gioia delle prime comunità cristiane. Oggi facciamo un passo ulteriore e Sua Eccellenza ci accompagna nel territorio della Giordania. Anche questo è un luogo in questo momento difficile da raggiungere a causa tutto quello che sta capitando, ma non possiamo dimenticarlo, come non possiamo dimenticare tutta la Terra Santa, come ho detto fin dall'inizio. Però attraverso la radio ne vogliamo tenere viva la memoria e vogliamo aiutare anche a comprendere il perché tenere viva la memoria, il perché cercare veramente, come il Papa ci sta richiamando spesso, una pace duratura, giusta per tutti, ma veramente per tutti. Ecco, allora cerchiamo di capire perché è importante per la nostra fede e per la nostra Chiesa la terra di Giordania. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, sono contento di ritrovarvi per questa terza puntata per un territorio biblico importantissimo.
0: Ci spieghi perché e quali sono i luoghi che la reputano tale?
1: Sì, perché noi abbiamo stabilito dei confini, diciamo nell'ultimo secolo dei confini di Stato che sono assolutamente fasulli rispetto non solo alla realtà delle popolazioni che li abitano, ma anche rispetto alla loro storia. Quindi quando pensiamo alla Giordania, in realtà noi dobbiamo pensare alla Terra Santa proprio in pieno. Perché intanto la Giordania è, dal punto di vista geografico, è l'altra metà della Palestina, perché appunto la spaccatura afroasiatica, dove adesso c'è il Mar Morto, ha spaccato un territorio che era unito e se noi appunto guardiamo uno è lo specchio dell'altro, è l'interfaccia dell'altro, quindi è un territorio unitario dal punto di vista geografico, storico, millenario. Dal punto di vista biblico certamente il territorio dell'attuale Giordania è il luogo dove i nostri padri sono passati nel pellegrinaggio, diciamo così, nel ritorno alla terra dei padri uscendo dall'Egitto, e se uno va a guardare l'itinerario su una qualunque cartina biblica si accorge che arrivati diciamo alle soglie della Filistea, della Palestina, in realtà hanno girato verso est e hanno fatto quella che oggi noi e anche in antico si chiamava la Via Regia, sulle montagne della Giordania. Quindi è un luogo di pellegrinaggio. In Giordania c'è il Monte Nebo, che è il luogo dove il Deuteronomio e altri libri biblici pongono l'ultimo discorso di Mosè. La traversata del Giordano è un nuovo passaggio del Mar Rosso. Non a caso era il luogo dove Giovanni Battista portava le persone per il suo rito battesimale di preparazione. Quindi sono luoghi poi continuamente citati nel libro di Giosuè, nel libro dei Giudici, nei libri dei Re, dove si vede che Israele, il popolo di Dio, è continuamente a contatto con questi popoli che abitano il territorio dell'attuale Giordania, Edom per dirne uno, ecco, ma ci sono tante tribù. Poi due delle tribù di Israele si sono accampate in Giordania, non sono passate nel territorio dell'attuale Palestina-Israele, quindi c'è tutto il discorso di Giosuè, voi avete già trovato il vostro habitat, ma aiutate anche i vostri fratelli che devono passare il Giordano a trovare i loro luoghi, quindi è in pieno territorio, diciamo, dei padri. Però appunto qual è stato il pasticcio, soprattutto nell'ultimo secolo, che invece si è diviso e si è attribuito a Israele in particolare, si è attribuito un territorio che né storicamente né geograficamente è esclusivo. Ecco, è sempre stato un territorio dove hanno abitato molte tribù con le loro tradizioni e anche le tribù di Israele. Purtroppo adesso questa divisione in nazioni ha creato uno sconquasso di cui anche noi come europei purtroppo siamo responsabili, e ci impedisce oggi di comprendere che la Giordania è pienamente un luogo biblico e cristiano, anche cristiano, perché quando c'è stata la grande rivolta del 66 contro Roma da parte di alcuni gruppi di giudei, i discepoli di Gesù invece si sono rifugiati a Pella, non hanno partecipato alla guerra contro Roma, proprio perché avevano già fatto una scelta di non usare le armi, di non risolvere le cose con gli scontri armati, e sono andati nel territorio appunto dell'attuale Giordania. Quindi c'è Pella, c'è Gerasa, ci sono moltissimi luoghi che hanno visto un fiorire di comunità cristiane da allora fino ad oggi. In Giordania, grazie a Dio, abbiamo delle bellissime comunità cristiane che tra l'altro sono state e sono grandemente ospitali nei confronti dei rifugiati che sono scappati dalle due guerre del Golfo, che sono scappati dalla Siria. Cioè, abbiamo testimonianze meravigliose di accoglienza da parte delle comunità cristiane nei confronti di questi altri fratelli e sorelle che purtroppo sono dovuti scappare a causa delle guerre.
0: E questo è un dato fondamentale, da questo riconosceranno che siete miei amici se avrete amore gli uni per gli altri, è la cifra attraverso la quale si misura la credibilità di una comunità cristiana.
1: Esattamente, e io devo dire che ad Amman, nell'antica Filadelfia, io ho incontrato un modo di essere della Chiesa molto aperto, molto generoso, molto significativo anche per noi. Ecco, hanno da insegnarci. Noi andiamo in questi luoghi non soltanto per vedere, per riappropriarci di una storia che è la nostra, ma anche per imparare. Ecco, io vorrei dire proprio questo: questi territori come la Turchia, la Giordania, la Cappadocia, sono luoghi dove noi possiamo reimparare l'essere cristiani in mezzo alle genti.
0: È un dato che ritorna, eccellenza, nelle sue interviste, questo aspetto, l'incontro con le comunità vive, una cosa che molto spesso non viene organizzata dalle solite agenzie, cioè si vanno a visitare tanti luoghi, tanti bazar, ma non viene dato il dovuto tempo all'incontro con la comunità.
1: Esatto, e tante volte si celebrano le messe negli alberghi perché fa comodo, invece che celebrarli nei luoghi di culto che ci sono, che dove è possibile, e a volte anche celebrare all'aperto ha molto più senso, perché guardandosi intorno tornano in mente dei testi biblici, guardando anche semplicemente i cartelli stradali, a me tante volte viene in mente in Giordania, in Turchia, in Cappadocia, eccetera, vengono in mente dei racconti biblici. Certo, tutto questo presuppone che i nostri cristiani comincino a familiarizzarsi davvero con la Bibbia nel suo insieme, anche l'Antico Testamento. L'Antico Testamento, Gesù l'ha detto chiaramente, non è tramontato, nemmeno un piccolo segno, nemmeno uno iota deve essere trascurato. Quindi si tratta di avere una formazione cristiana di base un pochino più fondata sulla parola di Dio, un po' meno, diciamo, su delle verità astratte che poi lasciano il tempo che trovano, perché oggigiorno le verità e le definizioni francamente interessano poco a tutti.
0: Io credo che potremmo lanciare proprio questo appello anche ai nostri radioascoltatori che magari a breve o hanno in programma un pellegrinaggio, di chiedere proprio le guide, quindi le guide che si facciano e si interfacciano con le agenzie, proprio perché il tempo dell'incontro con la comunità sia garantito dentro il percorso, altrimenti viene meno un tassello fondamentale per un pellegrinaggio.
1: Credo proprio di sì, anche bisogna anche aiutare i cristiani locali, i loro pastori, a raccontare la loro vita reale e non semplicemente, diciamo, essere gentili e accoglienti, perché tante volte anche i cristiani nel Medio Oriente sono un po', quasi si sentono in un sentimento di inferiorità rispetto alle nostre comunità ricche, potenti, con tante possibilità, eccetera. Mentre invece hanno dei tesori meravigliosi di vita vissuta insieme con gli altri, di dialogo ecumenico, di dialogo religioso e di convivenza con persone diverse per etnia e per religione, che è un vero patrimonio utile a tutti.
0: Io la ringrazio, facciamo un breve stacco musicale per poi, come nostro solito, proporre ai nostri radioascoltatori possibili pellegrinaggi.

0: Ed eccoci nuovamente in linea dopo questo stacco musicale. Stiamo dialogando con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, cercando di capire l'importanza dei pellegrinaggi in Terra Santa. In questa puntata stiamo focalizzando l'attenzione sulla Giordania. Abbiamo parlato della Giordania, abbiamo cercato di guardare nell'insieme quali sono le motivazioni importanti che ci dovrebbero portare in questa terra, e ora con lui cerchiamo di capire quale potrebbe essere un ipotetico itinerario di pellegrinaggio, più itinerari di pellegrinaggio in Giordania, proprio per stuzzicare la nostra fantasia ma anche il nostro desiderio, alimentare il desiderio di tornare in questi luoghi o di venire a visitarli per la prima volta. A lei, Eccellenza, la parola.
1: Sì, benissimo. Anche qui, come per gli altri luoghi, abbiamo, diciamo, varie possibilità per organizzare un pellegrinaggio. Io suggerirei, per esempio, di partire dal sud, dal Golfo del Mar Rosso, da Aqaba, e da lì risalire. Però si può anche fare centro su Amman e da lì muoversi. Però certamente, diciamo, la Giordania dal nord al sud rivela sempre delle grandi possibilità di visite, anche qui da fare con calma. Non c'è soltanto Petra, ecco, gli italiani conoscono tanto Petra, che è certamente un luogo spettacolare, interessantissimo. La civiltà nabatea è una grandissima civiltà, tra l'altro esportavano fino a Roma i loro prodotti sulla via carovaniera che appunto da Petra conduceva a Gaza. E la qualcosa appunto, tra l'altro, ci mostra come anche luoghi come Gaza sono luoghi biblici importanti, interessanti. C'era una diocesi in antichità, quindi va bene. Adesso purtroppo è sotto il dominio israeliano in un modo assurdo e ingiustificato. Comunque, diciamo, ritornando alla Giordania, non c'è soltanto Petra, c'è Madaba, per esempio, è un luogo dove passare del tempo, c'è Gerasa, c'è la stessa Amman, ci sono i
0: castelli. Che cosa troviamo, Eccellenza, in questi luoghi, giusto per stuzzicare la fantasia dei nostri radioascoltatori e invogliarli ad approfondire poi?
1: Allora, anzitutto abbiamo dei luoghi archeologici di primaria importanza, poi abbiamo delle chiese e delle comunità, ecco, e quindi anche qui, organizzandosi, bisogna avere la pazienza di dire anche alle agenzie turistiche che si interfaccino con la chiesa locale, perché la chiesa locale conosce persone e luoghi dove indirizzare, ma diciamo che le possibilità non mancano. Ecco, in Giordania, tra l'altro, c'è una grande libertà anche di religione, quindi i cristiani non sono costretti a essere un po' mezzi nascosti.
0: E quindi proviamo a ripensare a questo itinerario.
1: Poi non bisogna dimenticare che la Giordania può essere anche integrata in un pellegrinaggio che si fa in Israele e Palestina.
0: Ed è una possibilità che viene fatta e proposta. In questi ultimi minuti, Eccellenza, io vorrei chiederle una cosa. L'associazione Amici del Medio Oriente può presentarci questa associazione a conclusione di questo itinerario?
1: Sì, è una piccola organizzazione di volontariato che è nata a Firenze 30 anni fa e che continua nel suo piccolo a cercare di offrire degli itinerari di pellegrinaggio, delle occasioni per riflettere sul patrimonio di queste chiese, quindi abbiamo varie rubriche, e poi che soprattutto adesso negli ultimi anni si dedica molto ad aiutare i cristiani in Medio Oriente, perché effettivamente tra rifugiati e poveri locali noi abbiamo una grande sfida di sostenere questi fratelli e sorelle, quindi noi facciamo un po' anche da ponte e da centro di raccolta per tutti quelli che vogliono sostenere le comunità cristiane in Medio Oriente, in Giordania, in Siria, in Turchia in modo particolare, ma anche stiamo sostenendo dei convertiti in Iran e in Afghanistan. Ecco, questa adesso è la nostra missione, far conoscere e sostenere fattivamente con aiuti economici, a sostegno di iniziative culturali, ma anche semplicemente di sopravvivenza. Abbiamo migliaia di cristiani che noi, rifugiati in quelle terre, che noi dobbiamo aiutare prima di tutto lì, ecco.
0: Associazione AMO, Associazione Amici del Medio Oriente. Ecco, in quest'ottica c'è anche un sito riguardo dove uno può trovare eventualmente notizie, informazioni, contatti per capire qual è il progetto che viene portato avanti. E anche attraverso questa associazione voi dunque organizzate pellegrinaggi con lo stile che avete appena fatto cenno, eccellenza, quindi non sono dei tour turistici, ci sono delle regole da rispettare, ma proprio perché si vuole fare del pellegrinaggio un'esperienza di una sorta di cammino spirituale, di esercizi spirituali itineranti, dove lasciarsi interpellare dalla parola, dalle parole dei padri, dalla parola della Chiesa viva che è ancora presente e che custodisce una memoria importante che interpella tutti noi.
1: Esatto, e noi quando non organizziamo direttamente siamo capaci di mettere in contatto con altre persone che organizzano pellegrinaggi nello stile di Amici del Medio Oriente.
0: Io la ringrazio di cuore, eccellenza, per questa panoramica, così come la ringrazio per la disponibilità che ci ha dato nel presentarci la Turchia e la Cappadocia nelle puntate precedenti. Confidiamo di tornare con entusiasmo, con passione e in sicurezza in questi luoghi, perché ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno anche gli abitanti di queste terre. Quindi che pace sia e giustizia sia in tutti questi territori. Grazie di cuore, eccellenza.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, e come lei diceva, speriamo che finisca l'epoca della prepotenza, delle bombe e dell'ignorare il diritto internazionale e si ritorni in un regime di legalità, e che anche i nostri governanti qui in Italia si allineino a quello che tutti i cristiani del Medio Oriente chiedono.
0: Grazie di cuore, e dopo la canzone la seconda parte di Dritti al Cuore. Grazie.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore vogliamo tornare alla rubrica Fondatori e Fondazioni, un'occasione per conoscere quanti hanno fondato qualche realtà ecclesiale e di conseguenza conoscere anche la fondazione stessa costituita. Oggi abbiamo in linea con noi Padre Noviello Beltrami. Padre Noviello, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, buongiorno, salve.
1: Innanzitutto, chi vuole presentare? Qual è la figura?
2: Allora, Don Carlo De Ambrogio, il fondatore del movimento GAM, Gioventù Ardente Mariana.
1: Prego, vuole presentarcelo.
2: Sì, grazie. Don Carlo nasce ad Arsiero, un paesino a ridosso delle Prealpi Venete, ecco, dove c'è una natura viva, folta, e questo forma in Don Carlo una dimensione contemplativa che poi svilupperà in seguito. Papà Pietro, papà di Don Carlo, è un falegname, la mamma Lucia invece è una casalinga, si dedica quindi alla casa e ai figli. Il 25 marzo del 1921, ecco, alle ore 14:30, festa dell'Annunciazione del Signore e di per giunta anche Venerdì Santo, nasce Don Carlo. Proprio nell'ora in cui Gesù consegnò, ecco, sua madre Maria al discepolo prediletto Giovanni. E questo è un momento molto importante, perché poi Don Carlo lo ricorderà spesso durante la sua predicazione quando sarà presbitero, sacerdote di Dio. Il 3 aprile riceve il sacramento del battesimo. Don Carlo presenta un carattere alquanto impulsivo, sin da piccolo, determinato, di intelligenza vivace, acuta, di memoria straordinaria, come dicono gli insegnanti, e di fine sensibilità, diranno i genitori.

0: genitori. A causa purtroppo del lavoro che scarseggiava, il papà con la famiglia dovette emigrare in Francia, vivendo in una baracca di legno. Purtroppo ecco, dal vicinato subì, la famiglia subì disprezzo, diffidenza, noncuranza, ecco. E Don Carlo, a causa di proprio in quel periodo di una caduta che ebbe in questa baracca, fece sì che tutta la famiglia dovesse ritornare in Italia per le cure che doveva essere sottoposto proprio nel paesino di Arsiero. E qui incomincia a frequentare la scuola, frequentando anche le suore della Santa Famiglia, e dove incominciò ad avere i primi rudimenti della musica. Lui, ricordo che sarà un bravo maestro nel pianoforte, e questo gli permetterà anche di attirare molti giovani per questa sua inclinazione naturale al pianoforte. Cresceva in lui intanto anche il desiderio di farsi sacerdote. Ancora però purtroppo in famiglia si verificano dei trasferimenti, sempre a causa del lavoro. Il papà parte per l'Africa e Don Carlo proprio nel 1928 riceve la prima comunione e due anni dopo, nel 1930, il sacramento della cresima. Intanto nasce anche la sorella Lucia e Don Carlo dice: avrei tanto voluto che fosse un fratellino per fargli, lui stesso dirà, da chirichetto, per quando celebrava la messa, quando proprio lui stesso ricorda, quando celebrava la sua messa a casa, quando metteva due sedie con un tavolino e lui celebrava la sua messa. Intanto proprio in questo periodo l'incontro con il salesiano Don Busato fu determinante per lui, perché proprio questo sacerdote lo inviterà a fare un'esperienza nell'istituto salesiano. Don Carlo accetta, entra nell'istituto salesiano Maria Ausiliatrice di Trento e incomincia quindi fin da bambino, già si intravedeva una certa inclinazione alle cose dello spirito, e da bambino vivacissimo qual era, irrequieto, qualcuno dirà, iniziava in lui ecco, un processo di profonda maturazione, interiorizzazione spirituale. Ecco, diciamo che si lasciò plasmare dallo spirito di San Giovanni Bosco, quindi dai padri salesiani. Furono anni di formazione, ecco, di studio, di approfondimento. Lui avrebbe voluto fare tanto il missionario, ecco, ma purtroppo questo non fu possibile. Il papà di Don Carlo non gli dette il permesso, perché a quell'epoca, ecco, prima di qualsiasi cosa, che un sacerdote potesse partire per le missioni doveva avere anche l'approvazione dei genitori. Comunque lui fa il missionario, dirà il vescovo Lusiglia, a casa, giusto per dire l'espressione che lui utilizza, farà il missionario in casa, ma sempre in missione. Però comunque fa il missionario appunto in Italia, in un periodo proprio forte del materialismo ateo. Lo studio, l'approfondimento culturale non erano mai fine a se stessi per Don Carlo, e tutto era sempre fin da piccolo in vista del regno. Vuole portare Gesù alle anime, vuole attirare i giovani con la parola di Dio attraverso Maria. La preghiera lui la considerava proprio l'onnipotenza di Dio messa a nostra disposizione per mantenere viva questa comunione con Dio. Utilizzava le giaculatorie, che lui chiamava piccole frecce di fuoco, piccoli dardi infuocati. Viene ordinato sacerdote il 29 giugno del 1947, e affinché la messa non fosse un momento isolato della giornata, ecco, faceva sì che tutta la messa potesse essere portata nella vita e la vita potesse essere portata nella Santa Messa. Molti si accorsero di questa profondità di quest'uomo e si confessavano da lui, chiedevano consiglio a lui, la sua giornata, la giornata di Don Carlo, era molto, era piena. Si alternava tra preghiera molto presto, scuola, insegnamento, assistenza, studio, ascolto delle persone, redazione del giornalino, e poi vedremo, escursioni con i giovani, e dovette anche trasferirsi a Torino nel 1956 perché fu nominato direttore della redazione del Meridiano 12. E iniziano anche, ecco, per Don Carlo le predicazioni, gli esercizi spirituali. La sua particolare intuizione fu donare gratuitamente la stampa, la parola di Dio, in virtù del dettame di Gesù che aveva detto, ecco, gratuitamente date, gratuitamente avete ricevuto e quindi gratuitamente date. La sua era una carità veramente grande, aveva un'attenzione particolare per i poveri spiritualmente anche parlando.
1: Ma padre Noviello, che cosa ha lasciato alla fine?
0: Allora, diciamo che lui sceglierà come motto della sua vita a Gesù per Maria. Fu proprio la Mamma Celeste a dargli l'ispirazione del movimento Gamma. Lui lascia questo grande movimento alla Chiesa, un movimento nato in una grande veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 1975, in un contesto di preghiera, rosario, canti, confessione, messe. Lascerà alla Chiesa il movimento, dicevo, Gamma, un movimento nato in una grande veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24.
1: Può spiegare per cortesia di nuovo la sigla che ha appena pronunciato?
0: Gamma è Gioventù Ardente Mariana.
1: Grazie, che così i nostri radioascoltatori colgono.
0: Sì, e questo movimento nasce in una veglia di preghiera a Torino nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 75. Intanto però incominciano anche le difficoltà tra il movimento Gamma e la congregazione salesiana. Ecco, Don Carlo si rendeva conto che il movimento avrebbe costituito un'importante risorsa per la Chiesa, la società, attualizzando il carisma di Don Bosco. E quindi ecco che il Gamma, lui diceva, è tutta opera della Madonna, è tutta opera dell'Immacolata, il fondamento è la parola di Dio, e i bambini, egli ebbe anche un'intuizione per i bambini, anche che anche loro avevano una missione di annuncio, li chiamerà bucaneve, cioè capaci di bucare il gelo dell'indifferenza, il cui compito era quello di far fiorire la preghiera nelle famiglie. E i giovani li chiamerà Sabra, e Sabra è una pianta, ecco, che, del deserto, che è capace di resistere alle intemperie, e per cui Don Carlo aveva un grande amore per i giovani, i quali venivano elettrizzati proprio da Don Carlo, perché li coinvolgeva, lui diceva, con il futuro di Dio, parlando loro del paradiso. Anche le famiglie erano considerate la spina dorsale del movimento e dovevano essere, secondo Don Carlo, chiese domestiche nel cui interno dovevano essere allestiti i cenacoli di ascolto della parola di Dio.
1: Don Carlo, ci fermiamo un istante per lasciare la parola alla musica, un canto mariano bene si addice in questo contesto, e subito dopo la canzone riprendiamo l'intervista.

0: l'apostolato gamma non consiste, ecco, nell'esporre grandi idee, pensieri, ma nel dare, diceva Don Carlo, il gusto di Gesù Cristo. Diceva consiste, il gamma consiste nell'essere, l'apostolato del gamma. Se tu vivi di luce, lui diceva, tu diventerai luminoso. Troppa gente invece si interessa di Gesù e lo strumentalizza, come dice Don Carlo. Ecco, quindi ecco che molte suore incominciarono a lasciare l'istituto religioso del Salesiano per dedicarsi al gamma. Molti giovani intrapresero la vita del sacerdozio e della consacrazione. E quindi, ecco, proprio in questo clima così intenso in cui Don Carlo progettava cenacoli, stampa, annuncio, catechesi, entrò nel giorno eterno del paradiso. E infatti il 7 novembre del 1979 alle ore 8:20 ritornò alla casa del padre. E diciamo che l'eredità di Don Carlo, il carisma di Don Carlo, continua ancora oggi ad essere nella Chiesa, ecco, un piccolo granello di senape che cresce, veramente cresce, portando i frutti del regno di Dio, che sono amore, pace, luce, gioia, unione. Incisiva è l'opera di evangelizzazione di questa eredità grandiosa che lui ha lasciato, il gamma, alla Chiesa, attraverso i cenacoli, le missioni nella famiglia, nel lavoro e addirittura anche nel campo delle carceri, il campo quindi della sofferenza di persone che hanno fatto esperienza di debolezza. Il cardinale Ursi, l'arcivescovo di Napoli, ebbe a dire il 22 febbraio del 1991: la vita di Don Carlo è tutta eroica.
1: Padre Noviello, le domando se qualcuno desidera informazioni su questa esperienza, dove può trovare notizie?
0: Allora, c'è anzitutto un sito ufficiale. Ecco, il sito, basta mettere Don Carlo De Ambrogio, sito ufficiale, e uscirà tutte le notizie. Poi c'è anche un libretto della Velar intitolato Don Carlo De Ambrogio, con il sottotitolo Apostolo dei Tre Amori, l'Eucaristia, la Madonna e il Papa, perché questi erano i tre campi di apostolato, i tre amori bianchi, come li chiamava Don Carlo, l'Eucaristia, la Madonna, l'Immacolata, tutta pura, e il Papa, in quanto è vestito di bianco.
1: Io la ringrazio di cuore per tutto e tra qualche istante concludiamo con un'altra canzone e saluto lei. Grazie per averci fatto conoscere questa realtà ecclesiale e do un saluto anche ai nostri radioascoltatori. Arrivederla.
0: Grazie, pace bene.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 ai Vienna in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena tra Meloni e Trump, c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia sempre più strutturale, il quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
2: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Quello che cercherò di condividere con voi non è un insegnamento, nel senso che non posso sedere su nessuna cattedra per insegnare qualcosa che in realtà ho come una sorta di ordine che nasce dentro di me da un'esperienza personale. Quindi prendetela come una condivisione. Spero che non sia rassicurante, ma provocante. Perché? Perché quando le cose sono eccessivamente consolanti io diffido un po'. Perché potrebbe essere che ce la raccontiamo, che diciamo le cose perché ci fa bene dirci queste cose, ma poi magari non è esattamente così. Quando sono provocanti significa che ci costringono a lasciare la sedentarietà, i concetti che ci siamo costruiti per tenere in ordine il mondo. La vita è sempre molto più complicata di come l'abbiamo capita e proprio per questo dobbiamo sempre metterci in cammino, in viaggio. Questa è una lezione immensa che ci dà la Bibbia. Quando uno sfoglia i racconti della Bibbia si accorge che non c'è un racconto statico, quasi mai quei personaggi sono fermi, sono quasi sempre in cammino, e tutte le storie sono sempre storie di viaggi, storie di conquiste, quel camminare di Gesù. Pensate che il Vangelo di Luca è costruito come una road story, cioè una storia costruita attorno a un viaggio, a una strada. Ed è questo forse il punto di partenza, perché quando ci siamo interrogati su che cosa dire, che cosa condividere, ho fatto mia questa condivisione che mi era stata fatta, di pensare a quello che stiamo vivendo in questo momento storico. Siamo circondati da una cronaca nera che, se cominciamo a prenderla sul serio, dovrebbe creare molto disagio. Il male non è più semplicemente il dispetto del vicino, capite? È diventata un'ingiustizia che sta riarmando tanti paesi al mondo. Ci troviamo in un clima di profonda guerra, di profondo odio, di scontro anche all'interno della nostra stessa società. Tanta violenza che è repressa anche nei nostri ambienti quotidiani. A volte, attraverso il mio ministero, mi rendo conto che c'è tanta violenza in quelli che sono i luoghi domestici. La casa dovrebbe essere un luogo sicuro, e invece a volte diventa il ricettacolo di tanta violenza: la violenza verbale, la violenza del silenzio, perché il silenzio non è solo meditazione, a volte è punizione nei confronti di qualcuno, Allora mi piacerebbe così riflettere con voi proprio su questo mysterium iniquitatis, cioè su questo mistero del male. Il male ha un argine, cioè noi possiamo avere la presunzione di pensare che c'è qualcosa che può contenere il male, e quando noi pensiamo al male da contenere, a che cosa ci stiamo riferendo? Cioè qual è il punto dentro di noi che collega l'esperienza dell'argine del male con la nostra interiorità? Perché? Perché molti danni li fa il nostro io. Poi diventano le guerre, poi diventano i conflitti, poi diventano le ingiustizie, poi diventa il profitto, poi diventa un'economia sballata, poi diventa tutto quello che noi vediamo come uno squilibrio intorno a noi, parte da una gestione, secondo me, sbagliata del nostro io. Gesù ci tiene tantissimo a dire nel Vangelo che non bisogna pensare che qualcosa esterno a noi può renderci impuri. E parlava a della gente che era convinta che quel certo alimento o quella certa ritualità avevano il potere di rendere impure le persone. Gesù dice: guardate che non è quello che mangi che ti rende impuro, è quello che esce dal cuore dell'uomo che lo rende impuro. E faceva un elenco di cose che noi ci portiamo nel cuore e che, quando escono dal nostro cuore, sono quelle le cose che ci rendono impuri: l'odio, l'invidia, la volontà di dominare sugli altri, l'egoismo, la totalità, il narcisismo. Insomma, sono tante cose che, prima di diventare delle patologie da curare, sono degli atteggiamenti del cuore che sono la radice più profonda di quel male che vediamo intorno a noi. E vorrei partire proprio da questo, cioè quando noi pensiamo all'io, io posso parlarvi soltanto di quella che è la mia esperienza, che viene dalla tradizione cristiana. Che cosa diciamo quando noi pensiamo a questo io che osserva, questo io che pensa, questo io che desidera, questo io che soffre? L'errore che facciamo è quello di concettualizzare l'io, cioè di pensare che l'io sia qualcosa di fermo, di statico, di disegnato, no? Io sono quello, io sono quella. E per tutto il resto della mia vita, in fondo, io continuo ad essere quel disegno che mi sono fatto di me stesso. Ma in realtà, e questo credo che voi ne facciate costantemente esperienza, l'io non è qualcosa di statico, è qualcosa di profondamente dinamico. Pensate un po', quando noi ci affacciamo da un ponte, diciamo: quello è il Tevere. Ma il Tevere non è fermo, è acqua che scorre. Quindi lo indichiamo identificandolo con qualcosa, ma allo stesso tempo c'è un sacco di vita che continua a scorrere all'interno di ciò che noi indichiamo. Quindi, da una parte, quando noi pensiamo al nostro io, lo possiamo in qualche maniera indicare, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la consapevolezza che non lo possiamo fermare, perché c'è un fluire di esperienze, di pensieri, di cose che si accumulano, di cose che viviamo, di cose che, di cui facciamo particolare esperienza, che sono un po' come l'acqua che passa attraverso il Tevere. Posso indicarlo e allo stesso tempo è vivo, è in movimento. Perché per noi è importante questa immagine? E ho voluto iniziare questa mia riflessione dandovi un'immagine e non dandovi un'idea. Perché tenendo fissa questa immagine, noi ci rendiamo subito conto che la fortuna di un fiume è poter arrivare lontano, ma per arrivare lontano un fiume ha bisogno di avere due argini. Se il fiume non ha argini, l'acqua si disperde e quindi fa danno intorno a sé. Quando esonda un fiume, quando esonda il Tevere, quando succede qualcosa del genere, noi possiamo contare subito i danni di quell'acqua. Quell'acqua che fino a un istante prima l'ammiravamo, dicevamo che era bella, facevamo tutte le fotografie, può diventare tremendamente distruttiva. Allora, lì c'è una potenza di bellezza e c'è una potenza di male. Quando il male si manifesta nell'io? Quando l'io non accetta di avere degli argini. Che cosa significa avere degli argini? Significa dare al nostro io la possibilità di poter arrivare lontano, di non rimanere impantanato, di non diventare una palude, di non diventare distruttivo. Pensate un po' quando ci impaludiamo nella vita. Un dolore diventa una palude, una fissazione diventa per noi un acquitrinio, una rabbia comincia a distruggere le relazioni intorno a noi. Allora, quando tu vuoi essere salvato da questo, devi rimettere in movimento l'acqua, cioè non devi star fermo lì in quel luogo, e quindi devi di nuovo riprendere confidenza con gli argini. Detto così sembra, è bello, allora li vogliamo questi argini, ma vedete amici, noi viviamo in una società, in una cultura che ha demonizzato gli argini. Cioè tutte le volte che pensiamo di dover fare l'esperienza del limite, il limite lo leggiamo sempre come qualcosa di negativo. Nell'esperienza spirituale, nella vita di preghiera, in quella che dovrebbe essere l'esperienza anche della meditazione, io credo, almeno è quello di cui personalmente mi è capitato più volte di fare esperienza, che solo e soltanto quando noi riprendiamo e facciamo pace con quei limiti, le cose cominciano a fluire veramente dentro di noi. Finché noi siamo in lotta con gli argini, in lotta con i nostri limiti, tutte le nostre energie sono interessate a quella lotta e non c'è spazio invece per il fiume che scorre, non c'è spazio per la vita, non c'è spazio per la luce, non c'è spazio per andare lontano, rimaniamo fermi lì, assorbiti da questa lotta interiore. Quando si legge il Vangelo, quando si comincia a vedere l'esperienza dei grandi maestri di vita spirituale, no? In quella che è per me la tradizione cristiana, si riescono a vedere alcune caratteristiche comuni. Ne ho scelta qualcuna, ma semplicemente perché erano quelle che più risuonano dentro di me, cioè quelle di cui più io ho bisogno. E le condivido nella speranza che possano essere un aiuto anche per ciascuno di voi. Ma fatemi partire da una citazione famosissima, anche se noi non frequentiamo spesso la Bibbia, questa è sicuro che la sappiamo, perché fa parte del nostro immaginario collettivo. Siamo nel libro della Genesi, al capitolo 2, al versetto 7, e viene detta questa cosa, sentite bene. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Avete presente il fango che Dio mette insieme e poi alita dentro quel fango e viene fuori Adam, no? L'uomo. L'uomo nasce da questa polvere dove Dio comincia a respirare dentro di lui. Voi direte, che c'entra questo? Ecco, questo è il primo argine. Noi dobbiamo accettare di non esserci fatti da soli. E cioè che la vita l'abbiamo ricevuta. Non siamo autofondati, non siamo autogenerati. E quando, vedete, l'io pretende di bastare a se stesso, distrugge questo primo argine, che è questo della dipendenza originaria e l'illusione dell'autosufficienza. In pratica, quando tu ti dimentichi questo, ti dimentichi che sei una creatura. E tu sei una creatura perché dici «la vita mi è stata data». Allora tutto quello che conta nella vita io posso solo riceverlo, non posso darmelo da solo. Se invece passo tutta la mia vita a voler fare a meno di ricevere dagli altri per darmi da solo le cose, questa è una pia illusione. Io non ho bisogno di essere amato dagli altri, mi amo da solo. Io non ho bisogno che altri mi aiutino a rispondere alle mie domande, mi rispondo da solo. Io non ho bisogno, non lo so, di fare quel tipo di esperienza per raggiungere quel tipo di maturazione. Insomma, io vado a distruggere questo profondissimo bisogno di ricevere qualcosa che non posso darmi da solo. Provate a pensare come questo si manifesta nella politica, nella cultura, come questo si manifesta negli ambienti intorno a noi. La cronaca nera è fatta di personaggi che a un certo punto pensano di essere Dio, cioè si dimenticano di essere delle creature, e se pensano di essere Dio, pensano che possono tutto e vanno sempre a distruggere tutto quello che ricorda loro di essere delle creature. Quando una persona comincia a vivere in questo modo, odia chi gli ricorda che non può vivere in quel modo. Allora uno si espande, magari ci riesce anche bene, perché è proprio bravo nel fare questa cosa, e distrugge questo primo argine, è l'argine della creaturalità, è l'argine di non bastare a se stessi, è l'argine dell'illusione dell'autosufficienza. Ora, io credo che questa sia la prima vera grande questione. Quando noi dimentichiamo questo, cioè quando dimentichiamo che la vita l'abbiamo ricevuta, quando noi smettiamo di contemplare il fatto di essere delle creature, in quel momento noi non siamo più dentro noi stessi, noi siamo fuori noi stessi. E cioè cominciamo a stare in compagnia di un'immagine falsa di noi stessi. È interessante, guardate che se leggete i Salmi o se leggete alcune storie bibliche, Dio non ha nessun'altra materia per poter convincere le persone a ricordarsi di essere delle creature se non i loro errori. Cioè il fatto che a un certo punto uno sbaglia, e a volte sbaglia anche tremendamente, nella Bibbia è piena di storie di grandissimi peccatori che arrivano a uccidere, arrivano a essere ingiusti, arrivano a pervertire anche quel sogno che Dio aveva. Perché Dio permette quel male? Perché Dio permette quella caduta? Perché quando tu vai a sbattere, quando tu tocchi il tuo fallimento, ciò che ricevi come lezione immensa è che tu sei una creatura. Se noi non impariamo qualcosa dalla nostra miseria, io credo che non ci troviamo nel percorso giusto. Il male nel mondo cresce perché c'è gente che si è dimenticata di avere dei confini. C'è gente che ha dimenticato di essere una creatura. C'è gente che crede di essere Dio. Non posso tutto. Io arrivo fino a un certo punto, devo vivere dentro una possibilità, non fuori a questa possibilità. Allora, capite che se cominciamo a prendere confidenza con noi stessi della nostra creaturalità, scusate se uso questa immagine, ma sono sicuro che voi non mi fraintenderete, troveremo una immensa gioia nell'immaginare noi stessi come dei mendicanti, ma non come dei mendicanti in maniera negativa, cioè che devono andare a supplicare di ricevere qualcosa, ma come il mendicante che ha la mano aperta e si rende conto che la sua vita dipende da ciò che riceve. E quindi l'atteggiamento del mendicante è tremendamente ricettivo, non è chiuso. Quindi la mendicanza di cui vi parlo è arrivare fino al punto di renderci conto che noi dobbiamo stare costantemente in un atteggiamento ricettivo. Cosa posso ricevere da questo momento della mia vita? Cosa posso ricevere da un dolore? Cosa posso ricevere da una gioia? Cosa posso ricevere da un lutto? Cosa posso ricevere da un amore? Cosa posso ricevere dalla gente che incontro, da un lavoro, da me stesso, dall'età che avanza, dal mio corpo che si ammala, dal mio corpo che gode? L'atteggiamento non è il controllo, è recepire qualcosa, accogliere qualcosa. Io sto ricevendo qualcosa dalla vita. Come si manifesta in termini esistenziali e relazionali? Le persone che dimenticano che sono creature e pensano di essere Dio sono incapaci di ascoltare. Parlano sempre loro. I loro ragionamenti sono la sentenza. Non c'è possibilità di poter interagire con queste persone. Perché la ricettività diventa relazione quando tu ti apri all'ascolto. Una delle cose belle dei grandi personaggi, di personalità che tu dici, guarda, passerei ore ad ascoltare quella persona, e poi quando senti le testimonianze di qualcuno, dici: guarda, io sono stato da quella persona e la cosa che mi ha colpito è che è stata ad ascoltarmi ed era profondamente interessato a me. Cioè non era nel livello: ma tu se vieni da me neanche ti guardo, no? No, per me tu conti, perché io da te posso ricevere esattamente quello che ho bisogno per essere me. Insomma, mi ricordo di essere una creatura e quindi di essere bisognoso di ricevere quello di cui ho bisogno per vivere. C'è una storia molto bella nell'Antico Testamento in cui si parla di un'ingiustizia che riguarda una donna. Questa donna bellissima viene molestata da due anziani. Questi due anziani le tendono un tranello per poter abusare di lei. Lei resiste a questo abuso, a questa violenza. Loro, per vendicarsi, l'accusano di aver tradito il marito e quindi la devono uccidere. Non c'è modo di potersi mettere contro la testimonianza di questi due anziani, finché un bambino di nome Daniele comincia a urlare. Lo spirito si impadronisce di questo bambino, che è un profeta, e Daniele comincia a dire: il sangue innocente di questa donna ricadrà su di voi. Capiscono che questo bambino ha ricevuto un dono, è Dio che sta parlando attraverso quel bambino. Sapete cosa fanno le persone intorno? Prendono quel bambino e lo fanno sedere come giudice. Sarà lui a presiedere il processo. Noi siamo capaci di prendere un bambino e di dire: ha qualcosa di interessante da dire un bambino? No, noi diciamo: è un bambino. Che può dirci di interessante? Volete che peggioro la situazione? È un vecchio. I vecchi ripetono sempre le stesse cose. È handicappato. Posso dargli un po' di compassione? Che cosa ha da dirmi una persona che ha un handicap? È uno straniero, vengono qui per rubarci qualcosa. Che cosa hanno da dire questi stranieri? È un prete, i preti dicono sempre le stesse cose. E, insomma, se volete posso continuare. I pregiudizi per cui noi non ascoltiamo sono sempre tantissimi. Ma guardate che a volte anche il demonio dice la verità. E noi dobbiamo essere disposti ad ascoltare la verità ovunque si manifesti. E credo che questo sia molto bello. Perché? Perché poi Daniele salverà quella donna, eh? Non voglio spoilerarvi se non avete letto, però la salverà. Ma il processo lo conduce con una concretezza estrema e con una logicità che non ha niente del delirio. Cioè non è che dice: io sono Dio che sto parlando attraverso questo bambino. No, no. Che cosa fa Daniele? Separa questi due e gli dice: tu dimmi, ormai sono separati, sotto quale albero hai visto quella donna tradire il marito? E quello dice: un leccio. Poi prende l'altro e dice: sotto quale albero? Una quercia. Ecco, hanno mentito. Dimostra la menzogna. Verranno uccisi loro, eh? Fine della puntata. Però, ecco, credo che questa sia la prima vera grande cosa. Il male nel mondo si propaga perché noi non siamo più disposti ad ascoltarci. Noi non ci ascoltiamo. E vince sempre il più forte, cioè quello che urla di più, quello che impone la sua visione, senza più questa capacità di metterci in ascolto gli uni degli altri, che è una capacità che nasce dalla memoria della nostra creaturalità. Se io mi ricordo che non sono Dio, capisco di essere un mendicante, cioè un bisognoso. Allora io non scarto nulla, accolgo tutto, accetto tutto, non in maniera passiva. Accetto tutto come qualcosa che mi viene donato, come qualcosa che può arricchire la mia vita. Allora, questa è la prima, secondo me, delle questioni del nostro argine, la nostra creaturalità. Adesso passiamo alla seconda, ma questa è una mia critica personale, vi prego, prendetela con le pinze, nel senso si può tranquillamente non essere d'accordo. Mi sembra che noi viviamo in un momento storico dove si fa tantissimo affidamento sul potenziamento illimitato del sé. Cioè, per aiutare una persona a rafforzarsi, noi potenziamo il sé di quella persona, pompandolo, fino al punto che quella persona comincerà a parlare male della propria debolezza e della propria fragilità, dimenticandosi che noi abbiamo debolezze e fragilità che fanno parte della vita. Per esempio, la sofferenza fa parte della vita, c'è. A un certo punto noi viviamo la sofferenza, viviamo la debolezza. Esistono delle cose che non ci piacciono, ma abitano la nostra vita. E noi non possiamo dire che non è così. Paolo ha un'espressione geniale nella seconda lettera ai Corinzi. La estrapoliamo dal contesto perché ci serve proprio a capire in maniera folgorante dove vuole andare a parare Paolo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Capite cosa significa? Non quando smetto di essere debole divento forte. E quando sono consapevole di essere debole, allora sono forte. Perché quando una persona prende contatto e accetta il proprio limite, trasforma il proprio limite in un punto di appoggio. Cioè si reinventa a partire dal proprio limite, perché ne fa qualcosa di quel limite. Quindi il limite, l'esperienza proprio della nostra debolezza, non è la negazione dell'io, è la sua verità. Cioè io accetto di avere un limite che mi ricorda quanto posso io essere fragile. Il cristianesimo ha coniato un'espressione molto bella, è l'umiltà. Noi abbiamo dato un'accezione moralistica all'umiltà. Gli umili sono quelli che sminuiscono, che parlano male di sé, che no, non è vero, io questa cosa non so farla, non so dirla. No, no. L'umile è una persona che si conosce talmente tanto bene da poter dire la propria debolezza e la propria forza. Io mi conosco e quindi ho un contatto reale con me stesso, un contatto con ciò che sono. E proprio perché io so che sono debole, questa diventa per me la mia forza. Sappiate una cosa, tutti i più grandi progetti di Dio non si poggiano sui talenti delle persone. Tant'è vero che Dio non sceglie mai i migliori. Quando c'è un migliore, viene scartato. La fa apposta. Perché? Perché l'illusione è quella di pensare che essendo il migliore, tu dici, beh, c'è riuscito perché è bravo. E no, invece no. Andiamo a prendere qualcuno che non ha niente di bravo. Per esempio, tra i 12 apostoli, certamente il più dotato non è Pietro. Eppure lo sceglie. Lo sceglie come colui che deve fare da roccia, da fondamento a tutta la Chiesa. Prendi Giacomo. Giacomo è più affidabile. No, Pietro. Tra tutte le persone che erano in Egitto, che va a prendere Mosè. Storia drammatica, abbandono, disturbi vari, eccetera. Lo sceglie. Tra tutti i figli di Jesse, uno più bello dell'altro, si va a prendere il più piccolo di tutti, che tra l'altro era anche diverso dagli altri, più fragile degli altri. Allora, la condizione affinché accada la storia della salvezza, lo traduco in termini laici, la condizione affinché il Tevere arrivi fino in fondo è l'umiltà, e cioè far pace con la propria debolezza. Se noi non ci pacifichiamo con la nostra debolezza, non accettiamo la nostra debolezza, non troviamo di nuovo un'armonia con la nostra debolezza. E la prima maniera di trovare armonia con la nostra debolezza è starci accanto a quella debolezza, sederci di fronte a quella debolezza, dialogare con quella debolezza. Noi invece o la reprimiamo o la secondiamo, non riusciamo a metterci di fronte alla nostra debolezza. Per esempio, io posso avere una grande paura di essere abbandonato? Sì, allora la paura dell'abbandono mi fa fare cose stupide, a volte terribili. Faccio autosabotaggi nelle relazioni, mi comporto in un certo modo, divento superficiale perché ho paura di mettermi seriamente in una relazione. Benissimo, tutte questioni psicologiche, eccetera. Che cosa significa questo? Siediti di fronte a questa roba qui, stai in compagnia di quella roba lì. Se entrate nella gabbia del leone, qual è la vostra paura? Che vi divori, no? E invece, lo sapete cosa vi sto suggerendo? Non io, quello che ci hanno insegnato i grandi maestri di vita spirituale. Stai seduto di fianco al leone. Rimani là, non muoverti. Ma mi mangia. Vabbè, ti mangerà comunque, ormai ci stai nella gabbia. Calmati, rimani là, non muoverti. E allora succederà qualcosa di straordinario. È quello che succede a Francesco a Gubbio. Ricordate il lupo di Gubbio? Francesco ci parla col lupo. Avete mai parlato col lupo voi? Tutti abbiamo un lupo, eh? Tutti abbiamo qualcosa che ci spaventa, tutti abbiamo una debolezza che imprigiona la nostra vita. Mi sembra che molto male nel mondo accada perché le persone non sanno parlare con il lupo che li abita. Molte cose brutte che succedono intorno a noi nascono dalla paura del lupo. Diventiamo noi quel lupo. Quel lupo ci fa così tanta paura che ci incattivisce e ci rende terribilmente diversi da come dovremmo essere. Un terzo argine è quello della relazione. E cioè, a un certo punto, quando Gesù viene interrogato, gli viene chiesto qual è il più grande comandamento. E voi sapete che Gesù cita, non si inventa nulla, cita la scrittura. Il più grande comandamento è questo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Abbiamo chiara questa citazione di Gesù, no? Che cosa vuole dire Gesù? Non soltanto che conosce il catechismo, l'avrà studiato anche lui, le scritture, no? Ma che l'io esiste pienamente solo nella relazione. E l'atto di amare è un atto relazionale. Se noi facciamo a meno della relazione, rimaniamo chiusi. Questo nostro tempo non è dominato dalla relazione, ma dall'individualismo. L'individualismo è l'assenza di relazione. Io sono in relazione solo con me stesso, con le mie idee, con i miei sentimenti, con la mia visione delle cose, e quindi elevo a verità solo quello di cui io faccio esperienza. Ma quando io incontro l'altro, cioè quando io entro in relazione con l'altro, l'altro ha il potere di donarmi una ridimensione della vita. E cioè io posso essere davvero me stesso solo quando mi apro in una relazione. Le persone che passano molto tempo da sole solitamente si deformano, interiormente intendo. E quando un io è chiuso è dominato dalla paura. È un io ferito che a un certo punto diventa tremendamente aggressivo. Insomma, se io rimango chiuso,

tu puoi usare un'arma perché pensi che sia così gigantesco il pericolo intorno a te, che sei autorizzato a usare la violenza, anche la violenza di un'arma. Ci si può ammazzare tra vicini di casa per un lite, per un incidente stradale, si può andare in una scuola e trucidare tutti i propri compagni. Può succedere di tutto. E questo capita perché noi abbiamo fatto fuori la relazione. Non basta la relazione con noi stessi. E bisogna stare attenti, perché uno dice: ma io faccio meditazione, la meditazione mi rende una persona migliore. Se ti apre alle relazioni, sì, altrimenti. È un chiudersi in se stessi. La vera relazione, cioè la vera meditazione, scusate, nasce quando a un certo punto dal rapporto che io ho con la mia interiorità nasce un profondo desiderio di incontrare l'altro. Un profondo desiderio. Non a caso quel Dio che è invisibile, che nessuno vede e di cui non bisogna farsi immagine alcuna, attraverso che cosa tu ci entri in relazione? Attraverso la compassione con tuo fratello. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli, l'avrete fatta a me. Invece, qual è l'atteggiamento farisaico? Ma io dico tutte le preghiere, pago tutte le tasse del tempio, ho tutta una performance religiosa, ho il mio tappetino, ho i miei tempi, ho le mie cose, ho il mio tutto, sono bravo. No, la tua bravura la si vede dalla tua capacità di amare, cioè dalla qualità delle tue relazioni. Allora, per me è un abominio quando gente che si dice credente, cristiana, che vive una vita spirituale, si sente autorizzata a odiare, a disprezzare, a chiudere, a combattere, ad armarsi. Perché questo significa che noi abbiamo fatto fuori il comandamento di Gesù. Amerai, amerai, non odierai, amerai. Molte forme di male sociale, vedete? Nascono proprio da individui che non riescono a riconoscere l'altro come un volto, ma solo come un mostro. Pensate anche alla narrazione delle nostre famiglie. In un rapporto di coppia, io posso convincermi di essere infelice per colpa tua. E alla fine me ne convinco talmente tanto che tu sei diventato il mostro. Punto. Non c'è più capacità di poter entrare in relazione con te perché sei diventato un mostro ormai e quindi cosa rompo? La relazione. Detto così sembra una grande semplificazione, ma è per dirvi che se noi ci tiriamo fuori dall'argine della relazione, non ho bisogno degli altri. Questa cosa genera dentro di noi aggressività e violenza. Ma proprio collegato a questo argine voglio aggiungerne un altro. Non basta l'argine della relazione, noi dobbiamo raggiungere un altro argine, che è l'argine della responsabilità. E cioè, l'io non può accontentarsi solo di avere coscienza di sé. Tutto sto lavoro è per capire noi, per fare noi, per lavorare su di noi, per migliorare noi, per godere noi, eccetera. Deve diventare a un certo punto capacità di essere responsabile verso l'altro. C'è questa espressione molto bella che troviamo sempre nel libro del Genesi, quando Caino ha ammazzato Abele e Dio gli dice: dov'è tuo fratello? E lui dice: ma sono forse io il custode di mio fratello? L'aveva appena ammazzato, eh? Sono forse io il custode di mio fratello? Vedete, noi dobbiamo arrivare fino al punto di sentirci tremendamente responsabili del destino degli altri. Questo non significa caricarci del peso del destino degli altri, ma sentircene custodi. E cioè chiunque noi incontriamo dentro la nostra vita non può essere corrisposto con l'indifferenza. Noi siamo responsabili. Invece noi pensiamo di essere responsabili soltanto in quelle relazioni che sono codificate. Essendo io tuo padre, ho una responsabilità nei confronti di te che sei figlio. A te non ti conosco, non ho nessuna responsabilità. Tu muori di fame, ma io non ti ho creato io la fame, non c'entro niente con te, indifferenza. Questa gente diventa invisibile. Perché c'è tanto male al mondo? Perché c'è tanta indifferenza. E l'indifferenza è non sentirci responsabili dell'altro. Tutte le volte che avrete fatto o non fatto una cosa a questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto o non fatto a me. Su questo Gesù è

0: terribilmente chiaro, eh? Cioè, e guardate le categorie che usa. Non sono semplicemente quelle romantiche. Quel poveretto che ha fame, quell'altro che ha freddo, quell'altro che è malato. No, no, dice i carcerati. O su tutti errori giudiziari quelli che stanno in carcere. Può darsi che qualcuno invece aveva sbagliato, no? Sono tutta brava gente quelli che hanno fame? E quelli che hanno freddo? E quelli che lasciano casa? E quelli che... E sto parlando soltanto di questioni materiali, ma non esistono solo bisogni materiali. Insomma, arrivare fino al punto di sentirci responsabili degli altri, di poter rispondere in maniera differente alla provocazione che dà Dio a Caino. Noi dobbiamo rispondere: sì, sono io il custode di mio fratello, sono io il custode di mia sorella. Diventare custodi, non padroni, custodi. Custode significa che a noi ci interessa. Ridi con chi ride e piangi con chi piange. È una regola d'oro questa, eh? Invece noi diciamo: sto facendo un sacco di lavoro dentro me stesso perché non mi deve più turbare il ridere o il piangere. Ma questo lavoro che cosa guarda? Te e il resto del mondo? Dov'è? Ecco, la compassione, vedete, non è un affare. Ti rende tremendamente vulnerabile, ma è questo che ti fa arrivare lontano. Se tu togli l'argine della responsabilità di tuo fratello, tu dici: ah, mi sono tolto un peso, mi sono tolto un argine. Ecco, l'acqua si disperde, non vai più da nessuna parte. Quindi è un affare, invece, recuperare quest'argine, non una cosa brutta. Ultima provocazione che voglio darvi è che siamo arrivati fino al punto di dire: bene, noi abbiamo il potere di mettere un argine al male? Sì. Il primo argine al male è quando Gesù ci dice che la verità vi farà liberi. E cioè, la consapevolezza, quando è autentica, è un argine. Quindi, lavorare per arrivare a una consapevolezza significa mettere un argine. La verità vi farà liberi. Ma nella tradizione cristiana, vedete, quest'auto-osservazione non basta. Occorre a un certo punto una verità che ci viene incontro dall'esterno e che ha la capacità di chiamarci per nome. E cioè io posso arrivare a una consapevolezza, ma poi a un certo punto ho bisogno di una voce esterna che mi chiama. Una scena meravigliosa del Vangelo di Giovanni. La Maddalena si aggira disperata nel giardino dove è seppellito Gesù e intorno a quel sepolcro. La sua disperazione diventa somma quando si accorge che non c'è più il cadavere. Che per quanto possa essere brutto aver perso Gesù, la presenza del cadavere è rassicurante perché è morto, ma ce l'ho lì. C'ho il feticismo di poter avere il cadavere lì. Quando questa donna si accorge che non c'è il cadavere, non fa nessun ragionamento teologico, non dice è risorto. Ci metterà tempo a capire sta roba, eh? Fa il ragionamento più umano possibile, se lo sono rubato. E quindi immaginate come sta impazzendo in quel momento nel cercare qualcuno che ha preso il cadavere. È talmente tanto disperata che incontra Gesù e non lo riconosce. Lo scambia per il giardiniere e gli dice: se l'hai preso tu, ridammelo. Dimmi dove l'hai posto, io andrò a prendermelo. Fa ridere, no? Sono le parole di una disperata, eh? E Gesù le fa una domanda. Le prime domande sono tutte sulla consapevolezza. Sapete perché? Perché dice: donna, perché piangi? Prima consapevolezza. Provate a rispondere a questa domanda. Perché piangi? Seconda consapevolezza: chi cerchi? Perché piangi e chi cerchi? Ecco il lavoro dell'autoconsapevolezza che noi facciamo. Cioè, già se ci poniamo queste due domande, siamo in un movimento interiore pazzesco. Ma sapete qual è la chiave di volta? Quando a un certo punto questo sconosciuto, che ha posto due domande sulla consapevolezza, perché piangi e chi cerchi, se la guarda e dice: Maria. Quando sente Maria, riconosce la voce. Subito dice: Maestro, Rabbunì. E Gesù: non mi trattenere. E continua. Ma è una cosa bellissima. Cioè, Basta che io risponda alla domanda perché sto piangendo e chi sto cercando per aver risolto il problema. No, ho bisogno che qualcuno mi chiami per nome. Cioè, ho bisogno che qualcuno ricordi a me chi sono. E questa cosa, nella tradizione cristiana, si può solo ricevere dall'esterno. Non posso dirmelo da solo. Non posso dire Luigi Maria, o come mi chiamano a casa, no? Gino. Non serve. Ecco, questa è una cosa molto importante, perché vedete, nel cristianesimo la pratica della consapevolezza prende il nome specifico di discernimento. Quando una persona entra nella consapevolezza, comincia a vivere quello che noi chiamiamo il discernimento. È la capacità non di dire bene e male, ma di distinguere le cose, di vederle con chiarezza. Ma una volta che tu l'hai distinte, che te ne fai? Se non c'è qualcuno che ha la capacità di rimontare quella distinzione in un modo completamente nuovo, diverso. Ora l'hai visto quel dolore. La cosa più interessante è che cosa ne vuoi fare di quel dolore. Ora l'hai vista quella gioia. Ora l'hai vista quella inconsistenza. Ora l'hai vista quella situazione. Che cosa ne vuoi fare? Cioè, che cos'è che ricompatta la nostra interiorità? Per noi questa è l'esperienza dello spirito. È lo spirito, quella voce esterna che agisce nella parte più interna di ciascuno di noi, il cuore. Allora io non scendo nel cuore, è questo che ci insegna la tradizione cristiana, per mettere in ordine dentro la mia vita. Sarebbe riduttivo. Attenti a quello che sto per dirvi. Sembra molto presuntuoso, ma spero di dirlo nella maniera più umile possibile. Io scendo nel mio cuore per vincere il male, perché è lì che si gioca la partita del bene e del male, dentro di me. Se io dentro di me compio questo passaggio, posso anche dire che ho cambiato il mondo. Il cambiamento del mondo sarà solo una conseguenza, perché è vinto nell'unico posto dove si può vincere il male. Perché se io non cambio il mio cuore, ha voglia a cambiare governi, politica, economia, sistemi, l'esterno, i vestiti, ma il cuore è quello, capite? È il cuore che deve cambiare. Se cambia il cuore, cambia il mondo. Allora uno pensa che chi fa quello che fate voi, chi vive, non lo so, un'esperienza interiore, spirituale, sta perdendo tempo. No, sta tentando di salvare ciò che si può salvare. Sta tentando di vincere il male. Sta tentando di fermare l'ingiustizia, la guerra. Sta tentando di mettere un argine lì dove c'è ormai distruzione. E noi possiamo ricominciare soltanto da lì, soltanto dal cuore. Gesù dice, l'ho citato prima, dal cuore provengono i propositi malvagi. Il male non nasce da fuori, ma da dentro ciascuno di noi. Però attenzione, è nello stesso luogo che nasce il bene. Quindi non è il cuore solo il luogo dove può uscire tutto il male del mondo, ma è anche il luogo dove può uscire tutto il bene del mondo. A pochi passi da noi abbiamo Papa Leone, che è un papa agostiniano. Agostino sta roba qui l'aveva capita, eh? Quando dice che in interiore homine habitat veritas, sta dicendo che noi abbiamo fatto del cuore un luogo sentimentale, emotivo, ma il cuore è un luogo oggettivo dentro di noi. Non c'è niente di più oggettivo nella nostra interiorità se non il cuore. Ma siccome siamo tutti figli dell'illuminismo, pensiamo che il luogo più oggettivo sia la ragione. Sapete quanto ci vuole ingannare la ragione? Pochissimo. Basta gli togli o gli condizioni un pezzettino della logica, va in errore. E lo fa con la logica. Quando sbagliavo le operazioni a scuola di matematica, mi diceva il professore: no, hai ragionato bene, però hai fatto un errore di calcolo, quindi non ti è uscito il risultato, però hai ragionato bene. La ragione la inganni subito, il cuore no. Non si può ingannare il cuore, è oggettivo. Tant'è vero che quando tu vivi in contrasto con il cuore, te ne accorgi subito, non sei felice. Non puoi ingannarlo, Non è vero, io sono felice. Non puoi fingere quando tu non sei in pace, quando tu non hai gioia. La gioia non è un comando. Non posso dire a me stesso, devi essere nella gioia. O c'è o non c'è. Non posso dire a me stesso, sii in pace. O c'è o non c'è la pace. Il cuore è un luogo oggettivo. Quindi, tornare in quel cuore, fare la differenza, significa riprenderci l'unica cosa stabile su cui si può fondare tutta la nostra esistenza. Ecco, questo è quello che volevo condividere con voi. Ripensare al male non come qualcosa che ci scandalizza e basta, come qualcosa che ci sconvolge, ma forse come qualcosa che ci motiva di più a fare quello che facciamo. E a sapere che quel pezzettino di male che cerchiamo di vincere dentro il nostro cuore è il più grande contributo che possiamo dare per cambiare il mondo.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Evian in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il viceministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Pamphili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta invece il sommerso.
2: Dalle colf allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
1: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre.
1: Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
2: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
4: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: mio Salvatore.
1: Dio ha costituito il suo popolo sul fondamento della speranza. Con animo lieto e riconoscente, acclamiamo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini, illumina i governanti perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto. Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Sei giusto e non permetti che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Nel Cristo tuo Figlio ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, Dio Onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del

0: e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti. Rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina, il centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperto anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
5: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
6: Ieri hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
5: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese De Vian, in un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit. L'Italia, come ha spiegato i padroni di casa Macron, se a Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
8: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia, sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
9: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno, tanto costerà l'inflazione che secondo l'Istat ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari infatti si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
10: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
11: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
9: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
12: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragione il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in Via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
13: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo che galleggiava nel piccolo corso d'acqua è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schi.
14: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19:30 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte.

0: Eleviamo la nostra preghiera per i nostri defunti, prima della famiglia La Terra Maiore, e poi i nostri defunti Raffaele e Lucia Ravalli, Nicola e Farina Gino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Apriamo questo momento di preghiera in ricordo di San Giovanni Battista, in questa chiesa dedicata a lui, ma anche la nostra comunità ha questa devozione grande in questo santo. Quindi iniziamo un tempo di preghiera, anche di conversione, per riconoscere i nostri peccati e chiedere perdono al Signore, chiedere l'intercessione di questo santo per anche proteggere la nostra città. Ecco perché siamo radunati con gioia per iniziare questo tempo di preghiera. E chiediamo perdono innanzitutto per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi, fratelli e sorelle, per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele.

0: sangue. Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?» Quello soggiunse: «Ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Agab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore, dicendo: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio». Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
2: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Pietà di noi, o Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.

0: Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Perché? Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Giovanni Battista è stato perseguitato e per questo è diventato martire, nel senso di dare la sua vita per la verità e per la giustizia. Ma chi è Giovanni Battista? Come lo sappiamo, è un figlio che è nato in difficoltà, era inaspettato, perché la sua madre Elisabetta era sterile, avanzata nell'età, l'ha avuto proprio già grande. Allora questo figlio unico di Zaccaria, che doveva prendere il posto del suo padre, perché Zaccaria era sacerdote nell'organizzazione di Israele e era ereditario, quindi dal padre al figlio, e passava così allora il ruolo. E Giovanni Battista ha rifiutato di seguire questa tradizione, perché c'è la tradizione, ma lui non è tradizionalista, è un progressista. E perché lo fa così? Perché ha ascoltato la parola di Dio, la volontà di Dio. È stato scelto proprio per cambiare paradigma, il modo di fare le cose. Perché andavano nel Tempio per il perdono dei peccati. Offrivano gli animali con questo sangue, loro speravano di ottenere il perdono dei peccati. Ma Dio non ha voluto più sentire l'odore del sangue e il fiume per gli animali che bruciavano. Ha cercato di sentire, di passare a un'altra cosa. E questa cosa è il battesimo. E Giovanni Battista ha lasciato la città e è andato nel deserto per stare nell'intimità con Dio, imparare da Lui qual era la sua vera volontà. Quindi Giovanni Battista era un uomo di preghiera. Questo che possiamo cogliere nella sua vita. Una persona che ascoltava, aveva ascoltato la parola di Dio e ha messo questa parola in pratica, così che ha iniziato con il battesimo e ha battezzato anche l'autore del battesimo, Gesù Cristo, che diceva: viene dietro qualcuno che è più grande di me, io vi battezzo nell'acqua, ma lui vi battezzerà nel fuoco e nello Spirito Santo. Quindi è Gesù l'autore del vero battesimo che abbiamo sino ad oggi, così che aveva lasciato anche il comando agli apostoli: fate tutti i discepoli con il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Giovanni Battista ha iniziato proprio con questa novità. E le persone non andavano più nel Tempio per il perdono dei peccati, ma andavano nel fiume Giordano per avere il battesimo. Ma non si è fermato solo là. Ha preparato la via per colui che doveva venire, perché il battesimo che lui dava era il battesimo di penitenza per convertirsi e prepararsi ad accogliere il Messia, Gesù, che doveva venire. È questo che ha fatto. Ed è stato l'ultimo di tutti i profeti. E Gesù l'ha lodato per dire: non c'è il più grande dei nati della donna più di Giovanni Battista. Quindi è veramente famoso questo uomo. Quindi è una grazia grande che abbiamo in questa chiesa, in questa città, per la sua protezione, perché abbiamo un santo che sa cosa significa la volontà di Dio e come può anche intercedere per noi. Quindi quello che noi abbiamo come augurio è che Giovanni Battista deve farci passare dai tradizionalisti ai progressisti, a quelli che fanno un passo avanti, a quelli che ascoltano la volontà di Dio, anche se è contrario alla volontà della città, alla volontà della famiglia. Ma lui ha lasciato tutte queste cose come spazzatura e ha seguito la volontà di Dio. Questo che dobbiamo fare anche noi nella nostra vita. Quando si tratta di Dio, le nostre cose devono venire al secondo posto. Però cosa noi diciamo? No, prima devo fare le mie cose e dopo allora ci penserò. Così che facciamo? Ma immaginate un po', un attimo, per Giovanni Battista a quell'epoca, se avrebbe fatto così, cosa sarebbe per la nostra fede? Quindi lui ha lasciato perdere la tradizione, ha lasciato perdere la volontà della famiglia di essere successore del suo padre, e ha iniziato con un'altra via di salvezza, che è il battesimo. Così che dobbiamo fare anche noi nella nostra vita: ascoltare e mettersi proprio alla pratica di quello che abbiamo ascoltato. Ma non è finito là. Giovanni nella sua vita ha insegnato la giustizia, per questo è stato anche ucciso. La giustizia e la verità. Ha detto alla moglie, a Erode proprio, che hai sposato quindi la moglie del tuo fratello Filippo. Quindi no, tu non dovevi farlo, non è giusto così. E la donna ce l'aveva contro Giovanni Battista, aspettava il momento. Ecco perché allora il giorno della festa, allora ha detto alla sua figlia di chiedere la testa di Giovanni Battista. È così che è morto Giovanni, perché denunciava il male, diceva la verità e era impegnato per la giustizia. Chi di noi ha ancora questo coraggio oggi, quando ci sono compromessi in famiglia, quando c'è complotto, quando ci sono disprezzi e tutto? Cosa noi facciamo? Siamo là per dare consigli agli altri, per dire no, questo non è bene. Denunciare non significa accusare, perché abbiamo questo verbo che utilizziamo nella nostra vita e diciamo l'ha denunciato, significa è andato a portare frente, quindi l'ha accusato. No. Denunciare significa dire il male che c'è, con l'intenzione di correggere l'altro, per togliere il male in mezzo a noi. Quindi è questo E allora questo che il Vangelo sta dicendo, che attenzione, non dovete fidarvi solo delle vostre tradizioni, perché gli ebrei dicevano amerai il tuo prossimo come te stesso, Levitico 19, versetto 18. Ma questo non significa ciò che Gesù ha detto in Matteo. Il prossimo per gli ebrei era proprio come te, significa come un ebreo come te, qualcuno della tua razza. È solo questo che devi amare, che devi salutare, che devi aiutare. Ma Gesù ha portato una rivoluzione pure, sempre nella via anche di Giovanni Battista, per rinnovare, per riformare, per dire il prossimo è uno che tu vedi in difficoltà, e sino a dare anche l'esempio di un samaritano come un prossimo dinanzi a un ebreo. Questo non passa. Però lui ha detto chi è stato il prossimo di quelli che sono passati oltre la persona che era caduto in pericolo. E la risposta è che è un samaritano, è questo, colui che ha soccorso, che ha aiutato l'altro. Quindi questo che noi dobbiamo imparare, perché i pagani fanno ciò che facciamo nelle nostre tradizioni, perché già dall'educazione i genitori ci dicono attenzione, devi amare solo quelli della famiglia, del tuo sangue, della tua razza, devi amare solo quelli che sono d'accordo con noi. E se uno inizia a importunarti, devi pure importunarlo, non devi lasciarti andare. Questo è quello che noi abbiamo ricevuto. Però questo non quadra con il Vangelo, con la volontà di Dio. Ecco perché Giovanni è andato oltre, ecco perché Gesù è andato oltre, per dire non dovete solo fermarvi a quelli della vostra famiglia, ma pensate anche a quelli che non conoscete, che possono venire anche da lontano, che sono stranieri. Quindi Giovanni Battista ci insegna proprio di seguire questo e di togliere il male dentro di noi. E l'ultima cosa che racchiude tutte queste cose è la perfezione.
1: Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, perché lui ama lo stesso i cattivi e i buoni, i giusti e gli ingiusti. Quindi siamo chiamati a fare veramente un sorpasso a tutto ciò che abbiamo come tradizione. Sia lodato Gesù Cristo.

0: La misericordia del Padre colma con il suo amore la nostra incapacità di amare, donandoci la grazia dello Spirito. Invochiamolo con confidenza perché ci aiuti a testimoniare ciò che abbiamo ricevuto. Preghiamo insieme dicendo:
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per il popolo di Dio, perché fedele all'annuncio evangelico, sappia essere nella storia un segno credibile dell'amore del Padre per ogni creatura, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per ogni persona, perché ogni persona non disprezzi mai a motivo del proprio peccato, ma confidando nella misericordia di Dio, sappia aprire la propria vita a un vero cammino di pentimento e di conversione, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per chi governa gli stati, perché la ricerca del bene comune aiuti a vincere le divisioni e le indifferenze che ancora sussistono tra i popoli, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti vivono situazioni personali di conflitto e inimicizie, perché incontrino persone sapienti e sollecite, disponibili ad accompagnare i difficili cammini di riconciliazione, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per tutti noi riuniti attorno alla mensa del Signore, la parola ascoltata e il pane condiviso ci educhi a vivere l'autentica carità sul modello di colui che ha donato la propria vita per i propri amici e per i propri nemici, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. O Padre, che anche oggi hai fatto sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, dona al tuo popolo di manifestare con la vita il dono di comunione di cui lo rendi partecipe. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per le nostre della sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti rendono grazie unanimi gli angeli e i santi. E noi uniti con gioia a questo immenso coro ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E qui pensiamo ai defunti della famiglia della Terra Maior, Raffaele e Lucia in Cardona, Ravali Nicola e Farina Gina. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona lei unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace si fa.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo ci nutre per la vita.
1: Amen.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

0: vi fu un uomo mandato da Dio.
1: E il suo nome era Giovanni.
0: Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di scegliere Giovanni Battista e preporle a tutti i santi nel Nuovo e Vecchio Testamento, fai che per la sua intercessione siamo liberati dalle presenti angustie e premiati con l'eterna gioia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie.
0: Buonasera a tutti.

Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e la risposta sanitaria, il libro bianco sulla mobilità elettrica, poi il rapporto Caritas 2026, in aumento la povertà in Italia e sempre più italiani non riescono a pagare bollette e farmaci. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. E tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di cinema e territorio. Una geografia urbana che si trasforma in cinema, un quartiere che diventa archivio vivente, un lago nato da un incidente industriale che si impone come spazio politico e ambientale. Questo è Porta Maggiore, la trilogia del regista Marco Ferrari, che attraversa, ricompone questi luoghi in un unico racconto filmico, in una struttura articolata, che ha debuttato in prima nazionale a Roma dal 12 al 14 giugno al Nuovo Cinema Aquila. Quest'oggi ne parliamo proprio con il regista del progetto, Marco Ferrari. Marco, benvenuto, buon pomeriggio.
10: Grazie per questa opportunità.
9: Partiamo proprio un po' dalla nascita, ecco, di questo progetto, un po' l'idea, abbiamo detto, una geografia urbana che si trasforma in cinema, il territorio vivo di un quartiere. Ecco, come nasce tutto questo?
10: Sì, è un po' sempre, per ogni film c'è una storia sempre un po' particolare, ma i miei film sono molto, sono film personali, cioè inizio da qualche esperienza che ho e da lì faccio un po' un incontro tra documentario e anche fiction. E allora sono arrivato qui a Roma nel 2017 e tramite un secondo cugino ho trovato casa a Pigneto e dovevo insegnare solo un corso di cinema alla John Cabot University qui a Trastevere e ho saputo che c'era questo cinema, Nuovo Cinema Aquila, che era lì vicino a casa, che era semi occupato, cioè il municipio doveva iniziare una serie di iniziative in questo cinema e non lo facevano per qualche motivo, e ho visto che c'erano dei residenti, delle persone che stavano fuori parlando di questo e stavano facendo quasi la loro autoprogrammazione per mettere in evidenza, cioè, la mancanza della cultura, di un spazio culturale, ma anche la forza della gente di volere questo tipo di lavoro artistico nel quartiere. Ho iniziato a filmare e un po' alla volta mi sono un po' infiltrato lì perché non conoscevo nessuno e ho sentito proprio un tipo di un abbraccio, no, da queste persone che vivono nel quartiere e prendono proprio i problemi quotidiani, ma anche quelli, i problemi anche più grandi, no, e a cuore, e si organizzano e fanno cose per metterli in mostra. Allora ho iniziato con questo film e un po' alla volta ho iniziato a sentire di questo lago, un lago un po' molto ambiguo, lago Bulicante, che ha il nome adesso, e allora mi interessava molto a scoprire questo posto e da lì è iniziato un secondo film, cioè non sapevo bene esattamente che progetto volevo fare, ma stavo raccogliendo tantissimo materiale e un po' alla volta ho scoperto questo lago che stavano proprio nel processo di richiedere il monumento naturale come riconoscimento nazionale in maniera di proteggerlo dalle varie speculazioni che ci sono e allora il film è nato un po' così,
9: diciamo. Insomma, un film che ha rappresentato un po' un viaggio alla scoperta anche di questo quartiere, del territorio, che però a sua volta oggi è un modo per riscoprire, far riscoprire anche a chi guarda il film il territorio.
10: Sì, spero che sono tre film, allora il primo, che rispecchia proprio, riguarda il lago, parla un po' in una maniera più attuale sulle varie processi che hanno fatto, c'è un forum, c'è un gruppo che è molto, anche lì c'è un'apertura a chi vuole partecipare, no? E allora il primo film riguarda sul lago, finché stanno ancora oggi, penso che ieri sono andati al comune per vedere, perché manca, c'è un'altra parte che deve essere espropriata. E questo, c'è sempre un po' la possibilità che il lago può, questo lago che è diventato un ecosistema, un punto molto importante anche sociale, politico, che può sparire, no? se ci sono altre costruzioni attorno al lago. E allora il primo film riguarda questo processo, questa storia. Poi il secondo, ci sono altre piccole battaglie nel quartiere e inizio a far vedere queste proprio per il cinema Aquila, portando anche capolinea dell'81 che sono vittorie piccole, ma sono, vedi proprio l'energia, lo spirito del quartiere che va sempre oltre i limiti, no? E il terzo era questo, proprio la mia, non so, idea del cinema, un po' un cinema espanso, allora di portare il cinema fuori le sale. E allora ho iniziato a proiettare, volevo trovare qualche legame tra il lago, la comunità, allora ho iniziato a proiettare dei tipo di pesci sulle strutture, sui palazzi, e anche se non c'era proprio un legame diretto, era una cosa molto fuori luogo.
9: Certo, un po' fuori dallo schema dallo classico. Schema. In qualche modo il quartiere, il territorio è diventato esso stesso un cinema, una sala cinematografica.
10: Sì, allora anche quello durante il processo era di avvicinare persone al quartiere, a pensare al quartiere non solo come un posto da vivere, ma che ci sono altre idee, altre vite, altre persone, situazioni, certo, che possiamo incontrare. Allora ho documentato queste proiezioni, come proiettavo sugli acquedotti o a certe volte gli alberi. E allora il terzo film è un po' più sperimentale, ma riguarda sempre questa esperienza di vivere il quartiere in maniera un po' più poetico, diverso.
9: Ecco, e questo l'hai percepito, ecco, durante le riprese del film, questo contatto anche con la comunità, c'è stata anche un po' una risposta dalla comunità?
10: Sì, c'era proprio anche questo, ho girato dal 2017 fino al 2022 e durante Covid io avevo un appartamento sull'ultimo piano e lì c'era l'opportunità avevo già sperimentato di proiettare dal balcone su un altro palazzo e allora durante il primo lockdown ho iniziato con dei altri amici, mi mandavano del materiale e allora abbiamo proiettato dei film silenziosi come quello di Charlie Chaplin o anche Rossellini e questi film in bianco e nero che era molto Sì, erano quasi fantasmi, no? C'era il quartiere molto quieto e da lì ci siamo avvicinati al 25 aprile e anche se non potevamo uscire c'era questo dialogo con la comunità che loro andavano dei vari punti dove sono stati uccisi i partigiani, no? E mandavano le foto a me in queste posizioni e io li proiettavo su questo grande schermo. Allora c'era anche un momento molto bello dove il film e la comunità ci siamo uniti.
9: Certo, si sono incontrati in questo modo. Ecco, sì. Hai citato, Marco, per l'appunto il periodo del Covid, tra le altre cose, anche in quel periodo e poi successivamente, negli anni dopo, c'è stata anche un po' una crisi riguardo l'arte, in particolare ecco un po' il cinema, questo modo forse anche per superare quel momento lì a livello artistico. Oggi si risente ancora un po' di quel periodo da un punto di vista proprio della produzione cinematografica?
10: Sì, cioè direi io lavoro in maniera un po' forse più come un pittore, un scultore, non lavoro spesso con queste grandi produzioni, ma penso che qualcosa è definitivamente cambiato da quel momento e poi si vede anche a livello di produzione che come le persone consumano, c'è anche questa parola consumare il cinema sui telefonini e magari si sono abituati a un po' di più durante Covid avere questo legame tra loro e il telefonino.
9: Certo, un tipo di fruizione, tornando un po' a quello sì, che è il consumo, sicuramente diverso.
10: Diverso, allora anche quando insegno a Chicago gli studenti, c'è da farli un po' capire che il cinema non è solo questo piccolo spazio rettangolare dove magari ricevi certi messaggi, ma può essere, è proprio anche il processo di fare. Allora durante in qualsiasi cinema è sempre bello quando hai il troupe, le persone, no? Il direttore di fotografia, che c'è sempre un gruppo che si forma, e allora io ho sempre apprezzato questo, allora ho detto perché non si concentra su quello come un modo di proprio di non, perché è impiegato anche tanto tempo a montare,
9: certo,
10: no? E allora la mia idea di non pressare su proprio il prodotto, ma un po' alla volta il film arriverà, no?
9: Certo, lo ricordiamo, insomma, il 12, 13, 14 giugno c'è stato il debutto nazionale al nuovo cinema Aquila a Roma. Seguiranno sicuramente, Marco, altre proiezioni, insomma, sono in programma, ecco, in questo senso.
10: Sì, adesso sono andato un po' anche controsenso qui, perché tante volte prima mandi ai festival, poi magari lo condividi alle persone più vicine, no? Invece volevo proprio iniziare con questa condivisione con le persone, cioè erano proiezioni pubbliche, allora chi voleva venire poteva venire, ma era nel quartiere in cui era stato girato,
9: certo.
10: Volevo che loro iniziavano questo percorso e adesso mando ai festival e spero che posso ritornare a Roma presto con altre opportunità.
9: Certo, sì. Tra l'altro lo hai descritto, 8 anni insomma circa di lavoro tra Roma e Chicago, diciamo un po' un filo in questo caso, due città, Roma e Chicago, che ci ricordano anche proprio Papa Leone, che insomma originario di Chicago, poi sì, oggi qui in Vaticano, per cui ecco insomma una similitudine anche in questo senso.
10: Sì, sì, è stato bello avere, sì, anche capire che è stato scelto un anno fa, no? un po' di più, e lui appartiene dal South Side di Chicago, dove anche io faccio parte, tifiamo per la stessa squadra di baseball, allora so che lui ha, contiene questi valori della città che assomiglia un po' in certo senso anche a Roma Est, spazi vuoti, magari spazi abbandonati, dimenticati, e allora penso anche al suo legame con la periferia. Se si pensa anche a Roma Est, cioè Pigneto non è più periferia, ma una poco tempo fa era Porta Maggiore, proprio rappresenta questa apertura, un spazio dove la natura e le costruzioni si incontrano e certe cose molto importanti escono fuori, no? Come un lago o un cinema che non può proiettare film e ci vuole l'energia sociale e collettivo di aiutare un po' la città,
9: il territorio, ripartire anche proprio con l'unione, lo stare insieme, con la collettività, come hai sottolineato. Grazie Marco Ferrari, lo ricordiamo, il film Porta Maggiore, il racconto importante di quello che è il territorio, ecco, di quella che è anche la comunità in questo caso del territorio. Grazie Marco. E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, cominciamo con l'Ucraina che si trova al centro della seconda giornata del G7 in corso a Evian in Francia. Zelensky ha incontrato prima il presidente francese Macron, poi c'è stato un trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano dopo il colloquio, definito proficuo. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito al tycoon di incontrarsi con Putin negli Stati Uniti, ma il Cremlino respinge la proposta. Se vuole parlare, venga a Mosca. I paesi del G7 intanto spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Infatti, dopo l'annuncio della firma digitale dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, che è confermato, sarà formalizzato venerdì a Lucerna. In Svizzera il Brent è sceso sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi. Il petrolio di riferimento per l'Europa con consegna d'agosto ha perso quindi il 4,3%, portandosi a $79,61. Al barile per la precisione. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, ha quindi ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump. Saremo in grado di farlo perché il petrolio ora scorre. Avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio, ma ora siamo nella posizione di reintrodurle, ha affermato, secondo quanto riferisce il Guardian. Parlando di Israele, le cui reazioni all'accordo Iran-USA sono ancora incerte, Trump ha detto che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Israele non si ritirerà dal sud del Libano, invece ha ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Non intendiamo abbandonare le zone di sicurezza, ci saranno critiche internazionali al riguardo, ma non abbiamo intenzione di cedere, ha affermato Katz, facendo riferimento all'area occupata dalle truppe dell'IDF nel sud del Libano. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich è intervenuto invece oggi alla cerimonia di posa della pietra di un nuovo insediamento a sud di Hebron, ha annunciato di aver annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron. Gli accordi di Hebron sono un'intesa siglata nel 1997 dallo stesso Netanyahu e da Arafat nell'ambito degli accordi di Oslo, che sostanzialmente prevedeva una gestione congiunta delle nuovi insediamenti per quanto riguarda la città di Hebron, nell'insediamento ebraico di Hebron e nella tomba dei patriarchi. Ora non saranno più gestiti dal municipio di Hebron come era previsto dall'intesa, ma torneranno sotto la piena gestione di Israele. Per molti anni è rimasta in vigore una delle

0: prodotti ittici e agricoli statunitensi, introdotti diversi elementi che rafforzano la proposta iniziale della Commissione su clausola di temporaneità e meccanismo di salvaguardia. Dopo il sì del Parlamento, spetta ora al Consiglio approvare i testi. È tutto, a te la linea.
1: E grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. A un mese dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la situazione resta delicata. Nella provincia nord-est dell'Ituri, epicentro del contagio, la diffusione del virus continua a mettere sotto pressione la risposta sanitaria in una terra segnata da anni di conflitto armato. Fondamentali gli strumenti di diagnosi e tracciamento per il contenimento dei casi, sempre nell'attesa che arrivino una cura e un vaccino. Come afferma Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere, al microfono di Edoardo Valentino.
2: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
3: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
2: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
3: Quanto incide il fatto di operare in una zona di conflitto?
2: Incide tantissimo. Io credo che il contesto di questa zona, quindi un contesto di conflitto, sia probabilmente l'indice prognostico più negativo di questa epidemia. Incide sicuramente sull'accesso nostro di operatori sanitari alle persone, dell'accesso delle persone ai centri di salute. Ovviamente è pericoloso muoversi, ci sono strade che non possono essere fatte, zone controllate da gruppi armati, quindi i movimenti e l'accesso sono sicuramente molto limitati, ma c'è anche un impatto sulla percezione della malattia. Le persone non hanno la stessa percezione che potremmo avere noi, perché le loro paure più grandi sono quelle legate al conflitto. Abbiamo già esperienze in questa zona, in questa regione del mondo, nella precedente epidemia nel Nord Kivu, le persone ce lo dicevano: noi non abbiamo tanto paura di Ebola quanto di essere uccise a colpi di macete, come avviene da quasi 30 anni ormai.
3: La diffusione del virus al momento sta superando gli sforzi di risposta?
2: Sì, la risposta è iniziata, ma sicuramente la velocità di propagazione dell'epidemia è più veloce degli aiuti stessi, in un contesto dove gli aiuti arrivano ma lentamente, con tante difficoltà dovute a tante problematiche, al fragile sistema sanitario già esistente. Quindi noi come Medici Senza Frontiere stiamo facendo il possibile, abbiamo ultimato un centro da 100 posti letto, un centro di trattamento Ebola, un numero enorme per un centro di questo tipo, ne stiamo costruendo altri, ma chiediamo veramente l'impegno della comunità internazionale per intensificare l'intervento, senza dimenticare anche tutto quello che è non Ebola, nel senso che tante risorse ora vengono giustamente dirottate sull'intervento Ebola, ma le persone continuano a morire anche di malaria, di complicanze del parto, di morbillo, e quindi non bisogna dimenticare tutto il resto del sistema sanitario.

Cambiamo argomento. Presentato a Roma il nuovo libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus E, con previsioni e scenari aggiornati su mercato auto e infrastrutture di ricarica. Il parco circolante italiano conterà, nello scenario conservativo, 4,6 milioni di veicoli elettrici e 3,2 milioni di plug-in al 2035, che diventano rispettivamente 6,8 e 2,4 milioni nello scenario accelerato. L'infrastruttura di ricarica a uso pubblico sarà composta al 2035 da oltre 130.000 punti di ricarica nello scenario conservativo e oltre 160.000 nello scenario accelerato. A questi si affiancheranno tra i 3,3 e i 3,5 milioni di punti privati. Insomma, la mobilità elettrica

0: elettrica è una realtà, anche se a livello europeo il passaggio dai combustibili fossili all'elettrico ha subito un rallentamento, come ci ha detto il presidente di Motus, Fabio Pressi.
1: Diciamo che il dibattito pubblico in Italia non è riuscito a seguire i tempi dell'industria. La transizione elettrica è stata un po' raccontata, no, come una sequenza di obblighi, di divieti, di scadenze. Invece si dovrebbe parlare, si è parlato troppo poco, che è una transizione tecnologica. Allora, questa impostazione, diciamo, non ha aiutato il mercato della mobilità elettrica in Italia, mentre i numeri stanno dicendo altro. Se noi, guardate, non lo dico con, come dire, un ottimismo di facciata, lo guardiamo perché il mercato europeo oggi sta esprimendo una market share, quindi il numero di auto vendute, pari al 20%, quindi quasi un'auto su 5 è completamente elettrica. In Italia siamo all'8%, quindi è vero che una narrazione non ha aiutato un mercato che comunque noi vediamo in crescita. Per questo siamo abbastanza ottimisti, perché sappiamo che l'Italia, con un po' di ritardo, seguirà il trend globale che oramai si è indirizzato.
2: Ecco, voi siete abbastanza ottimisti, però in Europa, anche per quanto riguarda i piani, diciamo, per la transizione ecologica, si sta andando un po' con il freno a mano tirato. Mi scusi,
1: no,
2: questo passaggio.
1: No. È correttissimo, no, è correttissimo quello che dice. Il tema è che la mobilità elettrica oggi non è una transizione ecologica, è una transizione verso l'elettrificazione, che è un altro dibattito. Cioè, in questo momento sicuramente i benefici sulla qualità della vita dell'elettrificazione sono importanti, ma è importante il cambiamento tecnologico dell'auto. Per quello noi lo mettiamo sempre in termini di competitività industriale e ancor di più di sicurezza energetica. Oggi favorire la mobilità elettrica significa di fatto aiutare anche il sistema di energie rinnovabili e il sistema di una transizione di un sistema elettrico che sta cambiando, proprio per riuscire a diminuire il costo delle bollette, per essere più efficiente. Cioè, i temi della mobilità sono intrinsecamente legati all'evoluzione energetica, meno rispetto a quelli ambientali.
2: Ecco, però oggettivamente in Europa ormai siamo abbastanza indietro per quanto riguarda la produzione di componenti delle auto elettriche. Pensiamo alle batterie, se non altro Cina e India la fanno da padrone. È un gap a questo punto irrecuperabile, oppure l'Europa può fare qualcosa ancora?
1: Allora, sicuramente siamo indietro, perché non avendo investito in tanti anni nel punto fondamentale del veicolo elettrico, che, come dice giustamente lei, sono le batterie, oggi ci troviamo in ritardo. Siamo forti in Europa su un tema, sulla filiera del riciclo. Allora, oggi noi dovremmo cercare di investire sulle batterie, ma non solo le batterie dell'auto, parliamo di accumuli in generale, perché anche le batterie saranno un elemento centrale delle reti energetiche del futuro, e la flessibilità che la Commissione europea sta dando, lo sta dicendo, investite in reti elettriche, in energie rinnovabili, in batterie, che diventano automaticamente anche a servizio poi del mondo dell'auto. Allora, quello che serve oggi è un dialogo tra politica energetica e politica industriale per colmare questo gap, che è innegabile, e lo vediamo sulle nostre strade, che oggi abbiamo molti brand che stanno entrando sia con motori endotermici capaci di ricaricare velocemente, quindi motori plug-in, sia full electric.
2: Ecco, senta, per chiudere, per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che la presenza di colonnine di ricarica è piuttosto, diciamo, poco omogenea, se non altro rispetto ad altri paesi europei. Possiamo pensare a una politica comune europea anche su questo fronte, che poi è fondamentale davvero per poter utilizzare un'auto elettrica?
1: Sì, la rete di ricarica oggi è una rete che fortunatamente in Italia è più diffusa rispetto al numero di auto elettriche. Parliamo quasi di 80.000 punti di ricarica con circa oltre 400.000 auto, quindi vuol dire che il numero di colonnine rispetto alle auto elettriche oggi è importante. Giustamente non c'è una diffusione omogenea, quindi ci va a capillarità, però già oltre il 50% delle aree di servizio su autostrada è coperte da infrastrutture di ricarica, quindi anche la rete fuori dalle città oggi è coperta. Sicuramente ci sono importanti aziende anche europee che stanno venendo a creare infrastrutture di ricarica in Italia, perché è un mercato globale ovviamente, e quindi le reti cresceranno con il numero di auto elettriche. Fortunatamente è un settore in cui le aziende continuano a investire, sono ancora interessate e credono in questa transizione verso l'elettrico.
0: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, torniamo tra pochissimo perché nella seconda parte parleremo di povertà in Italia.

0: Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria della Fondazione Banco Farmaceutico in Italia, nel 2025 oltre 500.000 persone si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Andremo a parlare tra poco di quello che è il problema della povertà farmaceutica e sanitaria in Italia, ma prima parliamo di quello che è il report statistico di Caritas Italiana presentato quest'oggi, il 16 giugno, che mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024, un aumento più contenuto rispetto al passato, ma che rileva un aspetto: le difficoltà sociali persistono, riguardando 282.539 persone assimilabili ad altrettanti nuclei familiari. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. In 10 anni c'è stata una crescita del 48%. E il presidente, Monsignor Ambarus, chiede misure strutturali come il salario minimo. Non si registrano infatti flessioni rispetto al periodo precedente alla pandemia, a conferma di una povertà che tende a radicarsi e a diventare condizione stabile nella vita di molte famiglie, scrive la Caritas. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto la ricercatrice Federica Delauso.
1: Sì, sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite, c'è una crescita contenuta rispetto al passato ma comunque una crescita, questo già è un dato e crescono, come un po' diceva lei, sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente, quindi non sono solo persone che vengono in modo continuativo ma che magari vengono un anno e poi l'anno successivo non vengono per poi ritornare magari nell'anno ancora successivo. Quindi c'è stato un forte incremento del numero di persone che hanno queste fragilità che sono appunto intermittenti e croniche e stanno leggermente diminuendo le nuove povertà, che comunque però rappresentano il 37% del totale degli assistiti del 2025, quindi comunque sono in calo rispetto al 2022 quando c'è stato lo scoppio della guerra Russia-Ucraina che ha avuto un impatto fortissimo da un punto di vista inflazionario. Nuovi poveri quindi che diminuiscono ma che comunque rappresentano più di un terzo delle persone che noi stiamo seguendo, quindi sicuramente è una buona notizia ma una notizia un po' velata perché in qualche modo ci dice che ancora nuove povertà stanno emergendo e accanto a queste ci sono le situazioni di coloro che fanno fatica ad uscire da una situazione di bisogno. Qui ci sono tanti fattori che rientrano, sicuramente i sostegni al reddito che a volte non arrivano, che non vengono percepiti.
2: Senta, mi permette una cosa che secondo me è importante anche mettere in luce, il fatto che aumentano gli anziani poveri.
1: Assolutamente.
2: E questo a che cosa è dovuto?
1: Aumentano gli anziani poveri, sono raddoppiati nel corso di 10 anni, quindi dal 2015 al 2025, è dovuto sicuramente a condizioni lavorative molto precarie, quindi pensioni che sono molto spesso pensioni sociali, pensioni che con le quali praticamente le persone non riescono ad andare avanti, si sommano alle fragilità economiche, anche delle fragilità sanitarie. Uno dei focus di quest'anno è proprio questo del tema salute. Sempre di più la povertà si combina a situazioni di malattie croniche, di malattie mentali, di handicap e tutto questo anche per gli over, anzi soprattutto per gli over 65 sta a significare un onere e delle fatiche in più. Quindi salute, deprivazione materiale, problemi abitativi che si sommano anche per le persone ultra 65 anni.
2: Senta, e poi c'è un altro aspetto, il lavoro povero. Insomma, gente che guadagna uno stipendio ma che comunque non riesce ad arrivare a fine mese.
1: Assolutamente, questo è un dato che si conferma. Il 24% di chi si rivolge a noi ha un'occupazione. Se consideriamo la fascia tra i 35 e i 55 anni, questa percentuale sale al 31%, il che significa che un lavoratore su 3 di fatto ha bisogno e chiede aiuto appunto. Un lavoratore su 3 di chi si rivolge alla Caritas ha bisogno e comunque ha un'occupazione che non permette lui di andare avanti. Dietro questi fenomeni ci stanno tanti fattori, quindi sicuramente occupazioni anche parziali, c'è stato un forte boom anche del tempo determinato e anche del lavoratore part-time. C'è un tema legato ai salari, In Italia diciamo c'è una stagnazione di salari che dura da circa 30 anni, nell'ultimo quinquennio siamo l'unico paese OCSE che in qualche modo ha registrato un calo dell'8% del potere d'acquisto dei salari, e questo fa comprendere bene come di fatto l'occupazione poi, anche quando è regolare, quando è a tempo indeterminato, full time, può comunque portare anche a delle situazioni di impoverimento.
0: E allora, lo dicevamo anche all'inizio, uno dei problemi che riguarda la povertà in Italia è la povertà sanitaria. Circa 8,5 persone ogni 1000 residenti si trova in condizioni appunto di povertà sanitaria, un dato significativo. Ma per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il dottor Sergio Daniotti, presidente Fondazione Banco Farmaceutico. Dottor Daniotti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
0: Ecco, innanzitutto oggi in Italia, ecco, come si definisce la povertà farmaceutica?
3: Beh, si definisce, diciamo, dal fatto che più di mezzo milione di persone si rivolgono a organizzazioni, a realtà, diciamo, caritative, io le chiamo così, perché non sono in grado di ricevere cure, diagnosi, terapie. Cioè c'è un tema non solo di terapie, ma anche di esami da fare, di visite mediche, specialistiche soprattutto, e poi di iniziare delle terapie farmacologiche. Purtroppo questa è la realtà. Ci sono tante persone, più di mezzo milione di persone, oggi stimiamo, si rivolgono alle 2000 realtà a cui noi forniamo i farmaci. Ce ne saranno anche altre, quindi io dico sempre che è una stima per difetto questa.
0: Dottor Daniotti, quali sono le categorie di persone che risultano più vulnerabili?
3: Ma di sicuro sono gli anziani, i senza tetto, gli immigrati, ma anche alcune famiglie cosiddette monoreddito, ossia in cui solo una persona lavora e il reddito non è sufficiente a far fronte a tutte le spese, comprese quelle farmaceutiche ad esempio. E quindi penso che su 500.000 persone il dato veramente, a mio modo di vedere, è grave, è che 145.000 sono minori.
0: Ecco, per cui anche tanti bambini minori sono coinvolti in questo.
3: Che in teoria sono i più protetti, no? Perché ad esempio alcuni genitori magari non hanno l'assistenza sanitaria perché sono ancora in attesa di un permesso di soggiorno che hanno richiesto per protezione dei minori. Quindi magari hanno dei figli che vanno a scuola, che hanno l'assistenza sanitaria, che hanno, ma non i farmaci non rimborsati, e loro non hanno l'assistenza sanitaria, perché in media ci vogliono 2-3 anni per ottenere un permesso di soggiorno secondo il famoso articolo 31. Ecco, noi vediamo spesso questo tipo di famiglie con minori rivolgersi ai centri di assistenza a cui noi forniamo i farmaci e che poi ci forniscono i dati sulla cui base noi pubblichiamo ogni anno l'osservatorio sulla povertà sanitaria.
0: Certo. Si parla tanto, chiaramente, insomma, della concezione di povertà economica, ma la povertà sanitaria, ecco, si può dire che sia sottovalutata?
3: Beh, di sicuro è un di cui della povertà economica, certo. Però c'è una povertà sanitaria che non è solo economica. Cioè io penso un'altra categoria di persone sono le persone con disturbi mentali, disturbi psichiatrici, che spesso finiscono per questa loro malattia ai margini della società, perché di fatto poi perdono un lavoro, la famiglia ha problemi, non ci sono strutture che li accolgono, e quindi esiste un problema di terapia di povertà Io dico sanitaria in termini non solo farmacologica ma anche terapeutica, di presa in carico di queste malattie.
0: Prego.
3: No, non so se sono riuscito a essere chiaro.
0: Certo,
3: volevo chiedere... non è solo, voglio dire, questa è una povertà di persone che di fatto sono fragili, povere, hanno bisogno di essere aiutate, che magari certo sono in famiglie che economicamente non possono permettersi ad esempio una cura psichiatrica privatamente.
0: Certo. Dottor Daniotti, in chiusura, se guardiamo anche al futuro, qual è il rischio sociale, ecco, più grave se il fenomeno continua a crescere, e come contrastarlo?
3: Ma io credo la prima cosa importante, io credo che venga riconosciuto quello che è il ruolo del terzo settore anche in sanità. Cioè oggi i dati del nostro osservatorio dicono che un quinto dell'assistenza viene offerta da strutture del terzo settore. Un quinto è tanto, è il 20%. Certo, poi c'è l'80% che diciamo, è fornito dal servizio sanitario, che è un gran servizio, perché alcune cure di sicuro il terzo settore non potrebbe fornirle. Però bisognerebbe riconoscere che c'è questo ruolo, non solo in termini economici, ma anche coinvolgendo gli operatori del terzo settore nel trovare le soluzioni. Bisogna trovare delle soluzioni.
0: Certo.
3: Altrimenti la situazione può diventare ingestibile, secondo me.
0: Chiaro. Grazie, grazie dottor Sergio Daniotti, presidente grazie Fondazione Banco Farmaceutico. Grazie.
3: Grazie.
0: In un contesto segnato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle disuguaglianze economiche, anche la povertà energetica è diventata una questione sociale sempre più rilevante. Il fenomeno riguarda le difficoltà di molte persone e famiglie nel sostenere i costi dell'energia necessaria per vivere in condizioni adeguate. Non si tratta, insomma, solo di pagare le bollette, ma anche della possibilità di riscaldare o rinfrescare la propria casa, utilizzare gli elettrodomestici essenziali, accedere ai servizi energetici indispensabili per il benessere quotidiano. È quello che ci ha raccontato Fabio Gerosa, fondatore e presidente di Fratello Sole, impresa sociale.
4: La povertà energetica è uno di quegli elementi che connotano le famiglie, le persone che hanno questa fragilità dovuta al tema dell'energia. Cosa vuol dire? Per esempio che hanno tante spese per l'energia, che non riescono a raffreddare la casa quando fuori fa molto caldo, che non riescono a riscaldarla quando fuori fa molto freddo. È una dimensione non proprio uguale alla povertà assoluta, ma che anzi, se curata ed evitata, evita che la famiglia vada in povertà assoluta. Oggi è un fenomeno europeo molto importante, riguarda più di 50 milioni di famiglie, ed è un fenomeno che in Italia, secondo i dati dell'Osservatorio Italiano della Povertà Energetica, riguarda più di 2 milioni di famiglie. Quindi stiamo parlando di una attenzione che in questa nostra epoca, dove i cambiamenti climatici incidono tantissimo anche sulla salute delle persone, va curata con molta attenzione.
0: Tra l'altro una problematica, Fabio, che si incastra in dinamiche interne, se vogliamo, insomma, al territorio italiano, ma anche esterne per quanto riguarda anche poi la politica, la geopolitica internazionale.
4: Il tema dell'energia è un tema oramai globale, bisogna guardarlo con estrema attenzione. Naturalmente, in linea generale, l'indipendenza energetica è un tema importante. Cosa vuol dire? La possibilità, per esempio, che ognuno possa ricavare l'energia da casa propria, sul proprio tetto, in modo che ci sia meno dipendenza da altri rispetto alle fonti, ma vuol dire anche cambiare il vettore da cui si riceve l'energia. quindi aiutare l'ambiente passando dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Questo lo si fa oggi prevalentemente con il fotovoltaico, ma ci sono anche tante altre modalità rinnovabili un pochino più complesse che noi possiamo utilizzare. Certamente è un tema dell'oggi e del nostro tempo.
0: E in questo si inserisce l'attività, il lavoro di Fratello Sole. Ecco, quali sono i progetti che state sviluppando per il contrasto alla povertà energetica?
4: Ma in generale noi sviluppiamo un tipo di comunità energetiche rinnovabili che chiamiamo fraterne o solidali. Che cosa significa? Significa che mettiamo a fattor comune la produzione e anche il consumo dell'energia, quindi lo mettiamo dentro la comunità per portare all'interno della comunità il tema energetico anche a chi non è esperto, a chi non sa come si fa e soprattutto a chi non può arrivare alla transizione energetica. Quindi fare una comunità energetica rinnovabile, solidale o fraterna significa coinvolgere tutte le parti della comunità locale, tecnicamente all'interno di una cabina primaria, e coinvolgerle soprattutto a partire da coloro i quali sono i più esclusi. Naturalmente i promotori nel nostro modello di comunità energetica sono le diocesi, le parrocchie, le cooperative sociali, coloro i quali sono radicati nel territorio e coloro i quali hanno un mandato di fiducia costruito nel tempo. E questo è una delle nostre attività. Poi facciamo anche dei progetti specifici, uno mi piace ricordarlo che è molto bello, insieme a Fondazione SNAM, che riguarda alcune città, Roma, Genova, Palermo, Salerno, e quest'anno inizieremo anche a Padova, Lecce, Rimini, Gioiosa Ionica. Cosa facciamo in queste città? Ci agganciamo a degli enti del terzo settore territoriali, associazioni, cooperative, enti religiosi, aiutiamo questi enti a capire cos'è la povertà energetica e per ogni città coinvolgiamo 30 famiglie in povertà energetica. Siamo già a 138 famiglie che stiamo aiutando attraverso questo progetto che sviluppa anche formazione e così via. Facciamo in ultimo, tanto per accennare alle tante cose che facciamo noi, anche delle pubblicazioni, diciamo, scientifiche di natura divulgativa. Lo scorso 4 maggio a Roma abbiamo presentato con Enea le linee guida per l'efficientamento energetico degli enti del terzo settore e anche un documento molto bello, molto prezioso, il primo studio in Italia che riguarda le linee guida dell'utilizzo dell'acqua negli enti del terzo settore. Il progetto si chiama Sorella Acqua e mette in luce proprio che cosa significa anche questa risorsa preziosa per le persone fragili e per gli enti del terzo settore che se ne curano.
0: Insomma, tante le attività e l'impegno, ma se volessimo anche andare ad analizzare un po' i risultati anche di questi progetti, i tratti fondamentali più importanti quali sono?
4: Allora, naturalmente sul tema delle comunità energetiche i risultati sono molto belli, molto interessanti, perché creare una comunità a partire da un ente promotore che può essere la diocesi, la parrocchia, la cooperativa sociale e così via, vuol dire utilizzare la fiducia che questi enti hanno nei loro territori. E i risultati sono importantissimi a partire dalla fiducia, sia per i benefici ambientali che per i benefici economici che vanno poi tutti riversati alla fragilità del territorio. Però voglio parlare anche del progetto di cui dicevo prima, quel progetto che va nelle 8 città italiane dove abbiamo incontrato le famiglie. Che cosa è venuto fuori? Ad esempio, che una delle fragilità più importanti che le famiglie hanno è proprio nella loro abitazione. Vivono cioè in appartamenti, in case che hanno un'altissima trasmittanza, vuol dire che quando fuori fa caldo, dentro fa tanto caldo e viceversa con il freddo. Questo comporta a catena, ad esempio, che bisogna alzare i consumi dei condizionatori, aumentare la spesa energetica a fronte di un reddito molto basso. Un'altra fragilità, per esempio, che abbiamo incontrato in queste famiglie sono gli elettrodomestici. A noi non fa tanto caso sapere se un frigorifero consuma tanto o poco, ma per una famiglia che ha un basso reddito, avere un frigorifero in classe energetica più efficiente significa tanto, significa A, diminuire i consumi, B, avere la possibilità di conservare il cibo in modo molto più salubre, ad esempio, e lo stesso cibo si prolunga nel tempo, ha una conservazione più lunga, quindi si innestano delle virtuosità molto importanti. Naturalmente queste famiglie molto spesso fanno cattivi acquisti dell'energia, hanno cioè bollette energetiche che gli fanno spendere troppo, quindi andiamo ad aiutarle anche guardando la loro bolletta energetica, vedendo che un contratto non è lo stesso di un altro contratto, si può anche risparmiare, e non hanno conoscenza di quelli che sono gli aiuti, i bonus fiscali che loro possono, di cui loro possono usufruire, cose di questo genere. Cioè, incontrando le famiglie si capisce proprio nel dettaglio come si può contrastare la povertà energetica.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro in regia Luca Rossi, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi qui sulla Radio Vaticana perché i programmi continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

pensi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo non restare sempre bambino.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo. Ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione, che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno lo avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche
2: sì,
1: delle
2: sì.
1: cose magari, ecco, per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Ma devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo devo dire non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto molto libero, mi hanno mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa, ecco. Poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
2: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco. E questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
2: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
2: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni, in modo abbastanza casuale, mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza. E poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante. Devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con con gli altri impegni della parrocchia. Per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
2: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
2: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, film blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Beh sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e beh, credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Ce lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso. Abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo. E questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, cioè poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, no? La vocazione, no? di ciascuno e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità immagino non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontane.

0: vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
1: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
0: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
1: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
0: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà a chi affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato. Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca. Non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma...
1: Sì, sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così, appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo... dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre... ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Ah, non me ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io, molto, molto, di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

la scusa di doverti parlare, perché mi piace parlare.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Grazie davvero grazie per l'invito, grazie alla cabina di regia che ha voluto invitarmi per questo incontro. Il primo brano che commento, il primo episodio che commento lo trarrò da I Miserabili, che ho già commentato, e gli altri due invece da lavori che ho fatto dopo, che usciranno il prossimo anno in libro, che sono un brano dal Cristo si è fermata Eboli di Carlo Levi e un altro brano da Mondo Piccolo di Guareschi, diciamo, Peppone e Don Camillo. Ora, perché diciamo io mi sono occupato di letteratura? Ma un po' perché io sono un economista che avrebbero definito gli economisti seri del passato letterario, che era per Pareto e gli economisti seri, matematici di inizio del Novecento, era una specie di offesa, di parolaccia, perché gli economisti seri erano quelli che parlavano con i modelli matematici e gli economisti letterari erano degli economisti che parlavano in prosa, come dice Pareto, scrivono romanzi e non fanno teoria, che era un modo in quel tempo, insomma, di scientismo, di positivismo, fare soltanto prosa senza metterci un po' di numeri, un po' di matematica, era considerato un'offesa. Oggi è più o meno uguale, ma io ho una formazione, ho una mia carriera di economista dove ho fatto la tesi in Italia sulla teoria dell'azione, poi ho fatto un dottorato in Inghilterra sulla felicità da Aristotele fino ad oggi in economia, e mi sono sempre occupato di idee, di filosofia, di etica, di storia dell'economia e del pensiero economico, e ancora lo faccio. Poi da una quindicina d'anni mi sono occupato di Bibbia, tutto di Antico Testamento, dei profeti, della sapienza, e mi sono appassionato della parola, perché in fondo la Bibbia è un grande esercizio sulla parola e sulle parole, che sono cose serie, appunto talmente serie che la parola, cioè il culmine di questo umanesimo biblico, è il prologo di Giovanni e il Logos si è fatto carne. Questo Logos che vuol dire tante cose, ancora non abbiamo capito esattamente cosa significhi, se è la sapienza, se è la parola, se è il verbo, se è chissà che cose avesse in mente Giovanni, che usa la parola greca, ma lui è ebreo, che quindi però ha a che fare col discorso, col parlare, con quindi questo grande tema del verbo, della parola. Allora, occupandomi di parole, mi sono occupato anche di parole. Quindi sono tornato da adulto ad occuparmi di temi, di testi, di autori che non studiavo più. Ho sempre coltivato la letteratura, più come mio hobby che non come lavoro. Poi a un certo punto anche è diventato un pezzo del mio lavoro. Quindi oggi vi do questi tre assaggi, così dopo di me parlerà una poetessa vera, quindi lì farete un esercizio diverso. Come dire, qui si fa la grammatica, lì si fa la lingua, come quando ero ragazzo ho studiato francese per 8 anni, ma la grammatica e la sintassi. Poi andammo in gita scolastica a Parigi, mi chiese qualcuno che ha letto o no, è totalmente incapace di parlare francese dopo 8 anni di grammatica. Cioè, questa è la differenza fra una poetessa e uno che parla di letteratura, no? Cioè, il mio discorso sarebbe un po' fuori. Con la poetessa entrate dentro questo mistero della parola di cui io parlo un po' da ospite, diciamo, ecco. Allora, cominciamo con I Miserabili. Dico solo questo, che poi anche l'introduzione al libro, cioè, perché se è vero che gli economisti hanno lasciato la parola da 150 anni, dalla rivoluzione neoclassica cosiddetta di fine 800, quando hanno lasciato la parola per i numeri, ma i letterati, gli scrittori, i poeti non hanno dimenticato l'economia, perché il mondo della letteratura è pieno di mercati, di denaro, di lavoro, di banche, di scambi. Quindi se uno va a cercare nei classici, per non parlare dei minori, se possiamo fare questa suddivisione, va a cercare l'economia, ne trova tantissime, perché quando gli scrittori hanno voluto parlare di vita, hanno incontrato l'economia, perché l'economia non è altro che la vita, è la condizione materiale delle persone, le passioni, il dolore, le gioie passano tantissimo per il lavoro, per il consumo, per la miseria, per la povertà, per la ricchezza, quindi io ho trovato un'infinità siccome pochissimi economisti si sono occupati di letteratura, ho trovato un campo totalmente, tanto che io due di questi scritti che sono nati in modo divulgativo li ho fatti diventare articoli per riviste scientifiche internazionali, perché volevo, diciamo, un po' aprire una sorta di economia narrativa come filone che non esiste, perché gli economisti non hanno nessun interesse per la letteratura, ma la letteratura ce l'ha per l'economia. Quindi questa è stata una buona notizia, diciamo. Ecco. Allora, cominciamo con I Miserabili. Ora io non posso, chiaramente, per ognuno di questi tre esercizi farvi tutto il contesto dell'autore, del libro, del momento, cioè vi dico due parole, perché altrimenti facciamo solo questo e non entriamo nel vivo. Ma insomma, Vittor Hugo lo conosciamo, almeno fa parte della cultura media diciamo dell'Occidente, che a scuola più o meno abbiamo incrociato Cosette, Fantine, i Thénardier, cioè tutti ci ricordiamo qualche scena o fosse altro nei film. Conosciamo un po' meno l'inizio del romanzo, che è questo incontro tra il vescovo Myriel e l'ex galeotto Jean Valjean, che mentre Jean Valjean poi rimarrà protagonista di tutto lo stupendo, meraviglioso romanzo dei Miserabili, dei più bei romanzi che io abbia mai letto, questo incontro è solo l'inizio, poi Myriel, questo vescovo, scompare di Digne, sulle Alpi, esce di scena perché inizia l'epopea di Jean Valjean. Però io mi sono soffermato nel mio commento sul primo libro dei Miserabili, sui primi capitoli di questo incontro tra un vescovo santo, cioè a fine carriera, a fine vita, era vicino agli 80 anni, si capisce dal testo, e l'inizio della storia dei Miserabili e di Jean Valjean. Che cosa accade? Che Jean Valjean è appena uscito dal carcere dopo 20 anni, dove era entrato per aver rubato una pagnotta di pane. Già il contesto dice molto del libro, no? Cioè abbiamo a che fare con una storia di una giustizia ingiusta, che quest'uomo che aveva rubato da un fornaio una pagnotta di pane perché i figli di sua sorella stavano per morire di fame e lui non riusciva a lavorare, diciamo, ruppe il vetro, ha preso un pagnotto di pane e fece 20 anni di carcere, perché ogni volta che, come succede a volte, che si entra in carcere per un reato, poi ci si rimane per altre cose. E quindi tutta la prima parte del capitolo è un racconto dell'animo di Jean Valjean, come è uscito da quel carcere, con una indignazione verso il mondo. Dice, certo, io ho sbagliato veramente, ho rubato quella pagnotta, non dovevo farlo, però anche la società ha sbagliato, perché mi ha fatto fare 20 anni per una pagnotta di pane, in stato di necessità. Quindi questa rabbia verso il mondo, come dire, mi ha rubato gli anni più belli, 20 anni della mia giovinezza passati in un carcere, eccetera, lo portano nella città dove arriva, di Digne, è vestito da ex galeotto, quindi non trova alloggio in nessuno degli hotel, aveva un po' di soldi che aveva portato con sé dal carcere, ma non riuscì a dormire perché lo cacciavano via, un po' la scena di Maria e Giuseppe a Betlem, non c'era posto per loro nell'albergo, no? Quindi arriva, ormai diciamo si era arreso all'idea di dormire, di passare la notte all'aperto, quando la signora gli dice, ma prima di rassegnarti prova a bussare alla porta del vescovo. Lui bussa alla porta e il vescovo, cioè, nel vescovo Myriel, che poi Hugo ci racconta tutta la storia di questo vescovo, che era stato in Italia, aveva perso la moglie durante il periodo napoleonico, era diventato da ricco povero perché era famiglia nobile, che chiaramente fu la rivoluzione francese fu fatto fuori, e da adulto ha la vocazione a diventare prete, e quindi ci racconta tutta la sua vita, come viveva in povertà, che andava sempre in giro a piedi col mulo, mai con la carrozza, aveva dato tutto il suo episcopio per un ospedale, viveva in una casetta, cioè davvero un'immagine di Vangelo vissuto sul serio, no? Quindi questo arriva, bussa e incontra questo volto diverso, che lo capisce subito che era un ex galeotto, lo invita a cena, come sappiamo, non lo fa dormire nell'ostello dei poveri, lo fa dormire a casa, e l'elemento decisivo è che quando lo invita a cena gli mette sul tavolo le posate d'argento. Io quando commento questa cosa dico, non è che quel vescovo fosse così ingenuo da non capire che mettere posate d'argento a un ex galeotto così indignato col mondo, così arrabbiato, era un atto di imprudenza. E lì faccio un commento sull'imprudenza di quel tipo di amore tipico del cristianesimo che si chiama agape, che non è l'eros, non è la filia, è quell'amore imprudente che ti porta appunto a fare delle cose che sapresti benissimo di rischiare la vita, come, anche se non so quanto siano coscienti queste persone che stanno, diciamo, di questo tipo di distinzione delle parole dell'amore, quelle che stanno arrivando a Gaza con la nave, ma c'è un tipo di imprudenza agapica cosiddetta che fa parte dell'amore, diciamo, più importante della vita, è quello che ha cambiato le cose, che ha dato la vita per liberare i poveri. Cioè, non c'è soltanto la prudenza tra le virtù cardinali, ci sono altre virtù che sono imprudenti. Cioè, appunto, se Gesù fosse stato prudente non sarebbe finito in croce, no? Cioè, ha avuto un atteggiamento di totale imprudenza che ha a che fare con un tipo di amore come quello del vescovo Myriel, che appunto mette queste posate, chiama questo Jean Valjean, lo chiama Monsieur, signore, e dice lui, dice Victor Hugo che la sventura ha bisogno di considerazione, no? Quando tu ti trovi in una situazione di galeotto, se devi chiamare Monsieur, ti dà una, è un segnale stupendo, vediamo cosa, se lo trovo, cosa dicono. Monsieur, e dice così, dice Hugo, l'ignominia ha sete di considerazione, no? Queste frasi che sono stupende, no? E quindi mette queste posate, vanno a letto, nel letto di casa, con le lenzuola più eleganti, più belle, e durante la notte inizia il tormento di Jean Valjean. Ripensa, dice Hugo, a quelle posate d'argento, luccicanti. Non resiste, si alza di notte, va nell'armadio, ficca nello zaino l'argenteria, attraversò il giardino, saltò il muro come una tigre e fuggì. Al mattino si sveglia la Madame Magloire, la domestica, scopre il furto, avverte il vescovo. E come risponde il vescovo? Prima domanda. Era nostra quell'argenteria? No, era dei poveri. Quindi se la sono ripresa. Questa è la prima risposta, no? E quindi dice, quindi apparteneva ai poveri. Chi era quell'uomo? Evidentemente era un povero. Punto, chiuso il discorso. Dice, come subito siamo in un'altra logica, no? Ed ecco l'inatteso. Mentre stanno discutendo la Magloire e Myriel, bussa alla porta due carabinieri con al centro Jean Valjean per il bavero. Lo riportano. E che cosa fa Myriel? Sappiamo, no? Ah, eccovi, sono contento di vedervi. Come sarebbe? Vi avevo dato anche i candelieri d'argento. Perché non li avete presi? Avete preso solo le posate? Allora, dico, intanto faccio una nota qui, dico una nota, una scena che ci dice anche un'altra verità, che le frasi assolute del tipo non dire mai una bugia sono quasi sempre sbagliate. Questa è una bella bugia. Cioè, le bugie non si dicono, diciamo, dipende. Ci sono bugie che vanno dette in certi contesti, ai genitori malati, cioè ci sono delle bugie buone, no? Dai, vedrai che ti riprenderai, sai che... Però sono quelle bugie, diciamo, anche lì dell'agape, no? Cioè dell'amore. Allora, e qui abbiamo tutto un ragionamento che io faccio, che non vi ripeto perché devo fare altre due cose oltre a questa, sul dono dell'agape. Perché noi abbiamo il dono dell'eros, abbiamo il dono della filia e il dono dell'agape. Sono tre doni diversi. Cioè il dono che dell'eros che è molto simile al forget, al dimenticare. Voi sapete questo gioco che c'è in quasi tutte le lingue europee, forget, forgive, perdono, cioè il perdono ha a che fare col dono. Mentre il dimenticare è un prendere, un forget, non è un forgive. Quindi c'è una dimensione del perdono che è dire perdonalo, togliti questo peso, non ci pensare più, ti fa male non perdonarlo, perdonalo starai meglio, ma sei tu il centro. È un prendere per te, che è fondamentale, tutti abbiamo conosciuto il perdono dell'eros, che ci fa bene perdonare una situazione di grande dolore perché siamo meglio noi. E va bene, è un dono essenziale, ma non è l'unica forma di perdono. cioè il perdono della filia, dell'amicizia, che è il perdono, che c'è già il dono, è già un forgive, ma è, come dice il Vangelo, fino a 7 volte. Cioè, ti perdono veramente, è un dono, ma questa è l'ultima volta. Se ti ritrovo un'altra volta sul telefonino, una chat con l'ex amante, finita. Ti do un'ultima possibilità, la famosa ultima possibilità. Anche il mondo è pieno di queste cose, nei rapporti familiari, nelle coppie, cioè che tu sei disposto veramente a credere nel rapporto per andare avanti, non è un passato, non è un prendere, non è un dimenticare, è un investire ancora, ma 7 volte, non 70 volte 7, come dice l'Agape nel Vangelo. Quante volte dovrò perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7, per dire sempre. Poi c'è il perdono dell'Agape, che ti dice, o meglio, lo dice a se stesso, ti perdono veramente e sono disposto a perdonarti ancora se lo rifarai. È ovvio che non devi dirlo all'altro per evitare l'incentivo a continuare a fare il disgraziato, però lo dici a te stesso ed è appunto i 70 volte 7 di questo tipo di amore tipico del Vangelo, che quindi non solo perdona ma dà anche candelieri. Ma perché? Perché, come qui dico, quando tu hai di fronte una persona malata, una persona che viene da 20 anni di carcere, una persona che ha subito tanta ingiustizia, perché quel perdono che tu gli fai per un atto ingiusto che ha fatto nei tuoi confronti possa veramente curarlo e guarirlo, ci vuole un altro dono, un dono moltiplicato. Cioè il dono tradito si cura con un altro dono. Quindi tu mi rubi le posate e ti do i candelieri. Va bene? Questa è una dinamica che tutti conosciamo, con i figli, cioè che tu davanti a un fallimento in qualche modo innocente, io qui faccio tutto un tema sull'innocenza che vi risparmio, cosa vuol dire essere innocenti? Che non si sbaglia? No. Cioè che tu davanti a un errore innocente, legato al dolore, legato alla tua storia, alla tua famiglia, ai tuoi traumi, se vuoi, tu che sei dall'altra parte, evitare che quel perdono che diventi condanna a vita, cioè che da qui non esci più, ci vuole non solo il perdono rivolto al passato, ma il perdono rivolto al futuro. Ti dono anche i candelieri. Poi, io nel testo che qui non faccio, continuo l'analisi con il secondo episodio di Jean Valjean, che non vi racconto ora, che è Jean Valjean che esce coi candelieri, solo con le posate, e fa qualcosa ancora lì di assurdo. Come vi ricorderete, ruba la moneta a Gervasino. Come mai? Un uomo perdonato 2 volte, che ha incontrato una luce così grande, incontra un savoiardo con la gironda che andava, tipo Remy, chi della mia generazione che guardava in televisione, con la scimmietta e il cane, lo incontra e fa un abuso economico, gli ruba una moneta. Come vedrete, chi ha una voglia, quell'abuso economico, quel dolore, quel pianto disperato di un bambino innocente veramente, sarà il secondo salvatore. Che lui veramente termina il suo processo di conversione pentendosi per quello che ha fatto a Gervasino. E io lì faccio un ragionamento che vi risparmio su perché ci vuole anche Gervasino insieme a Myriel dopo 20 anni di grande dolore. Cioè l'innocenza conquistata di un vecchio santo e l'innocenza naturale di un bambino insieme. Però non ve lo dico, così vi viene voglia di leggerlo, va bene? Ma non me, di leggere I Miserabili. E passiamo a Peppone e Don Camillo, che sembrano cose un po' dire il diavolo e l'acqua santa, non loro due, ma I Miserabili con Mondo Piccolo di Guareschi. Io ricordo che quando commentai Mondo Piccolo, della gente mi scrisse, dei miei amici, scrittori, anche persone in gamma, che mi disse: ma come fai tu, che sei un uomo che ha speso la vita, che spera quel poco che ho ancora la spendo, per un mondo, insomma, per un'economia diversa, per un mondo più equo, a commentare un fascista, un reazionario, un monarchico come Guareschi, no? Cioè che è proprio l'immagine opposta, secondo loro, a quello che io... ai miei valori, no? Diciamo, della giustizia, dei poveri, si sarebbe detto una volta della sinistra, no? Cioè, oggi non si capisce più cosa sia destra e sinistra, anche questo è uno dei tratti della modernità, della postmodernità, che queste categorie non dicono più niente, no? O troppo poco. E io dissi, quella per me fu una bella occasione per riflettere su una cosa, cioè sul rapporto fra autore e opera. Cioè io dissi a questo mio amico, che poi stimo, che è uno scrittore, dico, guarda, se tu mi fai questa critica, mi deludi perché non hai colto l'anima della letteratura. Cioè gli autori, quando scrivono, vivono una resurrezione. Cioè mettono nei loro personaggi tutta la parte maledetta che diventa parte benedetta. Vivono delle catarsi. Cioè io non so come fosse moralmente Mozart, ma Mozart è Mozart quando compone. Non, so che Melville picchiava sua moglie, ma poi c'è Moby Dick. Cioè, cosa voglio dire? L'opera non è la foto dell'autore, è la resurrezione dell'autore. Altrimenti non leggeremo niente, altrimenti avremo soltanto delle cosette così edificanti, delle belle storie morali che sono la foto dell'autore, per carità. E tutto lo scarto etico, morale, spirituale degli autori che diventa il capolavoro. Cioè si fanno con gli scarti capolavori, non con le belle emozioni romantiche, serali, che tu sei con te. Cioè quello sei in mezzo a una tragedia che tiri fuori. Quindi sicuramente Guareschi, dal punto di vista antropologico, è lontano da me, ma i suoi personaggi sono personaggi che dicono cose anche molto belle, nonostante Guareschi. Altrimenti faremo come fanno oggi in America, che distruggono tutte le opere che parlavano male di valori attuali del passato. Cioè quindi siamo dei bigotti pazzeschi, no? dei fondamentalisti, dei clericali. No. Quindi questo per me è il motivo che mi ha portato a leggere e a commentare Guareschi, perché Mondo Piccolo è molto di più di Guareschi. Peppone e Don Camillo sono un mito fondativo dell'Italia moderna, al di là dell'autore che aveva le sue idee su... Poi questo autore strano prese due querele, andò anche in galera, da De Gasperi e da Luigi Einaudi, cioè che non sono proprio dei comunisti, perché lui scrisse delle cose un po' offensive... Per diffamazione fu arrestato per un anno e mezzo, stato in carcere Guareschi. Cioè non è che. Quindi cioè, per il suo stile l'ha anche pagato con la carne e col sangue. Allora, di Guareschi vi volevo commentare uno dei primissimi racconti di Mondo Piccolo, no? Che è Il Proclama, che poi è stato anche ripreso dai film, che lui poi chiaramente con suo caratteraccio non gli piacquero i film con Gino Cervi e Fernandel. Comunque questo a volte si vede anche nei film, in uno dei film. Perché l'ho voluto prendere? Perché ha a che fare con, visto che siamo qui in un tema che parla di maestri, ha a che fare con la scrittura. E io qui faccio una piccola premessa che vi leggo, perché l'ho scritta con attenzione, non voglio parafrasarla. Dico, la parola è all'origine della civiltà. L'Homo sapiens ha potuto fare cose straordinarie quando, forse 100.000 anni fa circa, iniziò a parlare. Il linguaggio ha facilitato e affinato la comunicazione dentro e tra i gruppi umani, quindi la cooperazione. In principio, dunque, era la parola. Dopo molto tempo, la parola orale divenne anche parola scritta, e con essa nacquero gli scribi, gli specialisti e i padroni della parola. E chi sapeva tradurre le parole in segni detenne un grande potere. La maggior parte della gente continuava a parlare, ma solo una piccola elite sapeva anche scrivere. E allora tra la parola orale e quella scritta, tra i parlanti e gli scriventi, si venne a creare un fossato, un conflitto. Gli scribi poi inventarono le ortografie, le grammatiche, le sintassi, i verbi irregolari, e i padroni della parola definirono quale fosse il modo giusto di scrivere e di parlare. La parola scritta era nata da quella orale, ma fu la scrittura a comandare sulla parola orale. Don Camillo, per vocazione e compito, stava dalla parte degli scribi, non dalla parte del popolo ignorante. Peppone era invece un uomo della parola parlata, del dialetto, non sapeva scrivere. Allora questo breve racconto mostra il conflitto che c'era e c'è ancora tra chi parla e chi, oltre a parlare, scrive. E scrivendo comanda su chi parla e basta. E io lì, appunto, come vi ricorderete forse dai film, o se avete letto questo libro, c'è Bottazzi, sarebbe Peppone, che fa dei proclami e appende per la città, con un sacco di errori di grammatica che il libro riporta, qui c'è scritto pazienza con due Z, eccetera. No? A senza H, e di notte Don Camillo passava con un lapis rosso e scriveva Peppone Asino su tutti questi proclami. No? Non è che li correggeva, scriveva Peppone Asino e poi scompariva. Bene, come fa il generale letterario di Guareschi, fa parlare Don Camillo con Gesù, no? Torna e dice Gesù, l'hai visto quell'asino di Peppone va scrivendo, non è una stupenda? E lì c'è un dialogo molto bello tra Gesù, che rimprovera Don Camillo, dice ma non ti vergogni di far questo? Cioè che questo qui ha fatto soltanto la quinta elementare, no? E tu ti permetti di umiliare uno che ha fatto la quinta elementare perché tu hai studiato, no? Allora io lì faccio, e quindi dice Gesù, mica è lecito pretendere che uno il quale ha fatto solo la terza elementare badi alle sfumature linguistiche. E io faccio un piccolo commento dove dico, in questo dialogo sul proclama di Peppone si concentrano temi che sono ancora al centro della giustizia, della scuola, del dolore dei poveri. I poveri, tutti i poveri della terra, quelli che Silone chiamava costima, cafoni, che ho anche commentato Silone in questa serie, hanno in comune un profondo e diffuso senso di inferiorità che nasce dall'incompetenza nella lingua ufficiale, soprattutto in quella scritta. E poi faccio un riferimento alla mia storia. Nel mio paesello ascolano, come in quasi tutti i paesi italiani, che oggi si chiamano borghi, una volta si chiamano paesi, perché noi ci piacciono molto le parole che strane, la gente parlava in dialetto, quasi tutti, ma soprattutto parlavano in dialetto i contadini, gli operai, i più poveri. Con i miei nonni io parlavo solo in dialetto, anche con i miei genitori, perché anche sono ancora vivi, perché non si entra se parlano in italiano. Il primo libro l'ho visto e letto a scuola io, perché i libri nel mio paese stavano solo nelle case dei ricchi, non in quelle del popolo, come i miei genitori. Però in quel piccolo mondo, in quel mondo piccolo, bastava il dialetto e non mancava nulla. Ma ricordo ancora perfettamente l'emozione dei miei nonni, delle mie nonne, per non parlare delle mie nonne, completamente analfabeta, almeno mia nonna aveva fatto la prima elementare per fare la firma. Ricordo ancora che quando in un raro incontro con un signore dovevano iniziare a parlare in italiano, diventavano improvvisamente goffi e insicuri. Cioè sentivano tutta la loro ignoranza, che non emergeva quando parlavano in dialetto. Quindi dico quindi attenti, perché? Perché quell'incompetenza veniva chiamata ignoranza. Siamo ignoranti, siamo cafoni, come dicevano le parole di persone di Fontamara. E quando i miei nonni parlavano in dialetto non si sentivano ignoranti. Non sapevano la storia dei babilonesi, non conoscevano le opere di Foscolo e di Leopardi, nell'algebra, ma conoscevano molto bene tante altre cose. E quando poi entravano in chiesa, lì si sentivano doppiamente ignoranti, perché non capivano bene l'italiano della predica, non capivano nulla del latino. Quindi dico, la religione ha aumentato le distanze fra scribi e popolo, non le ha ridotte. Da questa prospettiva, ha aumentato il fossato che separava i poveri dagli scribi, di chi parlava e basta, di chi parlava e scriveva. Ed è stato l'arrivo delle lingue scritte ad inventare la bruttissima parola analfabeta, perché nel mondo della parola orale nessuno era analfabeta. I contadini erano maestri della loro lingua, si sentivano a casa tra le loro poche parole ma vive, erano analfabeti solo nella lingua degli scribi. E tu oggi questo dov'è che lo vedi? Con gli immigrati. Cioè che si sentono improvvisamente ignoranti perché non parlano la lingua nostra. E quindi è quello che mi ha... E quindi dico, stiamo attenti perché l'arrivo dell'italiano dappertutto è stato anche un grande processo violento all'inizio. Perché ha trasformato le persone in analfabete. Prima una parola del genere non esisteva nel mondo orale, tutti sapevano parlare. Anche se poi l'altro giorno vedevo una trasmissione sul maestro Manzi che portò 1,5 milioni di analfabeti alla licenza elementare, 1,5 milioni grazie alla televisione. Cos'era la televisione quando è nata? Si vedeva una scena di una signora di 80 anni che imparò a leggere a 79 anni e leggeva lì quel fazzoletto nero delle vecchiette dei nostri nonni. Allora, è così. Quello che mi ha colpito, poi concludo e vado verso l'ultimo episodio, è questo, che dice a un certo punto Don Camillo Cioè, quello che mi ha colpito è che a un certo punto dice Don Camillo a Gesù, dice, per fortuna che non mi ha visto, che non mi ha visto Peppone. E dice Gesù, ti ha visto. Ti ha visto sempre, era lì appostato. Però dice, perché non ha detto niente? Dice, perché si vergognava? Come si vergognava? Perché, e poi diciamo, dopo io qui commento, perché lui veramente si sentiva asino. Questo è il punto. Cioè, Peppone asino, cioè Peppone si sentiva veramente un asino, perché il grande problema dei poveri è che poi interiorizzano queste cose. Quindi è ovvio, io non so scrivere, è ovvio che sono, quindi non aveva neanche il coraggio di protestare, di dire perché mi offendi, no? E quindi poi la cosa più interessante è come finisce questa storia, che dice Gesù, bene, devi riparare. E quindi Peppone divenne il correttore di bozze degli editti di Peppone, cioè che prima di pubblicarli li portava da Don Camillo che li correggeva e poi li affiggeva. No, perché dico questo? Perché Peppone e Don Camillo è anche un mito, dicevo, fondativo dell'Italia, cioè che litigavano comunisti e cattolici, si prendevano anche a botte da maschi, alfa, come si dice oggi. Bene, però quando c'era il fiume che esondava il Po, andavano insieme a difendere Brescello. Cioè questa, anzi Ponteratto, un nome brutto che poi diventa Brescello nel film, cioè questa era l'Italia, che si litigava, ma c'era una, fino alla rivoluzione del consumismo, c'era una base più profonda, c'era una fraternità, la potremmo chiamare civile, più profonda, che veniva prima delle dispute politiche, ideologiche, che ci si sentiva in qualche modo legati, e quando c'era una crisi si andava insieme a reagire di fronte al grande fiume. Questo, diciamo, è il secondo episodio, che insomma non è niente di eccezionale, però volevo chiaramente ci sono sempre dei temi civili, economici, perché è anche il mio punto di vista, anche se poi nel tempo ho anche imparato una cosa. Io quando cominciai a commentare la Bibbia, ormai tanti anni fa, la mia preoccupazione qual era? Era questa. Io devo legittimare il mio entrare in un universo complicatissimo, perché la Bibbia, cioè, non so se avete un'idea di cosa significa commentare a Genesi, Giobbe, tal ebraico, il greco, il Talmud babilonese, cioè, che io poi non è che possiedo tutti gli strumenti necessari per fare questo, cioè ho un'infarinatura, ma non è che sono un tecnico dell'ebraico per entrare dentro il manoscritto masoretico, il codice di la lezione siriaca, cioè. Allora io come faccio a legittimare un mio entrare da professionista? Perché non è che io volevo fare il dilettante mentre faccio il professionista, quando faccio l'economista, di là faccio il giornalista. No, volevo fare una cosa seria, perché altrimenti non c'era, a 45 anni mettermi a fare il dilettante, anche no. Allora io, diciamo, cercavo di trovare sempre gli aspetti economici di quella roba lì. Quindi diventava una specie di cane da caccia di tutte le parole economiche dentro la Bibbia. Poi tutto, un giorno ho detto basta. Cioè, non è che posso usare la Bibbia come appiccapanni per le mie teorie.

all'ignorante, la lingua, don Camillo, qui diventa il tema del dono, quindi torno col metodo antico dell'inclusione, da dove sono partito, che è il tema del dono. In un episodio, De Cristo si è fermato a Deboli, che sapete, insomma, un libro scritto diciamo, scritto nel 1945, ma ambientato durante il confino di Carlo Levi, chiaramente antifascista ed ebreo, ad Aliano, che poi sarebbe, lui lo chiama Gagliano, questo paese della Basilicata dove sono stato 2 volte in fila, prima di scrivere queste cose, volevo un po' immergermi nel genius loci, insomma, prima di scrivere su Carlo Levi. Sono stato anche nei paesi, Gaglianello, oggi completamente abbandonato, una specie di paese fantasma, impressionante perché è stata una frana, cioè, tutto fa un po' effetto, la chiesa demolita, crollata, per un po' entrare nel clima. Lui era piemontese, di famiglia borghese, medico, anche pittore, musicista, un uomo che era tutto fuorché, diciamo, qualcosa che fosse vicino agli abitanti appunto, di Gagliano, che erano quasi tutti analfabeti, eccetera. Però lui riesce a raccontare un anno di confino da quelle parti, proprio una specie di diario che attraversa tutto l'anno, il 34-35, in pieno, quindi è un libro sul fascismo, è un libro su tante cose stupende. E una delle scene, che è quella che commento qui, è la scena della predica della notte di Natale da parte di Don Traiella, che poi ho scoperto che non si chiama Don Traiella, aveva un altro nome, che è stato veramente il parroco di Aiano, anche visto nella sacrestia dei registi che lui firmava col suo nome vero, no? Perché lui cambiava un po' i nomi, non troppo, un po'. Questo prete, che era stato un professore di teologia al seminario di Napoli, poi aveva avuto insomma, dei problemi di pedofilia, si capisce da alcune battute, e l'avevano praticamente mandato via, è diventato così un parroco di un paesino di montagna ed era totalmente frustrato, beveva, era sempre ubriaco, è un vinto, per dirla con verga, non è questo prete una figura è un emarginato, è uno che veniva preso in giro un po' da tutti, anche se aveva un passato di uomo di cultura, allora ancora, e anche di pittore, tanto che era uno dei pochi con cui Carlo Levi poteva parlare ogni tanto. Bene. Si arriva alla notte di Natale, dove si vede molto in questo contesto la differenza tra 2 parole che noi utilizziamo come sinonimi in italiano, ma non sono sinonimi, che sono regalo e dono. Cioè, il regalo, qui è molto evidente che cosa erano i regali. Oggi è molto più sfumato perché siamo in un mondo molto diverso, ma fino all'età di Carlo Levi, quindi all'età dei miei nonni, questa differenza era molto chiara, cioè il regalo viene da Rex Regis, è la regalia fatta dai potenti o ai potenti, non ha nulla di gratuità, è il dono obbligo, è il munus dei romani, cioè è ciò che tu devi fare perché sei in una situazione di dipendenza, di sudditanza verso un potente, o il potente, il faraone che ti fa una volta l'anno così l'elargizione. Appunto, munifica da munus, ma senza nessuna forma di gratuità. Mentre il dono se vogliamo definirlo così, è una faccenda di gratuità, di libertà. Tanto che io faccio un commento sempre legato un po' al mio ambiente, dico: i miei genitori il dono non lo conoscevano, conoscevano soltanto i regali. Una volta ho chiesto, dico: ma voi per i compleanni ricevevate dei doni? Ma scherzi, mai, cioè, non esisteva l'idea del compleanno. Qualche noce secca, qualche noce, qualche fico secco per la Befana, era l'unica Invece conoscevano molto bene i regali, cioè che dovevano andare a portare ogni tanto nelle feste al padrone della frutta, delle cose, l'agnello, il pollo, e se non lo portavi erano guai. Allora, questa è una serata, la notte di Natale del 34, dove si vede molto bene questo. Carlo Levi, e venne la vigilia di Natale. I contadini e le donne andavano attorno portando i regali alle case dei signori, regali alle case dei signori, attorno in giro. Qui è uso antico che i poveri rendano omaggio ai ricchi e rechino, lui dice, i doni, io dico regali, che vengono accolti come cosa dovuta, con sufficienza e non ricambiati.
Quindi,

Faccio un po' l'economista, dico questa bella teoria di Marcel Mauss della struttura triadica del dono, che donare, accettare e contraccambiare, forse vale per gli studiosi in alcune isole del Pacifico, ma non per i contadini, perché lì era dare e basta. Non c'era nessun ciclo del dono, finiva tutto lì. Dovevi dare perché eri povero ed era un modo per rafforzare gli status. Per ricordarci nelle feste chi veramente comandava e chi era comandato. E quindi dico, in quell'età i regali non avevano nessuna reciprocità, dovevano essere fatti ai signori e basta. Quindi quel ciclo di mosse si riduceva semplicemente al dare. E allora dice lui, Carlo Levi, anche io dovetti ricevere quel giorno bottiglie di olio, di vino e uova e canestrelli di fichi secchi e i donatori si meravigliavano che io non li accettassi come una decima obbligatoria, ma che me ne schermissi e facessi in cambio come potevo qualche dono. Lui, che strano signore ero dunque io, che non volevo per me la tradizionale inversione della favola dei re magi. Inversione, cioè non erano i magi a fare il dono ai poveri, ma il contrario, no? Ai poveri, cioè Giuseppe, Maria e Gesù. E dice, e si poteva entrare a casa mia a mani vuote. Carlo Levi, cioè era un illuminista, un riformatore, lui dice, come dire, diciamo, spezzò questa idea, qui non si portano regali, ve li faccio io, no? Questa è anche una grande immagine se volete, anche del cristianesimo, cioè che di un mondo di sacrifici, di offerte a Dio, ai potenti, Gesù diventa lui il dono. Facendosi, come sappiamo, no? Dono in croce, con immagini ancora tutta da scoprire. E allora, qui poi parlo delle donne in particolare, in tutta questa storia. Cioè, io quello che ho scoperto lavorando sul Novecento italiano, questi libri, appunto Silone, Carlo Levi, c'è una sofferenza, un oceano infinito di sofferenza femminile nella nostra storia, di cui non si parla abbastanza. Cioè, tutti soffrivano, ma le donne tantissimo. Cioè, un destino di vita a fare figli finché erano fertili, senza possibilità di altra carriera che non fosse il convento, il monastero, per chi poteva, perché anche se non avevi la dote non potevi entrare nemmeno nel monastero, potevi entrare soltanto in conventi da quattro soldi, perché i monasteri erano semplicemente la foto della società, cioè, non è che tu potevi diventare benedettino se non eri ricco, potevi diventare cappuccino, ma non benedettino. Perché era soltanto per le famiglie che avevano una buona dote da portare. Quindi c'è un oceano di sofferenza femminile immenso nella nostra storia, che ogni tanto viene fuori, ma troppo poco, e che spiega tante cose di oggi, alcune reazioni, perché qui è evidente, io quando penso anche alla mia famiglia, che bisogna andare su Marte per vederlo. Cioè poi hanno trovato anche il loro modo. Queste nonne, queste zie, di fare una vita a volte anche con qualche gioia, ma immersi in un mondo profondamente ingiusto di servitù. Erano loro le vere serve della gleba fuori e dentro casa, no? Allora, in questo contesto arriva la predica. Don Traiella non arriva, mezzanotte, arriva ubriaco, come accadeva in quel tempo, e dice: Fratelli carissimi, qui ci vorrebbe l'attore, scusi, attori, insomma. Fratelli carissimi, avevo preparato una predica veramente, mi sia concesso di dirlo con ogni umiltà, una predica bellissima. L'avevo scritta per leggerla, perché non ho molta memoria. L'avevo messa in tasca e ora, ahimè, non la trovo più, l'ho perduta. Non mi ricordo più nulla. Come fare? E in questa specie di trance, dov'era tra l'ubriaco, la cosa, a un certo punto comincia a parlare dal cuore e praticamente, innanzitutto, prima reazione, Don Luigino, che non è prete, ma era il capo dei fascisti del paese, comincia: scandalo, scandalo! Prete ubriaco la notte di Natale e intona faccetta nera e escono tutti i fascisti dalla chiesa, no? Durante la notte di Natale, escono cantando faccetta nera. E lui comincia questa predica che dice: Il divino infante è nato proprio in quest'ora per portare questa parola di pace,
Pax in terra agli uomini di buona volontà. Ma voi siete malvagi, voi siete peccatori, voi non venite in chiesa, voi non fate le devozioni, bestemmiate, non battezzate i vostri figli, non vi confessate, non vi comunicate, perciò la pace non è con voi. Voi non sapete il latino cosa vuol dire pax in terra hominibus, ma vuol dire che oggi voi avreste dovuto portare un capretto in dono, secondo l'usanza, al vostro pastore, invece non l'avete fatto perché siete dei miscredenti. E poiché non siete uomini di buona volontatis, di bone voluntatis, non avete la volontà buona, così non avete la pace e la benedizione del Signore. Quindi io non vi benedico. Portate al vostro padre quel capretto, pagate i soldi, pagate i debiti per i vostri terreni, che ancora gli dovete dall'anno passato, se volete che Dio vi dia la pace, che vi tenga la mano sul capo, che ispiri la pace nei vostri cuori, se volete che la pace torni e finisca la guerra, tra parentesi. E quindi io qui concludo dicendo, il cammino della democrazia è stata una distruzione di regali per poter iniziare a fare i doni. Perché finché noi non siamo liberi di poter decidere a chi vogliamo fare un dono, ma siamo dentro il regno dei regali, non c'è libertà. E siamo sempre dentro il registro dei servi e degli schiavi. E ogni volta che ancora oggi nei nostri rapporti sociali, lavorativi, religiosi, tornano i regali e obblighi, stiamo tornando al mondo feudale. Finisco qui. Va bene.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: vedessimo.
1: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 16 giugno.
2: Sono le 23 e 17 minuti.

mattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3. Disse Gesù a Nicodemo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Evangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, ascoltare questa parola di Gesù, questo versetto 16 del capitolo 3 di Giovanni, parola di Gesù a Nicodemo, ci apre gli orizzonti, allarga lo sguardo sulla forza dell'amore. Gesù infatti parla di un amore tanto grande che

parte del Padre. L'amore di Dio che è entrato attraverso Gesù nella storia dell'umanità. In questo versetto c'è un po' il cuore della nostra fede. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Ha amato con tutto se stesso. E la storia di Dio con noi è una storia d'amore, una lunga e intensa storia d'amore. E il suo amore per l'umanità e per ogni creatura è un amore che non si ferma di fronte a nulla, un amore capace di ogni cosa. Dio il mondo lo ha amato e nella croce di Gesù abbiamo ricevuto questa notizia sorprendente, e cioè che Dio il mondo lo ha amato così tanto che ha sacrificato il suo unico figlio. Nessuno, dice Gesù, ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. La parola mondo, Dio ha tanto amato il mondo nel Vangelo, è una visione molto realistica dell'umanità, non è una visione ideale, perché è un'umanità in tanti aspetti meschina, incapace di amare, ripiegata su se stessa, malata di egoismo. Ma quel mondo è quello che Dio ha amato tanto, e la sua azione è ciò di cui Dio si cura, perché lo vuole salvo, perché non vada perduto, perché lo vuole salvo. E la salvezza di cui parla Gesù si realizza proprio attraverso l'amore, un amore che abbraccia il mondo intero. Ascoltare queste parole, sorelle e fratelli, ci fa riflettere sul fatto che nel mondo ci siamo noi, in quel mondo ci sono io, ci sei tu, c'è ognuno di noi. In quel mondo c'è un'umanità contraddittoria, la stessa umanità che noi siamo, talvolta debole, incapace di sperare e di credere, altre volte pronta a slanci generosi, altre volte rassegnati. Ma Dio non ha paura di quello che siamo davvero. Ci ama nonostante tutto, anche nelle nostre debolezze, nelle nostre povertà. Ci ama perché ci considera suoi figli. E questo mondo ha bisogno della salvezza del Signore. Per questo Dio lo ha anzitutto amato, perché ha capito che questo mondo ha bisogno di salvarsi. E dovremmo ricordarcelo sempre, soprattutto quando stabiliamo limiti e confini alla possibilità di amare. Ogni volta che ci capita di pensare che l'amore di Dio è troppo grande, è troppo esigente per la sua capacità di accogliere e di apprezzare ogni uomo e ogni donna, anche se peccatore. Ogni volta che mettiamo limiti all'amore, dovremmo pensare a queste parole di Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo, tanto. E dove c'è più errore, dove c'è disordine, dove c'è sofferenza, lì l'amore di Dio si concentra, è particolarmente visibile. L'Apostolo Paolo lo dice in un altro modo, ma altrettanto chiaro: dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Ma il bello è che il Signore non guarda e non ama il mondo solo per quello che è, ma lo guarda anche per quello che può diventare e che Egli vuole che diventi. E così questo sguardo si posa su ciascuno di noi e già ci immagina diversi da come siamo, più generosi, più fraterni, più capaci di amare. Così ci guarda il Signore, perché attraverso Gesù, attraverso la sua parola, attraverso il suo esempio è possibile amare, diventare capaci di amare e lasciarci guidare dall'amore più che dalle nostre paure.
Dio ha tanto amato il mondo. È una bellissima notizia che riceviamo perché sia possibile credere e vivere. E lo ha amato attraverso Gesù, il suo Figlio, che ci ha mostrato e ci mostra attraverso la sua parola, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, la larghezza di un amore che si diffonde. Pensiamo alla Pentecoste che ci accompagna e ci sostiene. Sorelle e fratelli, Dio ha tanto amato il mondo, ci ha dato il suo Figlio Gesù, che è il futuro del mondo, perché ci parla di un regno in cui sarà asciugata ogni lacrima e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno.

0: Maria, madre della clemenza e della pace, che ci mostri Gesù salvezza del mondo, proteggi noi tutti dal male della guerra, dell'odio e della violenza, donandoci la vera pace. Sì, clemente, continua a sostenere benigna la nostra debolezza. Guarda con compassione la povertà e il peccato di questo mondo. O Maria, trafitta dal dolore per il tuo figlio che morì in croce, dona la pace, vinci ogni violenza e guerra. Aiutaci ad essere discepoli e discepole in tutti del figlio tuo Gesù, ora e sempre.
1: Amen. Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, doni la pace a questo mondo. Amen.
1: Amen.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti. E ti ritrovi coi tuoi anni e con i

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Sommo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e la risposta sanitaria, il libro bianco sulla mobilità elettrica, poi il rapporto Caritas 2026, in aumento la povertà in Italia e sempre più italiani non riescono a pagare bollette e farmaci. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. E tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di cinema e territorio. Una geografia urbana che si trasforma in cinema, un quartiere che diventa archivio vivente, un lago nato da un incidente industriale che si impone come spazio politico e ambientale. Questo è Porta Maggiore, la trilogia del regista Marco Ferrari, che attraversa, ricompone questi luoghi in un unico racconto filmico, in una struttura articolata, che ha debuttato in prima nazionale a Roma dal 12 al 14 giugno al Nuovo Cinema Aquila. Quest'oggi ne parliamo proprio con il regista del progetto, Marco Ferrari. Marco, benvenuto, buon pomeriggio.
10: Grazie per questa opportunità.
9: Partiamo proprio un po' dalla nascita, ecco, di questo progetto, un po' l'idea, abbiamo detto, una geografia urbana che si trasforma in cinema, il territorio vivo di un quartiere. Ecco, come nasce tutto questo?
10: Sì, è un po' sempre, per ogni film c'è una storia sempre un po' particolare, ma i miei film sono film personali, cioè inizio da qualche esperienza che ho e da lì faccio un po' un incontro tra documentario e anche fiction. E allora sono arrivato qui a Roma nel 2017 e tramite un secondo cugino ho trovato casa a Pigneto e dovevo insegnare solo un corso di cinema alla John Cabot University qui a Trastevere e ho saputo che c'era questo cinema, Nuovo Cinema Aquila, che era lì vicino a casa, che era semi occupato, cioè il municipio doveva iniziare una serie di iniziative in questo cinema e non lo facevano per qualche motivo, e ho visto che c'erano dei residenti, delle persone che stavano fuori parlando di questo e stavano facendo quasi la loro autoprogrammazione per mettere in evidenza, cioè, la mancanza della cultura, di un spazio culturale, ma anche la forza della gente di volere questo tipo di lavoro artistico nel quartiere. Ho iniziato a filmare e un po' alla volta mi sono un po' infiltrato lì perché non conoscevo nessuno e ho sentito proprio un tipo di un abbraccio, no, da queste persone che vivono nel quartiere e prendono proprio i problemi quotidiani, ma anche i problemi anche più grandi, no, a cuore, e si organizzano e fanno cose per metterli in mostra. Allora ho iniziato con questo film e un po' alla volta ho iniziato a sentire di questo lago, un lago un po' molto ambiguo, lago Bulicante, che ha il nome adesso, e allora mi interessava molto a scoprire questo posto e da lì è iniziato un secondo film. Cioè non sapevo bene esattamente che progetto volevo fare, ma stavo raccogliendo tantissimo materiale e un po' alla volta ho scoperto questo lago che stavano proprio nel processo di richiedere il monumento naturale come riconoscimento nazionale, in maniera di proteggerlo dalle varie speculazioni che ci sono. E allora il film è nato un po' così.
9: Diciamo, insomma, un film che ha rappresentato un po' un viaggio alla scoperta anche di questo quartiere, del territorio, che però a sua volta oggi è un modo per riscoprire, far riscoprire anche a chi guarda il film il territorio.
10: Sì, spero che sono tre film, allora il primo, che rispecchia proprio, riguarda il lago, parla un po' in una maniera più attuale sulle varie processi che hanno fatto, c'è un forum, c'è un gruppo di che è molto, anche lì c'è un'apertura a chi vuole partecipare, no? E allora il primo film riguarda sul lago, finché stanno ancora oggi, penso che ieri sono andati al comune per vedere, perché manca, c'è un'altra parte che deve essere espropriata, e questo, c'è sempre un po' la possibilità che il lago può, questo lago che è diventato un ecosistema, un punto molto importante anche sociale, politico, che può sparire, no? se ci sono altre costruzioni attorno al lago. E allora il primo film riguarda questo processo, questa storia. Poi il secondo, ci sono altre piccole battaglie nel quartiere, e inizio a far vedere queste proprio per il cinema Aquila, portando anche capolinea dell'81, che sono vittorie piccole, ma vedi proprio l'energia e lo spirito del quartiere che va sempre oltre i limiti, no? E il terzo era questo, proprio la mia, non so, idea del cinema, un po' un cinema espanso, allora di portare il cinema fuori le sale. E allora ho iniziato a proiettare, volevo trovare qualche legame tra il lago, la comunità, allora ho iniziato a proiettare dei tipi di pesci sulle strutture, sui palazzi, e anche se non c'era proprio un legame diretto, era una cosa molto fuori luogo.
9: Certo, un po' fuori dallo schema dallo classico. Schema. Ecco, in qualche modo il quartiere, il territorio è diventato esso stesso un cinema, una sala cinematografica.
10: Sì, allora anche quello durante il processo era di avvicinare persone al quartiere, a pensare al quartiere non solo come un posto da vivere, ma che ci sono altre idee, altre vite, altre persone, situazioni, certo, che possiamo incontrare. Allora ho documentato queste proiezioni, come proiettavo sugli acquedotti o a certe volte gli alberi. E allora il terzo film, un po' più sperimentale, ma riguarda sempre questa esperienza di vivere il quartiere in maniera un po' più poetico, diverso.
9: Ecco, e questo l'hai percepito, ecco, durante le riprese del film, questo contatto anche con la comunità, c'è stata anche un po' una risposta dalla comunità?
10: Sì, c'era proprio anche questo, ho girato dal 2017 fino al 2022, e durante Covid io avevo un appartamento sull'ultimo piano, e lì c'era l'opportunità avevo già sperimentato di proiettare dal balcone su un altro palazzo, e allora durante il primo lockdown ho iniziato con dei altri amici, mi mandavano del materiale, e allora abbiamo proiettato dei film silenziosi, come quello di Charlie Chaplin o anche Rossellini, e questi film in bianco e nero, che era molto Sì, erano quasi fantasmi, no? C'era il quartiere molto quieto e da lì ci siamo avvicinati al 25 aprile e anche se non potevamo uscire c'era questo dialogo con la comunità che loro andavano dei vari punti dove sono stati uccisi i partigiani, no? E mandavano le foto a me in queste posizioni e io li proiettavo su questo grande schermo. Allora c'era anche un momento molto bello dove il film e la comunità ci siamo uniti.
9: Certo, sono incontrati in questo modo. Ecco, sì. Hai citato, Marco, per l'appunto il periodo del Covid, tra le altre cose, anche in quel periodo e poi successivamente, negli anni dopo, c'è stata anche un po' una crisi riguardo l'arte, in particolare ecco un po' il cinema, questo modo forse anche per superare quel momento lì a livello artistico. Oggi si risente ancora un po' di quel periodo da un punto di vista proprio della produzione cinematografica?
10: Sì, cioè direi io lavoro in maniera un po' forse più come un pittore, un scultore, non lavoro spesso con queste grandi produzioni, ma penso che qualcosa è definitivamente cambiato da quel momento e poi c'è anche, si vede anche a livello di produzione che come le persone consumano, c'è anche questa parola consumare il cinema sui telefonini e magari si sono abituati a un po' di più durante Covid avere questo legame tra loro e il telefonino.
9: Certo, un tipo di fruizione, tornando un po' a quello, sì, che è il consumo, sicuramente diverso.
10: Diverso, allora anche quando insegno a Chicago gli studenti, c'è da farli un po' capire che il cinema non è solo questo piccolo spazio rettangolare dove magari ricevi certi messaggi, ma può essere, è proprio anche il processo di fare. Allora durante in qualsiasi cinema è sempre bello quando hai il troupe, le persone, no? Il direttore di fotografia, che c'è sempre un gruppo che si forma, e allora io ho sempre apprezzato questo, allora ho detto perché non si concentra su quello come un modo di proprio di non, perché è impiegato anche tanto tempo a montare,
9: certo,
10: no? E allora la mia idea di non pressare su proprio il prodotto, ma un po' alla volta il film arriverà, no?
9: Certo, lo ricordiamo, insomma, il 12, 13, 14 giugno c'è stato il debutto nazionale al Nuovo Cinema Aquila a Roma. Seguiranno sicuramente, Marco, altre proiezioni, insomma, sono in programma, ecco, in questo senso.
10: Sì, adesso sono andato un po' anche contro senso qui, perché tante volte prima mandi ai festival, poi magari lo condividi alle persone più vicine, no? Invece volevo proprio iniziare con questa condivisione con le persone, cioè erano proiezioni pubbliche, allora chi voleva venire poteva venire, ma era nel quartiere in cui era stato girato.
9: Certo.
10: Volevo che loro iniziavano questo percorso e adesso mando ai festival e spero che posso ritornare a Roma presto con altre opportunità.
9: Certo, sì. Tra l'altro lo hai descritto, 8 anni insomma circa, sì, di lavoro tra Roma e Chicago, diciamo un po' un filo in questo caso, due città, Roma e Chicago, che ci ricordano anche proprio Papa Leone, che insomma originario di Chicago, poi sì, oggi qui in Vaticano, per cui ecco insomma una similitudine anche in questo senso.
10: Sì, sì, è stato bello avere, sì, anche capire che è stato scelto un anno fa, no? un po' di più, e lui appartiene dal South Side di Chicago, dove anche io faccio parte, tifiamo per la stessa squadra di baseball, allora so che lui contiene questi valori della città che assomiglia un po' in certo senso anche Roma Est, spazi vuoti, magari spazi abbandonati, dimenticati, e allora penso anche al suo legame con la periferia. Se si pensa anche a Roma Est, cioè Pigneto non è più periferia, ma uno poco tempo fa era Porta Maggiore, proprio rappresenta questa apertura, un spazio dove la natura e le costruzioni si incontrano e certe cose molto importanti escono fuori, no? Come un lago o un cinema che non può proiettare film, e ci vuole l'energia sociale e collettivo di aiutare un po' città.
9: La città, il territorio, ripartire anche proprio con l'unione, lo stare insieme con la collettività, come hai sottolineato. Grazie Marco Ferrari, lo ricordiamo, il film Porta Maggiore, il racconto importante di quello che è il territorio, ecco, di quella che è anche la comunità in questo caso del territorio. Grazie Marco. E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, cominciamo con l'Ucraina che si trova al centro della seconda giornata del G7 in corso a Evian in Francia. Zelensky ha incontrato prima il presidente francese Macron, poi c'è stato un trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano dopo il colloquio, definito proficuo. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito al tycoon di incontrarsi con Putin negli Stati Uniti, ma il Cremlino respinge la proposta. Se vuole parlare, venga a Mosca. I paesi del G7 intanto spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Infatti, dopo l'annuncio della firma digitale dell'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran, che è confermato, sarà formalizzato venerdì a Lucerna. In Svizzera il Brent è sceso sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi. Il petrolio di riferimento per l'Europa con consegna d'agosto ha perso quindi il 4,3%, portandosi a $79,61. Al barile per la precisione. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, ha quindi ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump. Saremo in grado di farlo perché il petrolio ora scorre. Avevamo revocato le sanzioni perché non vogliamo ostacolare il flusso di petrolio, ma ora siamo nella posizione di reintrodurle, ha affermato, secondo quanto riferisce il Guardian. Parlando di Israele, le cui reazioni all'accordo Iran-USA sono ancora incerte, Trump ha detto che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Israele non si ritirerà dal sud del Libano, ha invece ribadito il ministro della difesa israeliano Katz durante la cerimonia inaugurale di un insediamento in Cisgiordania. Non intendiamo abbandonare le zone di sicurezza, ci saranno critiche internazionali al riguardo, ma non abbiamo intenzione di cedere, ha affermato Katz, facendo riferimento all'area occupata dalle truppe dell'IDF nel sud del Libano. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich è intervenuto invece oggi alla cerimonia di posa della pietra di un nuovo insediamento a sud di Hebron, ha annunciato di aver annullato alcuni elementi degli accordi di Hebron. Gli accordi di Hebron sono un'intesa siglata nel 1997 dallo stesso Netanyahu e da Arafat nell'ambito degli accordi di Oslo, che sostanzialmente prevedeva una gestione congiunta delle nuovi insediamenti per quanto riguarda la città di Hebron, nell'insediamento ebraico di Hebron e nella tomba dei patriarchi. Ora non saranno più gestiti dal municipio di Hebron come era previsto dall'intesa, ma torneranno sotto la piena gestione di Israele. Per molti anni è rimasta in vigore una delle clausole più assurde degli accordi di Oslo, in cui i poteri relativi all'insediamento ebraico di Hebron dipendevano dal comune, noto per il suo atteggiamento ostile, ha dichiarato Smotrich. Infine, via libera del Parlamento europeo le norme che attuano l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti, elimina i dazi su tutte le merci industriali americane e prevede l'accesso preferenziale al mercato europeo per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Introdotti diversi elementi che rafforzano la proposta iniziale della Commissione su clausola di temporaneità e meccanismo di salvaguardia. Dopo il sì del Parlamento, spetta ora al consiglio a provare i testi. È tutto, a te la linea.
9: E grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. A un mese dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la situazione resta delicata. Nella provincia nord-est dell'Ituri, epicentro del contagio, la diffusione del virus continua a mettere sotto pressione la risposta sanitaria in una terra segnata da anni di conflitto armato. Fondamentali gli strumenti di diagnosi e tracciamento per il contenimento dei casi, sempre nell'attesa che arrivino una cura e un vaccino. Come afferma Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere, al microfono di Edoardo Valentino.
3: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
4: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
3: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi quello che noi chiamiamo contact tracing, il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
4: Quanto incide il fatto di operare in una zona di conflitto?
3: Incide tantissimo. Io credo che il contesto di questa zona, quindi un contesto di conflitto, sia probabilmente l'indice prognostico più negativo di questa epidemia. Incide sicuramente sull'accesso nostro di operatori sanitari alle persone, dell'accesso delle persone ai centri di salute. Ovviamente è pericoloso muoversi, ci sono strade che non possono essere fatte, zone controllate da gruppi armati, quindi i movimenti e l'accesso sono sicuramente molto limitati, ma c'è anche un impatto sulla percezione della malattia. Le persone non hanno la stessa percezione che potremmo avere noi, perché le loro paure più grandi sono quelle legate al conflitto. Abbiamo già esperienze in questa zona, in questa regione del mondo. Nella precedente epidemia nel Nord Kivu le persone ce lo dicevano: noi non abbiamo tanto paura di Ebola quanto di essere uccise a colpi di macete, come avviene da quasi 30 anni ormai.
4: La diffusione del virus al momento sta superando gli sforzi di risposta?
3: Sì, la risposta è iniziata, ma sicuramente la velocità di propagazione dell'epidemia è più veloce degli aiuti stessi, in un contesto dove gli aiuti arrivano ma lentamente, con tante difficoltà dovute a tante problematiche, al fragile sistema sanitario già esistente. Quindi noi come Medici Senza Frontiere stiamo facendo il possibile, abbiamo ultimato un centro da 100 posti letto, un centro di trattamento Ebola, un numero enorme per un centro di questo tipo, ne stiamo costruendo altri, ma chiediamo veramente l'impegno della comunità internazionale per intensificare l'intervento, senza dimenticare anche tutto quello che è non Ebola, nel senso che tante risorse ora vengono giustamente dirottate sull'intervento Ebola, ma le persone continuano a morire anche di malaria, di complicanze del parto, di morbillo, e quindi non bisogna dimenticare tutto il resto del sistema sanitario.

0: Cambiamo argomento. Presentato a Roma il nuovo libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus E, con previsioni e scenari aggiornati su mercato auto e infrastrutture di ricarica. Il parco circolante italiano conterà, nello scenario conservativo, 4,6 milioni di veicoli elettrici e 3,2 milioni di plug-in al 2035, che diventano rispettivamente 6,8 e 2,4 milioni nello scenario accelerato. L'infrastruttura di ricarica a uso pubblico sarà composta al 2035 da oltre 130.000 punti di ricarica nello scenario conservativo e oltre 160.000 nello scenario accelerato. A questi si affiancheranno tra i 3,3 e i 3,5 milioni di punti privati. Insomma, la mobilità elettrica è una realtà, anche se a livello europeo il passaggio dai combustibili fossili all'elettrico ha subito un rallentamento, come ci ha detto il presidente di Motus E, Fabio Pressi.
1: Diciamo che il dibattito pubblico in Italia non è riuscito a seguire i tempi dell'industria. La transizione elettrica è stata un po' raccontata, no, come una sequenza di obblighi, di divieti, di scadenze. Invece si dovrebbe parlare, si è parlato troppo poco, che è una transizione tecnologica. Allora, questa impostazione, diciamo, non ha aiutato il mercato della mobilità elettrica in Italia, mentre i numeri stanno dicendo altro. Se noi guardate, non lo dico con come dire un ottimismo di facciata, lo guardiamo perché il mercato europeo oggi sta esprimendo una market share, quindi il numero di auto vendute, pari al 20%, quindi quasi un'auto su 5 è completamente elettrica. In Italia siamo all'8%, quindi è vero che una narrazione non ha aiutato un mercato che comunque noi vediamo in crescita. Per questo siamo abbastanza ottimisti, perché sappiamo che l'Italia, con un po' di ritardo, seguirà il trend globale che ormai si è indirizzato.
2: Ecco, voi siete abbastanza ottimisti, però in Europa, anche per quanto riguarda i piani, diciamo, per la transizione ecologica, si sta andando un po' con il freno a mano tirato. Mi scusi,
1: no,
2: questo
1: passaggio. No. È correttissimo, no, è correttissimo quello che dice. Il tema è che la mobilità elettrica oggi non è una transizione ecologica, è una transizione verso l'elettrificazione, che è un altro dibattito. Cioè, in questo momento sicuramente i benefici sulla qualità della vita dell'elettrificazione sono importanti, ma è importante il cambiamento tecnologico dell'auto. Per quello noi lo mettiamo sempre in termini di competitività industriale e ancor di più di sicurezza energetica. Oggi favorire la mobilità elettrica significa di fatto aiutare anche il sistema di energie rinnovabili e il sistema di una transizione di un sistema elettrico che sta cambiando, proprio per riuscire a diminuire il costo delle bollette, per essere più efficiente. Cioè, i temi della mobilità sono intrinsecamente legati all'evoluzione energetica, meno rispetto a quelli ambientali.
2: Ecco, però oggettivamente in Europa ormai siamo abbastanza indietro per quanto riguarda la produzione di componenti delle auto elettriche. Pensiamo alle batterie, se non altro Cina e India la fanno da padrone. È un gap a questo punto irrecuperabile, oppure l'Europa può fare qualcosa ancora?
1: Allora, sicuramente siamo indietro, perché non avendo investito in tanti anni nel punto fondamentale del veicolo elettrico, che, come dice giustamente lei, sono le batterie, oggi ci troviamo in ritardo. Siamo forti in Europa su un tema, sulla filiera del riciclo. Allora oggi noi dovremmo cercare di investire sulle batterie, ma non solo le batterie dell'auto, parliamo di accumuli in generale, perché anche le batterie saranno un elemento centrale delle reti energetiche del futuro, e la flessibilità che la Commissione europea sta dando, lo sta dicendo, investite in reti elettriche, in energie rinnovabili, in batterie, che diventano automaticamente anche a servizio poi del mondo dell'auto. Allora, quello che serve oggi è un dialogo tra politica energetica e politica industriale per colmare questo gap, che è innegabile, e lo vediamo sulle nostre strade, che oggi abbiamo molti brand che stanno entrando sia con motori endotermici capaci di ricaricare velocemente, quindi motori plug-in, sia full electric.
2: Ecco, senta, per chiudere, per quanto riguarda l'Italia, sappiamo che la presenza di colonnine di ricarica è piuttosto, diciamo, poco omogenea, se non altro rispetto ad altri paesi europei. Possiamo pensare a una politica comune europea anche su questo fronte, che poi è fondamentale davvero per poter utilizzare un'auto elettrica?
1: Sì, la rete di ricarica oggi è una rete che fortunatamente in Italia è più diffusa rispetto al numero di auto elettriche. Parliamo quasi di 80.000 punti di ricarica con circa oltre 400.000 auto, quindi vuol dire che il numero di colonnine rispetto alle auto elettriche oggi è importante. Giustamente non c'è una diffusione omogenea, quindi ci va a capillarità, però già oltre il 50% delle aree di servizio su autostrada è coperte da infrastrutture di ricarica, quindi anche la rete fuori dalle città oggi è coperta. Sicuramente ci sono importanti aziende anche europee che stanno venendo a creare infrastrutture di ricarica in Italia, perché è un mercato globale ovviamente, e quindi le reti cresceranno con il numero di auto elettriche. Fortunatamente è un settore in cui le aziende continuano a investire, sono ancora interessate e credono in questa transizione verso l'elettrico.
0: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, torniamo tra pochissimo perché nella seconda parte parleremo di povertà in Italia.

0: Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria della Fondazione Banco Farmaceutico in Italia, nel 2025 oltre 500.000 persone si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Andremo a parlare tra poco di quello che è il problema della povertà farmaceutica e sanitaria in Italia, ma prima parliamo di quello che è il report statistico di Caritas Italiana presentato quest'oggi, il 16 giugno, che mette in luce come il numero delle persone sostenute dalla rete nel 2025 sia cresciuto dell'1,7% rispetto al 2024. Un aumento più contenuto rispetto al passato, ma che rileva un aspetto: le difficoltà sociali persistono, riguardando 282.539 persone assimilabili ad altrettanti nuclei familiari. Oltre un quarto degli assistiti è seguito da almeno 5 anni, mentre diminuisce l'incidenza dei nuovi ascolti. In 10 anni c'è stata una crescita del 48%. E il presidente, Monsignor Ambarus, chiede misure strutturali come il salario minimo. Non si registrano infatti flessioni rispetto al periodo precedente alla pandemia, a conferma di una povertà che tende a radicarsi e a diventare condizione stabile nella vita di molte famiglie, scrive la Caritas. Dunque la povertà si cronicizza, ci ha detto la ricercatrice Federica Delauso.
1: Sì, sicuramente evidenziamo un aumento del numero di persone seguite anche per il 2025, questo già è un dato importante perché dal pre-pandemia non si registra una flessione del numero di persone seguite, c'è una crescita contenuta rispetto al passato ma comunque una crescita, questo già è un dato e crescono, come un po' diceva lei, sicuramente tutte le situazioni di cronicità, di povertà anche intermittente, quindi non sono solo persone che vengono in modo continuativo ma che magari vengono un anno e poi l'anno successivo non vengono per poi ritornare magari nell'anno ancora successivo. Quindi c'è stato un forte incremento del numero di persone che hanno queste fragilità che sono appunto intermittenti e croniche e stanno leggermente diminuendo le nuove povertà che comunque però rappresentano il 37% del totale degli assistiti del 2025 e quindi comunque sono in calo rispetto al 2022 quando c'è stato lo scoppio della guerra Russia-Ucraina che ha avuto un impatto fortissimo da un punto di vista inflazionistico. Nuovi poveri quindi che diminuiscono ma che comunque rappresentano più di un terzo delle persone che noi stiamo seguendo, quindi sicuramente è una buona notizia ma una notizia un po' velata perché in qualche modo ci dice che ancora nuove povertà stanno emergendo e accanto a queste ci sono le situazioni di coloro che fanno fatica ad uscire da una situazione di bisogno. Qui ci sono tanti fattori che rientrano, sicuramente i sostegni al reddito che a volte non arrivano, che non vengono percepiti.
2: Senta, mi permette una cosa che secondo me è importante anche mettere in luce, il fatto che aumentano gli anziani poveri. E questo a che cosa è dovuto?
1: Aumentano gli anziani poveri, sono raddoppiati nel corso di 10 anni, quindi dal 2015 al 2025, è dovuto sicuramente a condizioni lavorative molto precarie, quindi pensioni che sono molto spesso pensioni sociali, pensioni che con le quali praticamente le persone non riescono ad andare avanti, si sommano alle fragilità economiche, anche delle fragilità sanitarie. Uno dei focus di quest'anno è proprio questo del tema salute. Sempre di più la povertà si combina a situazioni di malattie croniche, di malattie mentali, di handicap e tutto questo anche per gli over, anzi soprattutto per gli over 65 sta a significare un onere e delle fatiche in più. Quindi salute, deprivazione materiale, problemi abitativi che si sommano anche per le persone ultra 65 anni.
2: Senta, e poi c'è un altro aspetto, il lavoro povero. Insomma, gente che guadagna uno stipendio ma che comunque non riesce ad arrivare a fine mese.
1: Assolutamente, questo è un dato che si conferma. Il 24% di chi si rivolge a noi ha un'occupazione. Se consideriamo la fascia tra i 35 e i 55 anni, questa percentuale sale al 31%, il che significa che un lavoratore su 3 di fatto ha bisogno e chiede aiuto appunto. Un lavoratore su 3 di chi si rivolge alla Caritas ha bisogno e comunque ha un'occupazione che non permette lui di andare avanti. Dietro questi fenomeni ci stanno tanti fattori, quindi sicuramente occupazioni anche parziali, c'è stato un forte boom anche del tempo determinato e anche del lavoratore part-time, c'è un tema legato ai salari. in Italia diciamo c'è una stagnazione di salari che dura da circa 30 anni, nell'ultimo quinquennio siamo l'unico paese OCSE che in qualche modo ha registrato un calo dell'8% del potere d'acquisto dei salari, e questo fa comprendere bene come di fatto l'occupazione poi, anche quando è regolare, quando è a tempo indeterminato, full time, può comunque portare anche a delle situazioni di impoverimento.
0: E allora, lo dicevamo anche all'inizio, uno dei problemi che riguarda la povertà in Italia è la povertà sanitaria. Circa 8,5 persone ogni 1000 residenti si trova in condizioni appunto di povertà sanitaria, un dato significativo. Ma per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il dottor Sergio

0: appartengono a organizzazioni, a realtà, diciamo, caritative, io le chiamo così, perché non sono in grado di ricevere cure, diagnosi, terapie. Cioè c'è un tema non solo di terapie, ma anche di esami da fare, di visite mediche, specialistiche soprattutto, e poi di iniziare delle terapie farmacologiche. E purtroppo questa è la realtà. Ci sono tante persone, più di 500.000 di persone oggi stimiamo, si rivolgono alle 2.000 realtà a cui noi forniamo i farmaci. Ce ne saranno anche altri, quindi io dico sempre che è una stima per difetto questa.
1: Dottor Daniotti, quali sono le categorie di persone che risultano più vulnerabili?
0: Ma di sicuro sono gli anziani, i senza tetto, gli immigrati, ma anche alcune famiglie cosiddette monoreddito, ossia in cui solo una persona lavora e il reddito non è sufficiente a far fronte a tutte le spese, comprese quelle farmaceutiche ad esempio. E quindi penso che su 500.000 persone il dato veramente, a mio modo di vedere, è grave, è che 145.000 sono minori.
1: Ecco, per cui anche tanti bambini minori sono coinvolti in questo.
0: Che in teoria sono i più protetti, no? Perché ad esempio alcuni genitori magari non hanno l'assistenza sanitaria perché sono ancora in attesa di un permesso di soggiorno che hanno richiesto per protezione dei minori. Quindi magari hanno dei figli che vanno a scuola, che hanno l'assistenza sanitaria, che hanno, ma non quelli, non i farmaci non rimborsati, e loro non hanno l'assistenza sanitaria, perché in media ci vogliono 2 o 3 anni per ottenere un permesso di soggiorno secondo il famoso articolo 31. Ecco, noi vediamo spesso questo tipo di famiglie con minori rivolgersi ai centri di assistenza che noi, a cui noi forniamo i farmaci e che poi ci forniscono i dati sulla cui base noi pubblichiamo ogni anno l'osservatorio sulla povertà sanitaria.
1: Certo. Si parla tanto, chiaramente, insomma, della concezione di povertà economica, ma la povertà sanitaria, ecco, si può dire che sia sottovalutata?
0: Beh, di sicuro è un di cui della povertà economica, certo. Però c'è una povertà sanitaria che non è solo economica. Cioè io penso un'altra categoria di persone sono le persone con disturbi mentali, disturbi psichiatrici, che spesso finiscono per questa loro malattia ai margini della società, perché di fatto poi perdono un lavoro, la famiglia ha problemi, non ci sono strutture che li accolgono e quindi esiste un problema di terapia di povertà. Io dico sanitaria in termini non solo farmacologica ma anche terapeutica, di presa in carico di queste malattie.
1: Prego.
0: No, non so se sono riuscito a essere chiaro.
1: Certo,
0: non è solo, voglio dire, questa è una povertà di persone che di fatto sono fragili, povere, hanno bisogno di essere aiutate, che magari certo sono in famiglie che economicamente non possono permettersi ad esempio una cura psichiatrica privatamente.
1: Certo. Dottor Daniotti, in chiusura, se guardiamo anche al futuro, qual è il rischio sociale, ecco, più grave se il fenomeno continua a crescere, e come contrastarlo?
0: Ma io credo la prima cosa importante, io credo che venga riconosciuto quello che è il ruolo del terzo settore anche in sanità. Cioè oggi i dati del nostro osservatorio dicono che un quinto dell'assistenza viene offerta da strutture del terzo settore. Un quinto è tanto, è il 20%. Certo, poi c'è l'80% che diciamo è fornito dal servizio sanitario, che è un gran servizio,

0: perché alcune cure di sicuro il terzo settore non potrebbe fornirle. Però bisognerebbe riconoscere che c'è questo ruolo, non solo in termini economici, ma anche coinvolgendo gli operatori del terzo settore nel trovare le soluzioni. Bisogna trovare delle soluzioni.
1: Certo.
0: Altrimenti la situazione può diventare ingestibile, secondo me.
1: Chiaro. Grazie, grazie dottor Sergio Daniotti, presidente
0: grazie
1: Fondazione Banco Farmaceutico. Grazie.
0: Grazie.
1: In un contesto segnato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle disuguaglianze economiche, anche la povertà energetica è diventata una questione sociale sempre più rilevante. Il fenomeno riguarda le difficoltà di molte persone e famiglie nel sostenere i costi dell'energia necessaria per vivere in condizioni adeguate. Non si tratta, insomma, solo di pagare le bollette, ma anche della possibilità di riscaldare o rinfrescare la propria casa, utilizzare gli elettrodomestici essenziali, accedere ai servizi energetici indispensabili per il benessere quotidiano. È quello che ci ha raccontato Fabio Gerosa, fondatore e presidente di Fratello Sole, impresa sociale.
2: La povertà energetica è uno di quegli elementi che connotano le famiglie, le persone che hanno questa fragilità dovuta al tema dell'energia. Cosa vuol dire? Per esempio che hanno tante spese per l'energia, che non riescono a raffreddare la casa quando fuori fa molto caldo, che non riescono a riscaldarla quando fuori fa molto freddo. È una dimensione non proprio uguale alla povertà assoluta, ma che anzi, se curata ed evitata, evita che la famiglia vada in povertà assoluta. Oggi è un fenomeno europeo molto importante, riguarda più di 50 milioni di famiglie ed è un fenomeno che in Italia, secondo i dati dell'Osservatorio Italiano della Povertà Energetica, riguarda più di 2 milioni di famiglie, quindi stiamo parlando di una attenzione che in questa nostra epoca, dove i cambiamenti climatici incidono tantissimo anche sulla salute delle persone, va curata con molta attenzione.
1: Tra l'altro una problematica, Fabio, che si incastra in dinamiche interne, se vogliamo, insomma, al territorio italiano, ma anche esterne per quanto riguarda anche poi la politica, la geopolitica internazionale.
2: Il tema dell'energia è un tema oramai globale, bisogna guardarlo con estrema attenzione. Naturalmente, in linea generale, l'indipendenza energetica è un tema importante. Cosa vuol dire? La possibilità, per esempio, che ognuno possa ricavare l'energia da casa propria, sul proprio tetto, in modo che ci sia meno dipendenza da altri rispetto alle fonti, ma vuol dire anche cambiare il vettore da cui si riceve l'energia, quindi aiutare l'ambiente passando dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Questo lo si fa oggi prevalentemente con il fotovoltaico, ma ci sono anche tante altre modalità rinnovabili un pochino più complesse che noi possiamo utilizzare. Certamente è un tema dell'oggi e del nostro tempo.
1: E in questo si inserisce l'attività, il lavoro di Fratello Sole. Ecco, quali sono i progetti che state sviluppando per il contrasto alla povertà energetica?
2: Ma in generale noi sviluppiamo un tipo di comunità energetiche rinnovabili che chiamiamo fraterne o solidali. Che cosa significa? Significa che mettiamo a fattor comune la produzione e anche il consumo dell'energia, quindi lo mettiamo dentro la comunità per portare all'interno della comunità il tema energetico anche a chi non è esperto, a chi non sa come si fa e soprattutto a chi non può arrivare alla transizione energetica. Quindi fare una comunità energetica rinnovabile, solidale o fraterna significa coinvolgere tutte le parti della comunità locale, tecnicamente all'interno di una cabina primaria, e coinvolgerle soprattutto a partire da coloro i quali sono i più esclusi. Naturalmente i promotori nel nostro modello di comunità energetica sono le diocesi, le parrocchie, le cooperative sociali, coloro i quali sono radicati nel territorio e coloro i quali hanno un mandato di fiducia costruito nel tempo. E questa è una delle nostre attività. Poi facciamo anche dei progetti specifici, uno mi piace ricordarlo che è molto bello insieme a Fondazione SNAM, che riguarda alcune città, Roma, Genova, Palermo, Salerno e quest'anno inizieremo anche a Padova, Lecce, Rimini, Gioiosa, Ionica. Cosa facciamo in queste città? Ci agganciamo degli enti del terzo settore territoriali, associazioni, cooperative, enti religiosi, aiutiamo questi enti a capire cos'è la povertà energetica e per ogni città coinvolgiamo 30 famiglie in povertà energetica. Siamo già a 138 famiglie che stiamo aiutando attraverso questo progetto che sviluppa anche formazione e così via. Facciamo in ultimo, tanto per accennare alle tante cose che facciamo noi, anche delle pubblicazioni diciamo scientifiche di natura divulgativa. Lo scorso 4 maggio a Roma abbiamo presentato con Enea le linee guida per l'efficientamento energetico degli enti del terzo settore e anche un documento molto bello, molto prezioso, il primo studio in Italia che riguarda le linee guida dell'utilizzo dell'acqua negli enti del terzo settore. Il progetto si chiama Sorella Acqua e mette in luce proprio che cosa significa anche questa risorsa preziosa per le persone fragili e per gli enti del terzo settore che se ne curano.
1: Insomma, tante le attività e l'impegno, ma se volessimo anche andare ad analizzare un po' i risultati anche di questi progetti, i tratti fondamentali più importanti quali sono?
2: Allora, naturalmente sul tema delle comunità energetiche i risultati sono molto belli, molto interessanti, perché creare una comunità a partire da un ente promotore che può essere la diocesi, la parrocchia, la cooperativa sociale e così via, vuol dire utilizzare la fiducia che questi enti hanno nei loro territori. E i risultati sono importantissimi a partire dalla fiducia sia per i benefici ambientali che per i benefici economici che vanno poi tutti riversati alla fragilità del territorio. Però voglio parlare anche del progetto di cui dicevo prima, quel progetto che va nelle 8 città italiane dove abbiamo incontrato le famiglie. Che cosa è venuto fuori? Ad esempio, che una delle fragilità più importanti che le famiglie hanno è proprio nella loro abitazione. Vivono cioè in appartamenti, in case che hanno un'altissima trasmittanza, vuol dire che quando fuori fa caldo, dentro fa tanto caldo e viceversa con il freddo. Questo comporta a catena, ad esempio, che bisogna alzare i consumi dei condizionatori, aumentare la spesa energetica a fronte di un reddito molto basso. Un'altra fragilità, per esempio, che abbiamo incontrato in queste famiglie sono gli elettrodomestici. A noi non fa tanto caso sapere se un frigorifero consuma tanto o poco, ma per una famiglia che ha un basso reddito, avere un frigorifero in classe energetica più efficiente significa tanto, significa A, diminuire i consumi, B, avere la possibilità di conservare il cibo in modo molto più salubre, ad esempio, e lo stesso cibo si prolunga nel tempo, ha una conservazione più lunga, quindi si innestano delle virtuosità molto importanti. Naturalmente queste famiglie molto spesso fanno cattivi acquisti dell'energia, hanno cioè bollette energetiche che gli fanno spendere troppo, quindi andiamo ad aiutarle anche guardando la loro bolletta energetica, vedendo che un contratto non è lo stesso di un altro contratto, si può anche risparmiare e non hanno conoscenza di quelli che sono gli aiuti, i bonus fiscali che loro possono, di cui loro possono usufruire, cose di questo genere. Cioè, incontrando le famiglie si capisce proprio nel dettaglio come si può contrastare la povertà energetica.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro in regia Luca Rossi, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi qui sulla Radio Vaticana perché i programmi continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: delle catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a voi tutti. Cercare di illustrare la figura del profeta Elia in un incontro, come facciamo questa sera, non solo è un'operazione difficile, ma per molti aspetti, devo dire, è un'operazione che mi rincresce di fare, perché sono ben consapevole della grandezza di questo profeta, dell'importanza all'interno della rivelazione biblica e del suo significato, non solo nel Nuovo Testamento, ma addirittura nella vita della Chiesa. Devo anche dire che sono consapevole che in Occidente, purtroppo, questa figura del profeta Elia nel secondo millennio è stata eclissata, dimenticata, mentre nel primo millennio, quando ancora c'era comunione con la Chiesa d'Oriente, Elia era uno dei santi più popolari. Chiunque di voi ha frequentato paesi con cultura ortodossa sa che su ogni collina, su ogni montagna c'è una chiesa, un santuario, un'edicola dedicata a Sant'Elia. Anche nell'Italia, che ha avuto un'influenza bizantina, voi trovate ancora antichi ricordi e antiche chiese dedicate a Elia. Pensate alla montagna di Sant'Elia a Cagliari, ma tante altre in tutto il Mediterraneo. Perché Sant'Elia era un santo molto popolare, come lo ancora presso gli ortodossi. È il santo innanzitutto vendicatore di quelli che subiscono l'ingiustizia. È il vero padre dei poveri e degli oppressi. Chi ha sofferto l'ingiustizia, la persecuzione, l'esilio, si rivolge facilmente a Elia, che ha vissuto queste situazioni. Lui che si è manifestato come il difensore dei poveri, delle vedove, di quelli che subivano